0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Leitzer Zamenhof. 15 dicembre 1859, 14 aprile 1917. L'esperanto e le sue speranze. Ludwig Leitzer Zamenhof aveva 19 anni quando elaborò il suo primo progetto di lingua universale e 28 anni quando pubblicò il suo primo opuscolo intitolato Internatia Lingvo, 1887, sotto lo pseudonimo di Doctoro Esperanto. Fin dalla più tenera età aveva familiarizzato con varie lingue nazionali, ma in circostanze così dolorose che gli facevano sentire la molteplicità delle lingue come un'esperienza traumatica. Il problema linguistico, prima ancora di interessare in lui l'intelligenza e la ragione, ferì profondamente il suo cuore. La città di Bialystok, dove egli nacque il 15 dicembre 1859 e che ora si trova in Polonia, era una parte disputata e oppressa dell'impero russo, nella quale si incontravano e spesso si combattevano diverse etnie e i loro influssi. Era il Granducato di Lituania, che comprendeva parte dell'attuale Lituania, il nord-est della Polonia, la Bielorussia e l'Ucraina. Zamenhof scrive: «Questo luogo della mia nascita e degli anni della mia fanciullezza ha impresso il primo corso a tutte le mie aspirazioni successive. La popolazione di Bialystok è formata da quattro elementi: russi, polacchi, tedeschi, ebrei. Ciascuno di questi gruppi parla una lingua diversa e ha relazioni non amichevoli con gli altri gruppi. In tale città, più che altrove, una natura sensibile percepisce la pesante infelicità della diversità linguistica e si convince ad ogni passo che la diversità di lingue è la sola causa, o almeno la principale, che allontana la famiglia umana e la divide in fazioni nemiche. Sono stato educato all'idealismo. Mi hanno insegnato che tutti gli uomini sono fratelli. E intanto sulla strada e nel cortile, tutto a ogni passo mi ha fatto sentire che non esistono uomini, esistono soltanto russi, polacchi, tedeschi, ebrei, eccetera. Questo ha sempre tormentato il mio animo infantile, anche se molti sorrideranno su questo dolore per il mondo da parte di un bambino. Poiché a me sembrava allora che i grandi fossero onnipotenti, mi ripetevo che quando sarei stato grande, io senz'altro avrei eliminato questo male. Lettera a Borovko, 1895, da Lettere di Zamenhof, volume 1, pagina 343-44. In famiglia, Leitzer Zamenhof parlava russo, fuori casa il polacco. Come studente di ginnasio studiava il tedesco e il francese, il latino e il greco. Sotto la guida del padre, competente ebraista, apprese l'ebraico. È probabile che conoscesse anche alcuni elementi del

0: lituano. Ma il suo interessamento al problema delle lingue non è dovuto soltanto alle sue innate capacità e al suo bagaglio linguistico. Prima di lasciare il ginnasio nel 1879, anno in cui comparve il Volapük, aveva già completato il suo primo tentativo di lingua universale. Lo lasciò nelle mani del padre quando per i suoi studi di medicina dovette raggiungere Mosca e poi Varsavia. Suo padre, censore della stampa ebraica, si rendeva conto dei pericoli che poteva comportare per uno studente ebreo povero la scoperta presso di lui di manoscritti redatti in una lingua segreta, perciò egli distrusse quel primo progetto del figlio. A Varsavia, dove il giovane Zamenhof terminò gli studi di medicina, l'antisemitismo era sollecitato in tutti gli strati sociali dal governo zarista. Per protestare contro quella politica, il giovane prese parte attiva nel movimento sionista Hilbat Sion dal 1882 al 1887. Durante questi anni di lotta, di lavoro e di miseria, si rese conto che una comune lingua non basta per far crollare le barriere erette tra i gruppi sociali e mentre lavorava ad un nuovo progetto di lingua internazionale, cominciò a elaborare un ideale di religione universale. Ciò che differenzia Zamenhof da tutti gli altri autori di interlingue è l'esperienza diretta e dolorosa dei contrasti per prevalenze di natura sociale, di razza e di religione. Egli non era un linguista che fosse privo di contatto con i problemi originati dalla diversità linguistica e da questa espressi. Soffriva profondamente per la divisione dell'umanità in gruppi avversi e perciò la creazione di una lingua internazionale era soltanto l'avviamento ad una generale pacificazione. Era dunque un'attività priva di egoismo, umanitaria, ideale, a vantaggio né di soddisfazione personale né di sciovinismo nazionale come alcuni progetti minimali, ma a favore di tutti i sofferenti e gli oppressi a causa di discriminazione linguistica. Nel 1886 si specializzò in oftalmologia e l'anno successivo cominciò ad esercitare in Varsavia. Quel 1887 fu l'anno in cui sposò Clara Zibernick e pubblicò un opuscolo col titolo di Internacia Lingvo, prima in russo, poi in polacco, francese, tedesco e inglese. Il libretto di 40 pagine comprende un'ampia prefazione, la grammatica con le 16 regole, un vocabolario di circa 900 radici, ed esperimenti linguistici di traduzione e anche di composizione originale in prosa e in poesia. Nella prefazione all'opuscolo, Zamenhof rileva quanto tempo, quanto denaro e quanta fatica costi lo studio di una lingua straniera e osserva che una lingua comune non soltanto farebbe risparmiare questi sforzi, ma anche arricchirebbe l'umanità attraverso le più elevate opere culturali di tutte le nazioni. Lo studio di due lingue, quella materna e quella internazionale, permetterebbe di dedicare più tempo all'approfondimento della prima e di sentire il valore delle altre culture su di un livello di piena parità. Una lingua internazionale, oltre a facilitare i rapporti fra scienziati e uomini d'affari, farebbe scomparire quell'impressione di estraneità che separa gli individui di lingue diverse. Tutte le pasigrafie sono finora fallite per la loro difficoltà e le lingue costruite non hanno saputo suscitare l'interesse del pubblico. Ciò si può capire, perché infatti sacrificare il proprio tempo per imparare una lingua parlata soltanto dal suo inventore? Zamenhof si prefigge perciò tre obiettivi. Facilitare la lingua così che possa essere imparata quasi come un gioco. Renderla immediatamente utilizzabile grazie alla logica e alla semplicità della sua struttura. Trovare un sistema per stimolare il pubblico a praticarla in modo generalizzato. Quale sistema per garantire al lettore una ricompensa alla sua buona volontà? Zamenhof inserì alla fine del suo libretto 8 pagine formate ciascuna da 4 schede che riportavano in forma di invito il seguente testo. Promessa. Io, sottoscritto, prometto di imparare la lingua internazionale proposta dal dottor Esperanto se sarà dimostrato che 10 milioni di persone abbiano fatto pubblicamente la stessa promessa. Nome e indirizzo. In effetti soltanto 1000 di queste schede gli ritornarono compilate ed egli pubblicò questi primi 1000 indirizzi sotto forma di annuario nel 1888, inaugurando così una tradizione che rimane ancora oggi uno dei più efficaci mezzi di lavoro e di propaganda dell'organizzazione esperantista. La lingua internazionale, malgrado la censura, si diffuse e rapidamente diventò popolare sotto lo pseudonimo dell'inventore, anche perché il primo giornale di Esperanto pubblicato a Norimberga il giorno 1 settembre 1889 ebbe come titolo La Esperantisto. Nel 1888 Leiser Zamenhof diede alle stampe il Dua Libro de Lingvo Internacia, il secondo libro della lingua internazionale, Kelter Varsavia, contenente un'ottimistica prefazione. Le numerose promesse che sto ricevendo, per la maggior parte firmate senza condizioni, le lettere di incoraggiamento e di consigli, tutto mi dimostra che la mia fede profonda nell'umanità non mi ha ingannato. Il genio buono dell'umanità si è ridestato. Viva l'umanità! Viva la fraternità tra i popoli che vivano in interno! Da Originale Vercaro. Nel 1889 apparve al dono alla Dua Libro de Lingvo Internacia, supplemento al secondo libro della Lingvo Internacia. Vi si leggono le sue ultime parole in qualità di autore. Da allora egli considerò la lingua non come sua proprietà, ma come patrimonio di tutti. La sua evoluzione dipenderà da tutti gli amici della Santa Idea. Nell'arco di 12 anni, Leiser Zamenhof spese molto tempo e denaro per la amata causa. Se soltanto una centesima parte fosse offerta da ognuno dei suoi sostenitori, sarebbe raggiunto in breve lo scopo prefisso. Le parole emozionanti mostrano che fin dall'inizio Zamenhof cercò di collegare la lingua con un ideale elevato. Secondo lui la lingua deve servire per destare il genio buono dell'umanità, cioè per stimolare le energie di ognuno, per giungere alla costruzione di un mondo migliore attraverso una intensa dedizione operativa. È evidente perciò che la lingua internazionale deve assumere un ruolo di stimolo della società verso il progresso e che è associata ad un umanesimo quasi mistico che andrà manifestandosi fino alla morte dell'autore e anche oltre. Questo fatto è importante se si considera che, malgrado i tentativi di molti esperantisti, anche durante la vita di Zamenhof, di presentare l'esperanto come lingua indipendente da ogni sfumatura ideologica, nella sua stessa denominazione, esperanto significa colui che spera, sono condensate molte implicazioni ideologiche capaci di entusiasmare una generazione dopo l'altra. Certamente si può anche considerare l'esperanto secondo un punto di vista soltanto linguistico, ma nessuna indagine puramente linguistica può far comprendere la sua unica forza di attrazione, il suo potere stimolante e molti aspetti della sua ricchezza. Impoverito dalla pubblicazione dei suoi opuscoli e da sventure familiari, Zamenhof trasferì il suo ambulatorio oculistico da una città all'altra e nel 1898 si stabilì definitivamente a Varsavia in un quartiere popolare. In questo periodo di relativa miseria, egli produsse gli scritti più importanti per l'avvenire della lingua. Nel 1894 apparvero Universala Vortaro, vocabolario universale, con traduzioni del lessico esperanto in 5 lingue, Ekzerkaro, raccolta di esercizi, e nel 1903 Fundamenta Crestomatio, antologia fondamentale comprendente esercizi, articoli, discorsi, aneddoti, poesie e prose originali e tradotti. Nel 1905 seguì il celebre Fundamenta de Esperanto, grammatica con le 16 regole, i già menzionati esercizi e il vocabolario. 18 anni dopo il primo opuscolo, il Fundamento, fissa i canoni della lingua. Quando esso apparve, il movimento esperantista già si estendeva attraverso l'Europa e la lingua fu subito così riconosciuta. 180 esperantisti, prevalentemente britannici e francesi, convenuti a Calais nell'agosto del 1904, accettarono l'invito del gruppo esperantista di Boulogne-sur-Mer, città portuale francese sul canale della Manica, al primo congresso mondiale di Esperanto che ebbe inizio a Boulogne il 5 agosto 1905 con 668 partecipanti provenienti da 20 paesi. Alcuni giorni prima Zamenhof aveva ricevuto la Legione d'Onore dal ministro francese della pubblica istruzione. Il congresso di Boulogne iniziò la tradizione dei congressi mondiali di Esperanto che si susseguirono in Ginevra 1906, Cambridge 1907, Dresda 1908, Barcellona 1909, Washington 1910, Anversa 1911, Cracovia 1912 e Berna 1913. Al congresso del 1914, organizzato in Parigi, aderirono 3.739 persone che, a causa della guerra, non poterono partecipare. La tradizione si è rinnovata nel 1920, ma di nuovo interrotta dal 1940 al 1947 a causa della Seconda Guerra Mondiale, dopodiché proseguita di anno in anno e di paese in paese fino ad oggi. Ludwig Leitzer Zamenhof non visse fino alla fine della guerra. Sfinito dal troppo lavoro e profondamente colpito dalla caduta del suo ideale di pace, morì il 14 aprile 1917, dopo aver tracciato su un foglio di carta i suoi ultimi pensieri. Ho avuto la sensazione che forse la morte non è una scomparsa, che esistano alcune leggi nella natura, che qualcosa mi guida verso un alto scopo.
1: Il racconto.
2: Alberto Moravia, impattaccato. Era venerdì 17, ma non ci feci caso. Appena vestito, presi le 50.000 lire che dovevo a Ottavio, tutte in biglietti da 5, le cacciai nella tasca dei pantaloni e uscii di casa. Le 50.000 lire erano la parte di Ottavio per un affaruccio di gioielli falsi che avevamo fatto insieme e io ero già in ritardo di una settimana. Aspettando la circolare, mi venne la stizza al pensiero di dover dargli quei soldi che avrebbero invece fatto comodo a me. Lui non aveva arrischiato nulla. Si era limitato a fornirmi la merce da quel bravo orafo che era. Io invece avevo fatto tutta la fatica, esponendomi per giunta al pericolo della galera. Fossi stato preso in castagna, non avrei certo fatto il suo nome e sarei andato in prigione, mentre lui sarebbe rimasto nel suo negozietto a lavorare di fino dietro la vetrina, una lente incastrata nell'occhio. Questo pensiero mi avvelenava e salendo in circolare mi venne addirittura l'idea di non dargli niente. Ma voleva dire non potere più ricorrere a lui e alla sua bravura. Voleva dire cercarmi un altro Ottavio, forse peggiore di questo. E poi, per un uomo di coscienza come me, voleva anche dire mancare di parola. Sarebbe stata la prima volta che lo facevo in vita mia. Tuttavia quei denari proprio mi dispiaceva darglieli. Tenevo la mano in tasca e ogni tanto li palpavo e li accarezzavo. Erano sempre 50.000 lire. E quando gliele avrei date, avrei fatto il mio dovere, ma avrei avuto 50.000 lire di meno. Mentre così mi rodevo, mi sentii urtare il gomito. «Attilio, non mi riconosci?» Era Cesare, un disperato numero uno che avevo conosciuto nel dopoguerra, ai tempi della borsa nera delle sigarette. Doveva essere rimasto, come si dice, al carissimo amico, ossia al punto di partenza, più disperato che mai. Aveva un pastrano scolorito e rattoppato, abbottonato fino al mento, ma non tanto che non si scorgesse il collo nudo, senza cravatta né colletto. A testa scoperta, coi capelli arruffati che mi parvero pieni di lanugine e della polvere che si raccatta dormendo nelle baracche. Dico la verità, faceva paura. Risposi imbarazzato, «Cesare, che fai?» Disse, «Scendiamo un momento, devo parlarti». Non so perché mi balenò a queste parole la speranza di trovare il modo di rifarmi di quei denari che dovevo a Ottavio. Gli feci cenno che mi stava bene e mi avviai verso l'uscita. Il tram si fermò e noi scendemmo. Eravamo alla stazione, davanti ai giardinetti, dalla parte di via Volturno. Cesare mi portò in un punto solitario. Qui si fermò e biascicò. «Avresti 1.000?» «1.000 che cosa?» «1.000 lire. Sono 2 giorni che non mangio». Risposi. «Bravo, caschi proprio bene. Stavo appunto pensando alla maniera migliore di spendere 1.000 lire». Lui capì subito e disse, mogio, «Allora, se non puoi proprio prestarmele, almeno aiutami». Gli domandai con precauzione che specie di aiuto desiderasse, e lui, «Guarda un po' qui». Abbassai gli occhi e vidi che teneva nella palma della mano una moneta dorata, con qualche incrostazione terrosa, e una figura di donna nel mezzo. «Aiutami a vendere questa moneta romana, poi faremo a mezzo». Lo guardai, e quindi non potei fare a meno di scoppiare in una gran risata, non sapevo neppure io perché. «Pattaccaro, pattaccaro, sei finito pattaccaro, pattaccaro». Più ripetevo pattaccaro e più ridevo. Lui intanto mi guardava più brutto che mai, la moneta in mano. Disse finalmente, «Si può sapere perché ridi?» Risi ancora un bel po' e poi risposi, «Non se ne parla neppure». «Perché?» «Perché, caro mio, anche i bambini oramai conoscono le patacche. È passato il tempo delle patacche». Mortificato, si rimise la moneta in tasca dicendo, «Allora, almeno prestami 200 lire. In quel momento mi ricordai di nuovo di Ottavio e del denaro che dovevo dargli, e mi tornò la speranza di rifarmi. Dopotutto, ogni giorno, si può dire, si leggeva nei giornali di gente che ci cascava nel trucco della patacca. Perché non dovevamo riuscirci proprio noi? Dissi a Cesare, «Guarda, mi fai pena. Voglio aiutarti, ma a un patto. Casomai ti acchiappano. Tu non mi conosci. Sono davvero un signore a cui piacciono le monete romane. Ci ho anche i soldi, guarda». Forse per vanità, cavai di tasca il pacchetto di biglietti e glielo sfogliai sotto il naso. «C'ho i soldi e tu, in tutti i casi, sei un truffatore e io colui che avrebbe potuto essere truffato, intesi?» Lui disse subito con entusiasmo, «Intesi!» Proseguì ormai sicuro di me, «Vediamo intanto di metterci d'accordo. Che prezzo vogliamo fissare?»
3: 30.000?
2: No, 30.000 sono poche, 60.000 almeno, e di queste 40.000 le prendo io e 20 tu, va bene?» Veramente avevamo detto la metà. «Allora non se ne fa nulla. 20.000 va bene. Vediamo adesso come la presentiamo», continuai. «Tu sei un manovale, lavori qui nello sterro della stazione nuova. Hai trovato la moneta e l'hai nascosta. Siamo intesi?» Intesi. E quanto alla moneta? Io intervengo e dichiaro che è un pezzo di gran valore. Bisogna trovare però il nome di un imperatore romano. Chi diciamo? Nerone. No, Nerone no. Lo vedi come sei ignorante. Nerone a Roma chi non lo conosce? È il primo che viene in mente. Un altro. Cesare, perplesso, si grattò il mento e poi disse: «Non conosco che Nerone, gli altri non li conosco». «E invece», dissi, «sono stati tanti, almeno un centinaio». «Vespasiano, per esempio, quello dei Vespasiani, non lo conoscevi?» «Ah, sì, Vespasiano». «Ma Vespasiano non va bene. Potrebbe far ridere. Vediamo piuttosto cosa c'è scritto sulla tua moneta. Dammela un po'». Lui me la diede e io guardai. C'erano delle lettere ma confuse e non si capiva nulla. Dissi con improvvisa ispirazione: «Caracalla, quello delle terme, hai capito? Caracalla!» «Sì, Caracalla». Allora conclusi: «Noi facciamo così. Ci separiamo, pur restando non tanto lontani l'uno dall'altro. Il tipo lo cerco io. Quando mi senti tossire, vuol dire che è lui, e l'abbordi, va bene?» «Non dubitare». Così ci separammo. Cesare prese a passeggiare in su e in giù per i giardinetti, e io mi misi in osservazione sul marciapiede. In quel luogo, come sapevo, capitavano, venendo dalla stazione, tutti i provinciali dei dintorni di Roma, gente rustica e ignorante, ma con il portafogli gonfio di biglietti. Gente che crede di essere furba. E non dico che al paesello, tra le pecore e le cacciotte, non lo sia, ma a Roma la loro furbizia è ingenuità. Ne vidi parecchi, quali coi fagotti e con le valigie, quali soli, quali con le donne, ma per un motivo o per l'altro non andavano mai bene. Intanto, per ingannare l'attesa e darmi un contegno, tolsi dall'astuccio una sigaretta e l'accesi. Non so perché, alla prima boccata il fumo mi andò di traverso e tossii. Subito, quell'imbecille di Cesare filò dritto verso un giovanotto biondo che da qualche momento si aggirava sotto gli alberi e lo toccò al gomito. La scena era stata così rapida che non feci in tempo ad intervenire. Mentre Cesare parlava, esaminai il giovanotto. Era di piccola statura, vestito da campagnolo, con la giacca a vento dal bavero di volpe, i pantaloni di velluto marrone alla zuava, gli stivali di vacchetta gialla infangati. Aveva il viso bianco, schiacciato, aguzzo, baffetti biondi sotto il naso pizzuto, testa rapata. Pareva furbo, ma per fortuna pareva anche rustico. Ascoltava Cesare con curiosità, forse con interesse. Finalmente Cesare mise la mano in tasca e cavò la moneta. Ormai era giunto il mio momento e capii che non potevo più tirarmi indietro. Il giovanotto guardava la moneta rigirandola. Cesare gli parlava. Mi avvicinai e dissi con tono autorevole: «Scusate l'indiscrezione, questa non è forse una moneta romana?» Cesare mi guardò inebetito. Il giovanotto disse a fior di labbra: «Pare». Dissi: «Permettete che la guardi. Me ne intendo. Sono antiquario. Permettete». Il giovanotto mi porse la moneta e io l'esaminai a lungo, fingendo curiosità. Poi mi voltai verso Cesare e gli domandai severo: «Ma tu, come l'hai avuta?» Bisogna dire che Cesare, così stracciato e sporco, era intonato alla sua parte. Piagnucolò: «Che volete che vi dica? Sono un poveretto». «Via», dissi, «non aver paura. Mica sono un questurino in borghese. Con me puoi parlare. Come l'hai avuta?» «Sono manovale», rispose Cesare, sempre in tono lamentoso. «L'ho trovata mentre lavoravo allo sterro qui della stazione. Forse voi potete dirmi quanto vale». «Valere vale di certo. È una moneta dell'imperatore Caracalla». Ecco, bravo, Caracalla, disse Cesare. Qualcuno mi aveva fatto questo nome. Era giunto il momento delicato, decisivo. Brusco domandai: Quanto? Quanto cosa? Quanto vuoi? Datemi 60.000 lire. Era la cifra combinata, ma uno meno stupido di Cesare avrebbe preparato il colpo, magari rispondendo: Fate un po' voi, dissi tuttavia, sempre brusco come chi non vuol lasciarsi sfuggire l'occasione. Te ne do 50.000, va bene? Guardavo intanto il giovanotto e credetti di capire che aveva abboccato. Infatti propose: Io te ne do 10 di più, vuoi darmela? In tono dolce, persuasivo, insinuante. Cesare levò gli occhi verso di me. E poi disse, con giusta intonazione mortificata: Lo vedete, c'era prima lui. Mi dispiace, devo darla a lui. Il giovanotto si mordeva i baffi biondi, guardandoci. Riprese: Però i soldi qui non ce li ho. Vieni con me e te li do. Dove? In questura. Cesare sbarrò gli occhi, spaventato, tramortito. Capii che dovevo intervenire con la massima decisione e facendomi in mezzo: Un momento, con che diritto? Chi siete? Siete un agente? Non sono un agente, no, rispose quello beffardo, ma non sono neppure così scemo come voi due credete. Volevate rifilarmi la patacca, eh? Venite con me in questura, lì ci spiegheremo meglio. Cesare mi guardava disperato. Ebbi un'ispirazione e dissi: Voi vi sbagliate. Può darsi che all'apparenza lui sembri un truffatore, io il compare e voi il merlo. Ma in realtà io non lo conosco. Voi non siete un merlo e io sono veramente un antiquario. E la moneta è buona. Tanto è vero che la compro subito. Mi voltai verso Cesare e gli comandai: Da qua la moneta e para la mano. Lui ubbidì e io una sull'altra gli contai in mano le 50.000 lire di Ottavio. Poi dissi al giovanotto: Questo per regola vostra, imparate a distinguere la gente onesta dai truffatori, imparate a fare le differenze. Ma quello non rispose, ostinato. E chi mi dice che non siete d'accordo? Ora che l'avevo pagata sul serio la patacca, mi sentivo aggressivo, l'odiavo. Dissi, alzando le spalle: D'accordo noi? Si vede che vieni dalla campagna. Di mozzarelle te ne intenderai, ma di gente onesta no. Ma torna al paese, torna. Oh, fece lui arrogante, con chi credi di parlare? Non alzar la voce, bullo. Il bullo sei tu, e anche beccamorto. Ero inferocito, senza motivo, forse perché ormai sentivo di aver ragione. Lui rispose: Mascalzone! E io mi avventai contro di lui, facendo il gesto di afferrarlo per il bavero di volpe. Intanto però si erano radunati i soliti sfaccendati che ci divisero, mentre io mi dibattevo e gridavo: Ma va a vendere le cacciotte, cafone, ignorante contadino! Lui, alzando le spalle, si allontanò tra la folla e io allora mi voltai per cercare Cesare. Mi si gelò il sangue vedendo che non c'era. La gente, dopo averci divisi, se ne andava per i fatti suoi e Cesare non si vedeva né sul piazzale della stazione né per i giardinetti né dalla parte di Piazza dell'Esedra. Era scomparso e con lui le 50.000 lire. Ebbi un gesto di disperazione così violento che qualcuno mi domandò: Si sente male? Basta. Tutto tremante per la rabbia, sudato, trafelato, sconvolto, feci di corsa il breve tratto di strada dal piazzale a via Vicenza, dove stava il negozio di Ottavio. Lo trovai, al solito, dietro la vetrina, grasso, trascurato. La barba lunga che esaminava non so che cosa con la sua lente di orafo. Entrai e, ricomponendomi alla meglio, gli dissi: Guarda, Ottavio, che i soldi non posso darteli. Se vuoi, puoi prendere in cambio questa moneta romana. Lui la prese con calma, senza guardarmi, se l'avvicinò all'occhio, l'esaminò un momento solo e poi cominciò a ridere, come per conto suo. Quindi si alzò e, sempre ridendo e battendomi la mano sulla spalla, disse: Patacaro, patacaro, sei finito, patacaro.
1: Avete ascoltato il racconto.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Note classiche a piè di pagina.
5: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
4: Note classiche a piè di pagina.
5: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista Focus. Perché bisogna proprio togliere le scarpe entrando in casa? Non sono solo i batteri a varcare la soglia di casa. Un'analisi dettagliata di quello che si attacca alle scarpe vi convincerà della necessità di toglierle. Di Elisabetta Intini. Camminare in camera, cucina e salotto con le stesse scarpe che usate per uscire è semplicemente disgustoso. Il verdetto di un gruppo di scienziati che studia i contaminanti domestici non lascia molto spazio a interpretazioni. Un terzo delle polveri e della sporcizia che si accumula nelle nostre case arriva dall'esterno, soffiato dal vento attraverso le finestre o, appunto, scroccando un passaggio sotto la suola delle scarpe. Ad oltrepassare lo zerbino, non solo soltanto resti di foglie e batteri fecali, come l'Escherichia coli, presente nella cacca di cane sul 96% delle suole delle scarpe, ma anche ospiti persino più sgraditi e nocivi. Mark Patrick Taylor e Gabriel Filippelli sono chimici ambientali dell'Environmental Protection Authority dello stato di Victoria in Australia e dell'Indiana University USA. Hanno passato l'ultimo decennio a far ricerca sulle sostanze inquinanti domestiche attraverso una iniziativa, il 360 Dust Analysis Program, che raccoglie i campioni dagli aspirapolveri domestici assieme a un questionario sullo stile di vita degli occupanti di quelle abitazioni. Il catalogo di schifezze che ci trasciniamo al chiuso con le scarpe è più ampio di quanto si pensi. Come spiegato su The Conversation, il team ha individuato su scarpe e pavimenti patogeni resistenti agli antibiotici, inclusi lo Staphylococcus aureus e il Clostridium difficile, all'origine di molte infezioni ospedaliere. Tossine residue dell'asfalto dalle proprietà cancerogene e distruttori endocrini, cioè sostanze in grado di interferire con il sistema endocrino umano, usati per esempio nei prodotti chimici da giardino. L'analisi della polvere raccolta nelle case di 35 diversi paesi ha mostrato inoltre tracce di metalli potenzialmente tossici come arsenico, cadmio e piombo, in diverse concentrazioni a seconda del luogo e associati a varie attività all'aria aperta, estrazione mineraria, fusione o combustione di metalli, gas di scarico dei veicoli, semplice presenza in suoli contaminati. Nella valutazione degli inquinanti domestici, il gruppo di scienziati si è anche imbattuto in sostanze radioattive di provenienza industriale, in microplastiche spesso associate a tappeti e vernici. Le fibre derivate dal petrolio costituiscono il 39% delle polveri di casa. E negli PFAS, acidi perfluoroacrilici, ampiamente usati in ambito industriale, che hanno una persistenza elevata nell'ambiente e che alla lunga sono indicati come fattori di rischio per varie patologie. Insomma, in confronto ad altre voci dell'elenco, l'E. coli passa quasi per un coinquilino accettabile.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. L'evoluzione di un uomo. Da studente svogliato a marito poco romantico. La vita di uno scienziato superstar pieno di nevrosi. Di Maria Leonarda Leone. Il padre, i compagni e gli insegnanti pensavano fosse un bambino pigro e neppure troppo dotato. E forse un po' se ne era convinto anche lui, visto che da adulto scriveva che «è davvero sorprendente che con doti così modeste io sia stato capace di influire in modo tanto notevole sulle opinioni».

0: degli scienziati su alcuni importanti problemi. Eppure, Charles Darwin, ragazzino ipercoccolato, studente poco brillante e scienziato schivo, riuscì a scompigliare le carte dell'origine e dell'evoluzione delle specie sulla Terra. In che modo? Osservando la natura, metodico e indefesso. Quinto di sei figli, era nato il 12 febbraio 1809 a Shrewsbury, una sonnacchiosa cittadina inglese di provincia, in una ricca e colta famiglia. Era un bambino robusto, occhi grigi e folti capelli castani, dolce e accomodante. Amava stare all'aria aperta, collezionare qualsiasi cosa gli capitasse per le mani, soprattutto pietre e insetti, e scoprire i nomi delle piante insieme a suo padre, un medico col pallino della botanica, da cui aveva ricevuto il suo primo manuale di storia naturale, due preziosi volumi scritti dall'omonimo zio Charles. Non era solo una fissazione infantile. Anche mentre frequentava il vicino collegio e in seguito l'università, agli studi classici continuò a preferire la caccia agli insetti e per qualche anno gli esperimenti di chimica in un laboratorio fai da te, una vecchia rimessa nel cortile di servizio della casa paterna, fucina per puzzolenti esperimenti. Affabile, ma introverso. Non era uno studente modello, non faceva altro che collezionare coleotteri, farfalle e cose del genere, ricorderanno i suoi compagni. Tutti la prendevano per indolenza, ma grazie alla determinazione con cui Darwin la portò avanti, quella passione cambiò il corso della scienza nei decenni a venire. Non prima, però, che il naturalista in erba, spinto dal padre, tentasse la strada della medicina. Il disgusto provocatogli dai cadaveri, dalle urla dei pazienti durante le operazioni, senza anestesia, e dalla vista del sangue, che continuò a renderlo quasi isterico anche di fronte ai graffi dei suoi figli, lo spinsero ad abbandonarla senza rimpianti. Ma il genitore non la prese altrettanto sportivamente. «Non fai altro che andare a caccia, occuparti di cani e catturare i topi, e sarai perciò una disgrazia per te stesso e per tutta la famiglia», tuonò quando lo seppe. Così, nel 1828, spedì il figlio a Cambridge, al Christ's College, per avviarlo alla carriera ecclesiastica. Sappiamo bene, però, che Charles non diventò neppure un curato di campagna. Un giorno, strappando una vecchia corteccia d'albero, vidi due coleotteri rari e li presi, uno in una mano, l'altro nell'altra. Poi, alla vista di un terzo, di tipo nuovo, che non volevo perdere, mi misi in bocca quello che tenevo nella mano destra, ma, ahimè, l'insetto emise un liquido acre che faceva bruciare la lingua, così fui costretto a sputarlo e lo persi, come avvenne anche del terzo. Così racconta Darwin nella sua autobiografia. Per circa due anni passò così il tempo a Cambridge. Poi conobbe John Stephen Henslow, famoso professore di botanica. Quasi unica eccezione al consueto disprezzo che Charles riservava ai suoi insegnanti, quell'uomo, che conosceva tutti i campi della scienza, diventò il suo mentore. E ad agosto del 1831 gli procurò il posto di naturalista di bordo sul Beagle, un brigantino della Marina Britannica in partenza per un viaggio esplorativo fino alla Terra del Fuoco e il ritorno attraverso le Indie orientali. Da quell'avventura intorno al mondo, lo studente arrogante e disinteressato tornò uomo di scienza con una promettente carriera. Anche le donne si accorsero di quel cambiamento. Fra tutte, lo scapolo scelse sua cugina Emma Wedgwood. La prese in moglie il 29 gennaio 1839, ma solo dopo aver stilato un nevrotico elenco di pro e contro il matrimonio. Se fosse rimasto scapolo, avrebbe potuto andare ovunque ti piaccia, ascoltare le conversazioni degli uomini di ingegno nei club, dedicare il lavoro tutto il tempo che vuoi, spendere tutti i soldi che vuoi per i libri. Niente litigi, costi e ansia per i figli, che, se sono molti, bisogna guadagnarsi il pane. Il matrimonio, proseguivano i contro, è una perdita di tempo. Ci si ingrassa e ci si impigrisce, al punto che, ahimè, non imparerò mai il francese, non vedrò il continente, non andrò in America né in mongolfiera. Niente escursioni nel Galles, povero schiavo, sarai peggio di un negro. Eppure, alla fine, i pochi argomenti a favore prevalsero. La musica e il cinguettio femminile. Una compagnia costante e un'amica per la vecchiaia, una casa ben governata e dei figli, se Dio vuole. In fondo, una moglie dotata delle solide virtù vittoriane era comunque meglio di un cane, concludeva Darwin, che era abbastanza progressista da schierarsi con la causa abolizionista americana contro la schiavitù, ma non tanto da rinnegare le idee sulla famiglia patriarcale e sul ruolo minore della donna tipiche della società maschilista del suo tempo. Quello con Emma fu l'inizio meno romantico che si possa immaginare, ma dopo una dichiarazione piuttosto fredda e un pranzo di nozze a base di acqua e panini lungo la strada per Londra, nella nuova casetta la coppia ingranò. Insieme ebbero 43 anni di reciproco affetto, 10 figli, 3 dei quali non raggiunsero l'adolescenza, e una grande casa di campagna nel Kent, a una ventina di chilometri da Londra, la tenuta di Down House, dove si trasferirono nel 1842. Nel 1858, sull'orlo dei 50 anni ed erede di un bel patrimonio, Darwin era ormai un appagato, rispettabile e ben voluto gentiluomo vittoriano, con una solida reputazione nell'ambiente scientifico, spiega Janet Brown, docente di storia della scienza all'Università di Harvard e autrice del poderoso saggio Darwin, l'evoluzione di una vita, Oepli. Non aveva la stretta necessità di trovare un lavoro, come molti altri che appartenevano al suo stesso ambiente sociale. Era libero di coltivare i suoi interessi. Lo studio e i libri dedicati ai suoi strambi interessi naturalistici, dai cirripedi ai tassi, dai colombi alle smorfie dei suoi figli, dalle orchidee ai lombrichi, solo per citarne alcuni, erano il centro della sua esistenza. Tutti i componenti della sua famiglia ruotavano intorno a esso. Ma lo stress lavorativo, le pressioni e le polemiche nate dalle sue teorie intensificarono i disturbi che aveva cominciato ad accusare dopo il viaggio sul Beagle. Nausee costanti, accessi di vomito incessante, problemi intestinali e poi mal di testa, sfoghi cutanei, tremori e spossatezza. Persino una chiacchierata più lunga o un incontro con i suoi amici lo facevano cadere in un terribile stato di prostrazione che raggiunse l'apice fra il 1863 e il 1866. Costretto per lo più a letto o sul divano, si sentiva un sepolto vivo. Per curarsi aveva provato di tutto, dalla medicina tradizionale a tutte quelle pratiche che bollava come ciarlatanerie, ma trovò qualche momentaneo miglioramento solo con l'idroterapia. Anche se frizioni, docce gelate e impacchi umidi erano una tortura per un tipo freddoloso come lui, che a casa faceva accendere i caminetti in ogni stagione, nonostante i 3 strati di lana che portava addosso tra biancheria, gilet, scialle o cappotto.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito Mondo e Missione siamo tutti matti. Da 35 anni Grégoire Ahombonon libera i malati mentali africani dalle catene, anche materiali, del rifiuto e del pregiudizio, dando cure, attenzione e lavoro, perché non sono poi così diversi da noi. Di Anna Pozzi. La vedi quella catena? È la cosa che più mi rivolta. Un malato che porta una catena al collo, tutto nudo in uno stanzino, e la catena attaccata a un albero nel cortile. E tutto questo per 7 anni. Aspettava solo di morire. Si sente ancora tutta la sua indignazione mentre racconta uno dei tanti episodi che ha vissuto in oltre 35 anni di lavoro infaticabile accanto alle persone più neglette, rifiutate, scartate, i malati mentali. Grégoire Ahombonon, 65 anni, originario del Benin, non è uno psichiatra. Non ha nemmeno una formazione medico-sanitaria. È un ex meccanico, ma è diventato non solo un grande esperto, ma una delle persone che in Africa occidentale più si è impegnata accanto a questi malati, per aiutarli nella loro malattia, ma anche per spezzare le catene reali e simboliche che li condannano a vivere in condizioni al limite dell'umano, e a volte anche oltre. Ovunque vado, dice Grégoire, faccio sempre la stessa domanda. Qual è il crimine che i malati mentali hanno commesso? Che cosa hanno fatto di male? È quello che racconta anche nel libro di Rodolfo Casadei, Grégoire, quando la fede spezza le catene, pubblicato dalla EMI. I malati mentali, dice con convinzione, non sono persone pericolose. Non sono né stregoni né violenti, bisogna saper interpretare i loro gesti. Racconta di uno di loro apparentemente minaccioso. Poi, però, quando mi sono avvicinato a lui, quando l'ho ascoltato e accompagnato, quando gli ho dato fiducia, a un certo punto si è confidato. Mio padre mi ha abbandonato, mia madre mi ha abbandonato. Tu per me ora sei come un padre. L'interesse e la preoccupazione di Grégoire per le condizioni di vita dei malati mentali risale agli anni Ottanta. A quel tempo, in Costa d'Avorio, dove mi ero trasferito per lavoro, c'erano solo 2 ospedali psichiatrici, in un paese che conta più di 20 milioni di abitanti. E se non hai i soldi, non ti fanno neppure entrare. In Benin, dove sono nato, c'è un solo ospedale psichiatrico. Ed è la stessa cosa. Se non hai i soldi, non ti ricevono. Da lì l'idea di fare qualcosa. La sua, però, è una motivazione che va oltre l'interesse sociale. Dopo una crisi religiosa molto forte e un'esperienza di conversione vissuta durante un pellegrinaggio in Terra Santa, sente sempre di più il desiderio di servire gli ultimi tra gli ultimi. Tornato in Costa d'Avorio nel 1983, fonda l'associazione San Camillo dell'Ellis, ispirandosi a una frase del santo. I malati sono la pupilla e il cuore di Dio, rispettateli. Prima di allora, racconta Grégoire, ricordando l'incontro con uno di loro, Avevo notato quel genere di persone altre volte, ma guardavo senza vedere. Quella volta l'ho visto per davvero. Mi sono detto: eccolo il Cristo che cerco nelle chiese e invoco nelle preghiere. È qui davanti a me. Si mette subito all'opera. Crea un gruppo di preghiera e organizza le prime forme di aiuto anche negli ospedali e nelle carceri. A quel tempo, ricorda, andavo in giro a portare cibo ai malati, specialmente a quelli con problemi psichiatrici di cui nessuno si occupava o che venivano persino nascosti. Li cercavo di villaggio in villaggio. Nel 1994 apre il suo primo centro di accoglienza in un'ex caffetteria dell'ospedale di Bouaké, nel centro nord della Costa d'Avorio. Da allora più di 60.000 persone con problemi psichici sono accolte nei diversi centri creati anche nei paesi limitrofi, Benin, Togo e Burkina Faso. Attualmente sono circa 25.000 quelli ospitati in 8 centri di cura, 28 di consultazione medica e 13 di reinserimento. E sono oltre un migliaio le persone che sono state fisicamente liberate dalle catene. In alcuni casi vengono usate per impedire ai malati di far del male agli altri e a loro stessi, ma troppo spesso si trasformano in vere e proprie forme di costrizione e di tortura. Quasi sempre queste persone sono vittime di stregoni o di falsi guaritori, che magari si dicono pure cristiani e che speculano sulla vita dei malati, promettendo guarigioni miracolose, ma di fatto estorcono denaro a famiglie già provate dalla presenza di un membro che non sanno come gestire. Fino a quando ci saranno un uomo o una donna incatenati a un albero o dentro a una capanna, tutta l'umanità sarà incatenata, insiste Grégoire, che con il suo impegno e la sua opera sta cercando di cambiare anche la visione e la mentalità, nonché di scardinare i molti pregiudizi e le leggende che circondano le persone affette da malattie mentali. Per questo, accanto alle attività di accoglienza e cura, Grégoire continua a portare avanti un'opera instancabile di sensibilizzazione a tutti i livelli, in Africa ma anche all'estero. Un giorno, racconta nel libro, stavo andando in auto con una suora e un missionario francesi a Boicon, quando abbiamo notato un uomo nudo che camminava spedito lungo la strada. Abbiamo capito subito che era un malato. Ci siamo fermati e lo abbiamo convinto a salire con noi per portarlo al centro. Qualcuno ci ha visto e ha chiamato la polizia. Al primo villaggio ci hanno fermato e un poliziotto col mitra spianato è venuto al mio finestrino. «Scendi subito o sparo!» ripeteva. «Spara!» gli ho detto io. Erano certi che avessimo rapito il pazzo per espiantargli gli organi e venderli in Nigeria. C'è voluta un'ora per convincerli delle nostre spiegazioni e perché ci chiedessero scusa. E ci sono voluti anni di lavoro, e molti altri ce ne vorranno ancora, per convincere la gente che le malattie mentali sono malattie come le altre, si curano con le medicine. E i malati mentali non sono molto diversi da noi. Per molti di loro, ad esempio, la prima medicina è il lavoro. Facendoli lavorare, ritrovano la dignità di persone e si sentono considerati come tutti. Hanno bisogno di sentirsi amati e soprattutto che si abbia fiducia in loro. In tutti questi anni mi sono convinto che i malati mentali si possono curare e anche guarire, ma non solo con i medicinali. Per questo Grégoire ha coinvolto nei suoi centri anche molti ex malati, guariti o meglio stabilizzati grazie a terapie che prevedono l'uso di psicofarmaci, ma pure una buona dose di umanità, amore cristiano e sostegno comunitario. La loro presenza, dice, permette di creare una relazione di fiducia con gli altri malati, oltre a dare loro un'opportunità di impiego. Lo conferma anche il missionario camilliano Thierry de Rodelec, responsabile del centro Djougou nel nord del Benin. Il carisma di quest'opera, si legge nel libro, è di avere uno sguardo sui malati diverso da quello della psichiatria ufficiale. Non c'è più la barriera fra chi cura e chi è curato. Gli uni e gli altri si ritrovano su un piede di parità. I primi momenti dell'approccio al malato, quando viene recuperato dalla strada o quando arriva al centro condotto dai parenti, sono quelli decisivi. Lui percepisce uno sguardo su di sé che per anni nessuno gli ha riservato. Quando comincia a stare meglio, accetta con entusiasmo la proposta di occuparsi a sua volta dei nuovi malati. Così si crea una comunità terapeutica vera dove i malati curano i malati. Quella di Grégoire, scrive nella prefazione del libro il noto psichiatra Eugenio Borgna, primario emerito dell'ospedale maggiore di Novara, è una psichiatria vissuta come vocazione e come liberazione da ogni violenza. Una psichiatria fondata sulla relazione e sull'ascolto. Il clima dominante è quello della comunità nella quale chi cura e chi è curato si rispecchiano l'uno nell'altro nel contesto di un atteggiamento interiore nutrito di gentilezza e di comprensione, di accoglienza e di amore, di attesa e di speranza, in un orizzonte ideale di equivalenza umana e cristiana. Il professor Borgna arriva a paragonare Grégoire a Franco Basaglia, che negli anni 70 in Italia sviluppò una nuova concezione della psichiatria e portò, tra le altre cose, all'approvazione di una legge che porta il suo nome e che condusse alla chiusura dei manicomi. Questo africano, dalla passione e dalla fede, dalla carità e dalla speranza inenarrabili, dimostra come si possa fare una psichiatria umana e gentile anche in condizioni di vita così difficili come sono quelle africane, seguendo modelli di cura non lontani da quelli che hanno consentito a Basaglia di realizzare una psichiatria aperta alla comprensione della follia e alla solidarietà. Grégoire Aung Bonhon nasce nel 1953 a Ketukpe, un piccolo villaggio del Benin al confine con la Nigeria, e si trasferisce nel 1971 a Bouaké, in Costa d'Avorio, per lavorare come riparatore di pneumatici. Successivamente apre un'agenzia di taxi che in poco tempo lo fa diventare ricco, ma inspiegabilmente e repentinamente si trova sul lastrico. A causa del fallimento vive un periodo di profonda depressione e smarrimento, tanto da tentare il suicidio verso la fine degli anni 70. In questo periodo Grégoire si avvicina alla Chiesa Cattolica, da cui si era allontanato durante il periodo di prosperità economica. Nel 1982 partecipa a un pellegrinaggio a Gerusalemme, nel corso del quale una frase pronunciata dal sacerdote durante l'omelia lo toccherà profondamente e cambierà il suo destino. Ogni cristiano costruisce la Chiesa portando la sua pietra.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista BBC Scienze. Lavoreremo nel futuro. Lavorare è una parte importante della nostra personale ricerca della felicità, persino quando il lavoro in se stesso non ci piace. Ma cosa accadrà se le macchine cominceranno a fare tutto al nostro posto? Di Helen Russell. Nel 1930 L'economista John Maynard Keynes prevedeva che grazie ai cambiamenti dovuti alla tecnologia e all'aumento della produttività, nel nostro presente avremmo lavorato solo 15 ore a settimana. Ma per quanto le ore di lavoro siano effettivamente diminuite del 26%, la maggior parte di noi, secondo le stime di Eurostat, lavora ancora una media di 42,5 ore a settimana. Un dato che Keynes sottovalutava è il desiderio degli esseri umani di competere con i propri pari, in se stesso abbastanza forte da far lavorare la maggioranza di noi più di quanto sarebbe necessario. Ormai, spiega Alex Sojung Kim Pang, studioso in visita presso l'Università di Stanford, non misuriamo più la produttività in acri di terreno coltivati, dunque il tempo che passiamo al lavoro diventa un'opzione. Lavorare più del necessario come scelta, in opposizione allo sgobbare ogni giorno per riuscire a mantenersi, è una caratteristica della società occidentale dai tempi della rivoluzione industriale, quando qualcuno già prevedeva che dall'automazione sarebbe derivato un eccesso di tempo libero. Inutile dire che ciò non è accaduto. A causa dell'informatizzazione e della globalizzazione degli anni Ottanta, i manager di oggi possono pretendere di più dai loro dipendenti, sventolando la minaccia di dare il loro lavoro a qualcun altro. La pressione è andata sempre aumentando e, volenti o nolenti, abbiamo dovuto sopportarla. Nel suo libro Workaholics, la psicologa Barbara Killinger spiega come sacrifichiamo volontariamente il nostro benessere generale lavorando più del necessario in cambio di picchi di successo momentaneo. Tuttavia, questo lavoro in eccesso, anziché aumentare la produttività, il valore o la soddisfazione personale, sfocia più facilmente in stress, sindromi da burnout, un aumento del rischio di infarti e altri disturbi cardiaci e persino una diminuzione della durata della vita. Ciò nonostante abbiamo insistito con questo stile di vita fino al Covid-19. Secondo l'Ufficio di Statistica Nazionale in Gran Bretagna, chi ha lavorato da casa durante la pandemia ha finito per fare in media 6 ore di straordinari non pagati a settimana, mentre chi lavorava fuori casa ha fatto una media di 3,5 ore di straordinari. Oltre a farci lavorare di più, il Covid-19 ha anche accelerato la transizione verso l'automatizzazione e l'intelligenza artificiale, in particolare nei lavori che comportano vicinanza fisica, dai droni per le consegne di Amazon ai mezzi pubblici a guida automatica. Dall'Università di Oxford sostengono che entro il 2050 il 40% dei mestieri di oggi sarà effettuato dalle macchine e di conseguenza perderemo molti posti di lavoro. Ma ci sono alcune eccezioni. I lavori che comportano interazioni sociali complesse sono ancora al di là delle possibilità dei robot. L'insegnamento, l'assistenza sociale, la cura dei bambini e il counseling hanno ottime probabilità di sopravvivere alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Lo stesso ovviamente vale per i mestieri creativi. Un altro dato interessante è che i settori tradizionalmente dominati dalle donne sono tra quelli meno facilmente colonizzabili dalle macchine. In particolare il secondo turno, ovvero l'insieme delle attività non pagate ma necessarie alla nostra vita, che secondo l'Istat ricadono sulle donne per il 92%. Attività come badare ai bambini, preparare il pranzo e fare il bucato ben difficilmente potranno essere svolte da un robot nel prossimo futuro. Ma anche persone che operano in campi diversi dell'accudimento, della pulizia e della creatività continueranno a farlo un domani. Semplicemente lo faranno in modo diverso.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Tratto dalla rivista online tuodiritto.it. USA, Ecco alcune leggi assurde, tutte da ridere. In Italia alcune leggi e altrettante sentenze possono definirsi assurde. Non a caso abbiamo dedicato un settore ad hoc del nostro sito all'argomento sentenze assurde, che raccoglie moltissime pronunce a dir poco esilaranti. Ma anche gli Stati Uniti non scherzano in materia di legge, sono la patria delle stranezze e dei controsensi. Di seguito potrete leggere una divertente raccolta di normative che sono attualmente in vigore. Alaska. È legale sparare a un orso, ma è illegale svegliare l'animale solo per scattargli una foto. California. È vietato l'accoppiamento di animali a 500 metri da una scuola o da un luogo di culto. Supponiamo che la legge si applichi anche agli esseri umani. North Dakota. È illegale per i ristoranti servire al tempo stesso sia bresel che birra. Oklahoma. È illegale avere rapporti sessuali prima del matrimonio. Purtroppo è anche illegale per i proprietari di bar consentire a chiunque di fare sesso con un bufalo all'interno del loro locale, e il sesso orale tra marito e moglie punibile con un anno di carcere e una multa da $2,500. Nevada. Non ti è permesso acquistare bevande per più di 3 persone alla volta. Wisconsin. Sentite questa. È illegale servire sostituti del burro nelle prigioni di Stato. Grandioso. Ora i lavoratori della mensa hanno qualcos'altro di cui preoccuparsi. Texas. Se volete vendere un vostro occhio, qui non è possibile. Buona sapersi. North Carolina. Appassionato di bingo? Perfetto, ma in North Carolina non puoi giocarci per più di 5 ore. South Carolina. Qui è possibile giocare a bingo per tutto il tempo che desideri, ma è illegale per i minori di 18 anni divertirsi con un flipper. Hawaii. Non è possibile inserire monete nelle orecchie. Utah. Una persona non può fare sesso nel retro di un'ambulanza se sta rispondendo a una chiamata di emergenza. Massachusetts. È proibito russare, a meno che non siano chiuse tutte le finestre delle camere. Maine. Non si può tenere le luci di Natale accese, passato il 14 gennaio. È permesso solo se sono appese al caminetto. Alla fine, tutto il mondo è paese.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. La stretta di mano ha origini antiche e molteplici significati. Il gesto della stretta di mano è originario dell'antica Grecia. Ma cosa si nasconde dietro questa abitudine? Di Nina Stroklik. Le informazioni che possono essere scambiate con una stretta di mano, un bacio o un abbraccio sono tante. Nella storia questo gesto è stato usato per dimostrare amicizia, concludere transazioni commerciali o indicare devozione religiosa. Ma il contatto fisico con gli estranei può trasmettere anche qualcosa di meno benefico, gli agenti patogeni. Durante le diverse ondate della pandemia da coronavirus, la Francia, così come l'Italia, aveva chiesto ai suoi cittadini di evitare il tradizionale e famoso bacio sulla guancia. E in tutto il mondo gli accordi commerciali venivano suggellati con una stretta di gomito. Tuttavia, questi gesti sono radicati nelle nostre abitudini da migliaia di anni, motivo per cui evitarli, anche in un contesto grave come quello pandemico, non è stato affatto facile. Secondo una teoria popolare sulle origini della stretta, il gesto inizialmente era un segno di pace. Potersi afferrare vicendevolmente la mano provava che non si stava impugnando un'arma e muovendo le mani unite ci si accertava che l'altro non nascondesse nulla nella manica. Nel mondo antico, invece, la stretta di mano compare su vasi, pietre tombali e lastre in pietra. È possibile riconoscerla in scene di matrimoni, di accordi tra dei, di giovani in partenza per la guerra e di arrivo dei defunti nell'aldilà. In letteratura, invece, ve ne sono tracce già nell'Iliade e nell'Odissea. La versatilità del gesto, usato nelle relazioni amicali, amorose e negli affari, ne rende l'interpretazione difficile. La stretta di mano continua ancora oggi a essere un'usanza diffusa perché ha un significato complesso e ambiguo, scrive lo storico dell'arte Glennis Davis in un'analisi del suo utilizzo nell'arte classica. In America è probabile che la sua popolarità sia stata alimentata dai quaqueri nel XVIII secolo. Rifiutando questi le gerarchie e le classificazioni sociali, infatti, la ritenevano una forma di saluto più democratica del comune inchino, della riverenza e del sollevare il cappello. Al posto di questi gesti di saluto, gli amici iniziarono a stringersi la mano ed estesero tale pratica a tutti, indipendentemente dalla condizione sociale, proprio come facciamo oggi, scrive lo storico Michael Zuckerman. Ma la straordinaria resistenza di questo gesto convenzionale potrebbe avere una spiegazione scientifica. In uno studio del 2015, dei ricercatori in Israele filmarono la stretta tra centinaia di sconosciuti e notarono che subito dopo circa un quarto dei partecipanti si annusava la mano. Teorizzarono dunque che fosse inconsciamente usata per individuare segnali chimici e forse come mezzo di comunicazione, proprio come fanno gli altri animali annusandosi. Il bacio sulla guancia ha una storia altrettanto interessante. Fu introdotto nel primo periodo del cristianesimo e usato nelle cerimonie religiose. Nella sua lettera ai Romani, San Paolo diceva ai seguaci di salutarsi con un santo bacio. Scrive Andy Scott nel suo libro One Kiss or Two, In Search of the Perfect Greeting. Nel Medioevo poi era usato come segno di fedeltà per suggellare accordi, come ad esempio i trasferimenti di proprietà. Oggi un veloce bacio sulla guancia, chiamato la bise dai francesi, è una comune forma di saluto in gran parte del mondo. L'origine della parola risale probabilmente ai Romani, che avevano termini diversi per ogni tipo di bacio e chiamavano quello più affettuoso basium. E se a Parigi è comune darsi due baci, proprio come qui in Italia, in Provenza aspettatevene tre, quattro invece nella Valle della Loira. Il bacio sulla guancia è usanza diffusa anche in Egitto, dove è normale darsene tre, in America Latina e nelle Filippine. Si pensa che durante la peste del XIV secolo l'usanza del bis sia stata interrotta e che tornò solo dopo 400 anni, successivamente alla Rivoluzione francese. Nel 2009 il bis fu sospeso per via dell'influenza suina. Alla fine di febbraio 2020, poi, a causa del costante aumento dei casi di coronavirus, il ministro della Salute francese, Olivier Véran, e l'italiano Speranza, hanno suggerito di evitare il contatto fisico. Si consiglia la riduzione dei contatti sociali di natura fisica, ha affermato il primo spaventato dalla diffusione dei contagi, incluso il bacio sulla guancia. Nel suo libro Don't Look, Don't Touch, la scienziata comportamentale Val Curtis della London School of Hygiene and Tropical Medicine afferma che uno dei possibili significati dell'utilizzo del bacio e della stretta di mano come saluto è che l'altra persona sia fidata a tal punto da poterci condividere i germi. In uno studio del 1929, un'infermiera di nome Lella Given scrisse un articolo sull'American Journal of Nursing, lamentando il fatto che tra le giovani generazioni si fosse persa l'abitudine di salutarsi semplicemente alzando e muovendo la mano, e che fosse invece ormai usuale la stretta. Avvertiva che le mani sono mezzi di trasferimento di batteri, citando i primi studi sulla trasmissione dei germi attraverso il contatto fisico. In conclusione, raccomandava agli americani di fare come i cinesi, che per salutare un amico stringono le proprie mani. Quantomeno in questo modo ognuno si tiene i propri batteri, scrisse.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Radio senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

ma anche di aspetti non particolarmente edificanti. Non so se oggi siamo migliori di allora, né questa è la sede per indagare su questo interrogativo, ma è pur sempre stimolante informarci su ciò che avveniva più di un secolo fa in una società molto avanzata, ma in effetti anche molto contraddittoria, come quella inglese. Ci aiuta ancora una volta questo vecchio amico, George Bernard Shaw, di cui conosciamo già un'opera, Candida, e di cui tra poco scopriremo un'altra serie di personaggi che ci aiuteranno, almeno così io spero, a conoscere un po' di più l'essere umano, uomini e donne, i nostri punti forti e soprattutto i nostri punti deboli, a volte molto, molto deboli. I personaggi che animano la nostra storia sono contenuti nella commedia di Shaw dal titolo Pygmalion, o Pigmalione se preferite. Questo nome lo pronunceremo all'inglese o all'italiana a seconda di come ci verrà più naturale, sapendo in partenza di stuzzicare direttamente il nostro grande autore che di linguistica e di fonetica se ne intendeva molto. Bernard Shaw prese il titolo di quest'opera da un'antica leggenda greca sfruttata più volte da altri autori con molteplici varianti. Nella versione più comune, Pigmalione si innamora di una statua che lui stesso ha scolpito. Afrodite, dea dell'amore chiamata Venus dai romani, trasforma la statua in una donna di nome Galatea, che diventa la moglie di Pigmalione. Henry Higgins, professore di fonetica, scommette con il colonnello Pickering di riuscire a insegnare in soli 3 mesi a una fioraia ambulante, Eliza Doolittle, che si esprime in un volgare cockney, a parlare come una gran dama, fino a farla scambiare perfino per una duchessa. Ha inizio così una rigorosa opera di educazione. Nella commedia di Shaw, Harry Higgins gioca il ruolo di Pigmalione ed Eliza quello di Galatea. Insegnandole a parlare come fanno le persone istruite, usando strutture grammaticali e suoni vocalici corretti, pronuncia adeguata e un tono di voce variante a seconda delle circostanze, Higgins rende possibile tutto ciò dopo alcuni mesi di stressante e martellante esercizio, con l'obiettivo di introdurla tra i VIP senza che essi sospettino l'infima sua condizione d'origine. Per Higgins questo non è altro che un esperimento professionale. Non prova infatti alcun sentimento per Eliza, ma l'interesse per lei è lo stesso che gli prova per una macchina parlante umana. Quando l'esperimento ha termine, Higgins pensa che lei possa tornare tranquillamente da dove è venuta. Non riesce ad ammettere invece che insegnandole a parlare correttamente l'ha lanciata verso un'altra dimensione sociale e umana, offrendole la possibilità di una vita migliore. Quando si incontrarono la prima volta, la mente della ragazza e le sue emozioni erano ad un livello così basso che Eliza assomigliava più a una statua che a un essere umano. Ma anche se Higgins non conosceva i suoi sentimenti, lui stesso aveva trasformato quella statua in un essere umano. George Bernard Shaw è considerato il maestro del paradosso. Prendendo spunto da situazioni e pulsioni quotidiane di vita familiare, è stato in grado di capovolgerle, fornendo al suo pubblico l'occasione di osservarle da un'angolazione diversa. Proprio questo avviene nella commedia, perché quando Eliza Galatea vive la vita di una vera donna, Higgins Pygmalion dimostra di non amarla, proprio come lo scultore dell'antica leggenda. La ragazza, dopo essersi posta agli interrogativi esistenziali che ogni essere umano si pone: chi sono? Perché sono così? Dove sto andando? Che devo fare della mia vita? Pur rendendosi conto di non appartenere né alla sua vecchia vita disagiata né a quella nuova, così ostile e artificiosa, mostra grande determinazione a non essere dipendente dal suo Pigmalione e preferisce abbandonare la sua casa.

Nelle cosiddette debate plays, Shaw non esaurisce le sue storie con un amore che finisce o con il suo trionfo, bensì pone dei problemi su cui gli interpreti della storia si confrontano fino alla chiusura del sipario. Ne abbiamo già parlato per un'altra importante storia, quella di Candida. Qui occorre

ribadire che le opere teatrali di Shaw inducono lo spettatore, il suo pubblico, a parlarne anche fuori dal teatro, in famiglia, tra amici, nei clubs, nelle chiese. Secondo Shaw, ogni insegnante che intende iniziare ad insegnare ai propri alunni a leggere, scrivere e parlare si trova nella stessa condizione di Higgins. Dà loro gli strumenti e li accompagna verso una condizione di vita diversa e ad una loro graduale e totale autonomia. Il problema in Pygmalion è perciò il problema universale della diffusione del sapere. Istruire vuol dire dare, o almeno offrire, la possibilità di una vita diversa a coloro che ricevono questa istruzione, e quella nuova vita produce quel malessere verso il sistema di vita reale e crea il desiderio per la creazione di un mondo migliore. Parlare meglio, rispettare la propria lingua, non ucciderla. Dare la possibilità ai propri figli di parlare bene e correttamente la lingua dei loro padri senza involgarirla.

Shaw era disgustato dal modo rude e scorretto di parlare di molta gente in Inghilterra, forse perché, avendo un orecchio molto sensibile alla musicalità dei suoni e avendo lui stesso, almeno così hanno scritto, un naturale e gradevole timbro vocale, scrisse ufficialmente di tutto ciò, addirittura introducendo interessantissime proposte per una nuova fonetica della lingua inglese. Avanzò infatti l'ipotesi di adeguare ad ogni suono un proprio simbolo grafico, allargando così considerevolmente l'estensione dell'alfabeto. L'esatta rappresentazione dei suoni nella scrittura e nella stampa avrebbe indotto ciascun soggetto capace di leggere e di scrivere di produrre una corretta pronuncia degli stessi suoni.

La radio nazionale, ogni radio nazionale, la BBC, la RAI o qualsiasi altra emittente che copre il territorio del paese in cui si parla la lingua nazionale, ha a lungo incoraggiato i propri ascoltatori ad adottare una dizione standard della lingua. Ma quasi nessun ascoltatore di qualsiasi regione di qualsiasi nazione desidererebbe produrre gli stessi suoni di un annunciatore radiofonico nella propria routine quotidiana di relazione fonetica. Il grande merito di George Bernard Shaw è di aver trasformato un argomento per i più ostico e freddo come la fonetica in qualcosa di interessante, divertente e popolare. Scritto nel 1914, Pigmalione è una delle opere più famose dell'autore. Vogliamo ancora una volta ricordarlo, irlandese di nascita ma inglese di adozione. Commedia di maniera, frivola solo in apparenza, in cui Shaw dà libero sfogo alle questioni centrali della sua polemica alla superficialità dell'alta borghesia. Denigratore indiscusso dei rassicuranti congegni della commedia ben fatta, in voga in quegli anni, egli sostituisce nelle sue commedie i pensieri ai fatti, appassionando il pubblico più ai conflitti dialettici che a quelli tra personaggi. Il testo è infatti ricco di battute spiritose, aforismi, dialoghi brillanti, in cui viene sottolineata l'importanza della lingua come indicatore della diversità di classe. Esperto musicale di tutto rispetto, grande conoscitore di Mozart, di cui è considerato in Inghilterra uno dei maggiori, dal punto di vista del suo ruolo preminente, quello di commediografo, attento e sottile conoscitore della società anglosassone, ebbe la consacrazione suprema internazionale nel 1925 con il conferimento del premio Nobel per la letteratura. Come finisce Pygmalion? Non lo riveleremo, basterà ai nostri ascoltatori sapere che lo stesso autore in un'appendice racconta di suo pugno l'ultima parte della sua commedia, questa volta non in forma teatrale ma di racconto. Possiamo solo assicurare a chi ci ha ascoltato fino a questo momento che il finale di ogni commedia di Shaw è a sorpresa. Non vogliamo dire che esso sia contraddittorio o banalmente illogico, vogliamo invece raccomandare al futuro lettore o spettatore dell'opera teatrale di Shaw, di Pygmalion, di Candida e di tutte le altre commedie, che i finali creeranno loro momenti profondi di riflessione. L'ironia, il divertimento, le situazioni paradossali tipiche dell'azione teatrale di Shaw si trasformano ogni volta in problemi, problemi da risolvere. Per alcuni di essi la storia ha già provveduto alla loro risoluzione. Per altri invece l'essere umano risulta ancora insicuro, barcollante, incerto, contraddittorio e sfuggente. Ecco perché non vogliamo rivelarvi i comportamenti finali dei nostri personaggi principali. In conclusione di questa nostra conversazione, vogliamo riferirvi su quanto il grande George Bernard scrisse per coloro i quali avrebbero allestito Pygmalion sul set cinematografico o sul palcoscenico. Ascoltate un po'. La rappresentazione integrale di quest'opera, scrisse Shaw, è tecnicamente possibile solo su un set cinematografico o su palcoscenici forniti di macchine teatrali tecnologicamente avanzate. Per la rappresentazione dell'opera in teatri per così dire normali, le scene contrassegnate da asterischi devono essere omesse. Nei dialoghi, una E capovolta indica un suono vocalico indefinito chiamato oscuro o neutro, al quale, sebbene sia uno dei più comuni suoni inglesi, non corrisponde alcuna lettera del nostro dannato alfabeto.

0: Nel prossimo appuntamento con voi, gentili ascoltatori, lasceremo la letteratura anglosassone. Vi racconteremo avventure, fatti e misfatti contenuti in un'opera appartenente alla nostra letteratura. Quale, direte voi? Non mancate all'appuntamento e lo saprete.
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

La matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'universo. Così disse Galileo Galilei, nato il 15 febbraio 1564 a Pisa e primogenito dei 7 figli di Vincenzo Galilei e di Giulia Mannati. Dopo un tentativo fallito di inserire Galileo tra i 40 studenti toscani che venivano accolti gratuitamente in un convitto dell'Università di Pisa, il giovane fu ospitato senza spese da Muzio Tebaldi, doganiere della città di Pisa, dove Galileo conobbe la giovane cugina Bartolomea Ammannati, che curava la casa del rimasto vedovo Tebaldi, il quale, nonostante la forte differenza d'età, la sposò nel 1578, probabilmente per metter fine alle malignità, imbarazzanti per la famiglia Galilei, che si facevano sul conto della giovane nipote. Successivamente il giovane Galileo fece i suoi primi studi a Firenze, prima col padre, poi con un maestro di dialettica e infine nella scuola del convento di Santa Maria di Vallombrosa, dove vestì l'abito di novizio fino all'età di 14 anni. Il padre Vincenzo, il 5 settembre 1580, iscrisse il figlio all'Università di Pisa con l'intenzione di fargli studiare medicina, per fargli ripercorrere la tradizione del suo glorioso antenato Galileo Bonaiuti e soprattutto per fargli intraprendere una carriera che poteva procurare lucrosi guadagni. Nonostante il suo interesse per i progressi sperimentali di quegli anni, l'attenzione di Galileo fu presto attratta dalla matematica, che cominciò a studiare dall'estate del 1583, sfruttando l'occasione della conoscenza fatta a Firenze di Ostilio Ricci da Fermo, un seguace della scuola matematica di Niccolò Tartaglia. Caratteristica del Ricci era l'impostazione che egli dava all'insegnamento della matematica, non di una scienza astratta, ma di una disciplina che servisse a risolvere i problemi pratici legati alla meccanica e alle tecniche ingegneristiche. Durante la sua permanenza a Pisa, protrattasi fino al 1585, Galileo arrivò alla sua prima personale scoperta, l'isocronismo delle oscillazioni del pendolo, di cui continuerà ad occuparsi per tutta la vita, cercando di perfezionarne la formulazione matematica.

Dopo 4 anni, il giovane Galileo rinunciò a proseguire gli studi di medicina e andò a Firenze, dove approfondì i suoi nuovi interessi scientifici, occupandosi di meccanica e di idraulica. Galilei si rivolse allora all'influente amico Guidobaldo del Monte, matematico conosciuto tramite uno scambio epistolare. Guidobaldo fu fondamentale nell'aiutare Galilei a progredire nella carriera universitaria, quando, superando l'inimicizia di Giovanni de' Medici, un figlio naturale di Cosimo de' Medici, lo raccomandò al fratello cardinale Francesco Maria del Monte, che a sua volta parlò con il potente duca di Toscana. Sotto la protezione di Ferdinando I de' Medici, Galileo ebbe nel 1589 un contratto triennale per una cattedra di matematica all'Università di Pisa, dove

0: pose chiaramente il suo programma pedagogico, procurandosi subito una certa ostilità nell'ambiente accademico di formazione aristotelica. Disse Galileo:
1: «Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quel che si dice da quel che si è detto, senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare. Questo metodo me l'hanno insegnato i miei matematici, mentre non è abbastanza osservato da certi filosofi quando insegnano elementi fisici. Per conseguenza, quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano. Basta loro essere ritenuti più dotti perché hanno per le mani maggior numero di testi aristotelici. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda alla esperienza e alla ragione».

0: Nell'estate del 1591 il padre Vincenzo morì, lasciando a Galileo l'onere di mantenere tutta la famiglia. Per il matrimonio della sorella Virginia, sposatasi quello stesso anno, Galileo dovette provvedere alla dote, contraendo dei debiti, così come avrebbe poi dovuto fare per le nozze della sorella Livia nel 1601, con Taddeo Galletti, e altri denari avrebbe dovuto spendere per soccorrere le necessità della numerosa famiglia del fratello Michelangelo. Guidobaldo del Monte intervenne ad aiutare Galilei nel 1592, raccomandandolo al prestigioso studio di Padova, dove era ancora vacante la cattedra di matematica dopo la morte nel 1588 di Giuseppe Moleti. Il 26 settembre 1592 le autorità della Repubblica di Venezia emanarono il decreto di nomina, con un contratto prorogabile di 4 anni e con uno stipendio di 180 fiorini l'anno. Il 7 dicembre Galilei tenne a Padova il discorso introduttivo e dopo pochi giorni cominciò un corso destinato ad avere un grande seguito presso gli studenti. Vi sarebbe restato per 18 anni, che avrebbe definito i 18 anni migliori di tutta la mia età. Successivamente Galilei arrivò nella Repubblica di Venezia, solo pochi mesi dopo l'arresto di Giordano Bruno, il 23 maggio 1592, avvenuto nella medesima città. Disse Galilei:
1: «Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono».
0: Non sembra che Galilei si fosse già pubblicamente pronunciato a favore della teoria copernicana, teoria dove il Sole, non la Terra, è al centro dell'universo. Si ritiene che egli, pur intimamente convinto copernicano, pensasse di non disporre ancora di prove sufficientemente forti da ottenere invincibilmente l'assenso delle universalità degli studiosi. Aveva tuttavia espresso privatamente la propria adesione al copernicanesimo già nel 1597. Questi timori però svaniranno proprio grazie al cannocchiale, che Galileo punterà per la prima volta verso il cielo nel 1609. Lo strumento fu costruito per la prima volta nei primi anni del XVII secolo dall'artigiano Hans Lippersey, un ottico tedesco naturalizzato olandese. Galileo decise allora di preparare un tubo di piombo, applicandovi all'estremità 2 lenti, ambedue con una faccia piena e con l'altra sfericamente concava nella prima lente e convessa nella seconda. Quindi, accostando l'occhio alla lente concava, percepì gli oggetti abbastanza grandi e vicini, in quanto essi apparivano 3 volte più prossimi e 9 volte maggiori di quello che risultavano guardati con la sola vista naturale.

il 25 agosto 1609, Galileo presentò l'apparecchio come sua costruzione al governo di Venezia, che, apprezzando l'invenzione, gli raddoppiò lo stipendio e gli offrì un contratto vitalizio di insegnamento. L'invenzione, la riscoperta e la ricostruzione del cannocchiale non è un episodio che possa destare grande ammirazione. La novità sta nel fatto che Galileo è stato il primo a portare dentro la scienza questo strumento, usandolo in maniera perfettamente scientifica e concependolo come un potenziamento dei nostri sensi. La grandezza di Galileo nei riguardi del cannocchiale è stata proprio questa. Egli superò tutta una serie di ostacoli epistemologici, di idee e pregiudizi, utilizzando suddetto strumento per rafforzare le proprie tesi. Grazie al cannocchiale, Galileo propone una nuova visione del mondo celeste. Giunge alla conclusione che alle stelle visibili ad occhio nudo si aggiungono altre innumerevoli stelle mai scorte prima d'ora. L'universo, dunque, diventa più grande. Non c'è differenza di natura fra la Terra e la Luna. Galileo arreca così un duro colpo alla visione aristotelico-tolemaica del mondo, sostenendo che la superficie della Luna non è affatto liscia e levigata, bensì ruvida, rocciosa e costellata di ingenti prominenze. Quindi tra gli astri, almeno la Luna non possiede i caratteri di assoluta perfezione, che ad essa erano attribuiti dalla tradizione. Inoltre la Luna si muove, e allora perché non dovrebbe muoversi anche la Terra, che è simile dal punto di vista della Costituzione? Vengono scoperti i satelliti di Giove, che Galileo denominerà Stelle Medicee, in onore di Cosimo de' Medici. Questa consapevolezza offre al pisano l'insperata visione in cielo di un modello più piccolo dell'universo copernicano. Il 7 maggio 1610 Galileo chiede a Belisario Vinta, primo segretario di Cosimo II, di essere assunto allo studio di Pisa. Il 6 giugno 1610 il governo fiorentino comunicava allo scienziato l'avvenuta assunzione come matematico primario dello studio di Pisa e filosofo del Granduca, senza obbligo di leggere e di risiedere né nello studio né nella città di Pisa. Galileo firmò il contratto il 10 luglio e in settembre raggiunse Firenze. Però, a quel tempo, non sapeva ancora che l'entusiasmo con il quale egli andava diffondendo e difendendo le proprie scoperte e teorie avrebbe suscitato resistenze e sospetti precisamente in ambito ecclesiastico. Il 19 aprile il cardinale Roberto Berlarmino incaricò i matematici vaticani di approntargli una relazione sulle nuove scoperte fatte e la congregazione del Santo Uffizio, il seguente 17 maggio, precauzionalmente chiese all'Inquisizione di Padova se fosse mai stato aperto, in sede locale, qualche procedimento a carico di Galilei. Evidentemente la curia romana cominciava già a intravedere quali conseguenze avrebbero potuto avere questi singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi indirettamente sui sacri principi della teologia tradizionale. Il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze, il frate domenicano Tommaso Caccini lanciava contro certi matematici moderni e in particolare contro Galileo l'accusa di contraddire le sacre scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane.

Giunto a Roma il 20 marzo 1615, Caccini denunciò Galileo in quanto sostenitore del moto della Terra intorno al Sole. Il cardinale Roberto Bellarmino, già giudice nel processo di Giordano Bruno, tuttavia affermava che sarebbe stato possibile reinterpretare i passi della scrittura che contraddicevano l'eliocentrismo solo in presenza di una vera dimostrazione di esso, e non accettando le argomentazioni di Galileo, aggiungeva che finora non gliene era stata mostrata nessuna, e sosteneva che comunque, in caso di dubbio, si dovessero preferire le sacre scritture. Il 25 febbraio il Papa ordinò al cardinale Bellarmino di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione. E se si fosse rifiutato di obbedire il padre commissario davanti a un notaio e a testimoni, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure, ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane. Forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto fecero cadere Galileo nell'illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al Papa e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano. Ma nelle 6 udienze concessegli da Urbano VIII non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso. Nello stesso 1624 Galilei cominciò il suo nuovo lavoro, un dialogo che, confrontando le diverse opinioni degli interlocutori, gli avrebbe consentito di esporre le varie teorie correnti sulla cosmologia, e dunque anche quella copernicana, senza mostrare di impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse. Il maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi aveva scritto il 25 luglio all'inquisitore di Firenze Clemente Egidi che per ordine del Papa il libro non doveva più essere diffuso. Il 7 agosto gli chiedeva di rintracciare le copie già vendute e di sequestrarle. Il 5 settembre, secondo l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini, il Papa adirato accusò Galileo di aver raggirato i ministri che avevano autorizzato la pubblicazione dell'opera. Il 23 settembre l'Inquisizione romana sollecitava quella fiorentina perché notificasse a Galileo l'ordine di comparire a Roma entro il mese di ottobre davanti al commissario generale del Sant'Uffizio. Galileo, in parte perché malato, in parte perché sperava che la questione potesse aggiustarsi in qualche modo senza l'apertura del processo, ritardò per 3 mesi la partenza. Di fronte alla minacciosa insistenza del Sant'Uffizio, il 20 gennaio 1633 partì per Roma in lettiga. Il processo cominciò il 12 aprile, con il primo interrogatorio di Galileo, al quale il commissario inquisitore, il domenicano Vincenzo Maculano, contestò di aver ricevuto il 26 febbraio del 1616 un precetto con il quale il cardinale Bellarmino gli avrebbe intimato di abbandonare la teoria copernicana, di non sostenerla in nessun modo e di non insegnarla. Nell'interrogatorio Galileo negò di aver avuto conoscenza del precetto e sostenne di non ricordare che nella dichiarazione di Bellarmino vi fossero dei divieti. Ma, ahimè, incalzato dall'inquisitore, Galileo non solo ammise di non aver detto cosa alcuna, ma anzi, arrivò a sostenere che nel libro le ragioni di Copernico fossero non valide e non concludenti. Concluso il primo interrogatorio, fu trattenuto pur sotto strettissima sorveglianza in 3 stanze del Palazzo dell'Inquisizione con ampia e libera facoltà di passeggiare. Il 22 giugno, il giorno successivo all'ultimo interrogatorio di Galilei, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, presente e inginocchiato Galileo, fu emessa la sentenza dai cardinali inquisitori.
nella quale si riassumeva la lunga vicenda del contrasto fra Galileo e la dottrina della Chiesa, cominciata dal 1615 con lo scritto delle macchie solari e l'opposizione dei teologi nel 1616 al modello copernicano. Nella sentenza si sosteneva poi che il documento ricevuto nel febbraio del 1616 fu un'effettiva ammonizione a non difendere o insegnare la teoria copernicana. Galilei venne condannato al carcere e alla pena salutare, della recita settimanale dei 7 salmi penitenziali per 3 anni, riservandosi l'inquisizione di moderare, mutare o levare in tutto o in parte le pene e le penitenze. Se la leggenda della frase di Galileo «Eppur si muove», pronunciata appena dopo la biura, serve a suggerire la sua intatta convinzione della validità del modello copernicano. La conclusione del processo segnava la sconfitta del suo programma di diffusione della nuova metodologia scientifica, fondata sull'osservazione rigorosa dei fatti e sulla loro verifica sperimentale, contro la vecchia scienza che produce esperienze come fatte rispondenti al suo bisogno, senza averle mai né fatte e né osservate, e contro i pregiudizi del senso comune, che spesso induce a ritenere reale qualunque apparenza. Un programma di rinnovamento scientifico che insegnava a non aver più fiducia nelle autorità, nella tradizione e nel senso comune, e che voleva insegnare a pensare. Con la cecità e l'aggravarsi delle condizioni di salute, Galilei muore l'8 gennaio 1642 ad Arcetri,

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Nulla è più complicato della sincerità. Luigi Pirandello.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca. La produzione poetica. Tra il 1337 e il 1351, Francesco Petrarca crebbe la sua fama di intellettuale e studioso. Scrive in latino il saggio storico De Viris Illustribus, cioè sugli uomini illustri, e il poema epico Africa, incentrato sulle imprese di Scipione che infligge la sconfitta definitiva a Cartagine, concludendo la Seconda Guerra Punica. Negli stessi anni, Francesco Petrarca scrive numerose lettere, in cui affronta questioni letterarie e politiche, che poi raccoglie ordinatamente distinguendole in familiares, cioè rivolte ai familiari, ma riguardanti i temi fondamentali della sua riflessione. Seniles, scritte in età matura, sine nomine, cioè senza destinatario, perché affrontano temi politici anche molto problematici. Di queste lettere si tratta in prevalenza di testi che assumono la forma dell'epistola, ma hanno la finalità di rendere pubbliche le opinioni dell'autore. Nel 1342 Francesco Petrarca elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 compone Il Bucolicum Carmen, una raccolta in versi latini sul modello di Virgilio, di ambientazione agricola o pastorale, ma che tratta argomenti vari. Compone anche Il De Vita Solitaria, un trattato in prosa sull'importanza dello studio e della riflessione interiore, e Il De Ozio Religioso, un elogio della vita religiosa. Nel 1347 Petrarca lascia il lavoro presso il cardinale Colonna e si dedica alla composizione del Secretum, che lo occuperà per molti anni e che segnerà una svolta nella sua vita. Il Secretum è scritto in prosa, in forma di dialogo, tra Petrarca e Sant'Agostino, alla presenza della verità. La verità appare al poeta in veste di donna, per aiutarlo a guardare dentro di sé, e chiama Sant'Agostino. Il santo aiuta il poeta a riflettere sulla morte, per comprendere i valori fondamentali della vita e a riconoscere i suoi peccati. Poi spiega a Petrarca che l'amore per l'aura e per la gloria terrena, cioè il successo e la fama, sono come due catene che legano alla terra la sua anima e le impediscono di seguire i valori religiosi. Petrarca riconosce la verità di tali riflessioni, ma ammette di essere debole e di non riuscire a seguire unicamente i valori religiosi. Inizia forse nel 1351 la composizione dei Trionfi, in lingua volgare, un poemetto allegorico che rappresenta il trionfo di sei valori fondamentali: amore, pudicizia, morte, fama, tempo ed eternità, a cui lavora nel corso della sua vita. Alla corte dei Visconti di Milano, Petrarca svolge incarichi diplomatici, compone altre opere in latino come il De Remedis Utriusque Fortune, brevi dialoghi scritti con la finalità di aiutare l'individuo a non farsi coinvolgere dall'andamento alterno della fortuna, e arricchisce la raccolta poetica del Canzoniere, che rivede e riordina prima della sua morte.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Come funziona un reparto di terapia intensiva? In quest'anno di emergenza sanitaria mondiale ne abbiamo sentito parlare continuamente e abbiamo capito che si tratta di un reparto ospedaliero di emergenza dove vengono trattati i pazienti più gravi. Ecco quali sono le sue principali caratteristiche, le attrezzature e le attività. Di Emanuele Vescovo. Monitoraggio e terapia. È attorno a questi due semplici termini che ruota il concetto di terapia intensiva. Monitorare il paziente grave, a rischio di vita, e somministrargli terapie puntuali per evitare che oltrepassi quel confine sottile che c'è tra la vita e la morte. Il rianimatore, ossia il medico specialista che opera in questo servizio, rappresenta l'ultima speranza a cui aggrapparsi quando tutto sembra perduto. Abbiamo purtroppo imparato a conoscere queste figure nei mesi passati, quando l'Italia e il mondo intero sono stati scossi dalla più grande pandemia dei tempi moderni. Notiziari TV e giornali ci hanno reso familiari questi medici che solitamente operano nell'ombra, lontano dai riflettori. E abbiamo scoperto reparti di eccellenza con strumentazioni super sofisticate in grado di alleviare le sofferenze dei tanti pazienti alle prese con una terribile sete di ossigeno. La prima distinzione da fare è quella tra i reparti di terapia subintensiva o semi-intensiva e quelli di intensiva veri e propri. I primi, infatti, rappresentano un concetto relativamente nuovo. Si tratta di ambienti protetti dove vengono ricoverati i pazienti che non sono in pericolo imminente di vita, ma richiedono un controllo costante dei principali parametri vitali. Sono persone a rischio di aggravarsi, ma che almeno per il momento possono essere trattati con terapie non particolarmente invasive. Ad esempio, nel caso di un'insufficienza respiratoria, in terapia subintensiva si possono applicare delle maschere o dei caschi. Nei giorni dell'emergenza, molti di noi hanno preso confidenza con questi strumenti, chiamati tecnicamente CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Questi, unitamente a un monitoraggio costante dei parametri vitali, permettono ai medici di controllare la situazione del paziente così da poter intervenire rapidamente nel caso di un improvviso peggioramento. La terapia intensiva, invece, è il reparto dove vengono ricoverati i pazienti che hanno una insufficienza grave di uno

0: o più organi e che hanno assoluta necessità di ricevere un sostegno esterno per rimanere in vita. In terapia intensiva, dunque, vengono ricoverati soggetti che devono essere collegati a una macchina, come un ventilatore polmonare, che li aiuti a respirare, o che hanno bisogno di farmaci specifici per aiutare e mantenere il corretto funzionamento del cuore. Nei casi più seri, all'interno di una terapia intensiva si può ricorrere anche alla circolazione extracorporea, ossia all'impiego di una complessa macchina che è in grado di sostituirsi per un certo lasso di tempo all'attività del cuore e dei polmoni del malato. Per chi è appassionato di automobilismo, sarà facile intravedere una certa somiglianza tra quello che accade in una terapia intensiva e al muretto di una squadra di Formula 1. Durante un Gran Premio, i meccanici e gli ingegneri seguono sui loro monitor tutta una serie di parametri che vengono inviati dalle macchine. Allo stesso modo, in una terapia intensiva, il monitoraggio costante dei parametri vitali dei pazienti è un elemento determinante. Rispetto a un comune letto in un reparto di degenza, ogni postazione in terapia intensiva è equipaggiata con strumentazioni sofisticate e monitor che attraverso una serie di sensori permettono ai medici di ricevere in tempo reale una mole enorme di informazioni. Queste, correttamente interpretate, consentono loro di capire come evolve la situazione e di adeguare rapidamente le terapie. È chiaro però che la gestione di questi reparti è molto più impegnativa rispetto a quelli normali, ed è per questo che nella maggior parte dei casi contano un numero relativamente basso di malati. In genere, per una terapia intensiva di dimensioni importanti, si va da 6 a 12 posti letto. I letti delle terapie intensive moderne possono essere regolati in diverse posizioni a seconda delle necessità del paziente o dell'intervento che viene eseguito, mantenuti piuttosto distanziati tra loro, o meglio ancora, quando è possibile, addirittura isolati in box singoli. La tecnologia è un elemento determinante. A partire dagli ormai noti respiratori polmonari, macchine che nelle loro versioni più recenti hanno raggiunto un livello elevato di sofisticazione e sono in grado di assistere il paziente nella respirazione in modo via via sempre più importante, secondo necessità. Oltre ai ventilatori, come accennato in precedenza, ogni postazione ha i suoi monitor multiparametrici, ossia in grado di mostrare contemporaneamente diversi parametri vitali del paziente collegato. Con l'elettrocardiogramma, che in genere viene effettuato in continuo e permette ai medici di valutare il ritmo del cuore e la sua funzionalità momento per momento, o la saturazione dell'ossigeno nel sangue, ossia la quantità di ossigeno presente nel sangue arterioso. Vengono poi rilevate le quantità di anidride carbonica espirata, un dato importante che permette di valutare come stanno lavorando i polmoni, e una serie di altri valori complessi legati alla respirazione e alle diverse pressioni nelle vie aeree. Ovviamente sono anche monitorate le pressioni vascolari, ossia la pressione arteriosa e quella venosa centrale, che all'interno di una terapia intensiva può capitare siano rilevate anche in modo invasivo, ossia per mezzo di cateteri che vengono inseriti direttamente all'interno di arterie o vene. Sempre a livello cardiaco, monitoraggi ancora più avanzati rendono possibile, attraverso complicati algoritmi di calcolo, valutare la gittata cardiaca, ossia la capacità del cuore di spingere il sangue, o la resistenza vascolare. Infine si mantiene sotto controllo la funzionalità renale attraverso un catetere vescicale, e tutti i valori del sangue che possono essere verificati anche più volte al giorno. Così come è impossibile definire una dotazione minima per una postazione in terapia intensiva, allo stesso modo è molto difficile definire un costo standard per la sua realizzazione. Il costo, infatti, cambia in modo considerevole a seconda delle dotazioni necessarie. Quello che è certo, però, è che si tratta sempre di tecnologie molto costose che, fortunatamente per i pazienti, evolvono con una certa velocità e che quindi vanno mantenute aggiornate costantemente. Al di là dei costi necessari per la sua realizzazione, comunque, un posto letto in terapia intensiva ha un costo di alcune migliaia di euro al giorno per il suo funzionamento. Ed ecco perché, purtroppo, non sono presidi comuni come si potrebbe sperare. Un costo importante è dovuto alla necessità di utilizzare solo personale specializzato. In un mondo ideale, infatti, bisognerebbe calcolare un infermiere ogni due pazienti e un medico anestesista rianimatore ogni tre o quattro. In passato la terapia intensiva veniva utilizzata esclusivamente per la cura e il trattamento dei pazienti critici. Oggi invece, con l'evoluzione della medicina, anche le terapie intensive sono diventate sempre più specializzate. Sono nate così le cosiddette unità coronariche, che di fatto sono dei reparti di terapia intensiva specializzati nel trattamento dei pazienti che hanno problemi cardiaci. O le unità spinali e le stroke unit, le prime specializzate nella cura dei pazienti che hanno subito una lesione al midollo spinale, le altre che si occupano dei pazienti colpiti da ictus ischemico o emorragico. Terapie intensive iperspecializzate sono poi quelle neonatali o quelle cardio e neuro, che sono riservate a pazienti che hanno subito degli interventi importanti e che prima di essere riportati in reparto devono essere monitorati per alcune ore. A margine dell'articolo do lettura di un piccolo dizionario della rianimazione. Saturazione. Questo termine indica la percentuale di ossigeno che il nostro sangue arterioso riesce a trasportare nei diversi distretti del corpo. Un soggetto sano e in buona salute deve avere una saturazione tra il 95 e il 100%. In un fumatore si può scendere anche a 92 e 94, ma in ogni caso il valore non dovrebbe mai scendere sotto 90. Alti flussi. Soprattutto a livello di terapia subintensiva, per aiutare il paziente a respirare senza ricorrere a una tecnica invasiva, lo si può trattare con ossigeno e aria a forte intensità. Questi alti flussi aiutano le vie aeree e i polmoni a rimanere aperti e dunque a lavorare meglio. Maschere e caschi. Sono i presidi che vengono utilizzati in particolare nei reparti di terapia subintensiva per far giungere al paziente che ha difficoltà a respirare aria e ossigeno con forte intensità, in modo da aiutare i suoi polmoni. Intubazione. Quando maschere o caschi non sono sufficienti a far giungere abbastanza ossigeno ai polmoni del paziente, è necessario ricorrere all'intubazione. Attraverso il naso o la bocca si fa scendere un tubo fino alla trachea e grazie a un ventilatore si garantisce il giusto apporto di ossigeno ai polmoni. Nel caso di molti pazienti Covid, ma non solo, quando si prevede che l'intubazione dovrà protrarsi per diversi giorni, per evitare complicazioni e rendere loro più sopportabile l'intervento, si può anche ricorrere alla cosiddetta tracheostomia, un piccolo taglio praticato sul collo attraverso cui far passare il tubo per la respirazione meccanica. Sedazione profonda. In genere, un paziente ricoverato in terapia intensiva non può rimanere sveglio. Le terapie utilizzate sono spesso molto invasive e dunque difficili da sopportare. Per questo si ricorre a una sedazione profonda, quasi un coma indotto, che permette al paziente di tollerare meglio le cure, anche psicologicamente. Ventilatore polmonare. È la macchina che aiuta la respirazione del paziente. Il ventilatore usato in terapia intensiva è in grado di modulare il proprio intervento a seconda delle necessità del paziente. Si parla in questi casi di ventilazione spontanea, assistita o meccanica. Circolazione extracorporea. È una macchina molto sofisticata che, in caso di grave deficit da parte del cuore o dei polmoni del paziente, può sostituirsi per un certo periodo di tempo alla circolazione spontanea. Durante l'emergenza Covid è stata utilizzata su diversi pazienti gravi, perché anche se il loro cuore era in grado di funzionare correttamente, i polmoni, compromessi dalla malattia, non riuscivano a scambiare ossigeno con il sangue.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. La sesta estinzione di massa è già iniziata. In 5 secoli sono scomparse dal nostro pianeta tra il 7,5 e il 13% delle 2 milioni di specie conosciute. È in corso la sesta estinzione di massa, anche se qualcuno è ancora scettico al riguardo. Di Luigi Bignami. Siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa? Sì, secondo uno studio realizzato da un gruppo di biologi dell'Università delle Hawaii, Honolulu, e del Muséum National d'Histoire Naturelle di Parigi, pubblicato su Biological Reviews. È in atto un aumento drastico dei tassi di estinzione di molte specie viventi, spiega Robert Cowie, il principale autore della ricerca. È indiscutibile che stia avvenendo un forte calo nel numero di individui di diverse specie, sia animali sia vegetali, e ciò conferma che il fenomeno dell'estinzione è in atto. La ricerca ha messo in risalto che dall'anno 1500 sarebbero scomparse dal nostro pianeta tra il 7,5 e il 13% delle 2 milioni di specie conosciute. Si tratta di un numero enorme. Significa che da 150.000 a 260.000 specie non esistono più, precisa il ricercatore. Le aree più colpite dall'estinzione sarebbero quelle insulari rispetto a quelle continentali e le piante sembrano soffrire di un tasso di estinzione maggiore rispetto agli animali terrestri. Al momento si conoscono 5 grandi estinzioni di massa avvenute nel passato, anche se alcuni ricercatori ritengono che siano state solo 4, definite così perché hanno interessato l'intero pianeta e un'altissima percentuale di specie viventi. Va precisato che quando si parla di estinzione si deve pensare a un evento che porta alla distruzione delle forme di vita in decine o centinaia di migliaia di anni, che in termini biologici sono comunque tempi brevissimi. Che cosa significa? Che se un essere vivente si trova nel cuore di un'estinzione, potrebbe non accorgersene anche se la sua vita dura vari decenni. Ed è quello che starebbe dunque succedendo ora. Alcuni però negano che ci si trovi di fronte a un'estinzione di massa, probabilmente perché, secondo Cowie, prendono in considerazione mammiferi e uccelli ignorando gli invertebrati. Questi ultimi costituiscono invece la porzione più importante della vita sulla Terra e non si possono ignorare, precisa il ricercatore. L'uomo è l'unica specie in grado di manipolare la biosfera su larga scala, conclude Kawi, e poiché siamo l'unica specie che può scegliere consapevolmente il proprio futuro e quello della biodiversità terrestre, il suo ruolo è fondamentale per protrarre, rallentare o fermare tale situazione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Che cosa sono i safari per vegani? È ormai risaputo che il veganismo non è solo una scelta alimentare. Ma i safari africani sono all'altezza della sfida? Di Jennifer Billock. I vegani sanno che alcune esperienze potrebbero provocare loro un certo disagio. Il safari africano è fra queste. Durante il suo svolgimento, infatti, generalmente si consumano piatti a base di carne, si frequentano luoghi arredati con divani in pelle e per osservare gli animali selvatici si fanno escursioni in veicoli alimentati a diesel. Questo significa che per il crescente numero di persone che scelgono di essere vegane, i safari potrebbero essere un'esperienza alla quale dover rinunciare, soprattutto perché tale scelta comporta uno stile di vita che non solo prevede una dieta priva di carne, ma si concentra anche sulla sostenibilità e la conservazione delle risorse del pianeta. Adesso, tuttavia, alcuni tour operator offrono safari che sono più in linea con i valori vegani. In queste spedizioni si servono piatti a base vegetale, ma si punta anche a limitare l'utilizzo di materiali di origine animale, a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e a compensare le emissioni di carbonio del viaggio stesso. Ma fino a che punto i safari possono davvero essere adatti ai vegani? Cos'è un safari adatto ai vegani? I primi safari vegani sono nati intorno al 2017 da Vegan Safari Africa e World Vegan Travel, agenzie che offrono esperienze in Botswana, Sudafrica e Ruanda. Ora che sempre più turisti abbracciano una filosofia di vita vegana o vegetariana, i safari non sono solo più accessibili e sostenibili, ma rappresentano anche una nuova fonte di guadagno per gli operatori del settore. L'agenzia Vegan Safari Africa, che ha sede in Botswana ed è gestita da Helen e David Forward, da circa 6 anni propone tali esperienze appoggiandosi a strutture locali. Non hanno una struttura ricettiva permanente e, quando necessario, preferiscono appoggiarsi a logge vegan friendly già esistenti, in modo da ridurre il proprio impatto ambientale. I campeggi applicano una politica Leave no trace, ovvero senza lasciare tracce. Gli ospiti sono forniti di borracce riutilizzabili, i saponi biodegradabili e non testati su animali sono fatti a mano dagli abitanti del luogo e tutto il cibo preparato è vegano. Le escursioni partono ogni mattina e nel resto della giornata i clienti possono rilassarsi nel campeggio. Le guide sono molto attente nel modo in cui conducono le escursioni e nell'osservazione degli animali, afferma Helen. Un altro tour operator offre safari in Sudafrica e in Botswana. Qui i prodotti per l'igiene personale non sono testati su animali e non contengono sostanze di origine animale. La biancheria è realizzata senza fibre di lana e seta, e si evitano poi gli spazi in cui sono presenti oggetti realizzati con pelle animale, come sedie in pelle, o trofei di caccia, come corna appese al muro. Tra le attività vengono proposte escursioni per l'avvistamento di grandi felini, elefanti e giraffe in riserve in cui l'utilizzo dei fuoristrada è limitato. Attività di piantagione per compensare le emissioni di carbonio e volontariato presso santuari e centri di riabilitazione per cuccioli di fauna selvatica rimasti orfani. Tra le altre possibilità ci sono il King's Camp in Sudafrica, che offre cibo vegano e la cui guida safari è vegana, ed Embu Camp in Kenya. Quest'ultima è la prima realtà dell'Africa orientale ad avere un'intera flotta di veicoli elettrici che vengono ricaricati a energia solare. Il numero degli operatori locali che offrono safari adatti ai vegani è ancora piuttosto basso. Il mercato è ancora di nicchia, ma la causa potrebbe anche essere nella differenza culturale. La cultura dei paesi in cui si svolgono i safari ha un'alimentazione prettamente carnivora, in parte a causa della natura semiarida del territorio che rende l'agricoltura difficoltosa. Il successo di tali iniziative è senza alcun dubbio spinto dall'interesse che il veganismo suscita nella popolazione. Secondo le rilevazioni di Eurospace, in particolare in Italia i vegani nel 2022 sono stati circa 800.000, corrispondenti all'1,3% della popolazione. Sembra tuttavia che tale dato sia in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2022 la percentuale era del 2,4 e nel 2020 del 2,2. Opportunità o opportunismo? La scelta di evitare di consumare carne è tuttavia solo uno degli aspetti che caratterizza il viaggiare secondo un'ideologia vegana. Tutti i safari esercitano un impatto sull'ecosistema e sull'ambiente, in particolar modo nelle riserve più note, dove potrebbero verificarsi episodi di maltrattamento degli animali, distruzione dell'habitat, inquinamento e uscita dei veicoli dai percorsi previsti. In certe aree del Masai Mara abbiamo riscontrato una riduzione delle zone da pascolo e anche una rilevante erosione del suolo, causate da un intenso traffico fuori strada, afferma Shem Wambugu Mainji, esperto di ecoturismo dei safari e docente presso la Kenyatta University in Kenya. I principi della sostenibilità globale dovrebbero essere applicati anche alle compagnie aeree e alle aziende che offrono servizi di trasporto in auto, alle quali i turisti si rivolgono per arrivare a destinazione, e alla scelta delle materie prime alimentari, che dovrebbe prediligere quelle locali o comunque provenienti da luoghi il meno lontani possibile. Se in cima alle priorità dei turisti ci sono l'ambiente e le comunità locali, questo tipo di safari può giovare sia alle persone che al pianeta. Interagite con persone di tutto il mondo e conoscetene le vite. Esplorate la natura e apprezzate profondamente quello che potremmo perdere, consiglia Helen Forward. Lasciatevi affascinare e ispirare e contribuite alle possibili soluzioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia, il grande e astuto mecenate. Il Magnifico investì il suo patrimonio per attorniarsi di letterati, poeti e artisti. Ma non si trattò solo di mecenatismo, era un'abile mossa politica. Di Federica Campanelli. Ammetteva nel gruppo dei suoi familiari tutti quelli di cui aveva riconosciuto le doti naturali o il talento artistico. Li trattava con generosità, li accarezzava e non li lasciava mai. Con queste parole, Niccolò Valori, politico e letterato fiorentino contemporaneo di Lorenzo il Magnifico, sintetizzò l'abitudine di quest'ultimo a circondarsi di artisti, contribuendo così a donare a Firenze la sua età dell'oro. Eppure, come sottolinea molta storiografia contemporanea, il suo mecenatismo non è paragonabile a quello del padre Piero o del nonno Cosimo il Vecchio, l'esponente della famiglia Medici che più di tutti si prodigò nel finanziare artisti e architetti per dar lustro alla città. È a lui che si devono infatti molti monumenti ed edifici di Firenze, tra cui Palazzo Medici Riccardi, che racchiude la Cappella dei Magi affrescata da Benozzo Gozzoli. Appassionato di cultura umanistica, fu Cosimo a patrocinare la fondazione dell'Accademia Neoplatonica, cenacolo di dotti e letterati presieduto dal filosofo umanista Marsilio Ficino. Il ruolo di Lorenzo come mecenate è dunque una leggenda? Tutt'altro. Nei suoi oltre 20 anni di governo della Signoria 1469-1492, il Magnifico si dedicò alla protezione di artisti ed eruditi, così come avevano fatto i suoi avi, ma a differenza loro portò avanti una politica culturale in cui le committenze dirette, che comunque vi furono, giocarono un ruolo secondario. Nel complesso, come annotava il Valori, Lorenzo fu un aggregatore di talenti. Ciò appare chiaro dal tipo di protezione che egli riservava ai filosofi, artisti e letterati, ai quali amava presentarsi in qualità di amico, consigliere e collega, più che come principe che concede sovvenzioni in cambio di servitù cortigiana. Conferma Giovanni delle Donne, autore del saggio Lorenzo il Magnifico e il suo tempo, Armando Editore. Inoltre fu egli stesso un letterato, si interessò alle dottrine filosofiche e fu un grande collezionista di oggetti antichi. Lorenzo era un uomo di cultura a tutto tondo e, piuttosto che un mecenate nel senso classico del termine, preferì considerarsi un intenditore d'arte. In questa veste tentò di dare una specifica direzione alla produzione artistica fiorentina, preoccupandosi in prima persona della formazione di pittori e scultori. L'esempio più nobile del mecenatismo di Lorenzo si riscontra nella fondazione della cosiddetta Scuola del Giardino di San Marco, considerata la prima accademia di belle arti d'Europa. Si trattava di un laboratorio aperto a giovani talenti che si trovava fra Palazzo Medici e Piazza San Marco, dove Lorenzo conservava la propria collezione di sculture antiche. Il Giardino di San Marco, fondato dopo il 1475, aveva lo scopo di offrire la possibilità di acquisire una formazione più vasta e accurata di quella che si riceveva nelle botteghe tradizionali, racconta delle donne. Gli allievi potevano esercitarsi copiando i modelli antichi e imparando le regole della tradizione classica sotto la direzione dello scultore Bertoldo Di Giovanni, discepolo di Donatello. Altra peculiarità del Magnifico fu lo stretto rapporto col vivace ambiente delle botteghe fiorentine, che gli permise di entrare in confidenza con artisti dello spessore di Antonio del Pollaiolo, Andrea del Verrocchio, Domenico Ghirlandaio e Sandro Botticelli, il pittore mediceo per eccellenza. Negli ultimi anni della vita di Lorenzo entrò a far parte della cerchia delle persone a lui vicine anche un giovane Michelangelo Buonarroti, che all'età di 12 anni era entrato nel laboratorio del Ghirlandaio imparando le tecniche del disegno fiorentino, prosegue lo storico. E quando il Magnifico gli chiese di indicargli qualcuno fra i suoi migliori allievi per inserirlo nella scuola di San Marco, il ghirlandaio fece tra gli altri proprio il nome del Buonarroti. Fu così che Michelangelo entrò nel giardino ricevendovi la sua prima formazione come scultore. Ma il Magnifico gli offrì un'ulteriore opportunità, aprendogli nel 1490 le porte della propria residenza a Palazzo Medici, dove il giovane artista soggiornò per almeno 2 anni. Prima di Michelangelo, Lorenzo aveva attratto nella propria orbita anche Leonardo da Vinci, ma si trattò di una frequentazione breve, iniziata intorno al 1479 e conclusasi già nel 1482, quando il maestro toscano si trasferì presso la corte milanese di Ludovico il Moro. Anzi, pare proprio che sia stato Lorenzo a raccomandarne la partenza. Possibile che se lo sia fatto scappare? In realtà faceva parte della politica del Magnifico che, per affermare il primato culturale di Firenze nel panorama italiano, permetteva ai suoi artisti di lavorare anche in altri centri, così da diffondere lo stile fiorentino e portare in alto il nome della città. Già nel 1481, su richiesta di Papa Sisto IV, aveva inviato a Roma un folto gruppo di pittori per affrescare le pareti della Cappella Sistina. Si trattava di Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Piero di Cosimo e Luca Signorelli, tutti fiorentini o comunque formatisi a Firenze. Qualche anno dopo partì anche il Verrocchio per lavorare a Venezia, mentre il Pollaiolo, che il Magnifico definiva il principale maestro di questa città, si recò a Roma. Persino il suo architetto preferito, Giuliano da San Gallo, fu raccomandato al re di Napoli. Insomma, Lorenzo usava gli artisti come ambasciatori culturali. Nell'esclusiva rete di amicizie del Magnifico, prima ancora che gli artisti, trovarono posto i maggiori esponenti della cultura umanistica fiorentina. Su tutti, i poeti Luigi Pulci e Agnolo Ambrogini, detto Poliziano, affiancati dai filosofi Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola, i quali rielaborarono in chiave cristiana l'antico neoplatonismo. Con la sua esclusiva corte di letterati, il Magnifico amava ritirarsi nella villa di campagna a Careggi, dialogando di filosofia, amore e poesia, proprio come in un antico simposio greco. Quest'ambiente ebbe un forte ascendente sulla sua formazione, tanto che non fu solo abile nel patrocinare le arti, ma anche un uomo di lettere e un prolifico compositore di versi. Sempre pronto a sperimentare nuovi stili, il Lorenzo poeta spaziò tra generi molto diversi, passando dalla poesia colta alle rime d'amore di ispirazione dantesca, fino ad arrivare agli scritti burleschi e disimpegnati. Di sua invenzione sono i canti carnascialeschi, componimenti metrici che venivano musicati in occasione delle feste di carnevale cittadine, molto amate dal popolo fiorentino. Il più famoso di questi è senz'altro il Trionfo di Bacco e Arianna, vero inno alla giovinezza e ai piaceri della vita. Il suo incipit lo conosciamo tutti. Quant'è bella giovinezza che ci fugge, tuttavia. Chi vuol esser lieto sia, di doman non c'è certezza. Il principe di Firenze lo scrisse in occasione del carnevale del 1490, 2 anni prima di morire, a soli 43 anni, come se sentisse l'urgenza di cantare l'amore e le altre gioie terrene finché ne aveva ancora la possibilità.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ansa.it. Possibile entrare nei sogni altrui e stabilire un dialogo. Scoperta utile per fare luce sui misteri del sonno. È davvero possibile entrare nei sogni di una persona e stabilire con lei un dialogo, proprio come nel film Inception con Leonardo DiCaprio. Lo dimostra l'esperimento condotto da 4 gruppi di ricerca indipendenti tra Stati Uniti, Francia, Germania e Paesi Bassi. I risultati, pubblicati sulla rivista Current Biology, aprono un'inaspettata finestra sul mondo onirico, che potrebbe essere sfruttata per risolvere problemi di natura psicologica e per capire meglio il rapporto tra sonno e memoria. Nello studio sono stati arruolati 36 volontari, suddivisi tra la Northwest University dell'Illinois, la Sorbona di Parigi, l'Università di Osnabrück nella Bassa Sassonia e il Radboud University Medical Center vicino a Nimega, nei Paesi Bassi. Tra i partecipanti, alcuni erano dei sognatori lucidi, ovvero persone consapevoli dei propri sogni, tanto da essere perfino in grado di controllarli, mentre altri volontari sono stati addestrati a diventarlo. L'attività del loro cervello è stata registrata durante il sonno grazie all'elettroencefalogramma, mentre venivano monitorati i movimenti degli occhi e le contrazioni dei muscoli facciali, tutti indicatori della fase REM. Nei quattro laboratori sono stati sperimentati metodi diversi per entrare in contatto con la persona immersa nel sogno, attraverso la voce, stimoli luminosi o il contatto fisico, in modo da chiederle di eseguire istruzioni, fare semplici calcoli numerici o riconoscere la differenza tra diversi stimoli sensoriali. Spiegano i ricercatori, è come trovare un modo per comunicare con un astronauta su un altro pianeta, anche se nel nostro caso il pianeta è interamente basato sui ricordi immemoriali nel cervello. In tutto sono 158 le domande che gli studiosi hanno posto ai sognatori. Questi hanno risposto correttamente, attraverso il movimento degli occhi o la contrazione dei muscoli facciali. Nel 18% dei casi hanno risposto correttamente, attraverso il movimento degli occhi o la contrazione dei muscoli facciali, mentre hanno sbagliato il 3% delle volte. La risposta non è stata chiara nel 17% dei casi, mentre il 60% delle domande è rimasto senza risposta. Secondo i ricercatori, questi numeri dimostrano che una comunicazione a doppio senso è possibile, anche se non è facile. Abbiamo scoperto che persone immerse nella fase ROM possono interagire o ingaggiare una comunicazione in tempo reale, commenta Ken Peller della Northwestern University. Abbiamo anche dimostrato che chi sogna è capace di comprendere domande, cimentarsi in compiti che impegnano la memoria operativa e produrre delle risposte. Questa condizione è stata definita come sogno interattivo. Al risveglio, al termine dell'esperimento, alcune persone ricordavano le domande che erano state poste come fossero parte integrante del sogno. Un partecipante, per esempio, ricordava i quesiti matematici come provenienti da un autoradio, mentre un altro volontario aveva avvertito la voce del ricercatore che gli faceva una domanda come la voce fuori campo di un film.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Rivista Natura. I consigli per nutrire gli uccelli del giardino in inverno. Quando il freddo arriva minaccioso, diventa importante, talvolta vitale, il nostro aiuto per fornire mangiatoie e alimenti agli uccelli del nostro giardino. La prima regola da evidenziare è ricordarsi che se cominciamo a fornire alimenti nel periodo invernale, dobbiamo avere la costanza di proseguire senza mai smettere, specialmente in presenza di forti abbassamenti delle temperature o di coperture nevose abbondanti, che sono le principali cause di mortalità invernale nei piccoli passeriformi. Tenere una mangiatoia regala sempre grandi emozioni e gratificazioni, ma dobbiamo anche comprendere che in base al cibo che forniamo possiamo attirare specie anche molto diverse fra loro, talvolta in totale sovrapposizione, senza peraltro generare problemi di convivenza. Inoltre, questa voglia di aiutare gli uccelli può essere anche trasformata in un vero progetto di educazione per i bambini, che possono giocare con i semi divertendosi a mescolare le granaglie e inventando la propria ricetta, come in un MasterChef per pennuti. Non di meno dobbiamo ricordarci che il grande freddo induce molte specie di uccelli a variare la propria dieta. Ecco quindi che alcuni insettivori possono diventare più onnivori, risultando anche loro potenziali clienti del nostro autogrill per volatili, che posizioneremo in giardino. I semi sono sempre molto graditi e in base alla loro dimensione possono attirare specie differenti. Quelli di girasole, molto grassi e apprezzatissimi, attirano cince allegre, picchi muratori, verdoni, fringuelli e persino i frosoni. I semi più piccoli, canapa, mais tritato e miglio, sono più graditi alla cinciarella, ai cardellini e persino alle tortore. Possiamo anche fornire la frutta e naturalmente le arachidi che, così ricche di grasso, faranno la felicità, in particolare delle cince, che amano nutrirsene persino sgusciandole. La frutta secca è più delicata, poiché in inverno ghiaccia e diventa meno accessibile, ma è gradita a merli, storni e tordi. Infine, molto apprezzato può essere il cocco e il grasso animale, e in questo caso, oltre a picchi muratori, cince e storni, potrebbero giungere persino i picchi rossi maggiori e talvolta quelli verdi. Molto adatte e ricercate sono anche le cosiddette palle di grasso, alimenti altamente energetici, che risultano perfetti per l'avifauna selvatica. Quello che dobbiamo evitare è di posizionare nelle mangiatoie altri alimenti, magari avanzati come pasta, carni cotte, cioccolato o dolci, poiché sono inadatti alla corretta digestione degli uccelli. A questo punto trasformatevi in chef, comprate semi, costruite mangiatoie, ma soprattutto non tradite i nostri amici pennuti che contano su di voi. Il miglior augurio di Natale alla natura lo possiamo fare con una mangiatoia che alimenteremo in inverno e basta davvero poco.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: A cura del canale YouTube Vir, la forza delle parole. Lettura di Ilaria. In questa puntata un estratto da L'avventura del vampiro del Sussex.
1: Buon ascolto.

Holmes aveva letto attentamente un biglietto che gli era stato recapitato con la seconda posta. Poi, con quel risolino secco, il più prossimo equivalente per lui di una risata, me lo lanciò. Per una mescolanza di moderno e medievale, di praticità e di fantasia sfrenata, credo che questo sia davvero il massimo. Lei che ne dice, Watson? Lessi quanto segue. 46 Old Jewry, 19 novembre. Oggetto, vampiri. Signore, il nostro cliente, signor Robert Ferguson, della Ferguson & Muirhead Commercianti in Tè di Mincing Lane, ci ha richiesto informazioni in data odierna circa i vampiri. Dal momento che la nostra società si occupa esclusivamente di valutazione di impianti, l'argomento non rientra nel nostro campo e pertanto abbiamo consigliato al signor Ferguson di mettersi in contatto con lei per esporle il suo problema. Non abbiamo dimenticato il suo brillante intervento nel caso Matilda Briggs. Con osservanza, distinti saluti, Morrison, Morrison & Nod per EJC. Matilda Briggs non era una giovane donna, Watson, disse Holmes in tono di reminiscenza. Era una nave collegata al ratto gigante di Sumatra, una storia per la quale il mondo non è ancora pronto. Ma cosa sappiamo sui vampiri? È un argomento che rientra nel nostro campo? Tutto è meglio di questa calma mortale, ma sembra davvero che ci troviamo proiettati nel bel mezzo di una favola dei Grimm. Allunga il braccio, Watson, e dia un'occhiata sotto la V. Mi piegai all'indietro per prendere il grosso volume di riferimenti del quale parlava. Holmes se lo appoggiò in bilico sul ginocchio, cominciando a scorrere con occhio attento e nostalgico i resoconti dei vecchi casi, mescolati alle informazioni raccolte lungo tutto il corso della sua vita. «Viaggio della Gloria Scott», lesse. «Brutto affare, quello!» «Ho la vaga impressione che Lene abbia tratto uno dei suoi racconti, Watson, anche se il risultato non fu tale da spingermi a congratularmi con lei. Victor Lynch, il falsario, Lucertola velenosa o Gila, un caso interessante, Vittoria la bella del circo, Vanderbilt e lo Yeggman, Vipere, Vigor la meraviglia di Hammersmith. Guarda, guarda, caro vecchio librone, non sbaglia mai. Senta questo, Watson. Vampirismo in Ungheria. E ancora, vampirismi della Transilvania. Voltava pagina dopo pagina con grande interesse, ma dopo un breve, attento esame, scaraventò per terra il volume con un ringhio di delusione. Ah, robaccia, Watson, robaccia! Cosa abbiamo a che fare noi con cadaveri ambulanti che possono essere costretti nella tomba solo trapassandogli il cuore con un bastone appuntito? È follia pura. Ma senza dubbio, gli dissi, il vampiro non era necessariamente un morto. Poteva anche essere un vivo. Ho letto, per esempio, di vecchi che succhiano il sangue dei bambini per mantenersi giovani. Ha ragione, Watson. È una leggenda citata in uno di questi riferimenti. Ma dobbiamo davvero prestare attenzione a simili cose? Siamo gente con i piedi per terra, e così dobbiamo restare. Il mondo è già abbastanza grande per noi, non c'è bisogno che ci si mettano anche i fantasmi. Temo che non possiamo prendere il signor Robert Ferguson molto sul serio. Forse questo biglietto viene da lui e potrebbe illuminarci un po' su cosa lo preoccupa. Prese dal tavolo una seconda lettera che era rimasta dimenticata mentre era assorbito dalla prima. Cominciò a leggerla con un sorrisetto divertito che, via via, si trasformò in un'espressione di estremo interesse e concentrazione. Finito di leggere, rimase per un po' sovrappensiero con la lettera che gli ciondolava dalle mani. Poi, con un sussulto, si riscosse da questo sogno ad occhi aperti. «Chismans, Lamberley. Dov'è Lamberley, Watson?» «Nel Sussex, a sud di Horsham.» «Non molto lontano, eh? E Chismans?» «Conosco quella zona, Holmes. È piena di vecchie case alle quali è stato dato il nome di chi le

0: costruisse e quali fa? C'è Oddsleys e Harveys e Kentons. Le persone sono state dimenticate, ma i loro nomi vivono in quelle case. Precisamente, disse in tono distaccato. Era tipico del suo carattere orgoglioso e riservato di non ringraziare, se non raramente, chiunque gli fornisse un'informazione che comunque catalogava immediatamente e accuratamente nel cervello. Penso che ne sapremo un bel po' di più su Cheeseman's Lumberley prima di aver finito. Come speravo, la lettera viene da Robert Ferguson. A proposito, dice di conoscerla. Conoscere me? Sarà meglio che la legga. Mi porse la lettera. Portava lo stesso indirizzo della precedente. Caro signor Holmes, i miei avvocati mi hanno consigliato di rivolgermi a lei, ma la faccenda è talmente delicata che è difficile parlarne. Riguarda un amico per conto del quale agisco. Circa 5 anni fa, questo signore sposò una peruviana, figlia di un mercante peruviano che aveva incontrato in connessione con l'importazione di nitrati. La signora in questione era molto bella, ma il fatto che fosse straniera e di un'altra religione creava sempre una divergenza di interessi e di sentimenti fra lei e il marito, così che, dopo un certo tempo, il mio amico cominciò forse a raffreddarsi nei suoi confronti e a considerare il loro matrimonio come uno sbaglio. Sentiva che vi erano lati del carattere di sua moglie che non avrebbe mai potuto conoscere o capire. La situazione era tanto più penosa in quanto era la moglie più affettuosa che uomo possa mai avere, in apparenza assolutamente devota. Veniamo ora al punto che le spiegherò meglio a voce quando ci incontreremo. In effetti, le ho scritto solo per darle un quadro generale della situazione e per sapere se è disposto a interessarsi del caso. La signora cominciò ad assumere strani atteggiamenti, del tutto contrari al suo carattere dolce e gentile. Era la seconda moglie del mio amico, il quale aveva avuto un figlio dalla prima. Questo ragazzo aveva allora 15 anni ed era molto caro e affettuoso, anche se, purtroppo, invalido per un incidente occorsogli durante l'infanzia. 2 volte la moglie fu sorpresa nell'atto di aggredire questo povero ragazzo, senza la benché minima provocazione. Una volta lo colpì con un bastone lasciandogli un profondo segno sul braccio. Ma questo era ancora niente rispetto a come si comportava col proprio figlio, un delizioso bambino di quasi 1 anno. Una volta, circa 1 mese fa, la nurse aveva lasciato il bambino da solo per pochi minuti. Sentendolo urlare, come di dolore, rientrò di corsa nella stanza e vide la signora china sul bambino nell'atto, sembrava, di mordergli il collo. E in effetti il piccolo aveva sul collo una piccola ferita da cui era uscito molto sangue. La nurse rimase talmente inorridita che voleva chiamare il padrone, ma la signora la scongiurò di non farlo e anzi le diede 5 sterline come prezzo del suo silenzio. Non venne mai data nessuna spiegazione e per il momento la cosa fu messa a tacere. La nurse però ne era rimasta molto impressionata e da allora cominciò a tenere d'occhio la padrona e a sorvegliare attentamente il bambino, che amava moltissimo. Ma ebbe l'impressione che come lei teneva d'occhio la madre tenesse d'occhio lei, e ogni volta che era costretta a lasciare solo il piccolo, la madre aspettasse l'occasione buona per aggredirlo. Giorno e notte la nurse proteggeva il bambino, e giorno e notte la madre, silenziosa e vigile, sembrava stare in agguato, come un lupo con un agnello. A leggerlo le sembrerà incredibile, ma la prego di prendermi sul serio perché potrebbero essere in gioco la vita di un bambino e la sanità mentale di un uomo. Alla fine arrivò un terribile giorno, quando non fu più possibile tenere il marito all'oscuro. La nurse aveva i nervi a pezzi, non ce la faceva più, e gli raccontò ogni cosa. Gli sembrò, come probabilmente ora sembra a lei, una storia incredibile. Sapeva che sua moglie era una tenerissima madre e, eccezion fatta per l'aggressione al figliastro, una tenerissima madre. Perché mai avrebbe dovuto far del male al suo adorato bambino? Disse alla nurse che stava sognando, che i suoi erano i sospetti di una pazza e che non avrebbe tollerato quelle calunnie su sua moglie. Mentre discutevano, risuonò all'improvviso un grido di dolore. I due corsero insieme alla nursery. Immagini quello che provò il mio amico, signor Holmes, vedendo la moglie rialzarsi dalla sua posizione in ginocchio accanto alla culla e scorgendo del sangue sulla gola del bambino e sul lenzuolo. Con un grido di orrore, girò il volto della moglie verso la luce e le vide un alone di sangue intorno alla bocca. Era stata lei, lei senza alcun dubbio, a succhiare il sangue di quella povera creaturina. Ora la situazione è questa. La donna è confinata nella sua camera. Non ha fornito alcuna spiegazione. Il marito è sull'orlo della pazzia. Lui ed io sappiamo ben poco del vampirismo, oltre al nome. Avevamo sempre creduto che si trattasse di una qualche fantasiosa leggenda straniera. E invece proprio qui, nel cuore del Sussex... Beh, di tutto questo potremo parlare domattina. Acconsentirà a ricevermi? Acconsentirà ad usare le sue straordinarie capacità per aiutare un uomo prostrato e sconvolto? In caso affermativo, abbia la cortesia di telegrafare a Ferguson, Cheesemans, Lamberley e sarò da lei alle 10 di domani mattina. Con i migliori saluti, Robert Ferguson. Post scriptum. Credo che il suo amico Watson abbia fatto parte della squadra di rugby del Blackheath quando io giocavo come tre quarti in quella del Richmond. È l'unica presentazione personale che posso fornirle. «Ma certo che me lo ricordo!» dissi posando la lettera. «Big Bob Ferguson, il miglior tre quarti che Richmond abbia mai avuto! È sempre stato un bravo ragazzo! È proprio da lui preoccuparsi tanto per un amico!» Holmes mi guardò pensieroso, scuotendo la testa. «Non mi rendo mai conto dei suoi limiti, Watson!» disse. «Lei è davvero una fonte di possibilità inesplorate!» «Faccia il bravo, vada a spedire un telegramma. Mi occuperò volentieri del suo caso.» «Il suo caso? Non dobbiamo lasciargli credere che questo sia un ospizio per malati di mente. Certo che è il suo caso. Gli mandi quel telegramma e poi lasciamo le cose come stanno fino a domattina.» Puntuale alle 10 del mattino seguente, Ferguson entrò nella nostra stanza. Lo ricordavo come un uomo alto, squadrato, dotato di un'agilità e una velocità che lo avevano portato alle spalle di molti attaccanti. Certo, non c'è nulla di più deprimente nella vita che incontrare un atleta conosciuto nel fiore degli anni e oramai ridotto a un rudere. La sua imponente ossatura si era come afflosciata, i capelli biondi erano molto radi, le spalle incurvate, e temo che anche lui, vedendomi, provasse le stesse sensazioni. «Salve, Watson!» disse, e la sua voce era rimasta profonda e cordiale. «Sei un po' diverso dall'uomo che ho gettato oltre le corde sugli spettatori all'Old Deer Park. Immagino che anche io sono un po' cambiato, ma sono questi ultimi giorni che mi hanno fatto invecchiare. Vedo dal suo telegramma, signor Holmes, che è inutile fingere di venire per conto di qualcun altro.» «È più semplice trattare direttamente», rispose Holmes. «Ha ragione. Ma puoi immaginare come sia difficile quando si parla dell'unica donna che uno si è impegnato a proteggere ed aiutare. Oh, cosa posso fare? Come posso andare alla polizia con una storia del genere? Eppure è necessario proteggere i bambini. Si tratta di pazzia, signor Holmes? Di qualcosa nel sangue? Ha incontrato mai un caso simile? Oh, per amor di Dio, mi dia un consiglio perché non so più dove battere la testa!»
1: «È molto naturale, signor Ferguson. Ora si accomodi, si tranquillizzi e risponda a qualche mia domanda. Le assicuro che io so ancora benissimo dove battere la testa e sono sicuro che troveremo una soluzione. Per prima cosa, mi dica quali iniziative ha preso. Sua moglie è ancora in contatto con i bambini?»
0: «C'è stata una scenata terribile. È una donna molto affettuosa, signor Holmes. Se mai una donna amò un uomo con tutto il cuore e tutta l'anima, questa è lei. Il fatto che io abbia scoperto questo orribile, incredibile segreto l'ha sconvolta. Non ha voluto nemmeno parlare. Non ha risposto ai miei rimproveri. Si è limitata a guardarmi con uno sguardo angosciato, disperato. Poi è corsa in camera sua e si è chiusa dentro a chiave. Da allora si è rifiutata di vedermi. Ha una domestica che era con lei da prima che ci sposassimo. Si chiama Dolores. Un'amica più che una domestica. È lei che le porta da mangiare. Allora il bambino non è in pericolo immediato. La signora Mason, la nurse, ha giurato di non lasciarlo né notte né giorno. Posso fidarmi ciecamente di lei. Sono più preoccupato per il povero piccolo Jack, poiché come le ho scritto, lo ha aggredito due volte.
1: Ma non lo ha mai ferito?
0: No, lo ha colpito selvaggiamente. E la cosa più terribile è che un povero sciancatello inoffensivo...
1: I lineamenti taglienti di Ferguson si ammorbidirono mentre parlava del ragazzo.
0: Si crederebbe che le sue condizioni muoverebbero a compassione chiunque. Una caduta da bambino e una lesione alla spina dorsale, signor Holmes. Ma è rimasto il ragazzo più caro e dolce che ci sia.
1: Holmes stava rileggendo la lettera del giorno prima.
0: Chi altro abita nella casa, signor Ferguson?
1: Due domestici, che sono con noi da poco. Uno staliere, Michael, che dorme in casa. Mia moglie, io, mio figlio Jack, il bambino, Dolores e la signora Mason.
0: Questo è tutto. Mi è parso di capire che lei non conoscesse a fondo sua moglie quando vi siete sposati.
1: La conoscevo solo da poche settimane.
0: Da quanto tempo è con lei questa Dolores?
1: Da qualche anno.
0: Allora Dolores la conosce meglio di lei.
1: Sì, si potrebbe dire così.
0: Holmes prese nota.
1: Immagino, disse, che sarei più utile a Lamberley che qui. È un caso che richiede soprattutto un'indagine personale e diretta.
0: Se la signora rimane nella sua stanza, la nostra presenza non le darà alcun disturbo. Naturalmente alloggeremo alla locanda.
1: Ferguson ebbe un gesto di sollievo.
0: Oh, è ciò che speravo, signor Holmes. C'è un ottimo treno alle 2 da Victoria, se lei vuole venire.
1: Certo che verremo. In questo periodo non sono molto occupato. Posso dedicarle tutte le mie energie.
0: Naturalmente Watson verrà con noi.
1: Ma ci sono prima un paio di punti sui quali vorrei essere sicuro prima di partire. Se ho ben capito, questa infelice signora, a quanto pare, ha aggredito entrambi i bambini, il suo e quello della sua prima moglie.
0: Esattamente. Ma si è trattato di aggressioni diverse, no? Ha picchiato suo figlio.
1: Una volta con un bastone e una volta selvaggiamente con le mani.
0: Ha detto per quale motivo?
1: No, tranne che lo odiava. E lo ha ripetuto varie volte.
0: Beh, è una cosa che capita con le matrigne. Diciamo una gelosia postuma. La signora è gelosa di natura?
1: Sì, molto. Gelosa con tutta la veemenza del suo appassionato amore tropicale.
0: Ma il ragazzo, se non sbaglio, ha 15 anni e probabilmente ha una mente molto sviluppata, vista la costrizione cui è soggetto il corpo. Lui le ha in qualche modo spiegato il motivo di quelle aggressioni?
1: No, ha detto che erano del tutto immotivate.
0: A parte questi episodi, andavano d'accordo per il resto del tempo?
1: No, non c'è mai stato affetto tra loro.
0: Pure lei dice che è un ragazzo affettuoso.
1: Non c'è il mondo figlio più devoto. La mia vita è la sua vita. È totalmente preso da ciò che io dico o faccio.
0: Holmes prese nuovamente nota. Per un po' rimase a pensare in silenzio. Senza dubbio, prima di questo secondo matrimonio, lei e il ragazzo eravate grandi camerati. Eravate molto vicini l'uno all'altro, no?
1: Moltissimo.
0: E il ragazzo, visto il suo temperamento, era sicuramente molto affezionato al ricordo della madre.
1: Affezionatissimo.
0: Mi sembra un ragazzo molto interessante. C'è un'altra cosa circa queste aggressioni. Quelle contro il bambino e quelle contro suo figlio sono avvenute nello stesso periodo?
1: Nel primo caso sì. Fu come se l'avesse presa una frenesia e si fosse scagliata contro entrambi. La seconda volta è stato solo Jack a soffrirne. La signora Mason non aveva nulla da lamentarsi circa il bambino.
0: E questo complica la situazione.
1: Non la seguo, signor Holmes.
0: Può darsi. Uno formula delle ipotesi provvisorie in attesa che il tempo o altri elementi le confermino o le neghino. Brutta abitudine, signor Ferguson, ma è una debolezza umana. Temo che il suo vecchio amico qui presente abbia tracciato un quadro esagerato dei miei metodi scientifici. Comunque per ora mi limito a dire che il suo problema non mi appare insolubile e che ci troverà alla stazione Victoria alle 2. Era una serata cupa e nebbiosa di novembre quando, dopo aver lasciato i bagagli al Checkers, la locanda di Lamberley, percorremmo in carrozza il terreno argilloso del Sussex, lungo un viale tortuoso, fino a raggiungere l'antica e isolata casa colonica dove abitava Ferguson. Un fabbricato grande ed esteso, con un corpo centrale molto antico, due ali recentissime, alti camini in stile Tudor e un tetto a spioventi acuti, macchiato di licheni, costruito a lastroni. I gradini erano consunti al centro fino ad essere concavi e le antiche tegole che rivestivano il portico portavano il marchio di un uomo con una forma di formaggio, dal nome del costruttore originario. All'interno i soffitti erano solcati da pesanti travi di quercia e il pavimento sconnesso aveva qua e là ceduto. Da tutta quell'enorme casa fatiscente emanava un odore di vecchiaia e decadimento. Ferguson ci condusse in una grandissima sala centrale, dove in un enorme antico caminetto con un paravento di ferro sul retro che recava la data 1670, ardeva e scoppiettava un magnifico fuoco di ceppi. Guardandomi intorno, notai che la stanza era uno strano miscuglio di date e di luoghi. Le pareti, rivestite a metà di legno, potevano benissimo risalire all'antico proprietario terriero del XVII secolo. Nella parte superiore, invece, dove i pannelli di quercia erano sostituiti da stucco giallo, era appesa una bella collezione di utensili ed armi sudamericane, senza dubbio portate dalla signora peruviana, chiusa nella sua stanza al piano superiore. Holmes si alzò, con quella scattante curiosità propria della sua mente inquisitrice, e li esaminò molto attentamente. Tornò a sedersi pensieroso.
2: «Hallo!»
0: esclamò.
2: «Hallo!»
0: Uno spaniel era sdraiato dentro una cesta nell'angolo. Avanzò lentamente verso il padrone, camminando con difficoltà. Le zampe posteriori si muovevano in modo strano e la coda sfiorava il pavimento. Leccò la mano di Ferguson.
1: «Che c'è, signor Holmes?»
0: «Il cane! Che cos'ha?»
1: «È quello che il veterinario non è riuscito a capire. Una specie di paralisi. Ha pensato a una meningite spinale. Ma sta guarendo. Fra poco starei bene, non è vero, Carlo?»
0: Un fremito, come di assenso, fece tremolare la coda abbassata. Il cane volse il suo sguardo triste dall'uno all'altro di noi. Sapeva che stavamo parlando di lui.
1: «È successo improvvisamente?»
2: «In una sola notte.»
1: «Quanto tempo fa?»
2: «Saranno 4 mesi.»
1: «Molto interessante. Molto suggestivo.»
2: «Cosa ci trova, signor Holmes?»
1: «Una conferma di quanto avevo già pensato.» «Per amore di Dio, che cosa pensa, signor Holmes? Per lei forse è solo un esercizio intellettuale, ma per me è una questione di vita o di morte. Mia moglie, una potenziale assassina, il mio bambino in costante pericolo. Oh, non giochi con me, signor Holmes, è una cosa terribilmente seria.»
0: Il massiccio regbista tremava da capo a piedi. Holmes gli posò una mano sul braccio per tranquillizzarlo.
1: «Temo che la soluzione, quale che essa sia, le procurerà un gran dolore, signor Ferguson», disse. «Cercherò di risparmiarla al massimo. Per ora non posso dire di più, ma prima di lasciare questa casa spero di avere qualcosa di definito.»
2: «Dio lo voglia! Se mi scusate, signori, salgo in camera di mia moglie per vedere se c'è stato qualche cambiamento.»
0: Rimase assente per qualche minuto, durante i quali Holmes esaminò ancora una volta quegli strani oggetti appesi alla parete. Quando tornò, era chiaro dal suo volto che non c'era stato alcun progresso. Portò con sé una ragazza alta, esile, dalla pelle scura.
2: «Il tè è pronto, Dolores», disse Ferguson. «Veda che la signora abbia tutto ciò che desidera.»
1: «Lei è molto malata!»
0: esclamò la ragazza, lanciando uno sguardo indignato al padrone.
1: «Lei non chiede mangiare! Lei è molto malata! Necessario, dottore! Io spaventata a stare sola con lei senza dottore!»
0: Ferguson mi guardò con una muta domanda negli occhi.
2: «Sarei felicissimo di rendermi utile.» «La signora sarebbe disposta a vedere il dottor Watson?»
1: «Io portare lui, non chiedere permesso. Lei bisogno, dottore.»
2: «Vengo con lei.»
0: Seguì la ragazza, tremante e spaventata, su per le scale lungo un antico corridoio. Alla fine c'era una massiccia porta rinforzata con sbarre di ferro. Guardandola, pensai che se Ferguson avesse cercato di entrare a forza nella stanza della moglie, non ci sarebbe riuscito tanto facilmente. La ragazza trasse di tasca una chiave e i pesanti battenti di quercia cigolarono sui cardini. Entrai e Dolores mi seguì chiudendosi la porta alle spalle. Sul letto era distesa una donna chiaramente in preda a febbre alta. Non era del tutto cosciente, ma al mio ingresso volse verso di me 2 begli occhi spaventati e ansiosi. Vedendo uno sconosciuto sembrò rilassarsi e con un sospiro si abbandonò sul cuscino. Rivolgendole qualche parola per tranquillizzarla, le presi il polso e la temperatura. Le pulsazioni erano affrettate e la temperatura alta, ma ebbe l'impressione che la sua malattia fosse più mentale e nervosa che fisica.
1: «Sta così 1 giorno, 2 giorni! Io ho paura lei muore!»
0: disse la ragazza. La donna volse di me il bel viso arrossato.
1: «Dov'è mio marito?»
0: «Al piano inferiore e vorrebbe vederla.»
1: «Non lo voglio vedere! Non lo voglio vedere!»
0: Poi sembrò divagare nel delirio.
1: «Un demonio! Un demonio! Oh, cosa posso fare con questo demonio? Posso aiutarla? No! Nessuno può aiutarmi! È finito! Tutto è distrutto! Qualunque cosa io faccia, tutto è distrutto!»
0: La donna doveva essere in preda a qualche morbosa fantasticheria. Non riuscivo proprio a vedere l'onesto Bob Ferguson nei panni di un demonio.
1: «Signora», le dissi, «suo marito l'ama teneramente. È profondamente addolorato per ciò che sta succedendo.»
0: Mi guardò di nuovo con quei suoi splendidi occhi.
1: «Mi ama, sì, ma che forse io non amo lui. Non lo amo al punto da sacrificarmi pur di non spezzargli il cuore.
2: Ecco come lo amo! Eppure, ha potuto pensare... ha potuto parlare di me in quel modo! È sconvolto dal dolore, non riesce a comprendere! No! Non può comprendere! Ma dovrebbe avere fiducia!
0: Proprio non vuole vederlo, le chiesi.
2: No! No! Non riesco a dimenticare quelle sue terribili parole, quel suo sguardo! Non voglio vederlo! Adesso vada! Lei non può far nulla per me! Una cosa gli dica! Voglio il mio bambino! Ho diritto di avere il mio bambino! È l'unico messaggio che posso mandargli!
0: Si girò con la faccia al muro e non disse più una parola. Tornai da basso, dove Ferguson e Holmes sedevano ancora accanto al fuoco. Ferguson ascoltò cupamente il resoconto della mia visita.
2: «Come posso mandarle il bambino?» esclamò. «Come posso sapere quale strano impulso può prenderla? Come posso dimenticare il momento in cui si è alzata dalla culla con le labbra insanguinate?»
0: Rabbrividì al ricordo.
2: «Il bambino è al sicuro con la signora Mason e là deve rimanere!»
0: Un'elegante cameriera, l'unica cosa moderna di quella casa, aveva portato il tè. Mentre lo stava servendo, la porta si aprì ed entrò un giovane. Un ragazzo singolare, pallido e biondo, con gli occhi azzurro chiaro nei quali brillò un subitaneo lampo di emozione e di gioia quando si posarono sul padre. Gli corsi vicino abbracciandolo con l'abbandono di una fanciulla innamorata.
3: «Oh, papà!»
0: gridò.
3: «Non ti aspettavo così presto! Ti sarei venuto incontro! Oh, sono così felice di vederti!»
0: Ferguson si svincolò dolcemente da quell'abbraccio, un po' imbarazzato.
2: «Vecchio mio!» disse carezzandogli teneramente i capelli biondi. «Sono tornato presto perché i miei amici, il signor Holmes e il dottor Watson, hanno acconsentito a seguirmi per passare la serata con noi!»
3: «È il signor Holmes l'investigatore?»
2: «Sì!»
0: Il ragazzo ci osservò con uno sguardo molto penetrante e, mi parve, piuttosto ostile.
1: «E l'altro suo figliolo, signor Ferguson?» chiese Holmes. «Non potremmo conoscerlo?»
2: «Dì alla signora Mason di portare giù il bambino!» disse Ferguson.
0: Il ragazzo si allontanò con una strana andatura di nocciolata che con l'occhio del medico diagnosticai dovuta a una debolezza della spina dorsale. Tornò subito dopo seguito da una donna alta e magra che portava in braccio un bellissimo bambino, biondo, con gli occhi scuri, uno stupendo incrocio di sangue sassone e latino. Ovviamente Ferguson lo amava molto perché lo prese in braccio coccolandolo teneramente.
2: «Chi potrebbe mai avere il coraggio di fargli del male?»
0: mormorò guardando la piccola cicatrice rossa sulla gola di quell'angioletto. Fu in quell'attimo che per caso mi cadde l'occhio sul viso di Holmes e notai la strana intensità della sua espressione. Sembrava una faccia scolpita nell'avorio antico e lo sguardo che per un momento era passato dal padre al bambino fissava ora qualcosa dall'altro lato della stanza. Seguendo quel suo sguardo pensai che stesse osservando fuori dalla finestra, notando il giardino malinconico e sgocciolante di pioggia. È vero che all'esterno una mezza persiana si era chiusa e in parte ostruiva la vista, ma senza dubbio era proprio la finestra che Holmes stava fissando con tanta concentrata attenzione. Poi sorrise e tornò a guardare il bambino. Sul collo grassoccio spiccava la piccola cicatrice. Senza parlare, Holmes la esaminò con cura. Alla fine prese una delle manine con le fossette che gli si agitavano davanti.
1: «Arrivederci, ometto! Hai iniziato la tua vita in modo strano!»
0: «Nurse, vorrei scambiare due parole con lei in privato!» La trasse da parte e parlò concitatamente per pochi minuti. Sentii solo le ultime parole. «Spero che presto potrà stare tranquilla!» La donna, che sembrava una creatura silenziosa e scorbutica, si ritirò col bambino.
1: «Che tipo è la signora Mason?» chiese Holmes.
2: «Esteriormente niente di speciale, come ha visto, ma ha un cuore d'oro e attaccatissima al bambino!»
1: «A te piace, Jack?»
0: disse Holmes volgendosi improvvisamente al ragazzo, il cui viso espressivo si oscurò mentre scuoteva la testa.
2: «Jack è molto deciso nelle sue simpatie e antipatie», disse Ferguson circondando col braccio le spalle del ragazzo. «Per fortuna io gli sono simpatico!»
0: Il ragazzo mugolò appoggiando la testa sul petto del padre. Con gentilezza Ferguson lo spinse via.
2: «Ora scappa, piccolo Jack!»
0: gli disse e lo osservò con affetto mentre si allontanava.
2: «Sa, signor Holmes...» continuò quando il ragazzo si fu allontanato. «Ho davvero l'impressione di averle fatto fare un viaggio a vuoto. Infatti cosa può fare se non offrirmi la sua comprensione? Dal suo punto di vista il caso deve apparire estremamente delicato e complesso».
1: «Delicato, certamente», rispose Holmes con un sorriso divertito.
0: ma molto complesso non direi. Ha richiesto delle deduzioni mentali, ma una volta che queste deduzioni sono confermate punto per punto da vari incidenti separati, il soggettivo diventa oggettivo e possiamo onestamente dire di aver raggiunto lo scopo. In effetti l'avevo raggiunto già prima di lasciare Baker Street. Tutto il resto non è stato che osservazione e conferme.
2: Ferguson si portò la grossa mano alla fronte.
0: «Per amor del cielo, Holmes!» esclamò con voce roca. «Se lei riesce a vedere la verità in questa faccenda, non mi tenga sulle spine! A che punto mi trovo? Cosa devo fare? Non mi importa di come abbia scoperto la verità, purché l'abbia davvero scoperta!»
1: «Le debbo una spiegazione, e l'avrà. Mi consente però di agire a modo mio?» «La signora è in condizione di riceverci, Watson?»
2: «Sta male, ma è perfettamente lucida.»
1: «Benissimo. È solo in sua presenza che potremo chiarire la situazione. Saliamo da lei.»
0: «Non vorrà vedermi!» gridò Ferguson.
1: «Oh sì che lo vorrà!» disse Holmes. Scrisse frettolosamente poche righe su un foglio di carta.
2: «Almeno lei ha ingresso libero, Watson. Vuole per cortesia consegnare alla signora questo biglietto?»
1: Salì di nuovo e diedi il foglietto a Dolores, che mi aprì cautamente la porta. Un attimo dopo sentì un grido all'interno, un grido in cui sembravano fondersi gioia e stupore.
2: Dolores si riaffacciò.
3: «Li riceverà! Ascolterà!» disse.
1: Chiamai Ferguson e Holmes che salirono di sopra. Quando entrammo nella stanza, Ferguson fece un passo o due verso sua moglie che si era alzata a sedere sul letto, ma la donna tese la mano a respingerlo. Ferguson si lasciò cadere in una poltrona e Holmes gli si sedette accanto, dopo aver fatto un inchino alla signora, che lo guardava a occhi spalancati, pieni di stupore.
2: «Penso che potremo fare a meno di Dolores», disse Holmes.
1: «Oh, benissimo, signora, se lei preferisce che rimanga, non ho obiezioni.»
2: «Dunque, signor Ferguson, io sono un uomo molto occupato, con molti impegni, e devo necessariamente essere diretto e stringato. L'operazione più rapida è la meno dolorosa. Per prima cosa voglio tranquillizzarla. Sua moglie è una donna molto buona, molto affettuosa e molto calunniata.»
0: «Me lo dimostri, signor Holmes, e le sarò per sempre debitore.»
2: «Lo farò, ma per farlo dovrò infliggerle un'altra profonda ferita.»
0: «Non mi importa, purché lei possa discolpare mia moglie. In confronto a lei tutto il resto della terra non ha alcuna importanza.»
2: «Mi consenta allora di illustrare il ragionamento che mi è passato per la mente a Baker Street.
1: L'idea del vampiro mi sembrava assurda. Cose del genere non rientrano nella criminalità inglese.
2: Ma le sue osservazioni erano precise. Lei aveva visto la signora rialzarsi dalla culla del bambino con le labbra insanguinate.»
0: «È così!
2: Non le è venuto in mente che si può succhiare una ferita aperta per altri scopi che non quello di tirarne il sangue? Nella storia inglese non c'è forse stata una regina che succhiò una ferita per trarne fuori del veleno?»
0: «Veleno!
2: Una famiglia sudamericana. Il mio istinto sentiva la presenza di quelle armi sulla parete prima ancora che i miei occhi le vedessero. Quando notai la piccola faretra vuota accanto al minuscolo arco per uccelli, era proprio quello che mi aspettavo di vedere. Se il bambino fosse stato graffiato con una di quelle frecce intinte nel curare o in qualche altra infernale droga, sarebbe morto se il veleno non fosse stato succhiato fuori. E il cane? Se qualcuno intendeva servirsi di quel veleno, non lo avrebbe prima sperimentato per vedere se non aveva perso la sua virulenza? Non avevo previsto il cane, ma appena l'ho visto l'ho collocato nella mia ricostruzione. Capisce ora? Sua moglie temeva un attacco del genere. Lo vide mentre veniva compiuto e salvò la vita al bambino. Mi evitò di dirle la verità, perché sapeva quanto lei amasse il ragazzo e non voleva spezzarle il cuore.»
0: «Jackie!»
2: «L'ho osservato poco fa mentre le coccolava il bambino. Il suo viso si rifletteva chiaramente nel vetro della finestra, sullo sfondo della persiana chiusa, e scorsi una tale gelosia, un tale odio crudele quali raramente ho visto su un viso umano.»
0: «Il mio Jackie!»
2: «Deve affrontare la realtà, signor Ferguson, che è ancora più penosa perché si tratta di un amore contorto, un amore maniacale, morboso, per lei e forse per la madre morta, che lo ha spinto ad agire. Si sta consumando l'anima con l'odio per questo splendido bambino, bello e sano, mentre lui è malaticcio.»
0: «Mio Dio, è incredibile!»
2: «Ho detto la verità, signora?» La donna singhiozzava col viso nascosto nel cuscino. Ora si volse al marito.
3: «Come potevo dirti una cosa simile, Bob? Sapevo che colpo sarebbe stato per te. Meglio aspettare che fosse qualcun altro a dirtelo. Quando questo signore, che sembra avere poteri magici, ha scritto che sapeva tutto e sono stata felice. Penso che un anno in un posto di mare sarebbe la mia prescrizione per il signorino Jackie, disse Holmes alzandosi. C'è ancora una cosa non chiara, signora. Possiamo capire benissimo le sue aggressioni al signorino Jackie, e la pazienza di una madre ha un limite, ma come ha avuto il coraggio di lasciare il bambino in questi ultimi 2 giorni? Avevo informato la signora Mason. Lei sapeva. È quello che pensavo. Ferguson era in piedi accanto al letto, con le mani tesi e tremanti. Ho l'impressione, Watson, che questo sia il momento in cui dobbiamo uscire di scena, sussurrò Holmes. Se lei prende un braccio della troppo fedele Dolores, io prenderò l'altro. Bene, aggiunse mentre si chiudeva la porta alle spalle. Credo che possiamo lasciarli a risolvere il resto da soli. Ho solo un'altra annotazione su questo caso. La lettera che Holmes scrisse come risposta a quella con cui si è aperto il mio racconto. Diceva così: Baker Street, 21 novembre. Oggetto: vampiri. Egregio signore, con riferimento alla sua lettera del 19 ultimo scorso, desidero informarla che ho esaminato la richiesta del vostro cliente, il signor Ferguson, della Ferguson & Murhead Commercianti in Tè di Mincing Lane, e che la cosa è stata portata a felice conclusione. Ringraziandola per la raccomandazione, con distinti saluti.

0: Avete ascoltato un estratto da Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, lette da Ilaria. Per ascoltare questa ed altre letture, visita il canale YouTube Vir, la forza delle parole.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti chi parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti chi parla. Vi aspetto, buon ascolto.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Leitzer Zamenhof. 15 dicembre 1859, 14 aprile 1917. L'esperanto e le sue speranze. Ludwig Leitzer Zamenhof aveva 19 anni quando elaborò il suo primo progetto di lingua universale e 28 anni quando pubblicò il suo primo opuscolo intitolato Internatia Lingvo, 1887, sotto lo pseudonimo di Doctoro Esperanto. Fin dalla più tenera età aveva familiarizzato con varie lingue nazionali, ma in circostanze così dolorose che gli facevano sentire la molteplicità delle lingue.

la Polonia, la Bielorussia e l'Ucraina. Zamenhof scrive: «Questo luogo della mia nascita e degli anni della mia fanciullezza ha impresso il primo corso a tutte le mie aspirazioni successive. La popolazione di Bialystok è formata da quattro elementi: russi, polacchi, tedeschi, ebrei. Ciascuno di questi gruppi parla una lingua diversa e ha relazioni non amichevoli con gli altri gruppi. In tale città, più che altrove, una natura sensibile percepisce la pesante infelicità della diversità linguistica e si convince ad ogni passo che la diversità di lingue è la sola causa, o almeno la principale, che allontana la famiglia umana e la divide in fazioni nemiche. Sono stato educato all'idealismo. Mi hanno insegnato che tutti gli uomini sono fratelli e intanto sulla strada e nel cortile tutto a ogni passo mi ha fatto sentire che non esistono uomini, esistono soltanto russi, polacchi, tedeschi, ebrei, eccetera. Questo ha sempre tormentato il mio animo infantile, anche se molti sorrideranno su questo dolore per il mondo da parte di un bambino. Poiché a me sembrava allora che i grandi fossero onnipotenti, mi ripetevo che quando sarei stato grande, io senz'altro avrei eliminato questo male. Lettera a Borovko, 1895, da Lettere di Zamenhof, volume 1, pagina 343-44. In famiglia Leiter Zamenhof parlava russo. Fuori casa il polacco, come studente di ginnasio studiava il tedesco e il francese, il latino e il greco. Sotto la guida del padre, competente ebraista, apprese l'ebraico. È probabile che conoscesse anche alcuni elementi del lituano, ma il suo interessamento al problema delle lingue non è dovuto soltanto alle sue innate capacità e al suo bagaglio linguistico. Prima di lasciare il ginnasio nel 1879, anno in cui comparve il Volapük, aveva già completato il suo primo tentativo di lingua universale. Lo lasciò nelle mani del padre quando per i suoi studi di medicina dovette raggiungere Mosca e poi Varsavia. Suo padre, censore della stampa ebraica, si rendeva conto dei pericoli che poteva comportare per uno studente ebreo povero la scoperta presso di lui di manoscritti redatti in una lingua segreta. Perciò egli distrusse quel primo progetto del figlio. A Varsavia, dove il giovane Zamenhof terminò gli studi di medicina, l'antisemitismo era sollecitato in tutti gli strati sociali dal governo zarista. Per protestare contro quella politica, il giovane prese parte attiva nel movimento sionista Hilbat Sion dal 1882 al 1887. Durante questi anni di lotta, di lavoro e di miseria, si rese conto che una comune lingua non basta per far crollare le barriere erette tra i gruppi sociali e, mentre lavorava ad un nuovo progetto di lingua internazionale, cominciò a elaborare un ideale di religione universale. Ciò che differenzia Zamenhof da tutti gli altri autori di interlingue è l'esperienza diretta e dolorosa dei contrasti per prevalenze di natura sociale, di razza e di religione. Egli non era un linguista che fosse privo di contatto con i problemi originati dalla diversità linguistica e da questa espressi. Soffriva profondamente per la divisione dell'umanità in gruppi avversi e perciò la creazione di una lingua internazionale era soltanto l'avviamento ad una generale pacificazione. Era dunque un'attività priva di egoismo, umanitaria, ideale, a vantaggio né di soddisfazione personale né di sciovinismo nazionale come alcuni progetti minimali, ma a favore di tutti i sofferenti e gli oppressi a causa di discriminazione linguistica. Nel 1886 si specializzò in oftalmologia e l'anno successivo cominciò ad esercitare in Varsavia. Quel 1887 fu l'anno in cui sposò Clara Zibernick,

0: e pubblicò un opuscolo col titolo di Internacia Lingvo, prima in russo, poi in polacco, francese, tedesco e inglese. Il libretto di 40 pagine comprende un'ampia prefazione, la grammatica con le 16 regole, un vocabolario di circa 900 radici ed esperimenti linguistici di traduzione e anche di composizione originale in prosa e in poesia. Nella prefazione all'opuscolo, Zamenhof rileva quanto tempo, quanto denaro e quanta fatica costi lo studio di una lingua straniera e osserva che una lingua comune non soltanto farebbe risparmiare questi sforzi, ma anche arricchirebbe l'umanità attraverso le più elevate opere culturali di tutte le nazioni. Lo studio di due lingue, quella materna e quella internazionale, permetterebbe di dedicare più tempo all'approfondimento della prima e di sentire il valore delle altre culture su di un livello di piena parità. Una lingua internazionale, oltre a facilitare i rapporti fra scienziati e uomini d'affari, farebbe scomparire quell'impressione di estraneità che separa gli individui di lingue diverse. Tutte le pasigrafie sono finora fallite per la loro difficoltà. E le lingue costruite non hanno saputo suscitare l'interesse del pubblico. Ciò si può capire, perché infatti sacrificare il proprio tempo per imparare una lingua parlata soltanto dal suo inventore? Zamenhof si prefigge perciò tre obiettivi: facilitare la lingua così che possa essere imparata quasi come un gioco. Renderla immediatamente utilizzabile grazie alla logica e alla semplicità della sua struttura. Trovare un sistema per stimolare il pubblico a praticarla in modo generalizzato. Quale sistema per garantire al lettore una ricompensa alla sua buona volontà? Zamenhof inserì alla fine del suo libretto 8 pagine formate ciascuna da 4 schede che riportavano in forma di invito il seguente testo. Promessa. Io sottoscritto prometto di imparare la lingua internazionale proposta dal dottor Esperanto se sarà dimostrato che 10 milioni di persone abbiano fatto pubblicamente la stessa promessa. Nome e indirizzo. In effetti soltanto 1000 di queste schede gli ritornarono compilate ed egli pubblicò questi primi 1000 indirizzi sotto forma di annuario nel 1888. Inaugurando così una tradizione che rimane ancora oggi uno dei più efficaci mezzi di lavoro e di propaganda dell'organizzazione esperantista. La lingua internazionale, malgrado la censura, si diffuse e rapidamente diventò popolare sotto lo pseudonimo dell'inventore, anche perché il primo giornale di Esperanto pubblicato a Norimberga il giorno 1 settembre 1889 ebbe come titolo La Esperantisto. Nel 1888 Leiser Zamenhof diede alle stampe il Dua Libro de Lingvo Internacia, il secondo libro della lingua internazionale, Kelter Varsavia, contenente un'ottimistica prefazione. Le numerose promesse che sto ricevendo per la maggior parte firmate senza condizioni, le lettere di incoraggiamento e di consigli, tutto mi dimostra che la mia fede profonda nell'umanità non mi ha ingannato. Il genio buono dell'umanità si è ridestato. Viva l'umanità! Viva la fraternità tra i popoli che vivano in eterno! Da Originale Vercaro. Nel 1889 apparve Al dono alla Dua Libro de Lingvo Internacia. Supplemento al secondo libro della Lingvo Internacia. Vi si leggono le sue ultime parole in qualità di autore. Da allora egli considerò la lingua non come sua proprietà, ma come patrimonio di tutti. La sua evoluzione dipenderà da tutti gli amici della Santa Idea. Nell'arco di 12 anni, Leiser Zamenhof spese molto tempo e denaro per la amata causa. Se soltanto una centesima parte fosse offerta da ognuno dei suoi sostenitori, sarebbe raggiunto in breve lo scopo prefisso. Le parole emozionanti mostrano che fin dall'inizio Zamenhof cercò di collegare la lingua con un ideale elevato. Secondo lui la lingua deve servire per destare il genio buono dell'umanità, cioè per stimolare le energie di ognuno, per giungere alla costruzione di un mondo migliore attraverso una intensa dedizione operativa. È evidente perciò che la lingua internazionale deve assumere un ruolo di stimolo della società verso il progresso e che è associata ad un umanesimo quasi mistico che andrà manifestandosi fino alla morte dell'autore e anche oltre. Questo fatto è importante se si considera che, malgrado i tentativi di molti esperantisti, anche durante la vita di Zamenhof, di presentare l'esperanto come lingua indipendente da ogni sfumatura ideologica nella sua stessa denominazione. Esperanto significa colui che spera. Sono condensate molte implicazioni ideologiche capaci di entusiasmare una generazione dopo l'altra. Certamente si può anche considerare l'esperanto secondo un punto di vista soltanto linguistico, ma nessuna indagine puramente linguistica può far comprendere la sua unica forza di attrazione, il suo potere stimolante e molti aspetti della sua ricchezza. Impoverito dalla pubblicazione dei suoi opuscoli e da sventure familiari, Zamenhof trasferì il suo ambulatorio oculistico da una città all'altra e nel 1898 si stabilì definitivamente a Varsavia in un quartiere popolare. In questo periodo di relativa miseria, egli produsse gli scritti più importanti per l'avvenire della lingua. Nel 1894 apparvero Universala Vortaro, vocabolario universale, con traduzioni del lessico esperanto in 5 lingue, Ekzerkaro, raccolta di esercizi, e nel 1903 Fundamenta Crestomatio, antologia fondamentale comprendente esercizi, articoli, discorsi, aneddoti, poesie e prose originali e tradotti. Nel 1905 seguì il celebre Fundamenta de Esperanto, grammatica con le 16 regole, i già menzionati esercizi e il vocabolario. 18 anni dopo il primo opuscolo, il Fundamento, fissa i canoni della lingua. Quando esso apparve, il movimento esperantista già si estendeva attraverso l'Europa e la lingua fu subito così riconosciuta. 180 esperantisti, prevalentemente britannici e francesi, convenuti a Calais nell'agosto del 1904, accettarono l'invito del gruppo esperantista di Boulogne-sur-Mer, città portuale francese sul canale della Manica, al primo congresso mondiale di Esperanto che ebbe inizio a Boulogne il 5 agosto 1905 con 668 partecipanti provenienti da 20 paesi. Alcuni giorni prima Zamenhof aveva ricevuto la Legione d'Onore dal ministro francese della pubblica istruzione. Il congresso di Boulogne iniziò la tradizione dei congressi mondiali di Esperanto che si susseguirono in Ginevra 1906, Cambridge 1907, Dresda 1908, Barcellona 1909, Washington 1910, Anversa 1911, Cracovia 1912 e Berna 1913. Al congresso del 1914, organizzato in Parigi, aderirono 3.739 persone che, a causa della guerra, non poterono partecipare. La tradizione si è rinnovata nel 1920, ma di nuovo interrotta dal 1940 al 1947 a causa della Seconda Guerra Mondiale, dopodiché proseguita di anno in anno e di paese in paese fino ad oggi. Ludwig Leitzer Zamenhof non visse fino alla fine della guerra. Sfinito dal troppo lavoro e profondamente colpito dalla caduta del suo ideale di pace, morì il 14 aprile 1917, dopo aver tracciato su un foglio di carta i suoi ultimi pensieri. Ho avuto la sensazione che forse la morte non è una scomparsa, che esistano alcune leggi nella natura, che qualcosa mi guida verso un alto scopo.
1: Il racconto.
2: Alberto Moravia, impattaccato. Era venerdì 17, ma non ci feci caso. Appena vestito, presi le 50.000 lire che dovevo a Ottavio, tutte in biglietti da 5, le cacciai nella tasca dei pantaloni e uscii di casa. Le 50.000 lire erano la parte di Ottavio per un affaruccio di gioielli falsi che avevamo fatto insieme, e io ero già in ritardo di una settimana. Aspettando la circolare, mi venne la stizza al pensiero di dover dargli quei soldi che avrebbero invece fatto comodo a me. Lui non aveva arrischiato nulla, si era limitato a fornirmi la merce da quel bravo orafo che era. Io invece avevo fatto tutta la fatica, esponendomi per giunta al pericolo della galera. Fossi stato preso in castagna, non avrei certo fatto il suo nome e sarei andato in prigione, mentre lui sarebbe rimasto nel suo negozietto a lavorare di fino dietro la vetrina, una lente incastrata nell'occhio. Questo pensiero mi avvelenava e salendo in circolare mi venne addirittura l'idea di non dargli niente. Ma voleva dire non potere più ricorrere a lui e alla sua bravura, voleva dire cercarmi un altro Ottavio, forse peggiore di questo. E poi, per un uomo di coscienza come me, voleva anche dire mancare di parola. Sarebbe stata la prima volta che lo facevo in vita mia. Tuttavia quei denari proprio mi dispiaceva darglieli. Tenevo la mano in tasca e ogni tanto li palpavo e li accarezzavo. Erano sempre 50.000 lire e quando gliele avrei date avrei fatto il mio dovere. Ma avrei avuto 50.000 lire di meno. Mentre così mi rodevo, mi sentii urtare il gomito. «Attilio, non mi riconosci?» Era Cesare, un disperato numero uno che avevo conosciuto nel dopoguerra, ai tempi della borsa nera delle sigarette. Doveva essere rimasto, come si dice, al carissimo amico, ossia al punto di partenza, più disperato che mai. Aveva un pastrano scolorito e rattoppato, abbottonato fino al mento, ma non tanto che non si scorgesse il collo nudo, senza cravatta né colletto. A testa scoperta, coi capelli arruffati che mi parvero pieni di lanugine e della polvere che si raccatta dormendo nelle baracche. Dico la verità, faceva paura. Risposi imbarazzato: «Cesare, che fai?» Disse: «Scendiamo un momento, devo parlarti». Non so perché mi balenò a queste parole la speranza di trovare il modo di rifarmi di quei denari che dovevo a Ottavio. Gli feci cenno che mi stava bene e mi avviai verso l'uscita. Il tram si fermò e noi scendemmo. Eravamo alla stazione davanti ai giardinetti dalla parte di via Volturno. Cesare mi portò in un punto solitario. Qui si fermò e biascicò. «Avresti 1.000?»
3: «1.000 che cosa?»
2: 1.000 lire. Sono 2 giorni che non mangio». Risposi:
3: «Bravo, caschi proprio bene. Stavo appunto pensando alla maniera migliore di spendere 1.000 lire».
2: Lui capì subito e disse, mogio: «Allora, se non puoi proprio prestarmele, almeno aiutami». Gli domandai con precauzione che specie di aiuto desiderasse e lui: «Guarda un po' qui». Abbassai gli occhi e vidi che teneva nella palma della mano una moneta dorata con qualche incrostazione terrosa e una figura di donna nel mezzo. «Aiutami a vendere questa moneta romana, poi faremo a mezzo». Lo guardai e quindi non potei fare a meno di scoppiare in una gran risata. Non sapevo neppure io perché.
3: «Patta caro, sei finito patta caro,
2: Patacaro! Più ripetevo patacaro e più ridevo. Lui intanto mi guardava più brutto che mai, la moneta in mano. Disse finalmente: Si può sapere perché ridi? Risi ancora un bel po' e poi risposi: Non se ne parla neppure. Perché? Perché, caro mio, anche i bambini oramai conoscono le patacche. È passato il tempo delle patacche. Mortificato si rimise la moneta in tasca dicendo: Allora almeno prestami 200 lire. In quel momento mi ricordai di nuovo di Ottavio e del denaro che dovevo dargli e mi tornò la speranza di rifarmi. Dopotutto, ogni giorno si può dire, si leggeva nei giornali di gente che ci cascava nel trucco della patacca. Perché non dovevamo riuscirci proprio noi? Dissi a Cesare: Guarda, mi fai pena, voglio aiutarti, ma a un patto. Casomai ti acchiappano, tu non mi conosci. Sono davvero un signore a cui piacciono le monete romane. Ci ho anche i soldi, guarda. Forse per vanità, cavai di tasca il pacchetto di biglietti e glielo sfogliai sotto il naso. C'ho i soldi e tu, in tutti i casi, sei un truffatore e io colui che avrebbe potuto essere truffato, intesi? Lui disse subito con entusiasmo: Intesi! Proseguì ormai sicuro di me. Vediamo intanto di metterci d'accordo. Che prezzo vogliamo fissare? 30.000? No, 30.000 sono poche, 60.000 almeno. E di queste 40.000 le prendo io e 20 tu, va bene? Veramente avevamo detto la metà. Allora non se ne fa nulla. 20.000 va bene. Vediamo adesso come la presentiamo, continuai. Tu sei un manovale, lavori qui nello sterro della stazione nuova. Hai trovato la moneta e l'hai nascosta. Siamo intesi? Intesi. E quanto alla moneta? Io intervengo e dichiaro che è un pezzo di gran valore. Bisogna trovare però il nome di un imperatore romano. Chi diciamo? Nerone. No, Nerone no. Lo vedi come sei ignorante. Nerone a Roma chi non lo conosce? È il primo che viene in mente. Un altro. Cesare, perplesso, si grattò il mento e poi disse: Non conosco che Nerone, gli altri non li conosco. E invece dissi, sono stati tanti, almeno un centinaio. Vespasiano, per esempio, quello dei Vespasiani, non lo conoscevi? Ah sì, Vespasiano. Ma Vespasiano non va bene. Potrebbe far ridere. Vediamo piuttosto cosa c'è scritto sulla tua moneta. Dammela un po'. Lui me la diede e io guardai. C'erano delle lettere ma confuse e non si capiva nulla. Dissi con improvvisa ispirazione: Caracalla, quello delle terme, hai capito? Caracalla. Sì, Caracalla. Allora conclusi: Noi facciamo così. Ci separiamo, pur restando non tanto lontani l'uno dall'altro. Il tipo lo cerco io. Quando mi senti tossire, vuol dire che è lui e l'abbordi, va bene? Non dubitare. Così ci separammo. Cesare prese a passeggiare in su e in giù per i giardinetti e io mi misi in osservazione sul marciapiede. In quel luogo, come sapevo, capitavano venendo dalla stazione tutti i provinciali dei dintorni di Roma, gente rustica e ignorante, ma con il portafogli gonfio di biglietti. Gente che crede di essere furba. E non dico che al paesello, tra le pecore e le cacciotte, non lo sia. Ma a Roma la loro furbizia è ingenuità. Ne vidi parecchi, quali coi fagotti e con le valigie, quali soli, quali con le donne, ma per un motivo o per l'altro non andavano mai bene. Intanto, per ingannare l'attesa e darmi un contegno, tolsi dall'astuccio una sigaretta e l'accesi. Non so perché, alla prima boccata il fumo mi andò di traverso e tossii. Subito, quell'imbecille di Cesare filò dritto verso un giovanotto biondo che da qualche momento si aggirava sotto gli alberi e lo toccò al gomito. La scena era stata così rapida che non feci in tempo ad intervenire. Mentre Cesare parlava, esaminai il giovanotto. Era di piccola statura, vestito da campagnolo, con la giacca a vento dal bavero di volpe, i pantaloni di velluto marrone alla zuava, gli stivali di vacchetta gialla infangati. Aveva il viso bianco, schiacciato, aguzzo, baffetti biondi sotto il naso pizzuto, testa rapata. Pareva furbo, ma per fortuna pareva anche rustico. Ascoltava Cesare con curiosità, forse con interesse. Finalmente Cesare mise la mano in tasca e cavò la moneta. Ormai era giunto il mio momento e capii che non potevo più tirarmi indietro. Il giovanotto guardava la moneta rigirandola. Cesare gli parlava. Mi avvicinai e dissi con tono autorevole: Scusate l'indiscrezione, questa non è forse una moneta romana? Cesare mi guardò inebetito. Il giovanotto disse a fior di labbra: Pare. Dissi: Permettete che la guardi, me ne intendo, sono antiquario, permettete. Il giovanotto mi porse la moneta e io l'esaminai a lungo, fingendo curiosità. Poi mi voltai verso Cesare e gli domandai severo: Ma tu, come l'hai avuta? Bisogna dire che Cesare, così stracciato e sporco, era intonato alla sua parte. Piagnucolò: Che volete che vi dica? Sono un poveretto. Via, dissi, non aver paura. Mica sono un questurino in borghese. Con me puoi parlare. Come l'hai avuta? Sono manovale, rispose Cesare, sempre in tono lamentoso. L'ho trovata mentre lavoravo allo sterro qui della stazione. Forse voi potete dirmi quanto vale. Valere vale di certo. È una moneta dell'imperatore Caracalla. Ecco, bravo, Caracalla, disse Cesare. Qualcuno mi aveva fatto questo nome. Era giunto il momento delicato, decisivo. Brusco domandai: Quanto? Quanto cosa? Quanto vuoi? Datemi 60.000 lire. Era la cifra combinata, ma uno meno stupido di Cesare avrebbe preparato il colpo, magari rispondendo: Fate un po' voi. Dissi tuttavia, sempre brusco come chi non vuol lasciarsi sfuggire l'occasione: Te ne do 50.000, va bene? Guardavo intanto il giovanotto e credetti di capire che aveva abboccato. Infatti propose: Io te ne do 10 di più, vuoi darmela? In tono dolce, persuasivo, insinuante. Cesare levò gli occhi verso di me. E poi disse, con giusta intonazione mortificata: Lo vedete, c'era prima lui. Mi dispiace, devo darla a lui. Il giovanotto si mordeva i baffi biondi, guardandoci. Riprese: Però i soldi qui non ce li ho. Vieni con me e te li do. Dove? In questura. Cesare sbarrò gli occhi, spaventato, tramortito. Capii che dovevo intervenire con la massima decisione e facendomi in mezzo: Un momento, con che diritto? Chi siete? Siete un agente? Non sono un agente, no, rispose quello beffardo, ma non sono neppure così scemo come voi due credete. Volevate rifilarmi la patacca, eh? Venite con me in questura, lì ci spiegheremo meglio. Cesare mi guardava disperato. Ebbi un'ispirazione e dissi: Voi vi sbagliate. Può darsi che all'apparenza lui sembri un truffatore, io il compare e voi il merlo. Ma in realtà io non lo conosco. Voi non siete un merlo e io sono veramente un antiquario. E la moneta è buona. Tanto è vero che la compro subito. Mi voltai verso Cesare e gli comandai: Da qua la moneta e para la mano. Lui ubbidì e io una sull'altra gli contai in mano le 50.000 lire di Ottavio. Poi dissi al giovanotto: Questo per regola vostra, imparate a distinguere la gente onesta dai truffatori. Imparate a fare le differenze. Ma quello non rispose, ostinato. E chi mi dice che non siete d'accordo? Ora che l'avevo pagata sul serio la patacca, mi sentivo aggressivo, l'odiavo. Dissi, alzando le spalle: d'accordo noi? Si vede che vieni dalla campagna. Di mozzarelle te ne intenderai, ma di gente onesta no. Ma torna al paese, torna. Oh, fece lui arrogante, con chi credi di parlare? Non alzar la voce, bullo. Il bullo sei tu e anche Beccamorto. Ero inferocito, senza motivo, forse perché ormai sentivo di aver ragione. Lui rispose: mascalzone! E io mi avventai contro di lui, facendo il gesto di afferrarlo per il bavero di volpe. Intanto però si erano radunati i soliti sfaccendati che ci divisero, mentre io mi dibattevo e gridavo: ma va a vendere le cacciotte, cafone, ignorante contadino! Lui, alzando le spalle, si allontanò tra la folla, e io allora mi voltai per cercare Cesare. Mi si gelò il sangue, vedendo che non c'era. La gente, dopo averci divisi, se ne andava per i fatti suoi, e Cesare non si vedeva né sul piazzale della stazione, né per i giardinetti, né dalla parte di Piazza dell'Esedra. Era scomparso, e con lui le 50.000 lire. Ebbi un gesto di disperazione così violento che qualcuno mi domandò: «Si sente male?» «Basta!» Tutto tremante per la rabbia, sudato, trafelato, sconvolto, feci di corsa il breve tratto di strada dal piazzale a via Vicenza, dove stava il negozio di Ottavio. Lo trovai, al solito, dietro la vetrina, grasso, trascurato, la barba lunga che esaminava non so che cosa con la sua lente di orafo. Entrai e, ricomponendomi alla meglio, gli dissi: guarda, Ottavio, che i soldi non posso darteli. Se vuoi, puoi prendere in cambio questa moneta romana. Lui la prese con calma, senza guardarmi, se l'avvicinò all'occhio, l'esaminò un momento solo e poi cominciò a ridere, come per conto suo. Quindi si alzò e, sempre ridendo e battendomi la mano sulla spalla, disse: patta caro, patta caro. Sei finito, pattaccaro.
1: Avete ascoltato il racconto. L'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedere ad essa. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Come ci cambia il denaro. Di Raffaella Procenzano. Si racconta che un giorno Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway si misero a parlare tra loro dei ricchi. Il primo disse: «I ricchi sono diversi». Ed Hemingway ribatté: «Sì, hanno più soldi». Aveva ragione, davvero i ricchi sono tutto sommato uguali a qualsiasi altra persona e un portafogli molto ben fornito non influenza nulla? Negli ultimi decenni molti scienziati cognitivi si sono posti la stessa domanda, giungendo però alla conclusione che il denaro conta. E come? Perché la disponibilità economica influisce innanzitutto sulle emozioni legate alla percezione che ognuno ha di sé. Alcuni ricercatori dell'Università di Singapore hanno analizzato i dati che riguardano 1,5 milioni di persone in 162 paesi diversi nel mondo e hanno ricavato che a un maggior livello di entrate corrisponde quasi sempre un atteggiamento più positivo verso la vita, più fiducia in se stessi, più orgoglio e determinazione, e che queste emozioni tendono a durare nel tempo. Comunemente si pensa che il denaro renda le persone avare ed egoiste. Lo psicologo americano Paul Piff ha ideato numerosi esperimenti per scoprire se ciò è vero. Per esempio, ha raccolto un campione di persone che guadagnavano tra i 25.000 e i 200.000 dollari all'anno e ha loro regalato 10 dollari, dicendo che potevano tenerli o donarli in tutto o in parte. Il risultato fu che chi guadagnava di meno donava il 44% in più di chi aveva stipendi tra i 150 e i 200.000 dollari. Ma si trattava di persone più avare ed era per questo che erano ricche, o era vero l'opposto?

più centrati su se stessi e a diventare più arroganti. Comportamenti che tra l'altro siamo portati a giustificare. È stato dimostrato che possiamo chiudere un occhio davanti a una piccola azione riprovevole se si tratta di guadagnare qualcosa, soprattutto se la cifra in palio è abbastanza alta. In un esperimento condotto alla Hong Kong University of Science and Technology è stata mostrata a un gruppo di persone una serie di fotografie in cui un uomo si affanna a raccogliere del denaro caduto per terra, ma nel farlo urta e fa cadere un passante innocente. A volte la somma era bassa, altre volte considerevole. Risultato? Più la cifra da recuperare era alta, più le persone che guardavano le immagini giustificavano l'aver spintonato il passante. Altri esperimenti hanno dimostrato che quando si invitano le persone a completare puzzle molto complessi, chi aveva in precedenza pensato al denaro o ricevuto soldi virtuali, poi si intestardiva più a lungo nel risolverli o chiedeva aiuto molto meno degli altri. Ovviamente gli studi non dimostrano che tutte le persone ricche sono tronfie e meschine, ma solo che in media i ricchi lo sono un po' più dei poveri. Di sicuro c'è anche il fatto che il denaro fa sentire le persone più indipendenti e a partire da questo c'è chi decide di essere generoso. Studi neuroscientifici hanno dimostrato infatti che alcuni individui provano piacere quando possono tenere del denaro per sé, altri quando lo possono donare. Molto, insomma, dipende dalla personalità del ricco. Uno studio condotto in Svezia ha mostrato, per esempio, che le persone con un alto punteggio di intelligenza emotiva e capaci quindi di leggere molto bene le emozioni altrui sono meno orientate al denaro in generale e tendono a non considerarlo un segno di prestigio o di potere. Non è invece dimostrata la correlazione tra ricchezza e intelligenza. Una ricerca dell'Università di Maastricht ha verificato che a maggior capacità cognitive mostrate a scuola durante l'infanzia corrisponde un maggiore livello di risparmio e di investimenti in età adulta, ma solo per valori di intelligenza medi. Nei casi estremi, cioè per quozienti intellettivi molto alti o bassi, non c'è correlazione. Ovviamente il rapporto con il denaro in generale dipende dall'educazione. Se uno dei genitori sperperava i soldi, il messaggio ricevuto è: i soldi vanno e vengono, non sono importanti. Se invece risparmiava molto, l'opposto. Così una persona cresciuta in povertà pensa ai rischi e ai guadagni in modo totalmente diverso dal figlio di un banchiere. Gli psicologi dell'economia hanno notato che anche le piccole differenze hanno importanza. Chi cresce quando l'inflazione è alta, per esempio, ha un'esperienza diversa di chi cresce quando i prezzi sono stabili. Conta anche il paese in cui si nasce. Un giovane italiano spesso ha un piccolo patrimonio alle spalle, almeno la casa di proprietà della famiglia, mentre uno statunitense deve costruire la sua stabilità economica da zero e spesso dopo essersi indebitato con gli studi. Tutti questi fattori agiscono a livello psicologico e danno origine a comportamenti verso i soldi differenti per ciascuno di noi. Ma i ricchi sono almeno più felici? Finora i risultati delle ricerche sono contrastanti. Nel 2010 un celebre studio della Princeton University aveva dimostrato che la felicità sale insieme alle entrate finanziarie di un individuo, ma solo fino a 75.000 euro circa. Poi, anche se i soldi aumentano, la soddisfazione resta stabile. Per la maggior parte delle persone, comunque, la felicità cresce con il denaro. E non c'è da stupirsi. Per gli psicologi, l'ingrediente fondamentale della felicità è la sensazione di esercitare il controllo sulla propria vita. Fare quel che vogliamo, quando vogliamo, con chi vogliamo e per tutto il tempo che vogliamo. È questo che può dare il denaro. Perché questo effetto sulla felicità continui, però, la ricchezza deve crescere. A causa del cosiddetto adattamento edonico, ovvero la capacità di abituarci presto alle nuove situazioni, una fortuna finanziaria che non perdura nel tempo, per esempio una vincita che avviene una volta e via, nel lungo termine non rende una persona molto più felice di quel che sarebbe stata in ogni caso.
Alcune

0: I cerchi indicano infatti che possedere molti soldi spegne il piacere delle cose semplici. Il solo fatto di poter avere qualcosa di più raffinato svaluta il resto. Così, il piacere di una ricchezza inaspettata per essere maggiore dovrebbe essere graduale. È stato dimostrato che le persone trattengono più piacere da vincere prima 25 euro e poi 50 rispetto a vincerne 75 in una botta sola. E che dire di chi ha l'ansia di guadagnare sempre di più? Gli accumulatori di denaro sono felici? Uno studio condotto negli Stati Uniti tra imprenditori e studenti di economia ha dimostrato che tutto dipende dalla motivazione. Se il materialismo delle persone esaminate era diretto ad aumentare soprattutto la propria posizione sociale, allora inseguire i soldi li rendeva meno felici. Ma se il denaro era desiderato per dare sicurezza a sé o alla famiglia, ciò non dava problemi di benessere. Anzi, tutto ciò che si può dire quindi è che avere più soldi può rendere felici, ma la felicità non è mai garantita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Belle Europa. Il muflone in Occitania. Tra Tolosa e Montpellier, il parco naturale regionale dell'Alta Linguadoca è un mosaico di gole, montagne e campagne punteggiate da borghi e vigneti. Qui vive e si può avvistare uno dei mammiferi più rari e protetti d'Europa. Di Lello e Niccolò Piazza. Nella Francia meridionale c'è una regione, la Linguadoca, dove fatti storici di un remoto passato risvegliano ancora oggi interesse ed emozioni. I fatti riguardano la crociata promossa da Papa Innocenzo III contro gli eretici albigesi, famosa per il massacro di Béziers del 21 luglio 1209, dove le spade dei crociati trafissero donne, uomini, vecchi e bambini, e la resa di Carcassonne del 15 agosto dello stesso anno. Ma per quanto la storia abbia un fortissimo fascino, noi siamo stati attirati qui dal Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, al confine settentrionale della Linguadoca. Esteso nei dipartimenti di Erol e Tarn, è stato istituito nel 1973, sia per il valore speciale del paesaggio che tutela, sia e soprattutto per la presenza del muflone europeo, Ovis gmelini musimum, l'unica pecora selvatica d'Europa. Al muflone torneremo più avanti. Prima ci preme parlare del paesaggio. Nella parte occidentale del parco c'è il massiccio della Montagne Noire, che prende il nome dalle sue fitte e scure foreste. Appena più a oriente si apre il vasto altopiano del Plateau des Lacs, che ospita una serie di laghi artificiali, ma dall'aspetto assolutamente naturale. Di questi ci limitiamo a citare il Vesol, dove è vietata ogni attività balneare. Circondato da un ambiente selvaggio, coperto di brughiere e boschi disabitati, lungo le sue sponde corre un sentiero di circa 6 chilometri che si può percorrere a piedi o in bicicletta. Nella parte sudorientale del parco, in una zona denominata Vigne de Vallée e caratterizzata da un clima mediterraneo, si rincorrono dolci colline coltivate a vite, da cui si ricavano 3 vini AOC, Appellation d'origine contrôlée, la DOC francese, il Minervois, il Saint-Chinian, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, e il Fougère. Ai confini orientali del parco, la catena montagnosa delle Spinouse si chiude con un altopiano di erica e ginestre e con il Mont Caru, 1091 metri, un massiccio di gneiss circondato a ovest dalle gole Gorge d'Erik, a est da quelle di Colombière e a sud dalla valle dell'Orbe, con alcune vie di salita molto ripide, terreno ideale per i mufloni e per l'arrampicata alpinistica. Alla bellezza dei paesaggi del parco si accompagna la sua eccezionale diversità biologica. Favorite dalla compresenza di 3 diverse zone climatiche, Atlantica, Mediterranea e continentale, le specie botaniche sono circa 2500. Le più simboliche sono l'aglio dorato, Allium moli, e la peonia selvatica, Peonia officinalis. Degli uccelli sono state osservate più di 200 specie, tra cui stanziale di grande rilievo, l'aquila del Bonelli, aquila fasciata. Tra i mammiferi, soprattutto sulle pendici del Karoo, vive la già citata e preziosa popolazione di mufloni. Nelle pagine di Taïwan, 1897, romanzo di Ferdinand Fabre, 1827-1898, scrittore occitano nato nell'alta valle dell'Orb, a Bédarieux, si cita più volte il lupo, una sola volta il cinghiale, la bestia nera, ma non si nomina mai il muflone. Ovviamente, perché allora il muflone non c'era. Fu solo a partire dal 1956 che nella zona del Karoo furono liberati 4 mufloni, 2 femmine e 2 maschi, provenienti da un piccolo gregge di esemplari corsi, creato circa 40 anni prima nella Forêt Domaniale de Cadarache, in Provenza. Fu l'inizio di un bellissimo esperimento che dura da più di 60 anni. Oggi, grazie ad altre introduzioni, nonostante problemi di bracconaggio, i capi residenti sul Karoo sono poco più di 1000 e sono diventati uno dei simboli del parco. In tempi remoti il muflone europeo viveva solo in Corsica e in Sardegna. L'ipotesi più accreditata sulla sua origine sarebbe quella di un rinselvatichimento di ovini domestici importati sulle isole in epoca neolitica. Per ragioni venatorie, nel XVIII secolo, esemplari provenienti dalle isole vennero introdotti con successo in Italia e in Europa. Ma sul continente in pochi anni, e sempre per ragioni venatorie, la specie stava di nuovo per scomparire. Che sia una preda appetita dai cacciatori, lo dicono le sue misure zoometriche. Un maschio adulto è lungo circa 110 cm e alto 70 cm al garrese e pesa 35-40 kg, quindi tanta carne. Oltre alla carne, c'è il trofeo molto ambito delle corna dei maschi, grandi e robuste, lunghe fino a 80 cm e pesanti 5 kg. Nelle femmine le corna mancano o sono molto piccole. I mufloni prediligono le zone boschive dei monti, i pendii ripidi rivolti a meridione e protetti dal vento, da cui possano godere un buon controllo visuale sui dintorni. La loro attività si svolge soprattutto dopo il tramonto e sono straordinariamente paurosi. Il tardo autunno è la stagione degli amori. Oltre che in Francia, piccole greggi si trovano, parzialmente protette, anche in altre regioni d'Europa, Italia compresa.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Pietro dello Scandalo. Volgare, licenzioso, arguto, la vita e le opere sempre sopra le righe, di Pietro Aretino. Un toscanaccio talentuoso e furfante che con i suoi versi scandalizzò e fece tremare imperatori e principi. Di Silvia Buchi. Il papa è papa e tu sei un furfante, nodrido del pan d'altri e del dir male. Hai un piè in bordello e l'altro in ospitale. Storpiataccio, ignorante e arrogante. Vergognati oramai. Prosontuoso, porco, mostro infame, idol del vituperio e della fame, che un monte di letame t'aspetta, manegoldo, sprimacciato, perché tu muoia a tue sorelle al lato. Così il letterato Francesco Berni si rivolgeva a Pietro Aretino, 1492-1556, personaggio discusso, irriverente e scandaloso, ma soprattutto scrittore tra i più famosi e pagati del suo tempo. A completare la poca lusinghiera descrizione ci pensò Anton Francesco Doni, anche lui uno dei tanti nemici dell'Aretino, che lo accusò di essere lussurioso, diabolico ed eretico, traditore, ladro e falso. E come se non bastasse, indegno di essere considerato un vero letterato, bensì un volgare scribacchino. Ma che cosa poteva aver scatenato tutto questo risentimento nei suoi confronti? Francesco Sberlati, docente di letteratura italiana nel suo libro L'infame, Marsilio, non ha dubbi. Con i sonetti lussuriosi, vera apologia dell'atto sodomitico, Aretino divenne lo scandaloso promotore della più disinibita sessualità. Lo stesso Aretino avvisò i suoi lettori: «Questo è un libro d'altro che sonetti, di capitoli, d'egloghe o canzoni. Qui il San Nazaro o il Bembo non compone né liquidi cristalli né fioretti. Qui il Bernia non ha madrigaletti, ma vi son cazzi senza discrezione». Tratto dai sonetti lussuriosi. Non far, fermati, aspetta un poco più, che tal dolcezza in questo fotterò, ch'io non vorrei che i finisse mai più. Signora, adesso, adesso vi entrerà. Cullate bene il fanciullin col piè e farete servizi a tutti e tre, perché noi compiremo, ei dormirà. Tre in un tempo contenti, far tu puoi, donna gentil, e cosa sarà ghiotta, gustosa e delicata, se lo vuoi. Pietro Aretino nacque ad Arezzo da una famiglia modesta. La madre, Margherita dei Bonci, era bellissima e posava per i pittori. Quanto al padre, Ciabattino, un giorno fece la valigia e abbandonò la famiglia. A 12 anni Pietro si trasferì a Perugia per dedicarsi alla pittura e alla poesia. La città pullulava di artisti e il ragazzo, intelligente e di lingua pronta, sapeva come conquistarsi le simpatie. Dopo 2 anni di apprendistato, però, dovette lasciare la città per una non ben definita bravata sacrilega. L'Aretino, anche senza studi regolari, riuscì a farsi largo nel campo letterario grazie alla sua estrema facilità di scrittura, passando disinvoltamente dalla poesia amorosa ispirata al Petrarca ai poemi cavallereschi, dai temi religiosi alle raccolte epistolari e alla commedia. Oggi è noto principalmente per i sonetti lussuriosi e per i ragionamenti, ma in realtà fu una delle voci culturali più autorevoli del Cinquecento, con una capacità impressionante di mantenere contatti epistolari con i grandi d'Europa, l'imperatore Carlo V, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia, oltre ai principi italiani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Perché la musica ci fa stare così bene. Accompagna le nostre giornate, evoca ricordi, migliora l'umore, induce addirittura reazioni fisiche come il pianto o i brividi. La ragione è che è strettamente legata all'attività del nostro cervello e in particolare ai circuiti della memoria, apprendimento e ricompensa. Non a caso la si usa per curare malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. Di Andrea Porta. Non c'è story su Instagram o TikTok che non sia accompagnata da musica. Andiamo al supermercato e troviamo musica di sottofondo, per non parlare di spot pubblicitari o trasmissioni TV. Se togliessimo la musica dalla nostra vita, rimarrebbe un vuoto incolmabile. Accompagna le giornate, sottolinea o evoca sensazioni, ma è soprattutto espressione artistica e creativa perché strettamente legata alle emozioni. Sono proprio le percezioni emotive a rendere la musica così importante. Ce ne rendiamo conto da soli, ma la scienza lo dimostra. Uno studio pubblicato quest'anno nella Northwestern University, USA, ha mostrato ad esempio come la musica, grazie ai ricordi e alle emozioni evocate, possa migliorare la comunicazione negli anziani con Alzheimer. Della relazione tra le 7 note e la demenza si è scritto molto, ma in questo caso è stato dimostrato che sia in particolare la musica dal vivo a rendere gli anziani più sereni e presenti. Per dimostrarlo, gli studiosi hanno analizzato il modo di comunicare dei pazienti con i loro cari, sia prima sia dopo sessioni di ascolto di un piccolo ensemble che suonava dal vivo pezzi legati al loro passato. Nel mentre, gli anziani erano invitati a interagire cantando o tenendo il ritmo con le mani o un tamburello. L'esperienza si è dimostrata positiva per le persone con Alzheimer, ma anche per i loro cari, che riuscivano a entrare maggiormente in relazione con i malati, a prescindere dalla gravità della patologia, ha spiegato Jeffrey Wolf, neurologo e terapeuta musicale che ha coordinato lo studio. Ma in che modo la musica dà vita a emozioni? È legato in parte ad aspetti strutturali come il ritmo, la tonalità, la complessità, la dissonanza, spiega Dairone Alice Mado Proverbio, psicobiologa all'Università di Milano Bicocca e autrice di Percezione e Creazione Musicale, Zanichelli 2022. Ad esempio, la tonalità minore trasmette sensazioni emotive di tristezza, mentre la tonalità maggiore di serenità e di allegria. Questo è dovuto alla similarità con la voce umana, entrambe percepite ed elaborate in regioni anatomiche comuni, e cioè la regione temporale mediale destra per voci e musiche che comunicano pathos e la corteccia frontale inferiore per voci e musiche che comunicano gioia e serenità. Anche la composizione musicale ha il suo impatto. Pensiamo alle colonne sonore dei film horror o thriller, caratterizzate da aspre dissonanze che ci fanno provare ansia. Queste, unite all'imprevedibilità dei suoni, agli improvvisi fragori o alle voci trasfigurate, causano risposte fisiche specifiche, come l'aumento della pressione sanguigna, la dilatazione pupillare e quindi tensione psicologica e paura. Le emozioni musicali possono quindi indurci a reazioni fisiche. Tra queste c'è anche il pianto. Diversi studi condotti in tutto il mondo sembrano indicare che alcuni passaggi musicali, quali stacchi improvvisi, riescono a provocare emozioni, brividi, lacrime o pelle d'oca, ha spiegato in un'intervista Enrico Granieri, neurologo e docente di musicoterapia all'Università di Ferrara. Alcuni anni fa, Martin Gunn, uno psicologo dell'Università della British Columbia, Canada, si era concentrato su una canzone uscita nel 2012 che sembra avere la straordinaria capacità di far piangere chiunque la ascolti. Someone Like You, della cantante britannica Alice. Per Gunn, i pezzi musicali che commuovono hanno alcune caratteristiche. Iniziano in modo sommesso, diventando più forti all'improvviso. Includono l'improvviso ingresso di un nuovo strumento. Comprendono un'espansione delle frequenze e sono basate su inaspettate deviazioni nella melodia o nell'armonia. In altre parole, producono un effetto sorpresa, ma soprattutto, come capita in questo pezzo, presentano la caratteristica musicale della appoggiatura, cioè una nota ornamentale che crea un suono dissonante e genera tensione. Come dimostra lo studio sui pazienti con Alzheimer, le emozioni che proviamo ascoltando alcune canzoni hanno a che fare anche con i ricordi evocati da quegli specifici pezzi. La musica interagisce infatti anche con l'ippocampo, struttura correlata a memoria e apprendimento. Ciò può essere impiegato a fini terapeutici. Attraverso la musica possiamo rievocare i ricordi d'infanzia nei pazienti affetti da malattie degenerative, proprio come l'Alzheimer, aggiunge Proverbio. In questi soggetti che hanno perso la capacità di comunicare a parole, l'ascolto musicale dà piacere. riaccende per un istante la fiammella del loro io disgregato e perduto e riattiva il ricordo di chi erano. Il senso di benessere che regala è una delle ragioni per le quali ascoltiamo la musica. È stato mostrato come l'ascolto della musica stimoli i centri del piacere, in particolare il nucleus accumbens, migliorando l'umore del paziente e inducendo il rilassamento, prosegue l'esperta. Del resto, nel 2011, impiegando risonanza magnetica e tomografia ed emissione di positroni, ricercatori della McGill University di Montreal, Canada, avevano dimostrato che il piacere della musica, come quello prodotto dalle droghe, attiva il circuito della ricompensa coinvolto nelle attività gratificanti, liberando dopamina. Queste basi biologiche spiegano perché, a prescindere dal contesto culturale di appartenenza, le reazioni emotive all'ascolto sono le stesse per tutti gli esseri umani. A dimostrarlo anche uno studio del 2009 uscito su Current Biology, condotto su popolazioni africane che non avevano mai avuto contatto con la musica occidentale. Sottoposti all'ascolto, i soggetti erano in grado di mostrare felicità, tristezza e paura in base al tipo di canzone proposta. Questo indica come le emozioni trasmesse dalla musica occidentale possono essere riconosciute universalmente, analogamente a quanto accade per il riconoscimento delle espressioni del volto, spiegano i ricercatori nelle loro conclusioni. Del resto, le aree musicali del cervello sono già attive alla nascita. Lo hanno illustrato neuroscienziati dell'ospedale San Raffaele di Milano, sottoponendo dei neonati di meno di 2 giorni di vita all'ascolto di musica classica e registrandone l'attività cerebrale. Già nei piccoli la melodia è in grado di attivare gli stessi sistemi neuronali che si mettono in funzione negli adulti abituati alle 7 note. Già alla nascita distinguiamo un brano consonante da uno dissonante, impiegando le stesse aree del cervello programmate per capire il significato delle vocalizzazioni come pianti, grida o risate. Aggiunge Proverbio. Infatti è dimostrato che i bimbi di pochi mesi sono in grado di cantare spontaneamente e di imitare il canto altrui prima ancora di saper pronunciare le parole. Tale precoce sviluppo della sensibilità musicale ha a che fare con la sua origine evolutiva. Si ritiene infatti che il canto fosse la prima forma di comunicazione tra gli ominidi. Ad esempio, l'Homo neanderthalensis lo utilizzava per manifestare i propri bisogni ed emozioni, interagire socialmente, comunicare informazioni, consolare i bambini e le persone ferite e sedurre il potenziale partner. Se la musica agisce sul sistema nervoso, è possibile impiegarla anche per ripararlo? Nel tempo si sono succedute diverse teorie e pratiche che impiegano le note per migliorare la salute psichica e psicofisica. È la musicoterapia. È dimostrato che la musica conforta la sofferenza psichica, dovuta a lutto e a perdite affettive, e persino il dolore fisico, agendo come analgesico, ad esempio nei pazienti oncologici, dice Proverbio. In fondo, tutti ci rendiamo conto di queste potenzialità. Uno studio britannico del 2020, condotto su 7.581 persone, aveva evidenziato che la maggior parte dei soggetti ascolta la musica per rilassarsi, liberarsi dalla tristezza, allontanare i pensieri negativi o dormire meglio. Se alcuni studi hanno mostrato l'efficacia della musica nel contrastare la degenerazione cognitiva dei pazienti con Alzheimer, È anche vero che ascoltarla e suonarla influisce positivamente sul corpo calloso, il ponte di fibre nervose che mette in comunicazione i due emisferi cerebrali, aumentandone le dimensioni. E poi l'impatto positivo è anche fisico. Uno studio pubblicato su PLOS ONE ha mostrato come possa controllare il malessere nei pazienti che convivono con il dolore cronico. La ricerca conferma i risultati di uno studio precedente uscito su Scientific Reports, che invece chiariva come la musica sia in grado di indurre la percezione del dolore, stimolando la produzione di oppioidi endogeni. Anche nei pazienti colpiti da ischemia cerebrale, imparare a suonare il piano migliora il recupero delle capacità motorie. La musica ha una notevole capacità di guidare i comportamenti motori ritmici come la danza. Lo dimostra il fatto che, ascoltando la musica, ci viene spontaneo tenere il ritmo con un piede o ondeggiare con il corpo. Studi di neuroimaging, come la risonanza magnetica funzionale, hanno mostrato come il ritmo della musica stimoli regioni coinvolte nel controllo del movimento ciclico e della deambulazione, inducendoci a muoverci a tempo. È partendo da queste considerazioni che la musicoterapia viene impiegata anche nei pazienti con Parkinson. Il ritmo stimola il cervelletto, i gangli della base e della corteccia motoria, attivando il movimento, aggiunge Proverbio. Un ritmo musicale adatto può quindi rendere più sicura la deambulazione delle persone colpite da questa malattia, tanto che durante l'ascolto possono persino mettersi a danzare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Mio, farmaci, occhio alla posologia. Le modalità con cui assumiamo una medicina sono decisive. A cura del dottor Giovanni Luigi Macri. Spesso si pensa che l'efficacia di un farmaco dipenda soltanto dal principio attivo. In realtà, altrettanto importante è il modo in cui lo assumiamo. La cosiddetta posologia, cioè il dosaggio, la frequenza e la via di somministrazione, è determinante per garantire che la terapia funzioni correttamente e in sicurezza. Non rispettare le indicazioni mediche può ridurre l'effetto terapeutico o, al contrario, aumentare il rischio di effetti indesiderati. Che cosa è la farmacocinetica? Alla base c'è la farmacocinetica, la disciplina che studia il percorso di un farmaco all'interno dell'organismo attraverso quattro fasi: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione. Ciascuna di queste tappe può essere influenzata dalla via di somministrazione scelta. Un farmaco assunto per bocca, ad esempio, deve attraversare lo stomaco e l'intestino, entrare nel circolo sanguigno e passare attraverso il fegato, dove può subire trasformazioni che ne riducono l'efficacia. È il cosiddetto effetto di primo passaggio. Per questo alcuni principi attivi non vengono somministrati per via orale, ma tramite iniezione, inalazione, applicazione cutanea o scioglimento sotto la lingua. Ogni via di somministrazione ha peculiarità specifiche. Quella orale è la più comune e comoda, ma spesso più lenta e meno prevedibile. La via sublinguale sfrutta la ricca vascolarizzazione sotto la lingua e garantisce un assorbimento rapido, particolarmente utile per i farmaci che devono agire subito, come la nitroglicerina. Le vie parenterali, intramuscolare, sottocutanea o endovenosa, permettono un controllo preciso della dose e una biodisponibilità molto elevata, nel caso dell'endovena addirittura del 100%. Esistono poi soluzioni rettali, impiegate quando il paziente non può deglutire o è incosciente, e cerotti transdermici, che rilasciano il farmaco lentamente e in modo costante. Biodisponibilità, un concetto chiave. La biodisponibilità è il concetto chiave.
5: indica la quantità e la velocità con cui il principio attivo raggiunge la circolazione sistemica e di conseguenza il sito d'azione. Questa non dipende soltanto dalla via di somministrazione, ma anche da variabili individuali come età, funzionalità renale ed epatica, patologie concomitanti e perfino dal cibo assunto insieme al medicinale. Alcuni alimenti, infatti, possono rallentare o accelerare l'assorbimento oppure interagire con i meccanismi metabolici. Tutto ciò mostra quanto sia fondamentale rispettare con precisione le istruzioni del medico e le informazioni riportate nel foglietto illustrativo. Una compressa presa a stomaco pieno invece che a digiuno, un farmaco ingerito invece che sciolto sotto la lingua, una dose saltata o assunta in ritardo possono influenzare il risultato della terapia. Comprendere l'importanza di queste regole aiuta a vivere la cura con maggiore consapevolezza. Non si tratta di dettagli secondari, ma di condizioni essenziali affinché i farmaci svolgano la loro funzione nel modo migliore, proteggendo al tempo stesso la salute di chi li assume.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Nature. L'editing genomico preciso degli embrioni umani suscita elogi e allarme. La tecnica di base editing utilizzata dai ricercatori è tutt'altro che pronta per l'applicazione clinica, ma i critici temono che possa stimolare una corsa alla commercializzazione dell'approccio. Traduzione e riassunto dell'articolo scritto da Moana Basu, Edward Chen e Heidi Ledford. Un team di ricercatori della Columbia University, guidato dal biologo Dieter Eagly, ha pubblicato uno studio che sta facendo molto discutere: l'utilizzo del base editing, una tecnica di modifica genetica estremamente precisa su embrioni umani. Sebbene i risultati siano in attesa di revisione da parte della comunità scientifica, il lavoro segna una svolta metodologica importante rispetto alle tecniche utilizzate in passato. A differenza del celebre CRISPR-Cas9, utilizzato dal ricercatore cinese He Yankui nel 2018 in un esperimento che portò alla nascita dei primi bambini geneticamente modificati, scatenando una condanna internazionale, il base editing è considerato molto più selettivo. Permette di modificare una singola lettera del codice genetico senza dover tagliare di netto i filamenti di DNA, riducendo drasticamente il rischio di danni collaterali al genoma. Gli scienziati hanno testato questa tecnica su geni coinvolti nella regolazione del colesterolo e nella produzione di emoglobina, con l'obiettivo teorico di prevenire malattie cardiache o patologie del sangue ereditarie. Nonostante l'entusiasmo per la precisione tecnica, gli stessi autori dello studio sono stati i primi a frenare. La tecnologia è, ad oggi, non pronta per la clinica. Il problema principale è il cosiddetto mosaicismo. La modifica genetica non avviene in modo uniforme in tutte le cellule dell'embrione, creando organismi con un corredo genetico misto, in parte modificato e in parte originale. Inoltre, i ricercatori hanno osservato che gli strumenti utilizzati per l'editing possono bloccare la divisione cellulare, rischiando di compromettere la vitalità dell'embrione stesso. Ed è qui che si accende il contrasto più forte tra scienziati e bioeticisti. Molti esperti temono che la pubblicazione di questi dati possa innescare una corsa verso la commercializzazione prematura dell'editing genetico. Il timore non riguarda solo la cura di malattie, ma la possibilità che il settore privato, magari attraverso cliniche di fertilità che offrono già servizi di screening genetico, possa iniziare a proporre l'editing per scopi puramente estetici o di potenziamento fisico e intellettivo. Molti esperti avvertono che, con pochi milioni di dollari, una clinica privata potrebbe trasformare questa ricerca in un servizio commerciale, con conseguenze imprevedibili per la salute dei nascituri. La critica di fondo è che, poiché la fecondazione in vitro offre già strumenti per lo screening e la selezione degli embrioni, l'editing genetico rappresenti spesso una soluzione in cerca di un problema. Mentre il team del dottor Eaglid difende la ricerca come strumento necessario per comprendere i meccanismi di ripartizione del DNA umano e scoraggiare, proprio attraverso la conoscenza, gli usi impropri della tecnologia, il mondo scientifico resta in allerta. La lezione del 2018 è ancora viva. In un campo dove la tecnologia corre veloce, la cautela etica e la sicurezza dei pazienti devono rimanere, secondo la stragrande maggioranza della comunità accademica, il confine invalicabile.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

L'occasione per stare un po' insieme ci è offerta da un personaggio che ci ha permesso non molto tempo fa di fare riflessioni interessanti e di trascorrere un po' del nostro tempo a parlare di un'epoca ricca di caratterizzazioni positive, ma anche di aspetti non particolarmente edificanti. Non so se oggi siamo migliori di allora, né questa è la sede per indagare su questo interrogativo, ma è pur sempre stimolante informarci su ciò che avveniva più di un secolo fa in una società molto avanzata, ma in effetti anche molto contraddittoria, come quella inglese. Ci aiuta ancora una volta questo vecchio amico, George Bernard Shaw, di cui conosciamo già un'opera, Candida, e di cui tra poco scopriremo un'altra serie di personaggi che ci aiuteranno, almeno così io spero, a conoscere un po' di più l'essere umano, uomini e donne, i nostri punti forti e soprattutto i nostri punti deboli, a volte molto, molto deboli. I personaggi che animano la nostra storia sono contenuti nella commedia di Shaw dal titolo Pygmalion, o Pygmalione se preferite. Questo nome lo pronunceremo all'inglese o all'italiana a seconda di come ci verrà più naturale, sapendo in partenza di stuzzicare direttamente il nostro grande autore che di linguistica e di fonetica se ne intendeva molto. Bernard Shaw prese il titolo di quest'opera da un'antica leggenda greca sfruttata più volte da altri autori con molteplici varianti. Nella versione più comune, Pigmalione si innamora di una statua che lui stesso ha scolpito. Afrodite, dea dell'amore chiamata Venus dai romani, trasforma la statua in una donna di nome Galatea che diventa la moglie di Pigmalione. Henry Higgins, professore di fonetica, scommette con il colonnello Pickering di riuscire a insegnare in soli 3 mesi a una fioraia ambulante, Eliza Doolittle, che si esprime in un volgare cockney, a parlare come una gran dama, fino a farla scambiare perfino per una duchessa. Ha inizio così una rigorosa opera di educazione. Nella commedia di Shaw, Harry Higgins gioca il ruolo di Pigmalione ed Eliza quello di Galatea. Insegnandole a parlare come fanno le persone istruite, usando strutture grammaticali e suoni vocalici corretti, pronuncia adeguata e un tono di voce variante a seconda delle circostanze, Higgins rende possibile tutto ciò dopo alcuni mesi di stressante e martellante esercizio, con l'obiettivo di introdurla tra i VIP senza che essi sospettino l'infima sua condizione d'origine. Per Higgins questo non è altro che un esperimento professionale. Non prova infatti alcun sentimento per Eliza, ma l'interesse per lei è lo stesso che gli prova per una macchina parlante umana. Quando l'esperimento ha termine, Higgins pensa che lei possa tornare tranquillamente da dove è venuta. Non riesce ad ammettere invece che insegnandole a parlare correttamente l'ha lanciata verso un'altra dimensione sociale.

osservarle da un'angolazione diversa. Proprio questo avviene nella commedia, perché quando Eliza Galatea vive la vita di una vera donna, Higgins Pygmalion dimostra di non amarla, proprio come lo scultore dell'antica leggenda. La ragazza, dopo essersi posta agli interrogativi esistenziali che ogni essere umano si pone: chi sono? Perché sono così? Dove sto andando? Che devo fare della mia vita? Pur rendendosi conto di non appartenere né alla sua vecchia vita disagiata né a quella nuova così ostile e artificiosa, mostra grande determinazione a non essere dipendente dal suo Pigmalione e preferisce abbandonare la sua casa.

Nelle cosiddette debate plays, Shaw non esaurisce le sue storie con un amore che finisce o con il suo trionfo, bensì pone dei problemi su cui gli interpreti della storia si confrontano fino alla chiusura del sipario. Ne abbiamo già parlato per un'altra importante storia, quella di Candida. Qui occorre ribadire che le opere teatrali di Shaw inducono lo spettatore, il suo pubblico, a parlarne anche fuori dal teatro, in famiglia, tra amici, nei clubs, nelle chiese. Secondo Shaw, ogni insegnante che intende iniziare ad insegnare ai propri alunni a leggere, scrivere e parlare si trova nella stessa condizione di Higgins. Dà loro gli strumenti e li accompagna verso una condizione di vita diversa e ad una loro graduale e totale autonomia. Il problema in Pygmalion è perciò il problema universale della diffusione del sapere. Istruire vuol dire dare, o almeno offrire, la possibilità di una vita diversa a coloro che ricevono questa istruzione, e quella nuova vita produce quel malessere verso il sistema di vita reale e crea il desiderio per la creazione di un mondo migliore. Parlare meglio, rispettare la propria lingua, non ucciderla. Dare la possibilità ai propri figli di parlare bene e correttamente la lingua dei loro padri senza involgarirla.

Shaw era disgustato dal modo rude e scorretto di parlare di molta gente in Inghilterra. Forse perché, avendo un orecchio molto sensibile alla musicalità dei suoni e avendo lui stesso, almeno così hanno scritto, un naturale e gradevole timbro vocale, scrisse ufficialmente di tutto ciò, addirittura introducendo interessantissime proposte per una nuova fonetica della lingua inglese. Avanzò infatti l'ipotesi di adeguare ad ogni suono un proprio simbolo grafico, allargando così considerevolmente l'estensione dell'alfabeto. L'esatta rappresentazione dei suoni nella scrittura e nella stampa avrebbe indotto ciascun soggetto capace di leggere e di scrivere di produrre una corretta pronuncia degli stessi suoni.

La radio nazionale, ogni radio nazionale, la BBC, la RAI o qualsiasi altra emittente che copre il territorio del paese in cui si parla la lingua nazionale, ha a lungo incoraggiato i propri ascoltatori ad adottare una dizione standard della lingua. Ma quasi nessun ascoltatore di qualsiasi regione, di qualsiasi nazione, desidererebbe produrre gli stessi suoni di un annunciatore radiofonico nella propria routine quotidiana di relazione fonetica. Il grande merito di George Bernard Shaw è di aver trasformato un argomento per i più ostico e freddo come la fonetica in qualcosa di interessante, divertente e popolare. Scritto nel 1914,

Pygmalion è una delle opere più famose dell'autore. Vogliamo ancora una volta ricordarlo, irlandese di nascita ma inglese di adozione. Commedia di maniera, frivola solo in apparenza, in cui Shaw dà libero sfogo alle questioni centrali della sua polemica alla superficialità dell'alta borghesia. Denigratore indiscusso dei rassicuranti congegni della commedia ben fatta, in voga in quegli anni, egli sostituisce nelle sue commedie i pensieri ai fatti, appassionando il pubblico più ai conflitti dialettici che a quelli tra personaggi. Il testo è infatti ricco di battute spiritose, aforismi, dialoghi brillanti, in cui viene sottolineata l'importanza della lingua come indicatore della diversità di classe. Esperto musicale di tutto rispetto, grande conoscitore di Mozart, di cui è considerato in Inghilterra uno dei maggiori, dal punto di vista del suo ruolo preminente, quello di commediografo, attento e sottile conoscitore della società anglosassone, ebbe la consacrazione suprema internazionale nel 1925 con il conferimento del premio Nobel per la letteratura. Come finisce Pygmalion? Non lo riveleremo, basterà ai nostri ascoltatori sapere che lo stesso autore in un'appendice racconta di suo pugno l'ultima parte della sua commedia, questa volta non in forma teatrale ma di racconto. Possiamo solo assicurare a chi ci ha ascoltato fino a questo momento che il finale di ogni commedia di Shaw è a sorpresa. Non vogliamo dire che esso sia contraddittorio o banalmente illogico. Vogliamo invece raccomandare al futuro lettore o spettatore dell'opera teatrale di Shaw, di Pygmalion, di Candida e di tutte le altre commedie, che i finali creeranno loro momenti profondi di riflessione. L'ironia, il divertimento, le situazioni paradossali tipiche dell'azione teatrale di Shaw si trasformano ogni volta in problemi, problemi da risolvere. Per alcuni di essi la storia ha già provveduto alla loro risoluzione. Per altri invece l'essere umano risulta ancora insicuro, barcollante, incerto, contraddittorio e sfuggente. Ecco perché non vogliamo rivelarvi i comportamenti finali dei nostri personaggi principali. In conclusione di questa nostra conversazione, vogliamo riferirvi su quanto il grande George Bernard scrisse per coloro i quali avrebbero allestito Pygmalion sul set cinematografico o sul palcoscenico. Ascoltate un po'. La rappresentazione integrale di quest'opera, scrisse Shaw, è tecnicamente possibile solo su un set cinematografico o su palcoscenici forniti di macchine teatrali tecnologicamente avanzate. Per la rappresentazione dell'opera in teatri per così dire normali, le scene contrassegnate da asterischi devono essere omesse. Nei dialoghi, una E capovolta indica un suono vocalico indefinito, chiamato oscuro o neutro, al quale, sebbene sia uno dei più comuni suoni inglesi, non corrisponde alcuna lettera del nostro dannato alfabeto.

0: Nel prossimo appuntamento con voi, gentili ascoltatori, lasceremo la letteratura anglosassone. Vi racconteremo avventure, fatti e misfatti contenuti in un'opera appartenente alla nostra letteratura. Quale direte voi? Non mancate all'appuntamento e lo saprete.
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto

La matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'universo. Così disse Galileo Galilei, nato il 15 febbraio 1564 a Pisa. È primogenito dei 7 figli di Vincenzo Galilei e di Giulia Mannati. Dopo un tentativo fallito di inserire Galileo tra i 40 studenti toscani che venivano accolti gratuitamente in un convitto dell'Università di Pisa, il giovane fu ospitato senza spese da Muzio Tebaldi, doganiere della città di Pisa, dove Galileo conobbe la giovane cugina Bartolomea Ammannati, che curava la casa del rimasto vedovo Tebaldi, il quale, nonostante la forte differenza d'età, la sposò nel 1578, probabilmente per metter fine alle malignità imbarazzanti per la famiglia Galilei che si facevano sul conto della giovane nipote. Successivamente il giovane Galileo fece i suoi primi studi a Firenze, prima col padre, poi con un maestro di dialettica e infine nella scuola del convento di Santa Maria di Vallombrosa, dove vestì l'abito di novizio fino all'età di 14 anni. Il padre Vincenzo, il 5 settembre 1580, iscrisse il figlio all'Università di Pisa con l'intenzione di fargli studiare medicina, per fargli ripercorrere la tradizione del suo glorioso antenato Galileo Bonaiuti e soprattutto per fargli intraprendere una carriera che poteva procurare lucrosi guadagni. Nonostante il suo interesse per i progressi sperimentali di quegli anni, l'attenzione di Galileo fu presto attratta dalla matematica, che cominciò a studiare dall'estate del 1583, sfruttando l'occasione della conoscenza fatta a Firenze di Ostilio Ricci da Fermo, un seguace della scuola matematica di Niccolò Tartaglia. Caratteristica del Ricci era l'impostazione che egli dava all'insegnamento della matematica, non di una scienza astratta, ma di una disciplina che servisse a risolvere i problemi pratici legati alla meccanica e alle tecniche ingegneristiche. Durante la sua permanenza a Pisa, protrattasi fino al 1585, Galileo arrivò alla sua prima personale scoperta, l'isocronismo delle oscillazioni del pendolo, di cui continuerà ad occuparsi per tutta la vita, cercando di perfezionarne la formulazione matematica.

Dopo 4 anni, il giovane Galileo rinunciò a proseguire gli studi di medicina e andò a Firenze, dove approfondì i suoi nuovi interessi scientifici, occupandosi di meccanica e di idraulica. Galilei si rivolse allora all'influente amico Guidobaldo del Monte, matematico conosciuto tramite uno scambio epistolare. Guidobaldo fu fondamentale nell'aiutare Galilei a progredire nella carriera universitaria, quando, superando l'inimicizia

Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quel che si dice da quel che si è detto, senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare. Questo metodo me l'hanno insegnato i miei matematici, mentre non è abbastanza osservato da certi filosofi quando insegnano elementi fisici. Per conseguenza, quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano. Basta loro essere ritenuti più dotti perché hanno per le mani maggior numero di testi aristotelici. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda alla esperienza e alla ragione.

0: Nell'estate del 1591 il padre Vincenzo morì, lasciando a Galileo l'onere di mantenere tutta la famiglia. Per il matrimonio della sorella Virginia, sposatasi quello stesso anno, Galileo dovette provvedere alla dote, contraendo dei debiti, così come avrebbe poi dovuto fare per le nozze della sorella Livia nel 1601, con Taddeo Galletti, e altri denari avrebbe dovuto spendere per soccorrere le necessità della numerosa famiglia del fratello Michelangelo. Guidobaldo del Monte intervenne ad aiutare Galilei nel 1592, raccomandandolo al prestigioso studio di Padova, dove era ancora vacante la cattedra di matematica dopo la morte nel 1588 di Giuseppe Moleti. Il 26 settembre 1592 le autorità della Repubblica di Venezia emanarono il decreto di nomina, con un contratto prorogabile di 4 anni e con uno stipendio di 180 fiorini l'anno. Il 7 dicembre Galilei tenne a Padova il discorso introduttivo e dopo pochi giorni cominciò un corso destinato ad avere un grande seguito presso gli studenti. Vi sarebbe restato per 18 anni, che avrebbe definito i 18 anni migliori di tutta la mia età. Successivamente Galilei arrivò nella Repubblica di Venezia, solo pochi mesi dopo l'arresto di Giordano Bruno, il 23 maggio 1592, avvenuto nella medesima città. Disse Galilei:
1: «Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono».
0: Non sembra che Galilei si fosse già pubblicamente pronunciato a favore della teoria copernicana, teoria dove il Sole e non la Terra è al centro dell'universo. Si ritiene che egli, pur intimamente convinto copernicano, pensasse di non disporre ancora di prove sufficientemente forti da ottenere invincibilmente l'assenso delle universalità degli studiosi. Aveva tuttavia espresso privatamente la propria adesione al copernicanesimo già nel 1597. Questi timori però svaniranno proprio grazie al cannocchiale, che Galileo punterà per la prima volta verso il cielo nel 1609. Lo strumento fu costruito per la prima volta nei primi anni del XVII secolo dall'artigiano Hans Lippersey, un ottico tedesco naturalizzato olandese. Galileo decise allora di preparare un tubo di piombo, applicandovi all'estremità 2 lenti, ambedue con una faccia piena e con l'altra sfericamente concava nella prima lente e convessa nella seconda. Quindi, accostando l'occhio alla lente concava, percepì gli oggetti abbastanza grandi e vicini, in quanto essi apparivano 3 volte più prossimi e 9 volte maggiori di quello che risultavano guardati con la sola vista naturale.

Galileo presentò l'apparecchio come sua costruzione al governo di Venezia, che, apprezzando l'invenzione, gli raddoppiò lo stipendio e gli offrì un contratto vitalizio di insegnamento. L'invenzione, la riscoperta e la ricostruzione del cannocchiale non è un episodio che possa destare grande ammirazione. La novità sta nel fatto che Galileo è stato il primo a portare dentro la scienza questo strumento, usandolo in maniera perfettamente scientifica e concependolo come un potenziamento dei nostri sensi. La grandezza di Galileo nei riguardi del cannocchiale è stata proprio questa. Egli superò tutta una serie di ostacoli epistemologici, di idee e pregiudizi, utilizzando suddetto strumento per rafforzare le proprie tesi. Grazie al cannocchiale, Galileo propone una nuova visione del mondo celeste. Giunge alla conclusione che alle stelle visibili ad occhio nudo si aggiungono altre innumerevoli stelle mai scorte prima d'ora. L'universo, dunque, diventa più grande. Non c'è differenza di natura fra la Terra e la Luna. Galileo arreca così un duro colpo alla visione aristotelico-tolemaica del mondo, sostenendo che la superficie della Luna non è affatto liscia e levigata, bensì ruvida, rocciosa e costellata di ingenti prominenze. Quindi tra gli astri, almeno la Luna non possiede i caratteri di assoluta perfezione, che ad essa erano attribuiti dalla tradizione. Inoltre la Luna si muove, e allora perché non dovrebbe muoversi anche la Terra, che è simile dal punto di vista della Costituzione? Vengono scoperti i satelliti di Giove, che Galileo denominerà Stelle Medicee, in onore di Cosimo de' Medici. Questa consapevolezza offre al pisano l'insperata visione in cielo di un modello più piccolo dell'universo copernicano. Il 7 maggio 1610 Galileo chiede a Belisario Vinta, primo segretario di Cosimo II, di essere assunto allo studio di Pisa. Il 6 giugno 1610 il governo fiorentino comunicava allo scienziato l'avvenuta assunzione come matematico primario dello studio di Pisa e filosofo del Granduca, senza obbligo di leggere e di risiedere né nello studio né nella città di Pisa. Galileo firmò il contratto il 10 luglio e in settembre raggiunse Firenze. Però, a quel tempo, non sapeva ancora che l'entusiasmo con il quale egli andava diffondendo e difendendo le proprie scoperte e teorie avrebbe suscitato resistenze e sospetti precisamente in ambito ecclesiastico. Il 19 aprile il cardinale Roberto Berlarmino incaricò i matematici vaticani di approntargli una relazione sulle nuove scoperte fatte e la congregazione del Santo Uffizio, il seguente 17 maggio, precauzionalmente chiese all'Inquisizione di Padova se fosse mai stato aperto, in sede locale, qualche procedimento a carico di Galilei. Evidentemente la curia romana cominciava già a intravedere quali conseguenze avrebbero potuto avere questi singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi indirettamente sui sacri principi della teologia tradizionale. Il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze, il frate domenicano Tommaso Caccini lanciava contro certi matematici moderni e in particolare contro Galileo l'accusa di contraddire le sacre scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane.

Giunto a Roma il 20 marzo 1615, Caccini denunciò Galileo in quanto sostenitore del moto della Terra intorno al Sole. Il cardinale Roberto Bellarmino, già giudice nel processo di Giordano Bruno, tuttavia affermava che sarebbe stato possibile reinterpretare i passi della scrittura che contraddicevano l'eliocentrismo solo in presenza di una vera dimostrazione di esso, e non accettando le argomentazioni di Galileo, aggiungeva che finora non gliene era stata mostrata nessuna, e sosteneva che comunque, in caso di dubbio, si dovessero preferire le sacre scritture. Il 25 febbraio il Papa ordinò al cardinale Bellarmino di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione. E se si fosse rifiutato di obbedire il padre commissario davanti a un notaio e a testimoni, di fargli il precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure, ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane. Forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto fecero cadere Galileo nell'illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al Papa e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano. Ma nelle 6 udienze concessegli da Urbano VIII non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso. Nello stesso 1624 Galilei cominciò il suo nuovo lavoro, un dialogo che, confrontando le diverse opinioni degli interlocutori, gli avrebbe consentito di esporre le varie teorie correnti sulla cosmologia, e dunque anche quella copernicana, senza mostrare di impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse. Il maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi aveva scritto il 25 luglio all'inquisitore di Firenze Clemente Egidi che per ordine del Papa il libro non doveva più essere diffuso. Il 7 agosto gli chiedeva di rintracciare le copie già vendute e di sequestrarle. Il 5 settembre, secondo l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini, il Papa adirato accusò Galileo di aver raggirato i ministri che avevano autorizzato la pubblicazione dell'opera. Il 23 settembre l'Inquisizione romana sollecitava quella fiorentina perché notificasse a Galileo l'ordine di comparire a Roma entro il mese di ottobre davanti al commissario generale del Sant'Uffizio. Galileo, in parte perché malato, in parte perché sperava che la questione potesse aggiustarsi in qualche modo senza l'apertura del processo, ritardò per 3 mesi la partenza. Di fronte alla minacciosa insistenza del Sant'Uffizio, il 20 gennaio 1633 partì per Roma in lettiga. Il processo cominciò il 12 aprile, con il primo interrogatorio di Galileo, al quale il commissario inquisitore, il domenicano Vincenzo Maculano, contestò di aver ricevuto il 26 febbraio del 1616 un precetto con il quale il cardinale Bellarmino gli avrebbe intimato di abbandonare la teoria copernicana, di non sostenerla in nessun modo e di non insegnarla. Nell'interrogatorio Galileo negò di aver avuto conoscenza del precetto e sostenne di non ricordare che nella dichiarazione di Bellarmino vi fossero dei divieti. Ma, ahimè, incalzato dall'inquisitore, Galileo non solo ammise di non aver detto cosa alcuna, ma anzi, arrivò a sostenere che nel libro le ragioni di Copernico fossero non valide e non concludenti. Concluso il primo interrogatorio, fu trattenuto pur sotto strettissima sorveglianza in 3 stanze del Palazzo dell'Inquisizione con ampia e libera facoltà di passeggiare. Il 22 giugno, il giorno successivo all'ultimo interrogatorio di Galilei, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, presente e inginocchiato Galileo, fu emessa la sentenza dai cardinali inquisitori.
nella quale si riassumeva la lunga vicenda del contrasto fra Galileo e la dottrina della Chiesa, cominciata dal 1615 con lo scritto delle macchie solari e l'opposizione dei teologi nel 1616 al modello copernicano. Nella sentenza si sosteneva poi che il documento ricevuto nel febbraio del 1616 fu un'effettiva ammonizione a non difendere o insegnare la teoria copernicana. Galilei venne condannato al carcere e alla pena salutare, della recita settimanale dei 7 salmi penitenziali per 3 anni, riservandosi l'inquisizione di moderare, mutare o levare in tutto o in parte le pene e le penitenze. Se la leggenda della frase di Galileo «eppur si muove», pronunciata appena dopo la biura, serve a suggerire la sua intatta convinzione della validità del modello copernicano. La conclusione del processo segnava la sconfitta del suo programma di diffusione della nuova metodologia scientifica, fondata sull'osservazione rigorosa dei fatti e sulla loro verifica sperimentale, contro la vecchia scienza che produce esperienze come fatte rispondenti al suo bisogno, senza averle mai né fatte e né osservate, e contro i pregiudizi del senso comune, che spesso induce a ritenere reale qualunque apparenza. Un programma di rinnovamento scientifico che insegnava a non aver più fiducia nelle autorità, nella tradizione e nel senso comune, e che voleva insegnare a pensare. Con la cecità e l'aggravarsi delle condizioni di salute, Galilei muore l'8 gennaio 1642 ad Arcetri.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca. La produzione poetica. Tra il 1337 e il 1351, Francesco Petrarca crebbe la sua fama di intellettuale e studioso. Scrive in latino il saggio storico De Viris Illustribus, cioè sugli uomini illustri, e il poema epico Africa, incentrato sulle imprese di Scipione che infligge la sconfitta definitiva a Cartagine, concludendo la seconda guerra punica. Negli stessi anni, Francesco Petrarca scrive numerose lettere, in cui affronta questioni letterarie e politiche, che poi raccoglie ordinatamente distinguendole in familiares, cioè rivolte ai familiari, ma riguardanti i temi fondamentali della sua riflessione. Seniles, scritte in età matura, sine nomine, cioè senza destinatario, perché affrontano temi politici anche molto problematici. Di queste lettere si tratta in prevalenza di testi che assumono la forma dell'epistola, ma hanno la finalità di rendere pubbliche le opinioni dell'autore. Nel 1342 Francesco Petrarca elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 compone Il Bucolicum Carmen, una raccolta in versi latini sul modello di Virgilio, di ambientazione agricola o pastorale, ma che tratta argomenti vari. Compone anche Il De Vita Solitaria, un trattato in prosa sull'importanza dello studio e della riflessione interiore, e Il De Ozio Religioso, un elogio della vita religiosa. Nel 1347 Petrarca lascia il lavoro presso il cardinale Colonna e si dedica alla composizione del Secretum, che lo occuperà per molti anni e che segnerà una svolta nella sua vita. Il Secretum è scritto in prosa, in forma di dialogo, tra Petrarca e Sant'Agostino, alla presenza della verità. La verità appare al poeta in veste di donna, per aiutarlo a guardare dentro di sé, e chiama Sant'Agostino. Il santo aiuta il poeta a riflettere sulla morte, per comprendere i valori fondamentali della vita e a riconoscere i suoi peccati. Poi spiega a Petrarca che l'amore per l'aura e per la gloria terrena, cioè il successo e la fama, sono come due catene che legano alla terra la sua anima e le impediscono di seguire i valori religiosi. Petrarca riconosce la verità di tali riflessioni, ma ammette di essere debole e di non riuscire a seguire unicamente i valori religiosi. Inizia forse nel 1351 la composizione dei Trionfi, in lingua volgare, un poemetto allegorico che rappresenta il trionfo di sei valori fondamentali: amore, pudicizia, morte, fama, tempo ed eternità, a cui lavora nel corso della sua vita. Alla corte dei Visconti di Milano, Petrarca svolge incarichi diplomatici, compone altre opere in latino come il De Remedis Utriusque Fortune, brevi dialoghi scritti con la finalità di aiutare l'individuo a non farsi coinvolgere dall'andamento alterno della fortuna, e arricchisce la raccolta poetica del Canzoniere, che rivede e riordina prima della sua morte.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, allena il cervello a liberarsi dall'ansia. La neuroscienza ci aiuta a capire cosa succede alla nostra materia grigia quando ci sentiamo sotto pressione e come riprogrammare la mente per ritrovare il benessere grazie alla neuroplasticità. Ce lo spiega un'esperta. Di Maria Simona Lualdi. È una questione di sopravvivenza. Il nostro cervello si è evoluto con l'obiettivo di conservare la specie. Di fronte a una potenziale minaccia, l'amigdala, l'area più primitiva del nostro organo cerebrale, si attiva e invia l'ipotalamo, incaricato di regolare sonno, desiderio sessuale e alimentazione, un segnale. Impulso che attraverso l'ipofisi giunge fino alle ghiandole surrenali, a loro volta stimolate a liberare adrenalina, noradrenalina e cortisolo, gli ormoni che preparano il corpo a un'azione rapida e forniscono energia a lungo termine. È la condizione di stress fisiologico che sotto la spinta della paura e della sua emozione consorella, cioè l'ansia, ci permette di reagire. Come spiega Sara Teller, neuroscienziata e insegnante di yoga, è un meccanismo di adattamento che provoca un incremento dell'attività mentale, finalizzato a scegliere la migliore soluzione a eventuali sfide, aumentando capacità e velocità decisionali. Questa condizione, però, nei nostri tempi 2.0, è diventata spesso una compagna indesiderata e che genera una costante inquietudine. Quando temiamo di non avere le risorse per affrontare una determinata situazione, ci sentiamo minacciati e di conseguenza diventiamo ansiosi. Addirittura si stima che il 98% dei compiti che generano stress facciano parte della nostra quotidianità. Aggiungiamo uno stile di vita all'insegna del multitasking ed ecco che si rincara la dose. Ci viene l'ansia quando temiamo di non riuscire a rispettare le consegne di un incarico, siamo turbati dopo una discussione di coppia, viviamo una condizione lavorativa precaria, siamo preoccupati per la nostra salute o quella dei nostri cari. In presenza di stati ansiosi, la parte razionale del cervello, la corteccia cerebrale, perde il controllo su quella emotiva, l'amigdala, col risultato che confondiamo la nozione di cosa sia giusto e ci convenga fare, fatichiamo a prendere decisioni, a ragionare considerando più punti di vista, a prestare attenzione, a organizzare gli impegni giornalieri, a risolvere problemi, tra cui quello dell'ansia stessa, osserva l'esperta. Quando ne soffriamo, predomina la paura, emozione che influenzerà ogni nostra scelta, spingendoci a cercare soddisfazioni a breve termine, motivate per lo più dalla ricerca del piacere immediato o dal bisogno di eludere il dolore. Come uscirne? Sfruttando la neuroplasticità dei nostri neuroni, che per fortuna nostra sono in costante cambiamento. Attiva nuove connessioni. Quello che ci distingue come individui è proprio la

però è pigro. Tende a evitare compiti che gli costano lavoro e a utilizzare percorsi già battuti. Perciò, visto che interpreta come reale qualsiasi nostro pensiero, se pensiamo in continuazione la stessa cosa o nello stesso modo, si attiveranno sempre gli stessi neuroni, rafforzando le rispettive connessioni, puntualizza Sara Teller. È quello che succede quando reiteriamo i pensieri negativi o ricadiamo in comportamenti che generano nervosismo e preoccupazione. Costringiamo il corpo a reagire fisiologicamente come se fossimo minacciati di continuo, scrive l'esperta. Il suo consiglio come pronto soccorso antiansia nell'immediato. Ogni volta che sentite la tensione, prendere il sopravvento. Pensate a un paesaggio che vi susciti calma e benessere, oppure visualizzate l'immagine di una persona che amate o di qualcosa che vi tranquillizzi. Il cervello, incapace di distinguere fra realtà e immaginazione, penserà che sia reale, di conseguenza il sistema nervoso inizierà subito a rilassarsi. Allenati per cancellare i pensieri negativi. L'istinto di sopravvivenza spinge il nostro organo cerebrale ad attivarsi in ogni momento per normalizzare la situazione e uscire da una condizione negativa. Il rischio però è di vivere con il pilota automatico, replicando sempre le stesse azioni e gli stessi pensieri che a prima vista vi sono stati utili. A meno che a un certo punto non facciate uno sforzo per cambiare, sottolinea l'autrice. Secondo alcuni ricercatori, solo il 5% della mente è cosciente di come agiamo, mentre il restante 95% è diretto da automatismi inconsci, atti involontari, condotte irreflesse e reazioni emotive dettate dall'istinto. Dobbiamo quindi fare uno switch. Il primo step è avere consapevolezza di quali abitudini o impulsi mentali ci stanno limitando la vita e poi, grazie alla neuroplasticità dei nostri neuroni, provare a sostituirli con altri che siano realmente vantaggiosi. Dobbiamo pensare al cervello come un muscolo del corpo e allenarlo di conseguenza. Certo, servono ripetizioni e costanza, come sottolinea l'esperta. Da studi recenti è emerso che per stabilire una nuova abitudine si impiegano in media 66 giorni. Vedetela così, modificare pensieri e stile di vita è questione di pratica, di lavoro, di acquisire nuove capacità. Ci viene in aiuto anche la meditazione, che rilassando la mente dà modo al cervello di ricaricarsi. Meditare crea le condizioni che permettono all'attività cerebrale di circolare liberamente fra aree molto distanti tra loro, potenziando quello che viene definito pensiero associativo e generando nuove idee. Saremo così più presenti, capaci di focalizzare la nostra attenzione e motivati al cambiamento, riducendo nello stesso tempo il rischio di ricadere in loop mentali, soprattutto se negativi. Parlati bene e ti sentirai bene. È questo lo slogan di Sara Teller per sottolineare quanto le parole che utilizziamo influiscano sul nostro stato d'animo. Quando una persona dice non mi sento capace, sta rappresentandosene un'immagine mentale o magari dentro di sé ha una voce che glielo ripete, finendo così per esserne condizionata. Al contrario, motivarsi con frasi positive è un punto a favore della neuroplasticità, aiuta ad affrontare le situazioni che provocano tensione emotiva e mette nella condizione di modificare l'approccio alla vita. Attenzione però, secondo gli esperti della PNL, la programmazione neurolinguistica che ha come obiettivo il cambiamento dei pensieri e dei comportamenti delle persone, variando nello schema mentale ed emotivo, modificare il linguaggio non basta per mettere in discussione le nostre credenze più radicate, frutto del passato e dei condizionamenti familiari e sociali o il modo in cui rappresentiamo il mondo nella nostra testa. Potrete pure ripetervi ogni mattina allo specchio, ce la posso fare, sono una potenza, ma se sotto sotto non ci credete veramente e non lo visualizzate, è logico che non confiderete in ciò che dite e vi sentirete frustrati, conferma l'esperta. Il cambiamento nel linguaggio deve estendersi e accompagnarsi anche agli altri due livelli, convinzioni e immaginazione o voce interiore. Per arrivarci, meglio guardarsi in prospettiva, puntando su quello che potrebbe essere alla nostra portata, come continua la neuroscienziata. Dirsi un giorno riuscirò a sconfiggere l'ansia o ho le potenzialità per riuscire bene in ciò che faccio,
È molto meglio che raccontarsi cose esagerate a cui si finisce per non credere, come posso riuscire in qualsiasi

0: cosa o sono la migliore. Cambiare punto di vista aiuta anche quando soffriamo di bassa autostima, quel non sentirsi all'altezza che può generare ansia e il rischio di isolamento sociale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Tre Cani. Oliviero Toscani. Lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere. Un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli 80, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Keith Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è stato soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondoschiena della modella Donna Jordan con indosso i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i ben pensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia. O quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disubbidienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi in cui pochi hanno avuto il coraggio di parlare. Scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti, Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero, dissacrante, esuberante, esagerato, diverso da tutti, fino alla fine.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Anche gli svedesi gesticolano, ma meno e in modo diverso da noi. Uno studio indaga sul diverso modo di gesticolare che hanno italiani e svedesi quando raccontano una storia. I nostri gesti sono più frequenti, diversi e più pragmatici. Di Chiara Guzzonato. Dopo la pasta e la pizza, gli italiani sono famosi per il modo in cui gesticolano quando parlano. WhatsApp ha creato delle emoticon dedicate, come quella della mano a grappolo che sta a indicare «Ma che dici?». Uno studio ha indagato se si tratti solo di stereotipi o se davvero noi italiani gesticoliamo più di altri popoli. Dal confronto con gli svedesi è emerso che effettivamente noi muoviamo di più le mani quando parliamo, ma che anche loro si esprimono gesticolando parecchio, solo che lo fanno in modo diverso. Gesticolatori pazzi. Lo studio ha coinvolto 12 italiani e 12 svedesi, a cui è stato chiesto di raccontare la storia di una clip di 90 secondi del cartone animato Pingu a un amico che non l'aveva vista. Com'era da aspettarsi? Ogni 100 parole gli italiani utilizzavano in media 22 gesti, mentre gli svedesi solo 11. Italiani più pragmatici. Oltre a osservare la frequenza dei gesti, gli studiosi hanno analizzato le modalità con cui italiani e svedesi muovevano le mani per raccontare la storia. Gli italiani tendevano a utilizzare gesti più pragmatici per commentare il racconto e presentarne nuove parti all'ascoltatore. Gli svedesi, al contrario, usavano gesti più figurativi, che rappresentavano gli eventi e le azioni narrate. Questo sta a indicare che italiani e svedesi adottano stili retorici diversi per raccontare una storia e che elaborano i concetti in modo differente, spiega Maria Graziano, coordinatrice della ricerca. Cultura che vai, gesti che trovi. Non è chiaro il perché di queste differenze, ma una possibile spiegazione è che italiani e svedesi diano valori diversi al racconto e sulla base di questo organizzino il discorso e scelgano i gesti da utilizzare. Per approfondire la questione, studi futuri dovranno includere più partecipanti e in particolare coinvolgere persone sconosciute tra loro, dal momento che la familiarità ha un impatto non indifferente sulle scelte retoriche di chi narra. I gesti formano parte di tutte le culture e le lingue e non sono un mero abbellimento del discorso, spiega Graziano, che conclude. La gestualità è strettamente connessa a ciò che diciamo e al modo in cui vogliamo dirlo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. I pericoli per l'udito. Ecco come evitarli. Tra i cinque sensi, l'udito è particolarmente importante perché ci tiene in contatto con il mondo, scongiurando l'isolamento sociale e, nel caso degli anziani, rallentando il declino cognitivo. Con un'attenta prevenzione e un impiego di protesi e impianti tecnologicamente avanzati, si può far fronte a qualsiasi problema. Di Barbara Merlo. Assieme a vista, olfatto, gusto e tatto, l'udito è uno dei cinque sensi che ci mettono in relazione con il mondo. Per questo è importante che funzioni bene. Tuttavia, secondo i dati dell'OMS, oltre il 5% della popolazione mondiale, 400 milioni di persone, convive con una perdita uditiva, chiamata scientificamente ipoacusia, e sono 34 milioni i bambini che ne sono affetti. Le stime prevedono che nel 2050 circa una persona su quattro sperimenterà una forma di diminuzione dell'udito. Forse anche perché, almeno in alcune aree del mondo, tra cui l'Europa, l'età media della popolazione si sta sempre più alzando e, con l'avanzare dell'età, le perdite di udito sono in parte fisiologiche. In Italia, secondo i dati del Censis, sono circa 7 milioni le persone con problemi di udito. Le cause nei bambini. Francesca Forli, professore associato di audiologia all'Università di Pisa, spiega: oltre il 50% delle sordità infantili è di origine genetica. Se uno o entrambi i genitori sono sordi, esiste il rischio elevato che lo sia anche il bambino. La seconda causa di sordità nei bambini è l'infezione congenita da citomegalovirus, trasmessa al feto dalla madre in gravidanza. Anche malattie infettive come rosolia o sifilide nella donna in gravidanza oppure l'uso di farmaci ototossici, cioè tossici per l'orecchio, durante la gestazione, sono rischiosi per la salute dell'udito del nascituro. Esistono poi altre cause legate alla sofferenza neonatale, come la carenza di ossigeno o un parto prematuro, che costringe il neonato al ricovero in terapia intensiva. Durante l'infanzia, l'ipoacusia può essere una conseguenza di malattie infettive come meningite, morbillo, parotite epidemica o di infezioni croniche o acute dell'orecchio medio. Farmaci o incidenti. A qualsiasi età l'udito può essere danneggiato come effetto dell'uso di medicinali ototossici, fra cui alcuni antibiotici, chemioterapici o antimalarici, che possono ledere la coclea, componente fondamentale dell'organo dell'udito nell'orecchio interno, aggiunge Forli. Anche i traumi cranici possono favorire l'insorgenza di problemi uditivi. Attenti al rumore. L'esposizione a rumori, specie se cronica, è un'importante causa di deficit dell'udito. Nel caso degli adulti è più frequente sul lavoro ed è infatti considerata una rilevante malattia professionale, osserva Forli. Ma anche rumori improvvisi, come per esempio uno scoppio o il volume alto della musica nei locali chiusi o amplificata ai concerti, oppure ascoltata con gli auricolari, sono dannosi per l'udito. Quando è fisiologico? La perdita di udito negli anziani, presbiacusia, invece, è in buona parte legata all'invecchiamento dell'organo, anche se poi si somma ad altri fattori individuali. Negli ultimi anni, la presbiacusia è stata molto oggetto di indagine scientifica, fa notare la professoressa, perché numerosi studi, come riferisce un report dell'OMS, l'hanno correlata al deterioramento cognitivo dell'anziano. È un fattore di rischio modificabile per le demenze senili. Le conseguenze. I disturbi dell'udito e in particolare l'assordità sono malattie molto invalidanti. Nei bambini influiscono direttamente sul linguaggio, che ritarda a svilupparsi, e sulle capacità cognitive, con conseguenze sull'apprendimento, sulle relazioni sociali, eccetera. Mentre tra gli adulti condizionano anche l'attività lavorativa e negli anziani favoriscono il progredire delle demenze, dice Forli. In tutti i casi ne consegue spesso un forte isolamento sociale, amplificato tra le persone di basso reddito con maggiori difficoltà di accesso alle cure. Oggi, grazie ai programmi di screening audiologico neonatale obbligatorio, le diagnosi di ipoacusia possono essere molto precoci, entro i 2 mesi di vita, e si possono così prevenire le conseguenze sul linguaggio e sul piano dell'apprendimento e quelle psicologiche e sociali. Stop al sordomutismo. Negli ultimi anni le protesi acustiche, sempre più piccole e nei casi di sordità grave e profonda, gli impianti cocleari hanno migliorato la qualità di vita di chi è affetto da sordità. Oggi potremmo considerare sconfitto il sordomutismo, se non per quei rarissimi casi in cui l'impianto cocleare non è praticabile, come per esempio se manca il nervo acustico, afferma l'esperta. Ma in cosa consiste un impianto cocleare? È un dispositivo in parte impiantato dietro l'orecchio del paziente e in parte indossato esternamente. È formato all'esterno da un microfono che capta il suono, lo trasforma in un segnale elettrico, il quale viene inviato tramite un'antenna alla parte interna impiantata. Il segnale è poi inviato a un cavetto di elettrodi posizionato nella coclea che vanno a stimolare il nervo acustico e da qui gli impulsi arrivano alla corteccia temporale, dove si forma la percezione del suono. L'impianto può essere effettuato a partire dagli 8-9 mesi di vita, ma anche negli adulti o negli anziani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Il codice Braille. Fili intrecciati, lettere di cera, lettura notturna. I precedenti dei quali Braille elaborò il suo alfabeto per non vedenti. A cura di Matteo Liberti. Oggi è usato in vari contesti, dai pannelli informativi ai tastierini del bancomat, dalle confezioni dei medicinali ai biglietti da visita, consentendo ai non vedenti di accedere a informazioni scritte. Parliamo del codice Braille, un metodo di lettura basato su una serie di simboli formati da punti in rilievo, il cui significato è deducibile sfiorandoli con i polpastrelli. Il suo inventore fu il francese Louis Braille, non vedente, che lo perfezionò negli anni 20 del XIX secolo. In realtà ci furono precedenti tentativi, senza i quali Braille non avrebbe forse messo a punto il codice che porta il suo nome. Dopo secoli di inaccessibilità totale ai testi scritti, I primi espedienti per aiutare chi era cieco si basarono semplicemente sull'uso di caratteri alfabetici e numerici a tre dimensioni, prodotti con cera, legno o elementi metallici. Dopodiché, attorno alla metà del XVII secolo, il gesuita bresciano Francesco Lana de Terzi, eclettico personaggio noto anche per i suoi studi in ambito aeronautico, mise a punto un innovativo sistema di codifica tattile basato sull'uso di particolari linee in rilievo, realizzate con fili annodati tra loro da sfiorare con le dita e da interpretare in base alla lunghezza e alla disposizione. Questa proposta, per quanto ingegnosa, risultò poco efficace e non ebbe successo. Si tornò quindi a utilizzare lettere in rilievo, come fece nel 1784 il francese Valentin Haüy, fondatore l'anno seguente dell'Istituto Nazionale per i Giovani Ciechi, che ideò un particolare sistema di riproduzione tridimensionale delle lettere su fogli di cartoncino. Anche questa soluzione si rivelò poco pratica, sia per le difficoltà di produzione dei testi, sia per i tempi di lettura. Fu così che tornò in auge l'idea di usare un codice tattile che non riproducesse le lettere nella loro interezza, ma che le tramutasse in segni diversi. In principio ci si limitò a stilizzare le linee grafiche delle lettere alfabetiche, poi si passò a una forma di codifica basata sull'uso di piccoli punti in rilievo. Precursore del sistema incentrato sull'utilizzo dei punti, più immediati da decifrare rispetto alle linee ideate da Lana de Terzi, fu il francese Charles Barbier de la Serre, che mise a punto il proprio metodo intorno al 1815. Era un militare e partì dall'esigenza di creare una speciale scrittura notturna per consentire ai soldati di leggere messaggi anche al buio. Prese spunto dalla scacchiera di Polibio, sistema crittografico concepito nel II secolo a.C. dallo storico greco, consistente in una tabella quadrata con 25 caselle, ognuna occupata da una lettera individuabile tramite precise coordinate numeriche. All'incrocio tra la riga 1 e la colonna 1 c'era, per esempio, la A, mentre la posizione 5-5, quinta riga, quinta colonna, indicava la Z. Partendo da questo schema, Barbier elaborò una tabella con 36 caselle, a ciascuna delle quali corrispondeva un suono della lingua francese. La peculiarità del suo metodo era la rappresentazione delle parole non con le lettere dell'alfabeto, bensì con i suoni che vi corrispondevano. Fatto ciò, identificò ogni coppia di cifre attraverso una serie di punti realizzati in rilievo su una tavoletta o tramite fori. Nel dettaglio, i punti utilizzabili erano 12 per ogni suono dell'alfabeto, 6 per indicare la numerazione delle righe e 6 per quella delle colonne. Se apparivano 3 punti e poi 2, la posizione indicata era la 3-2 e così via. Il sistema funzionava, ma era poco intuitivo e troppo complicato per potersi affermare. A semplificare il tutto ci pensò Louis Braille, il quale, frequentando l'Istituto per Ciechi di Parigi, si avvicinò al metodo di Barbier e ne migliorò l'efficacia. Nello specifico, propose un sistema che prevedeva non più 12 punti in rilievo per indicare ogni lettera, ma la metà, ossia 3 file verticali di 2 punti ciascuna, a formare un ideale rettangolo grande quanto il polpastrello. A seconda del numero degli elementi in rilievo e della loro disposizione, si potevano associare le combinazioni di punti a lettere dell'alfabeto, numeri e punteggiatura, oltre che a note musicali. Il metodo, presentato nel 1829, risultò funzionale e rapido e fu accolto in tutto il mondo, vista la facile adattabilità ad ogni lingua, fino a diventare il sistema di riferimento. Grazie all'evolversi della tecnologia, nel XX secolo il Braille divenne riproducibile su carta, prima con speciali macchine per scrivere, dette dattilo Braille, poi attraverso stampanti digitali in grado di imprimere rilievi sui fogli. Oltre a ciò, in aiuto ai non vedenti, con vari elettrodomestici e periferiche ad attivazione vocale, sono arrivati congegni ottici digitali in grado di leggere testi e riconoscere immagini per poi riportarne il contenuto all'utente tramite sintesi vocale, oppure trasferirlo a disposizioni di codifica detti barre o display Braille. Questi strumenti somigliano a piccole pianole con al posto dei tasti delle celle bucherellate in cui, a seconda del testo da decifrare, spuntano piccoli rilievi da sfiorare con le dita. In tali dispositivi, peraltro, i punti sono 8 anziché 6. Ancora oggi rimane dunque decisivo l'uso del codice ideato da Louis Braille quasi 2 secoli fa, e poi variamente aggiornato, al quale dal 2018 l'ONU ha dedicato persino una giornata commemorativa. Ricorre il 4 gennaio, compleanno di Louis. Si chiama World Braille Day ed è utile, negli intenti degli ideatori, a rimarcare l'importanza del Braille come mezzo per abbattere le barriere comunicative, favorire l'inclusione sociale e migliorare la vita quotidiana dei non vedenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ANSA Scienza. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua usata da 1,3 miliardi di persone. Di Leonardo De Cosmo. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità. Il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU su costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale, fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Ha dichiarato Kevin Madami, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite e alla guida del gruppo di ricerca che ha stilato il rapporto. Questo rapporto non è un'accusa contro l'intelligenza artificiale, una trasformazione tecnologica che sta migliorando la vita di miliardi di persone in tutto il mondo, ma un appello a un suo utilizzo responsabile e ad affrontare in modo proattivo i suoi impatti indesiderati per renderla sostenibile ed equa. Lo studio ha analizzato casi reali, come quel che è avvenuto in Irlanda, una delle nazioni europee in cui sono stati realizzati molti data center, vere e proprie fabbriche per l'intelligenza artificiale, dove nel 2023 hanno consumato il 21% dell'elettricità, superando quello della popolazione urbana. O l'Uruguay, dove i progetti per un data center ad alto consumo idrico sono coincisi con la siccità del 2023, che ha prosciugato le riserve di acqua dolce del Montevideo, rendendo l'acqua del rubinetto non potabile. Lo studio evidenzia che l'intelligenza artificiale ha impatto non solo nelle emissioni della CO2, ma anche nel consumo di acqua, usata per raffreddare i processori, e sull'uso del territorio, ed è impossibile analizzarne gli impatti misurando solo uno di questi fattori. Il rapporto conclude che lo sviluppo del settore ha bisogno di una guida globale e politica, in quanto è necessario definire un ecosistema di intelligenza artificiale responsabile, fondato su trasparenza, efficienza, equità e giustizia ambientale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Geopop.
7: Perché in alcune culture, in Asia e Medio Oriente, mettersi le mani in tasca è segno di maleducazione? Un gesto quotidiano può rivelare molto più di quanto immaginiamo. I diversi significati del tenere le mani in tasca, tra storia dell'abbigliamento, psicologia e criminologia. L'uso delle tasche che può indicare riservatezza, ribellione o persino mancanza di rispetto a seconda del contesto sociale. A cura di Greta Bongiolatti. La comunicazione umana non si limita alle parole. Posture, gesti e micromovimenti costituiscono una componente essenziale dell'interazione sociale. Tra questi, l'atto di tenere le mani in tasca rappresenta un comportamento non verbale apparentemente neutro, che tuttavia può assumere significati profondamente diversi a seconda del contesto culturale. In alcune società, tale gesto è percepito come segnale di informalità o introspezione, mentre in altre può essere interpretato come indice di mancanza di rispetto, disinteresse o scarsa trasparenza. Nel linguaggio cinematografico e narrativo occidentale, le mani in tasca sono spesso associate a personaggi ambigui, ribelli o potenzialmente pericolosi. Nei film polizieschi e thriller, la tensione narrativa si costruisce proprio attorno alla visibilità delle mani. Poliziotti e investigatori chiedono frequentemente ai sospettati di mostrare le mani, poiché la possibilità di nascondere un'arma rende il gesto potenzialmente minaccioso. In molte rappresentazioni cinematografiche del criminale moderno, la normalità apparente del corpo contrasta con la potenziale violenza celata. Mani invisibili diventano la metafora di intenzioni non dichiarate. Anche nei western o nei film noir, i personaggi con le mani vicine alle tasche richiamano implicitamente l'immagine della pistola, suggerendo tensione e possibilità di conflitto. Parallelamente, nella cultura popolare contemporanea, le mani in tasca sono state associate alla figura del giovane anticonformista o outsider, un atteggiamento corporeo che segnala simultaneamente indipendenza dalle norme sociali, ma anche indifferenza, sicurezza o minaccia. La mano rappresenta una delle parti del corpo più cariche di significato simbolico nella storia dell'umanità. In molte tradizioni spirituali, il palmo della mano è considerato uno spazio di conoscenza e previsione del destino. Pratiche come la chiromanzia, diffuse in diverse culture dell'Asia meridionale e del Medio Oriente, attribuiscono alle linee della mano la capacità di rivelare tratti della personalità e del futuro. La visibilità della mano assume quindi un valore di trasparenza e leggibilità sociale. In numerosi contesti religiosi e culturali, la mano è associata all'azione morale. Espressioni come «avere le mani pulite» riflettono metafore profondamente radicate che collegano il corpo all'etica. Le mani diventano così simbolo di responsabilità individuale. Ciò che facciamo con esse definisce la nostra posizione sociale e morale. Nasconderle può dunque suggerire il desiderio di occultare intenzioni o evitare il giudizio del destino. Alcuni approcci psicologici evidenziano come la visibilità delle mani sia associata alla percezione di affidabilità. Studi sulla cognizione sociale suggeriscono che gli esseri umani tendano a monitorare inconsciamente le mani dell'interlocutore per valutare intenzioni e possibili rischi. Nella criminologia comportamentale, invece, l'attenzione alle mani è fondamentale durante interrogatori o analisi del linguaggio del corpo. Investigatori e psicologi forensi osservano movimento e microgesti per identificare segnali di stress o tentativi di controllo emotivo. Infine, in alcune culture dell'Europa orientale, come Russia, Ucraina e Polonia, parlare con le mani in tasca durante una conversazione formale può essere percepito come un gesto di profonda mancanza di rispetto, soprattutto in interazioni con persone anziane o figure di autorità. In questi contesti, mantenere una postura composta e aperta comunica attenzione, serietà e rispetto gerarchico. Al contrario, in alcune società dell'Asia centrale, la gestualità è influenzata da codici di comportamento tradizionali legati all'ospitalità e alla deferenza verso l'interlocutore. Durante incontri formali o situazioni cerimoniali, nascondere le mani può essere interpretato come segnale di chiusura o mancanza di partecipazione alla relazione sociale. Anche in Giappone e Corea del Sud, sebbene non esista un divieto esplicito, mantenere le mani in tasca durante una conversazione professionale può essere percepito come atteggiamento eccessivamente informale, soprattutto in contesti lavorativi tradizionali. Infine, in alcune aree del Medio Oriente, la posizione del corpo assume un significato simbolico rilevante nelle interazioni pubbliche. Durante incontri formali, la visibilità delle mani è spesso associata a sincerità e correttezza e risulta molto scortese l'utilizzo della mano sinistra, privilegiando tutte le azioni con la mano destra, quella della lealtà.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, a cura del canale YouTube VIR La forza delle parole, lettura di Ilaria. In questa puntata un estratto da L'avventura del vampiro del Sussex.
3: Buon ascolto.

Holmes aveva letto attentamente un biglietto che gli era stato recapitato con la seconda posta. Poi, con quel risolino secco, il più prossimo equivalente per lui di una risata, me lo lanciò. Per una mescolanza di moderno e medievale, di praticità e di fantasia sfrenata, credo che questo sia davvero il massimo. Lei che ne dice, Watson? Lessi quanto segue. 46 Old Jury, 19 novembre. Oggetto: vampiri. Signore, il nostro cliente, signor Robert Ferguson, della Ferguson & Murhead Commercianti in Teddy, Mincing Lane, ci ha richiesto informazioni in data odierna circa i vampiri. Dal momento che la nostra società si occupa esclusivamente di valutazione di impianti, l'argomento non rientra nel nostro campo e pertanto abbiamo consigliato al signor Ferguson di mettersi in contatto con lei per esporle il suo problema. Non abbiamo dimenticato il suo brillante intervento nel caso Matilda Briggs. Con osservanza, distinti saluti, Morrison, Morrison & Nod per EJC. Matilda Briggs non era una giovane donna, Watson, disse Holmes in tono di reminiscenza. Era una nave collegata al ratto gigante di Sumatra, una storia per la quale il mondo non è ancora pronto. Ma cosa sappiamo sui vampiri? È un argomento che rientra nel nostro campo? Tutto è meglio di questa calma, mortale, ma sembra davvero che ci troviamo proiettati nel bel mezzo di una favola dei Grimm. Allunga il braccio, Watson, e dia un'occhiata sotto la V. Mi piegai all'indietro per prendere il grosso volume di riferimenti del quale parlava. Holmes se lo appoggiò in bilico sul ginocchio, cominciando a scorrere con occhio attento e nostalgico i resoconti dei vecchi casi mescolati alle informazioni raccolte lungo tutto il corso della sua vita. «Viaggio della Gloria Scott!» lesse. «Brutto affare, quello!» «Ho la vaga impressione che lei ne abbia tratto uno dei suoi racconti, Watson, anche se il risultato non fu tale da spingermi a congratularmi con lei. Victor Lynch, il falsario, Lucertola velenosa o Gila, un caso interessante, Vittoria la bella del circo, Vanderbilt e lo Yeggman, Vipere, Vigor la meraviglia di Hammersmith. Guarda, guarda, caro vecchio librone, non sbaglia mai. Senta questo, Watson, vampirismo in Ungheria e ancora vampirismi della Transilvania. Voltava pagina dopo pagina con grande interesse, ma dopo un breve attento esame scaraventò per terra il volume con un ringhio di delusione. «Ah, robaccia, Watson, robaccia! Cosa abbiamo a che fare noi con cadaveri ambulanti che possono essere costretti nella tomba solo trapassandogli il cuore con un bastone appuntito? È follia pura!» «Ma senza dubbio», gli dissi, «il vampiro non era necessariamente un morto. Poteva anche essere un vivo. Ho letto, per esempio, di vecchi che succhiano il sangue dei bambini per mantenersi giovani.» «Ha ragione, Watson. È una leggenda citata in uno di questi riferimenti. Ma dobbiamo davvero prestare attenzione a simili cose? Siamo gente con i piedi per terra e così dobbiamo restare. Il mondo è già abbastanza grande per noi. Non c'è bisogno che ci si mettano anche i fantasmi. Temo che non possiamo prendere il signor Robert Ferguson molto sul serio. Forse questo biglietto viene da lui e potrebbe illuminarci un po' su cosa lo preoccupa.» Prese dal tavolo una seconda lettera che era rimasta dimenticata mentre era assorbito dalla prima. Cominciò a leggerla con un sorrisetto divertito che, via via, si trasformò in un'espressione di estremo interesse e concentrazione.

riservato, di non ringraziare se non raramente chiunque gli fornisse un'informazione che comunque catalogava immediatamente e accuratamente nel cervello. Penso che ne sapremo un bel po' di più su Cheeseman's Lumberley prima di aver finito. Come speravo, la lettera viene da Robert Ferguson. A proposito, dici di conoscerla? Conoscere me? Sarà meglio che la legga. Mi porse la lettera. Portava lo stesso indirizzo della precedente. Caro signor Holmes, i miei avvocati mi hanno consigliato di rivolgermi a lei, ma la faccenda è talmente delicata che è difficile parlarne. Riguarda un amico per conto del quale agisco. Circa 5 anni fa, questo signore sposò una peruviana, figlia di un mercante peruviano che aveva incontrato in connessione con l'importazione di nitrati. La signora in questione era molto bella, ma il fatto che fosse straniera e di un'altra religione creava sempre una divergenza di interessi e di sentimenti fra lei e il marito, così che, dopo un certo tempo, il mio amico cominciò forse a raffreddarsi nei suoi confronti e a considerare il loro matrimonio come uno sbaglio. Sentiva che vi erano lati del carattere di sua moglie che non avrebbe mai potuto conoscere o capire. La situazione era tanto più penosa in quanto era la moglie più affettuosa che uomo possa mai avere, in apparenza assolutamente devota. Veniamo ora al punto che le spiegherò meglio a voce quando ci incontreremo. In effetti, le ho scritto solo per darle un quadro generale della situazione e per sapere se è disposto a interessarsi del caso. La signora cominciò ad assumere strani atteggiamenti, del tutto contrari al suo carattere dolce e gentile. Era la seconda moglie del mio amico, il quale aveva avuto un figlio dalla prima. Questo ragazzo aveva allora 15 anni ed era molto caro e affettuoso, anche se, purtroppo, invalido per un incidente occorsogli durante l'infanzia. 2 volte la moglie fu sorpresa nell'atto di aggredire questo povero ragazzo, senza la benché minima provocazione. Una volta lo colpì con un bastone lasciandogli un profondo segno sul braccio. Ma questo era ancora niente rispetto a come si comportava col proprio figlio, un delizioso bambino di quasi 1 anno. Una volta, circa 1 mese fa, la nurse aveva lasciato il bambino da solo per pochi minuti. Sentendolo urlare, come di dolore, rientrò di corsa nella stanza e vide la signora china sul bambino nell'atto, sembrava, di mordergli il collo. E in effetti il piccolo aveva sul collo una piccola ferita da cui era uscito molto sangue. La nurse rimase talmente inorridita che voleva chiamare il padrone, ma la signora la scongiurò di non farlo e anzi le diede 5 sterline come prezzo del suo silenzio. Non venne mai data nessuna spiegazione e per il momento la cosa fu messa a tacere. La nurse però ne era rimasta molto impressionata ed allora cominciò a tenere d'occhio la padrona e a sorvegliare attentamente il bambino, che amava moltissimo. Ma ebbe l'impressione che come lei teneva d'occhio la madre tenesse d'occhio lei, e ogni volta che era costretta a lasciare solo il piccolo, la madre aspettasse l'occasione buona per aggredirlo. Giorno e notte la nurse proteggeva il bambino, e giorno e notte la madre, silenziosa e vigile, sembrava stare in agguato, come un lupo con un agnello. A leggerlo le sembrerà incredibile, ma la prego di prendermi sul serio perché potrebbero essere in gioco la vita di un bambino e la sanità mentale di un uomo. Alla fine arrivò un terribile giorno, quando non fu più possibile tenere il marito all'oscuro. La nurse aveva i nervi a pezzi, non ce la faceva più, e gli raccontò ogni cosa. Gli sembrò, come probabilmente ora sembra a lei, una storia incredibile. Sapeva che sua moglie era una tenerissima madre e, eccezion fatta per l'aggressione al figliastro, una tenerissima madre. Perché mai avrebbe dovuto far del male al suo adorato bambino? Disse alla nurse che stava sognando, che i suoi erano i sospetti di una pazza e che non avrebbe tollerato quelle calunnie su sua moglie. Mentre discutevano, risuonò all'improvviso un grido di dolore. I due corsero insieme alla nursery. Immagini quello che provò il mio amico, signor Holmes, vedendo la moglie rialzarsi dalla sua posizione in ginocchio accanto alla culla e scorgendo del sangue sulla gola del bambino e sul lenzuolo. Con un grido di orrore, girò il volto della moglie verso la luce e le vide un alone di sangue intorno alla bocca. Era stata lei, lei senza alcun dubbio, a succhiare il sangue di quella povera creaturina. Ora la situazione è questa. La donna è confinata nella sua camera. Non ha fornito alcuna spiegazione. Il marito è sull'orlo della pazzia. Lui ed io sappiamo ben poco del vampirismo, oltre al nome.
Avevamo sempre creduto che si trattasse di un...

0: una qualche fantasiosa leggenda straniera. E invece proprio qui, nel cuore del Sussex. Beh, di tutto questo potremo parlare domattina. Acconsentirà a ricevermi? Acconsentirà ad usare le sue straordinarie capacità per aiutare un uomo prostrato e sconvolto? In caso affermativo, abbia la cortesia di telegrafare a Ferguson, Cheesemans, Lamberley, e sarò da lei alle 10 di domani mattina. Con i migliori saluti, Robert Ferguson. Postscriptum. Credo che il suo amico Watson abbia fatto parte della squadra di rugby del Blackheath quando io giocavo come tre quarti in quella del Richmond. È l'unica presentazione personale che posso fornirle. Ma certo che me lo ricordo, dissi posando la lettera. Big Bob Ferguson, il miglior tre quarti che il Richmond abbia mai avuto. È sempre stato un bravo ragazzo. È proprio da lui preoccuparsi tanto per un amico. Holmes mi guardò pensieroso, scuotendo la testa. Non mi rendo mai conto dei suoi limiti, Watson, disse. Lei è davvero una fonte di possibilità inesplorate. Faccia il bravo, vada a spedire un telegramma. Mi occuperò volentieri del suo caso. Il suo caso? Non dobbiamo lasciargli credere che questo sia un ospizio per malati di mente. Certo che è il suo caso. Gli mandi quel telegramma e poi lasciamo le cose come stanno fino a domattina. Puntuale alle 10 del mattino seguente. Ferguson entrò nella nostra stanza. Lo ricordavo come un uomo alto, squadrato, dotato di un'agilità e una velocità che lo avevano portato alle spalle di molti attaccanti. Certo, non c'è nulla di più deprimente nella vita che incontrare un atleta conosciuto nel fiore degli anni e oramai ridotto a un rudere. La sua imponente ossatura si era come afflosciata, i capelli biondi erano molto radi, le spalle incurvate, e temo che anche lui, vedendomi, provasse le stesse sensazioni. Salve, Watson, disse, e la sua voce era rimasta profonda e cordiale. Sei un po' diverso dall'uomo che ho gettato oltre le corde sugli spettatori all'Old Deer Park. Immagino che anche io sono un po' cambiato, ma sono questi ultimi giorni che mi hanno fatto invecchiare. Vedo dal suo telegramma, signor Holmes, che è inutile fingere di venire per conto di qualcun altro. È più semplice trattare direttamente, rispose Holmes. Ha ragione. Ma puoi immaginare come sia difficile quando si parla dell'unica donna che uno si è impegnato a proteggere ed aiutare. Oh, cosa posso fare? Come posso andare alla polizia con una storia del genere? Eppure è necessario proteggere i bambini. Si tratta di pazzia, signor Holmes? Di qualcosa nel sangue? Ha incontrato mai un caso simile? Oh, per amor di Dio, mi dia un consiglio perché non so più dove battere la testa. È molto naturale, signor Ferguson. Ora si accomodi, si tranquillizzi e risponda a qualche mia domanda. Le assicuro che io so ancora benissimo dove battere la testa e sono sicuro che troveremo una soluzione. Per prima cosa, mi dica quali iniziative ha preso. Sua moglie è ancora in contatto con i bambini? C'è stata una scenata terribile. È una donna molto affettuosa, signor Holmes. Se mai una donna amò un uomo con tutto il cuore e tutta l'anima, questa è lei. Il fatto che io abbia scoperto questo orribile, incredibile segreto l'ha sconvolta. Non ha voluto nemmeno parlare, non ha risposto ai miei rimproveri, si è limitata a guardarmi con uno sguardo angosciato, disperato. Poi è corsa in camera sua e si è chiusa dentro a chiave. Da allora si è rifiutata di vedermi. Ha una domestica che era con lei da prima che ci sposassimo, si chiama Dolores. Un'amica più che una domestica. È lei che le porta da mangiare. Allora il bambino non è in pericolo immediato. La signora Mason, la nurse, ha giurato di non lasciarlo né notte né giorno. Posso fidarmi ciecamente di lei. Sono più preoccupato per il povero piccolo Jack, poiché, come le ho scritto, lo ha aggredito due volte. Ma non lo ha mai ferito? No, lo ha colpito selvaggiamente. E la cosa più terribile è che è un povero sciancatello inoffensivo. I lineamenti taglienti di Ferguson si ammorbidirono mentre parlava del ragazzo. Si crederebbe che le sue condizioni muoverebbero a compassione chiunque. Una caduta da bambino e una lesione alla spina dorsale, signor Holmes. M'è rimasto il ragazzo più caro e dolce che ci sia. Holmes stava rileggendo la lettera del giorno prima. Chi altro abita nella casa, signor Ferguson? Due domestici, che sono con noi da poco. Uno stalliere, Michael, che dorme in casa. Mia moglie, io, mio figlio Jack, il bambino, Dolores e la signora Mason. Questo è tutto. Mi è parso di capire che lei non conoscesse a fondo sua moglie quando vi siete sposati. La conoscevo solo da poche settimane. Da quanto tempo è con lei questa Dolores? Da qualche anno. Allora Dolores la conosce meglio di lei.
1: Sì, si potrebbe dire così.
0: Holmes prese nota. Immagino, disse, che sarai più utile all'Amberley che qui. È un caso che richiede soprattutto un'indagine personale e diretta. Se la signora rimane nella sua stanza, la nostra presenza non le darà alcun disturbo. Naturalmente alloggeremo alla locanda. Ferguson ebbe un gesto di sollievo.
1: Oh, è ciò che speravo, signor Holmes. C'è un ottimo treno alle 2 da Victoria, se lei vuole venire.
0: Certo che verremo. In questo periodo non sono molto occupato. Posso dedicarle tutte le mie energie. Naturalmente Watson verrà con noi. Ma ci sono prima un paio di punti sui quali vorrei essere sicuro prima di partire. Se ho ben capito, questa infelice signora, a quanto pare, ha aggredito entrambi i bambini, il suo e quello della sua prima moglie.
1: Esattamente.
0: Ma si è trattato di aggressioni diverse, no? Ha picchiato suo figlio.
1: Una volta con un bastone e una volta selvaggiamente con le mani.
0: Ha detto per quale motivo?
1: No, tranne che lo odiava. E lo ha ripetuto varie volte.
0: Beh, è una cosa che capita con le matrigne. Diciamo una gelosia postuma. La signora è gelosa di natura?
1: Sì, molto. Gelosa con tutta la veemenza del suo appassionato amore tropicale.
0: Ma il ragazzo, se non sbaglio, ha 15 anni e probabilmente ha una mente molto sviluppata, vista la costrizione cui è soggetto il corpo. Lui le ha in qualche modo spiegato il motivo di quelle aggressioni?
1: No, ha detto che erano del tutto immotivate.
0: A parte questi episodi, andavano d'accordo per il resto del tempo?
1: No, non c'è mai stato affetto tra loro.
0: Pure lei dice che è un ragazzo affettuoso.
1: Non c'è il mondo figlio più devoto. La mia vita è la sua vita. È totalmente preso da ciò che io dico o faccio.
0: Holmes prese nuovamente nota. Per un po' rimase a pensare in silenzio. Senza dubbio, prima di questo secondo matrimonio, lei e il ragazzo eravate grandi camerati. Eravate molto vicini l'uno all'altro, no?
1: Moltissimo.
0: E il ragazzo, visto il suo temperamento, era sicuramente molto affezionato al ricordo della madre.
1: Affezionatissimo.
0: Mi sembra un ragazzo molto interessante. C'è un'altra cosa circa queste aggressioni. Quelle contro il bambino e quelle contro suo figlio sono avvenute nello stesso periodo?
1: Nel primo caso sì. Fu come se l'avesse presa una frenesia e si fosse scagliata contro entrambi. La seconda volta è stato solo Jack a soffrirne. La signora Mason non aveva nulla da lamentarsi circa il bambino.
0: E questo complica la situazione.
1: Non la seguo, signor Holmes.
0: Può darsi. Uno formula delle ipotesi provvisorie in attesa che il tempo o altri elementi le confermino o le neghino. Brutta abitudine, signor Ferguson, ma è una debolezza umana. Temo che il suo vecchio amico qui presente abbia tracciato un quadro esagerato dei miei metodi scientifici. Comunque per ora mi limito a dire che il suo problema non mi appare insolubile e che ci troverà alla stazione Victoria alle 2. Era una serata cupa e nebbiosa di novembre quando, dopo aver lasciato i bagagli al Checkers, la locanda di Lamberley, percorremmo in carrozza il terreno argilloso del Sussex, lungo un viale tortuoso, fino a raggiungere l'antica e isolata casa colonica dove abitava Ferguson. Un fabbricato grande ed esteso, con un corpo centrale molto antico, due ali recentissime, alti camini in stile Tudor e un tetto a spioventi acuti, macchiato di licheni, costruito a lastroni. I gradini erano consunti al centro fino ad essere concavi e le antiche tegole che rivestivano il portico portavano il marchio di un uomo con una forma di formaggio, dal nome del costruttore originario. All'interno i soffitti erano solcati da pesanti travi di quercia e il pavimento sconnesso aveva qua e là ceduto. Da tutta quell'enorme casa fatiscente emanava un odore di vecchiaia e decadimento. Ferguson ci condusse in una grandissima sala centrale, dove in un enorme antico caminetto con un paravento di ferro sul retro che recava la data 1670, ardeva e scoppiettava un magnifico fuoco di ceppi. Guardandomi intorno, notai che la stanza era uno strano miscuglio di date e di luoghi. Le pareti, rivestite a metà di legno, potevano benissimo risalire all'antico proprietario terriero del XVII secolo. Nella parte superiore, invece, dove i pannelli di quercia erano sostituiti da stucco giallo, era appesa una bella collezione di utensili ed armi sudamericane, senza dubbio portate dalla signora peruviana, chiusa nella sua stanza al piano superiore. Holmes si alzò, con quella scattante curiosità propria della sua mente inquisitrice, e li esaminò molto attentamente. Tornò a sedersi pensieroso.
2: «Allò!»
0: esclamò. «Allò!»
2: Uno spaniel era sdraiato dentro una cesta nell'angolo. Avanzò lentamente verso il padrone, camminando con difficoltà. Le zampe posteriori si muovevano in modo strano e la coda sfiorava il pavimento.
0: Leccò la mano di Ferguson.
1: «Che c'è, signor Holmes?»
2: «Il cane! Che cos'ha?»
1: «È quello che il veterinario non è riuscito a capire. Una specie di paralisi. Ha pensato a una meningite spinale.
2: Ma sta guarendo. Fra poco starei bene, non è vero, Carlo?»
0: Un fremito, come di assenso, fece tremolare la coda abbassata. Il cane volse il suo sguardo triste dall'uno all'altro di noi. Sapeva che stavamo parlando di lui.
2: «È successo improvvisamente?»
1: «In una sola notte.»
2: «Quanto tempo fa?»
1: «Saranno 4 mesi.»
2: «Molto interessante. Molto suggestivo.»
1: «Cosa ci trova, signor Holmes?»
2: «Una conferma di quanto avevo già pensato.»
1: «Per amore di Dio, che cosa pensa, signor Holmes? Per lei forse è solo un esercizio intellettuale, ma per me è una questione di vita o di morte. Mia moglie, una potenziale assassina, il mio bambino in costante pericolo. Non giochi con me, signor Holmes, è una cosa terribilmente seria.»
0: Il massiccio rugbista tremava da capo a piedi. Holmes gli posò una mano sul braccio per tranquillizzarlo.
2: «Temo che la soluzione, quale che essa sia, le procurerà un gran dolore, signor Ferguson», disse. «Cercherò di risparmiarla al massimo. Per ora non posso dire di più, ma prima di lasciare questa casa spero di avere qualcosa di definito.»
1: «Dio lo voglia! Se mi scusate, signori, salgo in camera di mia moglie per vedere se c'è stato qualche cambiamento.»
0: Rimase assente per qualche minuto, durante i quali Holmes esaminò ancora una volta quegli strani oggetti appesi alla parete. Quando tornò, era chiaro dal suo volto che non c'era stato alcun progresso. Portò con sé una ragazza alta, esile, dalla pelle scura.
1: «Il tè è pronto, Dolores», disse Ferguson. «Veda che la signora abbia tutto ciò che desidera.»
2: «Lei è molto malata!»
0: esclamò la ragazza, lanciando uno sguardo indignato al padrone.
2: «Lei non chiede mangiare! Lei è molto malata! Necessario, dottore! Io spaventata a stare sola con lei senza dottore!»
0: Ferguson mi guardò con una muta domanda negli occhi.
1: «Sarei felicissimo di rendermi utile.» «La signora sarebbe disposta a vedere il dottor Watson?»
2: «Io portare lui, non chiedere permesso. Lei bisogno, dottore.»
1: «Vengo con lei.»
0: Seguì la ragazza, tremante e spaventata, su per le scale lungo un antico corridoio. Alla fine c'era una massiccia porta rinforzata con sbarre di ferro. Guardandola, pensai che se Ferguson avesse cercato di entrare a forza nella stanza della moglie, non ci sarebbe riuscito tanto facilmente. La ragazza trasse di tasca una chiave e i pesanti battenti di quercia cigolarono sui cardini. Entrai e Dolores mi seguì chiudendosi la porta alle spalle. Sul letto era distesa una donna chiaramente in preda a febbre alta. Non era del tutto cosciente, ma al mio ingresso volse verso di me 2 begli occhi spaventati e ansiosi. Vedendo uno sconosciuto sembrò rilassarsi e con un sospiro si abbandonò sul cuscino. Rivolgendole qualche parola per tranquillizzarla, le presi il polso e la temperatura. Le pulsazioni erano affrettate e la temperatura alta, ma ebbe l'impressione che la sua malattia fosse più mentale e nervosa che fisica.
2: «Sta così 1 giorno, 2 giorni! Io ho paura lei muore!»
0: disse la ragazza. La donna volse di me il bel viso arrossato.
2: «Dov'è mio marito?»
0: «Al piano inferiore e vorrebbe vederla.»
2: «Non lo voglio vedere! Non lo voglio vedere!»
0: Poi sembrò divagare nel delirio.
2: «Un demonio! Un demonio! Oh, cosa posso fare con questo demonio? Posso aiutarla? No! Nessuno può aiutarmi! È finito! Tutto è distrutto! Qualunque cosa io faccia, tutto è distrutto!»
0: La donna doveva essere in preda a qualche morbosa fantasticheria. Non riuscivo proprio a vedere l'onesto Bob Ferguson nei panni di un demonio.
2: «Signora», le dissi, «suo marito l'ama teneramente. È profondamente addolorato per ciò che sta succedendo.»
0: Mi guardò di nuovo con quei suoi splendidi occhi.
2: «Mi ama, sì, ma che forse io non amo lui. Non lo amo al punto da sacrificarmi pur di non spezzargli il cuore. Ecco come lo amo. Eppure ha potuto pensare, ha potuto parlare di me in quel modo. È sconvolto dal dolore, non riesce a comprendere. No! Non può comprendere, ma dovrebbe avere fiducia.»
0: «Proprio non vuole vederlo?» le chiesi.
2: «No, no! Non riesco a dimenticare quelle sue terribili parole, quel suo sguardo. Non voglio vederlo. Adesso vada. Lei non può far nulla per me. Una cosa gli dica. Voglio il mio bambino. Ho diritto di avere il mio bambino. È l'unico messaggio che posso mandargli.
0: Si girò con la faccia al muro e non disse più una parola. Tornai da basso, dove Ferguson e Holmes sedevano ancora accanto al fuoco. Ferguson ascoltò cupamente il resoconto della mia visita.
1: «Come posso mandarle il bambino?» esclamò. «Come posso sapere quale strano impulso può prenderla? Come posso dimenticare il momento in cui si è alzata dalla culla con le labbra insanguinate?»
0: Rabbrividì al ricordo.
1: «Il bambino è al sicuro con la signora Mason e là deve rimanere!»
0: Un'elegante cameriera, l'unica cosa moderna di quella casa, aveva portato il tè. Mentre lo stava servendo, la porta si aprì ed entrò un giovane. Un ragazzo singolare, pallido e biondo, con gli occhi azzurro chiaro nei quali brillò un subitaneo lampo di emozione e di gioia quando si posarono sul padre. Gli corsi vicino abbracciandolo con l'abbandono di una fanciulla innamorata.
3: «Oh, papà!» gridò. «Non ti aspettavo così presto! Ti sarei venuto incontro! Oh, sono così felice di vederti!»
0: Ferguson si svincolò dolcemente da quell'abbraccio, un po' imbarazzato.
1: «Vecchio mio!» disse carezzandogli teneramente i capelli biondi. «Sono tornato presto perché i miei amici, il signor Holmes e il dottor Watson, hanno acconsentito a seguirmi per passare la serata con noi!»
3: «È il signor Holmes l'investigatore?»
1: «Sì!»
0: Il ragazzo ci osservò con uno sguardo molto penetrante e, mi parve, piuttosto ostile.
1: «E l'altro suo figliolo, signor Ferguson?» chiese Holmes. «Non potremmo conoscerlo?» «Dì alla signora Mason di portare giù il bambino!» disse Ferguson.
0: Il ragazzo si allontanò con una strana andatura di nocciolata che con l'occhio del medico diagnosticai dovuta a una debolezza della spina dorsale. Tornò subito dopo seguito da una donna alta e magra che portava in braccio un bellissimo bambino, biondo, con gli occhi scuri, uno stupendo incrocio di sangue sassone e latino. Ovviamente Ferguson lo amava molto perché lo prese in braccio coccolandolo teneramente.
1: «Chi potrebbe mai avere il coraggio di fargli del male?»
0: mormorò guardando la piccola cicatrice rossa sulla gola di quell'angioletto. Fu in quell'attimo che per caso mi cadde l'occhio sul viso di Holmes e notai la strana intensità della sua espressione. Sembrava una faccia scolpita nell'avorio antico e lo sguardo che per un momento era passato dal padre al bambino fissava ora qualcosa dall'altro lato della stanza. Seguendo quel suo sguardo pensai che stesse osservando fuori dalla finestra, notando il giardino malinconico e sgocciolante di pioggia. È vero che all'esterno una mezza persiana si era chiusa e in parte ostruiva la vista, ma senza dubbio era proprio la finestra che Holmes stava fissando con tanta concentrata attenzione. Poi sorrise e tornò a guardare il bambino. Sul collo grassoccio spiccava la piccola cicatrice. Senza parlare, Holmes la esaminò con cura. Alla fine prese una delle manine con le fossette che gli si agitavano davanti.
1: «Arrivederci, ometto! Hai iniziato la tua vita in modo strano!»
0: «Nurse, vorrei scambiare due parole con lei in privato!» La trasse da parte e parlò concitatamente per pochi minuti. Sentii solo le ultime parole. «Spero che presto potrà stare tranquilla!» La donna, che sembrava una creatura silenziosa e scorbutica, si ritirò col bambino.
1: «Che tipo è la signora Mason?» chiese Holmes. «Esteriormente niente di speciale, come ha visto, ma ha un cuore d'oro e attaccatissima al bambino!»
0: «A te piace, Jack?» disse Holmes volgendosi improvvisamente al ragazzo, il cui viso espressivo si oscurò mentre scuoteva la testa.
1: «Jack è molto deciso nelle sue simpatie e antipatie», disse Ferguson circondando col braccio le spalle del ragazzo. «Per fortuna io gli sono simpatico!»
0: Il ragazzo mugolò appoggiando la testa sul petto del padre. Con gentilezza Ferguson lo spinse via.
1: «Ora scappa, piccolo Jack!»
0: gli disse e lo osservò con affetto mentre si allontanava.
1: «Sa, signor Holmes...» continuò quando il ragazzo si fu allontanato. «Ho davvero l'impressione di averle fatto fare un viaggio a vuoto. Infatti cosa può fare se non offrirmi la sua comprensione? Dal suo punto di vista il caso deve apparire estremamente delicato e complesso».
0: «Delicato, certamente», rispose Holmes con un sorriso divertito. «Ma molto complesso, non direi. Ha richiesto delle deduzioni mentali, ma una volta che queste deduzioni sono confermate punto per punto da vari incidenti separati, il soggettivo diventa oggettivo e possiamo onestamente dire di aver raggiunto lo scopo.
2: In effetti l'avevo raggiunto già prima di lasciare Baker Street. Tutto il resto non è stato che osservazione e conferme.
1: Ferguson si portò la grossa mano alla fronte.
0: «Per amor del cielo, Holmes!»
1: esclamò con voce roca.
0: «Se lei riesce a vedere la verità in questa faccenda, non mi tenga sulle spine! A che punto mi trovo? Cosa devo fare? Non mi importa di come abbia scoperto la verità, purché l'abbia davvero scoperta!»
2: «Le debbo una spiegazione, e l'avrà. Mi consente però di agire a modo mio? La signora è in condizione di riceverci, Watson?
1: Sta male, ma è perfettamente lucida.»
2: «Benissimo. È solo in sua presenza che potremo chiarire la situazione. Saliamo da lei.»
0: «Non vorrà vedermi!»
1: gridò Ferguson.
2: «Oh sì che lo vorrà!» disse Holmes. Scrisse frettolosamente poche righe su un foglio di carta. «Almeno lei ha ingresso libero, Watson. Vuole per cortesia consegnare alla signora questo biglietto?»
1: Salì di nuovo e diedi il foglietto a Dolores, che mi aprì cautamente la porta. Un attimo dopo sentì un grido all'interno, un grido in cui sembravano fondersi gioia e stupore.
2: Dolores si riaffacciò.
3: «Li riceverà! Ascolterà!» disse.
1: Chiamai Ferguson e Holmes che salirono di sopra. Quando entrammo nella stanza, Ferguson fece un passo o due verso sua moglie, che si era alzata a sedere sul letto, ma la donna tese la mano a respingerlo. Ferguson si lasciò cadere in una poltrona, e Holmes gli si sedette accanto, dopo aver fatto un inchino alla signora, che lo guardava a occhi spalancati, pieni di stupore.
2: «Penso che potremo fare a meno di Dolores», disse Holmes.
1: «Oh, benissimo, signora, se lei preferisce che rimanga, non ho obiezioni.»
2: «Dunque, signor Ferguson, io sono un uomo molto occupato, con molti impegni, e devo necessariamente essere diretto e stringato. L'operazione più rapida è la meno dolorosa. Per prima cosa voglio tranquillizzarla. Sua moglie è una donna molto buona, molto affettuosa e molto calunniata.»
0: «Me lo dimostri, signor Holmes, e le sarò per sempre debitore.»
2: «Lo farò, ma per farlo dovrò infliggerle un'altra profonda ferita.»
0: «Non mi importa, purché lei possa discolpare mia moglie. In confronto a lei tutto il resto della terra non ha alcuna importanza.»
2: «Mi consenta allora di illustrare il ragionamento che mi è passato per la mente a Baker Street.
0: L'idea del vampiro mi sembrava assurda. Cose del genere non rientrano nella criminalità inglese.
2: Ma le sue osservazioni erano precise. Lei aveva visto la signora rialzarsi dalla culla del bambino con le labbra insanguinate.»
0: «È così!
2: Non le è venuto in mente che si può succhiare una ferita aperta per altri scopi che non quello di tirarne il sangue? Nella storia inglese non c'è forse stata una regina che succhiò una ferita per trarne fuori del veleno?»
0: «Veleno!
2: Una famiglia sudamericana!
0: Il mio istinto sentiva la presenza di quelle armi sulla parete prima ancora che i miei occhi le vedessero. Quando notai la piccola faretra vuota accanto al minuscolo arco per uccelli, era proprio quello che mi aspettavo di vedere. Se il bambino fosse stato graffiato con una di quelle frecce intinte nel curare o in qualche altra infernale droga, sarebbe morto se il veleno non fosse stato succhiato fuori. E il cane? Se qualcuno intendeva servirsi di quel veleno, non lo avrebbe prima sperimentato per vedere se non aveva perso la sua virulenza? Non avevo previsto il cane, ma appena l'ho visto l'ho collocato nella mia ricostruzione. Capisce ora? Sua moglie temeva un attacco del genere. Lo vide mentre veniva compiuto e salvò la vita al bambino. Mi evitò di dirle la verità, perché sapeva quanto lei amasse il ragazzo e non voleva spezzarle il cuore.» «Jackie!»
2: «L'ho osservato poco fa mentre le coccolava il bambino. Il suo viso si rifletteva chiaramente nel vetro della finestra, sullo sfondo della persiana chiusa, e scorsi una tale gelosia, un tale odio crudele quali raramente ho visto su un viso umano.»
0: «Il mio Jackie!»
2: «Deve affrontare la realtà, signor Ferguson, che è ancora più penosa perché si tratta di un amore contorto, un amore maniacale, morboso, per lei e forse per la madre morta, che lo ha spinto ad agire. Si sta consumando l'anima con l'odio per questo splendido bambino, bello e sano, mentre lui è malaticcio.»
0: «Mio Dio, è incredibile!»
2: «Ho detto la verità, signora?» La donna singhiozzava col viso nascosto nel cuscino. Ora si volse al marito.
3: «Come potevo dirti una cosa simile, Bob? Sapevo che colpo sarebbe stato per te. Meglio aspettare che fosse qualcun altro a dirtelo. Quando questo signore, che sembra avere poteri magici, ha scritto che sapeva tutto, e sono stata felice.
2: Penso che un anno in un posto di mare sarebbe la mia prescrizione per il signorino Jackie», disse Holmes alzandosi. C'è ancora una cosa non chiara, signora. Possiamo capire benissimo le sue aggressioni al signorino Jackie, e la pazienza di una madre ha un limite, ma come ha avuto il coraggio di lasciare il bambino in questi ultimi 2 giorni? Avevo informato la signora Mason. Lei sapeva. È quello che pensavo. Ferguson era in piedi accanto al letto, con le mani tesi e tremanti.
3: Ho l'impressione, Watson, che questo sia il momento in cui dobbiamo uscire di scena, sussurrò Holmes. Se lei prende un braccio della troppo fedele Dolores, io prenderò l'altro.
2: Bene, aggiunse mentre si chiudeva la porta alle spalle. Credo che possiamo lasciarli a risolvere il resto da soli. Ho solo un'altra annotazione su questo caso. La lettera che Holmes scrisse come risposta a quella con cui si è aperto il mio racconto. Diceva così: Baker Street, 21 novembre. Oggetto: vampiri. Egregio signore, con riferimento alla sua lettera del 19 ultimo scorso, desidero informarla che ho esaminato la richiesta del vostro cliente, il signor Ferguson, della Ferguson & Murhead Commercianti in Tè di Mincing Lane, e che la cosa è stata portata a felice conclusione. Ringraziandola per la raccomandazione, con distinti saluti.

Avete ascoltato un estratto da Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, lette da Ilaria. Per ascoltare questa ed altre letture, visita il canale YouTube Vir, la forza delle parole.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Leitzer Zamenhof. 15 dicembre 1859, 14 aprile 1917. L'esperanto e le sue speranze. Ludwig Leitzer Zamenhof aveva 19 anni quando elaborò il suo primo progetto di lingua universale e 28 anni quando pubblicò il suo primo opuscolo intitolato Internacia Lingvo, 1887, sotto lo pseudonimo di Doctoro Esperanto. Fin dalla più tenera età aveva familiarizzato con varie lingue nazionali, ma in circostanze così dolorose che gli facevano sentire la molteplicità delle lingue come un'esperienza traumatica. Il problema linguistico, prima ancora di interessare in lui l'intelligenza e la ragione, ferì profondamente il suo cuore. La città di Bialystok, dove egli nacque il 15 dicembre 1859 e che ora si trova in Polonia, era una parte disputata e oppressa dell'impero russo, nella quale si incontravano e spesso si combattevano diverse etnie e i loro influssi. Era il Granducato di Lituania, che comprendeva parte dell'attuale Lituania, il nord-est della Polonia, la Bielorussia e l'Ucraina. Zamenhof scrive: «Questo luogo della mia nascita e degli anni della mia fanciullezza ha impresso il primo corso a tutte le mie aspirazioni successive. La popolazione di Bialystok è formata da quattro elementi: russi, polacchi, tedeschi, ebrei. Ciascuno di questi gruppi parla una lingua diversa e ha relazioni non amichevoli con gli altri gruppi. In tale città, più che altrove, una natura sensibile percepisce la pesante infelicità della diversità linguistica e si convince ad ogni passo che la diversità di lingue è la sola causa, o almeno la principale, che allontana la famiglia umana e la divide in fazioni nemiche. Sono stato educato all'idealismo. Mi hanno insegnato che tutti gli uomini sono fratelli e intanto sulla strada e nel cortile tutto a ogni passo mi ha fatto sentire che non esistono uomini, esistono soltanto russi, polacchi, tedeschi, ebrei, eccetera. Questo ha sempre tormentato il mio animo infantile, anche se molti sorrideranno su questo dolore per il mondo da parte di un bambino. Poiché a me sembrava allora che i grandi fossero onnipotenti, mi ripetevo che quando sarei stato grande, io senz'altro avrei eliminato questo male. Lettera a Borovko, 1895, da Lettere di Zamenhof, volume 1, pagina 343-44. In famiglia Leitzer Zamenhof parlava russo, fuori casa il polacco. Come studente di ginnasio studiava il tedesco e il francese, il latino e il greco. Sotto la guida del padre, competente ebraista, apprese l'ebraico. È probabile che conoscesse anche alcuni elementi del lituano, ma il suo interessamento al problema delle lingue non è dovuto soltanto alle sue innate capacità e al suo bagaglio linguistico. Prima di lasciare il ginnasio nel 1879, anno in cui comparve il Volapük, aveva già completato il suo primo tentativo di lingua universale. Lo lasciò nelle mani del padre quando per i suoi studi di medicina dovette raggiungere Mosca e poi Varsavia. Suo padre, censore della stampa ebraica, si rendeva conto dei pericoli che poteva comportare per uno studente ebreo povero la scoperta presso di lui di manoscritti redatti in una lingua segreta. Perciò egli distrusse quel primo progetto del figlio. A Varsavia, dove il giovane Zamenhof terminò gli studi di medicina, l'antisemitismo era sollecitato in tutti gli strati sociali dal governo zarista. Per protestare contro quella politica, il giovane prese parte attiva nel movimento sionista Hilbat Zion dal 1882 al 1887. Durante questi anni di lotta, di lavoro e di miseria, si rese conto che una comune lingua non basta per far crollare le barriere erette tra i gruppi sociali, e mentre lavorava

perciò la creazione di una lingua internazionale era soltanto l'avviamento ad una generale pacificazione. Era dunque un'attività priva di egoismo, umanitaria, ideale, a vantaggio né di soddisfazione personale né di sciovinismo nazionale come alcuni progetti minimali, ma a favore di tutti i sofferenti e gli oppressi a causa di discriminazione linguistica. Nel 1886 si specializzò in oftalmologia e l'anno successivo cominciò ad esercitare in Varsavia. Quel 1887 fu l'anno in cui sposò Clara Zibernick e pubblicò un opuscolo col titolo di Internacia Lingvo, prima in russo, poi in polacco, francese, tedesco e inglese. Il libretto di 40 pagine comprende un'ampia prefazione, la grammatica con le 16 regole, un vocabolario di circa 900 radici ed esperimenti linguistici di traduzione e anche di composizione originale in prosa e in poesia. Nella prefazione all'opuscolo, Zamenhof rileva quanto tempo, quanto denaro e quanta fatica costi lo studio di una lingua straniera e osserva che una lingua comune non soltanto farebbe risparmiare questi sforzi, ma anche arricchirebbe l'umanità attraverso le più elevate opere culturali di tutte le nazioni. Lo studio di due lingue, quella materna e quella internazionale, permetterebbe di dedicare più tempo all'approfondimento della prima e di sentire il valore delle altre culture su di un livello di piena parità. Una lingua internazionale, oltre a facilitare i rapporti fra scienziati e uomini d'affari, farebbe scomparire quell'impressione di estraneità che separa gli individui di lingue diverse. Tutte le pasigrafie sono finora fallite per la loro difficoltà e le lingue costruite non hanno saputo suscitare l'interesse del pubblico. Ciò si può capire, perché infatti sacrificare il proprio tempo per imparare una lingua parlata soltanto dal suo inventore? Zamenhof si prefigge perciò tre obiettivi. Facilitare la lingua così che possa essere imparata quasi come un gioco. Renderla immediatamente utilizzabile grazie alla logica e alla semplicità della sua struttura. Trovare un sistema per stimolare il pubblico a praticarla in modo generalizzato. Quale sistema per garantire al lettore una ricompensa alla sua buona volontà? Zamenhof inserì alla fine del suo libretto 8 pagine formate ciascuna da 4 schede che riportavano in forma di invito il seguente testo. Promessa. Io sottoscritto prometto di imparare la lingua internazionale proposta dal dottor Esperanto se sarà dimostrato che 10 milioni di persone abbiano fatto pubblicamente la stessa promessa. Nome e indirizzo. In effetti soltanto 1000 di queste schede gli ritornarono compilate ed egli pubblicò questi primi 1000 indirizzi sotto forma di annuario nel 1888, inaugurando così una tradizione che rimane ancora oggi uno dei più efficaci mezzi di lavoro e di propaganda dell'organizzazione esperantista. La lingua internazionale, malgrado la censura, si diffuse e rapidamente diventò popolare sotto lo pseudonimo dell'inventore, anche perché il primo giornale di Esperanto pubblicato a Norimberga il giorno 1 settembre 1889 ebbe come titolo La Esperantisto. Nel 1888 Leiser Zamenhof diede alle stampe il Dua Libro de Lingvo Internacia, il secondo libro della lingua internazionale, Kelter Varsavia, contenente un'ottimistica prefazione. Le numerose promesse che sto ricevendo, per la maggior parte firmate senza condizioni, le lettere di incoraggiamento e di consigli, tutto mi dimostra che la mia fede profonda nell'umanità non mi ha ingannato. Il genio buono dell'umanità si è ridestato. Viva l'umanità! Viva la fraternità tra i popoli che vivano in interno! Da Originala Vercaro. Nel 1889 ha

0: apparve al dono alla Dua Libro de Lingvo Internacia, supplemento al secondo libro della Lingvo Internacia. Vi si leggono le sue ultime parole in qualità di autore. Da allora egli considerò la lingua non come sua proprietà, ma come patrimonio di tutti. La sua evoluzione dipenderà da tutti gli amici della Santa Idea. Nell'arco di 12 anni, Leiser Zamenhof spese molto tempo e denaro per la amata causa. Se soltanto una centesima parte fosse offerta da ognuno dei suoi sostenitori, sarebbe raggiunto in breve lo scopo prefisso. Le parole emozionanti mostrano che fin dall'inizio Zamenhof cercò di collegare la lingua con un ideale elevato. Secondo lui la lingua deve servire per destare il genio buono dell'umanità, cioè per stimolare le energie di ognuno, per giungere alla costruzione di un mondo migliore attraverso una intensa dedizione operativa. È evidente perciò che la lingua internazionale deve assumere un ruolo di stimolo della società verso il progresso e che è associata ad un umanesimo quasi mistico che andrà manifestandosi fino alla morte dell'autore e anche oltre. Questo fatto è importante se si considera che, malgrado i tentativi di molti esperantisti, anche durante la vita di Zamenhof, di presentare l'esperanto come lingua indipendente da ogni sfumatura ideologica nella sua stessa denominazione. Esperanto significa colui che spera. Sono condensate molte implicazioni ideologiche capaci di entusiasmare una generazione dopo l'altra. Certamente si può anche considerare l'esperanto secondo un punto di vista soltanto linguistico, ma nessuna indagine puramente linguistica può far comprendere la sua unica forza di attrazione, il suo potere stimolante e molti aspetti della sua ricchezza. Impoverito dalla pubblicazione dei suoi opuscoli e da sventure familiari, Zamenhof trasferì il suo ambulatorio oculistico da una città all'altra e nel 1898 si stabilì definitivamente a Varsavia in un quartiere popolare. In questo periodo di relativa miseria, egli produsse gli scritti più importanti per l'avvenire della lingua. Nel 1894 apparvero Universala Vortaro, vocabolario universale, con traduzioni del lessico esperanto in 5 lingue, Ekzerkaro, raccolta di esercizi, e nel 1903 Fundamenta Crestomatio, antologia fondamentale comprendente esercizi, articoli, discorsi, aneddoti, poesie e prose originali e tradotti. Nel 1905 seguì il celebre Fundamenta de Esperanto, grammatica con le 16 regole, i già menzionati esercizi e il vocabolario. 18 anni dopo il primo opuscolo, il Fundamento, fissa i canoni della lingua. Quando esso apparve, il movimento esperantista già si estendeva attraverso l'Europa e la lingua fu subito così riconosciuta. 180 esperantisti, prevalentemente britannici e francesi, convenuti a Calais nell'agosto del 1904, accettarono l'invito del gruppo esperantista di Boulogne-sur-Mer, città portuale francese sul canale della Manica, al primo congresso mondiale di Esperanto che ebbe inizio a Boulogne il 5 agosto 1905 con 668 partecipanti provenienti da 20 paesi. Alcuni giorni prima Zamenhof aveva ricevuto la Legione d'Onore dal ministro francese della pubblica istruzione. Il congresso di Boulogne iniziò la tradizione dei congressi mondiali di Esperanto che si susseguirono in Ginevra 1906, Cambridge 1907, Dresda 1908, Barcellona 1909, Washington 1910, Anversa 1911, Cracovia 1912 e Berna 1913. Al congresso del 1914, organizzato in Parigi, aderirono 3.739 persone che, a causa della guerra, non poterono partecipare. La tradizione si è rinnovata nel 1920, ma di nuovo interrotta dal 1940 al 1947 a causa della Seconda Guerra Mondiale, dopodiché è proseguita di anno in anno e di paese in paese fino ad oggi. Ludwig Leitzer Zamenhof non visse fino alla fine della guerra. Sfinito dal troppo lavoro e profondamente colpito dalla caduta del suo ideale di pace, morì il 14 aprile 1917, dopo aver tracciato su un foglio di carta i suoi ultimi pensieri. Ho avuto la sensazione che forse la morte non è una scomparsa, che esistano alcune leggi nella natura, che qualcosa mi guida verso un alto scopo.
1: Il racconto.
2: Alberto Moravia, impattaccato. Era venerdì 17, ma non ci feci caso. Appena vestito, presi le 50.000 lire che dovevo a Ottavio, tutte in biglietti da 5, le cacciai nella tasca dei pantaloni e uscii di casa. Le 50.000 lire erano la parte di Ottavio per un affaruccio di gioielli falsi che avevamo fatto insieme e io ero già in ritardo di una settimana. Aspettando la circolare, mi venne la stizza al pensiero di dovere dargli quei soldi che avrebbero invece fatto comodo a me. Lui non aveva arrischiato nulla. Si era limitato a fornirmi la merce da quel bravo orafo che era. Io invece avevo fatto tutta la fatica, esponendomi per giunta al pericolo della galera. Fossi stato preso in castagna, non avrei certo fatto il suo nome e sarei andato in prigione, mentre lui sarebbe rimasto nel suo negozietto a lavorare di fino dietro la vetrina, una lente incastrata nell'occhio. Questo pensiero mi avvelenava. E salendo in circolare mi venne addirittura l'idea di non dargli niente. Ma voleva dire non potere più ricorrere a lui e alla sua bravura. Voleva dire cercarmi un altro Ottavio, forse peggiore di questo. E poi, per un uomo di coscienza come me, voleva anche dire mancare di parola. Sarebbe stata la prima volta che lo facevo in vita mia. Tuttavia quei denari proprio mi dispiaceva darglieli. Tenevo la mano in tasca e ogni tanto li palpavo e li accarezzavo. Erano sempre 50.000 lire e quando gliele avrei date avrei fatto il mio dovere, ma avrei avuto 50.000 lire di meno. Mentre così mi rodevo, mi sentii urtare il gomito. «Attilio, non mi riconosci?» Era Cesare. Un disperato numero uno che avevo conosciuto nel dopoguerra ai tempi della borsa nera delle sigarette. Doveva essere rimasto, come si dice, al carissimo amico, ossia al punto di partenza, più disperato che mai. Aveva un pastrano scolorito e rattoppato, abbottonato fino al mento, ma non tanto che non si scorgesse il collo nudo, senza cravatta né colletto. A testa scoperta. Quei capelli arruffati che mi parvero pieni di lanugine e della polvere che si raccatta dormendo nelle baracche. Dico la verità, faceva paura. Risposi imbarazzato: «Cesare, che fai?» Disse: «Scendiamo un momento, devo parlarti». Non so perché mi balenò a queste parole la speranza di trovare il modo di rifarmi di quei denari che dovevo a Ottavio. Gli feci cenno che mi stava bene e mi avviai verso l'uscita. Il tram si fermò e noi scendemmo. Eravamo alla stazione, davanti ai giardinetti, dalla parte di via Volturno. Cesare mi portò in un punto solitario. Qui si fermò e biascicò. «Avresti 1.000?» «1.000 che cosa?» «1.000 lire. Sono 2 giorni che non mangio». Risposi: «Bravo, caschi proprio bene. Stavo appunto pensando alla maniera migliore di spendere 1.000 lire». Lui capì subito e disse, mogio: «Allora, se non puoi proprio prestarmele, almeno aiutami». Gli domandai con precauzione che specie di aiuto desiderasse, e lui: "Guarda un po' qui." Abbassai gli occhi e vidi che teneva nella palma della mano una moneta dorata con qualche incrostazione terrosa e una figura di donna nel mezzo. "Aiutami a vendere questa moneta romana, poi faremo a mezzo." Lo guardai e quindi non potei fare a meno di scoppiare in una gran risata. Non sapevo neppure io perché. "Pattacaro, pattacaro. Sei finito pattacaro. Oh, pattacaro." Più ripetevo pattacaro e più ridevo. Lui intanto mi guardava più brutto che mai, la moneta in mano. Disse finalmente: "Si può sapere perché ridi?" Risi ancora un bel po' e poi risposi: "Non se ne parla neppure." "Perché? Perché, caro mio, anche i bambini oramai conoscono le patacche. È passato il tempo delle patacche." Mortificato, si rimise la moneta in tasca dicendo: "Allora, almeno prestami 200 lire." In quel momento mi ricordai di nuovo di Ottavio e del denaro che dovevo dargli, e mi tornò la speranza di rifarmi. Dopotutto, ogni giorno, si può dire, si leggeva nei giornali di gente che ci cascava nel trucco della patacca. Perché non dovevamo riuscirci proprio noi? Dissi a Cesare: "Guarda, mi fai pena, voglio aiutarti, ma a un patto. Casomai ti acchiappano, tu non mi conosci. Sono davvero un signore a cui piacciono le monete romane. C'ho anche i soldi, guarda." Forse per vanità, cavai di tasca il pacchetto di biglietti e glielo sfogliai sotto il naso. "C'ho i soldi e tu, in tutti i casi, sei un truffatore e io colui che avrebbe potuto essere truffato, intesi?" Lui disse subito con entusiasmo: "Intesi!" Proseguì ormai sicuro di me: "Vediamo intanto di metterci d'accordo. Che prezzo vogliamo fissare?" 30.000? No, 30.000 sono poche, 60.000 almeno, e di queste 40.000 le prendo io e 20 tu, va bene?" Veramente avevamo detto la metà. Allora non se ne fa nulla. 20.000 va bene. "Vediamo adesso come la presentiamo," continuai. "Tu sei un manovale, lavori qui nello sterro della stazione nuova. Hai trovato la moneta e l'hai nascosta. Siamo intesi?" "Intesi." "E quanto alla moneta? Io intervengo e dichiaro che è un pezzo di gran valore. Bisogna trovare però il nome di un imperatore romano. Chi diciamo? Nerone." "No, Nerone no. Lo vedi come sei ignorante. Nerone a Roma chi non lo conosce? È il primo che viene in mente. Un altro." Cesare, perplesso, si grattò il mento e poi disse: "Non conosco che Nerone, gli altri non li conosco." "E invece," dissi, "sono stati tanti, almeno un centinaio. Vespasiano, per esempio, quello dei Vespasiani, non lo conoscevi?" "Ah, sì, Vespasiano." "Ma Vespasiano non va bene, potrebbe far ridere. Vediamo piuttosto cosa c'è scritto sulla tua moneta, dammela un po'." Lui me la diede e io guardai. C'erano delle lettere ma confuse e non si capiva nulla. Dissi con improvvisa ispirazione: "Caracalla, quello delle terme, hai capito? Caracalla." "Sì, Caracalla." "Allora," conclusi, "noi facciamo così. Ci separiamo, pur restando non tanto lontani l'uno dall'altro. Il tipo lo cerco io. Quando mi senti tossire, vuol dire che è lui e l'abbordi, va bene?" "Non dubitare." Così ci separammo. Cesare prese a passeggiare in su e in giù per i giardinetti e io mi misi in osservazione sul marciapiede. In quel luogo, come sapevo, capitavano venendo dalla stazione tutti i provinciali dei dintorni di Roma, gente rustica e ignorante, ma con il portafogli gonfio di biglietti. Gente che crede di essere furba. E non dico che al paesello, tra le pecore e le cacciotte, non lo sia, ma a Roma la loro furbizia è ingenuità. Ne vidi parecchi, quali coi fagotti e con le valigie, quali soli, quali con le donne, ma per un motivo o per l'altro non andavano mai bene. Intanto, per ingannare l'attesa e darmi un contegno, tolsi dall'astuccio una sigaretta e l'accesi. Non so perché, alla prima boccata il fumo mi andò di traverso e tossii. Subito, quell'imbecille di Cesare filò dritto verso un giovanotto biondo che da qualche momento si aggirava sotto gli alberi e lo toccò al gomito. La scena era stata così rapida che non feci in tempo ad intervenire. Mentre Cesare parlava, esaminai il giovanotto. Era di piccola statura, vestito da campagnolo, con la giacca a vento dal bavero di volpe, i pantaloni di velluto marrone alla zuava, gli stivali di vacchetta gialla infangati. Aveva il viso bianco, schiacciato, aguzzo, baffetti biondi sotto il naso pizzuto, testa rapata. Pareva furbo, ma per fortuna pareva anche rustico. Ascoltava Cesare con curiosità, forse con interesse. Finalmente Cesare mise la mano in tasca e cavò la moneta. Ormai era giunto il mio momento e capii che non potevo più tirarmi indietro. Il giovanotto guardava la moneta rigirandola. Cesare gli parlava. Mi avvicinai e dissi con tono autorevole: «Scusate l'indiscrezione, questa non è forse una moneta romana?» Cesare mi guardò inebetito. Il giovanotto disse a fior di labbra: «Pare». Dissi: «Permettete che la guardi. Me ne intendo. Sono antiquario. Permettete». Il giovanotto mi porse la moneta e io l'esaminai a lungo, fingendo curiosità. Poi mi voltai verso Cesare e gli domandai severo: «Ma tu, come l'hai avuta?» Bisogna dire che Cesare, così stracciato e sporco, era intonato alla sua parte. Piagnucolò: «Che volete che vi dica? Sono un poveretto». «Via», dissi, «non aver paura. Mica sono un questurino in borghese. Con me puoi parlare. Come l'hai avuta?» «Sono manovale», rispose Cesare, sempre in tono lamentoso. «L'ho trovata mentre lavoravo allo sterro qui della stazione. Forse voi potete dirmi quanto vale». «Valere vale di certo. È una moneta dell'imperatore Caracalla». «Ecco, bravo, Caracalla», disse Cesare. «Qualcuno mi aveva fatto questo nome». Era giunto il momento delicato, decisivo. Brusco domandai: «Quanto?» «Quanto cosa?» «Quanto vuoi?» «Datemi 60.000 lire». Era la cifra combinata, ma uno meno stupido di Cesare avrebbe preparato il colpo, magari rispondendo: «Fate un po' voi». Dissi tuttavia, sempre brusco, come chi non vuol lasciarsi sfuggire l'occasione: «Te ne do 50.000, va bene?» Guardavo intanto il giovanotto e credetti di capire che aveva abboccato. Infatti propose: «Io te ne do 10 di più, vuoi darmela?» in tono dolce, persuasivo, insinuante. Cesare levò gli occhi verso di me e poi disse, con giusta intonazione mortificata: «Lo vedete? C'era prima lui. Mi dispiace, devo darla a lui». Il giovanotto si mordeva i baffi biondi guardandoci. Riprese: «Però i soldi qui non ce li ho. Vieni con me e te li do». «Dove?» «In questura». Cesare sbarrò gli occhi, spaventato, tramortito. Capii che dovevo intervenire con la massima decisione e, facendomi in mezzo: «Un momento, con che diritto? Chi siete? Siete un agente?» «Non sono un agente, no», rispose quello beffardo. «Ma non sono neppure così scemo come voi due credete. Volevate rifilarmi la patacca, eh? Venite con me in questura. Lì ci spiegheremo meglio». Cesare mi guardava disperato. Ebbi un'ispirazione e dissi: «Voi vi sbagliate. Può darsi che all'apparenza lui sembri un truffatore, io il compare e voi il merlo. Ma in realtà io non lo conosco. Voi non siete un merlo e io sono veramente un antiquario. E la moneta è buona. Tanto è vero che la compro subito. Mi voltai verso Cesare e gli comandai: da qua la moneta e para la mano. Lui ubbidì. E io una sull'altra gli contai in mano le 50.000 lire di Ottavio. Poi dissi al giovanotto: questo per regola vostra, imparate a distinguere la gente onesta dai truffatori, imparate a fare le differenze. Ma quello non rispose, ostinato. E chi mi dice che non siete d'accordo? Ora che l'avevo pagata sul serio la patacca, mi sentivo aggressivo, l'odiavo. Dissi alzando le spalle: d'accordo noi? Si vede che vieni dalla campagna. Di mozzarelle te ne intenderai, ma di gente onesta no. Ma torna al paese, torna. Oh, fece lui arrogante, con chi credi di parlare? Non alzar la voce, bullo. Il bullo sei tu e anche beccamorto. Ero inferocito, senza motivo, forse perché ormai sentivo di aver ragione. Lui rispose: mascalzone! E io mi avventai contro di lui, facendo il gesto di afferrarlo per il bavero di volpe. Intanto però si erano radunati i soliti sfaccendati che ci divisero, mentre io mi dibattevo e gridavo: ma va a vendere le cacciotte, cafone, ignorante contadino! Lui, alzando le spalle, si allontanò tra la folla e io allora mi voltai per cercare Cesare. Mi si gelò il sangue vedendo che non c'era. La gente, dopo averci divisi, se ne andava per i fatti suoi e Cesare non si vedeva né sul piazzale della stazione né per i giardinetti né dalla parte di Piazza dell'Esedra. Era scomparso e con lui le 50.000 lire. Ebbi un gesto di disperazione così violento che qualcuno mi domandò: si sente male? Basta, tutto tremante per la rabbia, sudato, trafelato, sconvolto, feci di corsa il breve tratto di strada dal piazzale a via Vicenza, dove stava il negozio di Ottavio. Lo trovai, al solito, dietro la vetrina, grasso, trascurato, la barba lunga che esaminava non so che cosa con la sua lente di orafo. Entrai e, ricomponendomi alla meglio, gli dissi: guarda, Ottavio, che i soldi non posso darteli. Se vuoi, puoi prendere in cambio questa moneta romana. Lui la prese con calma, senza guardarmi, se l'avvicinò all'occhio, l'esaminò un momento solo e poi cominciò a ridere, come per conto suo. Quindi si alzò e, sempre ridendo e battendomi la mano sulla spalla, disse: patta caro, patta caro, sei finito, patta caro.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
6: Dalla rivista F, vero e falso sulle diete. Ecco la guida per nutrirsi bene e non inseguire le fake news, di Barbara Merlo. Quando si decide di seguire una dieta, c'è una parola che, come un tarlo, è pronta a rodere l'iniziale entusiasmo: rinuncia. Si crede di dover sacrificare qualcosa, forse tanto, ma non è così. Lo spiega Giulia Biondi, biologa specializzata in nutrizione clinica, scienza dell'alimentazione e dietetica applicata, fabbisogni nutrizionali negli sportivi. Con più di 500.000 di follower e numerosi libri, è presente su tutte le piattaforme social ed è un punto di riferimento nell'educazione alimentare, grazie anche al suo metodo Bilanciamo, sviluppato per imparare a mangiare in modo sano e a creare uno stile alimentare sostenibile nel lungo periodo, senza cadere nello sconfortante vortice dell'effetto yo-yo. Spiega come leggere le etichette degli alimenti, organizzare dispensa e frigo, e soprattutto distinguere le verità scientifiche dalle fake news. Eccone alcune. Il metabolismo rallenta dopo i 30 anni. Falso. Questa credenza è smentita da recenti studi condotti su più di 6.000 persone di età diverse. Tutto, infatti, dipende dalla nostra alimentazione e dal nostro stile di vita. Se a 20 anni, per esempio, conduciamo una vita sedentaria e abbiamo una dieta scorretta, a 40 anni, con l'aiuto di uno stile di vita più salutare, più attività fisica e un'alimentazione più curata e bilanciata, potremmo perfino avere anche un metabolismo migliore che a 20. La quantità di massa muscolare, infatti, incide di circa 20 kcal per chilogrammo sul metabolismo basale e garantisce un migliore utilizzo dei nutrienti, trasformandoli più facilmente in calore, cioè in energia dissipata, e non in deposito adiposo. La fame nervosa non si può combattere. Vero e falso. La fame nervosa viene così definita perché ha un legame con la nostra sfera emotiva. Si somatizza nel cibo un problema che con il cibo in sé non ha nulla a che fare. Come uscirne? Il consiglio è di affidarsi a un professionista della sfera psicologica, emotiva e relazionale. Magari sarà un percorso lungo, ma troverai le risposte che cerchi e mangiare tornerà a essere un piacere, qualcosa da fare con il sorriso. Se ho il colesterolo alto, devo rinunciare alle uova. Falso. Ecco un semplice trucco per abbassare la biodisponibilità del colesterolo nelle uova, ovvero la frazione di colesterolo che viene assorbita e assimilata dall'organismo. Basta lasciare il tuorlo poco cotto, come nelle uova in camicia, e sfruttare così la presenza di alcune lecitine che riducono l'assimilazione del colesterolo. E non è detto che il rosso d'uovo sia da bandire per la presenza di grassi. Questi ultimi sono di buona qualità, molto meglio di un cucchiaio di olio di cocco. Non esiste marmellata senza zucchero. Vero. Anche in quella composta al 100% da frutta avrà una percentuale di zucchero pari a circa il 40%, perché la frutta stessa ne contiene, che poi è il motivo per cui non bisogna eccedere con questo alimento, né tantomeno con la marmellata. Con la friggitrice ad aria si cuoce in modo più sano, vero e falso. Sicuramente più della frittura classica, perché la friggitrice ad aria somiglia a un piccolo forno ventilato ed è estremamente comoda se bisogna ragionare su una o due porzioni, ma a conti fatti cuoce comunque gli alimenti ad alta temperatura. Rende i cibi sicuramente più croccanti utilizzando meno condimento, ma non si presta per tutte le preparazioni, soprattutto per il fatto che disidrata troppo gli alimenti. La pasta si cuoce bene anche a fuoco spento. Vero. Abbiamo sempre cucinato la pasta con il fuoco acceso? Bene, ora sappiamo che possiamo anche spegnerlo per qualche minuto senza consumare gas inutilmente. Certo, vi sono alcune accortezze da applicare. Per esempio, una volta buttata la pasta o i cereali in acqua bollente, bisogna aspettare che si ritorni alla temperatura di ebollizione per poi spegnere il fuoco e lasciare rigorosamente il coperchio. Se ho la pancia gonfia, potrei essere intollerante al lievito. Falso. Non esiste intolleranza al lievito e, per quanto riguarda l'allergia, esistono quella da contatto e quella inalatoria, non quella alimentare. Quando compaiono sintomi quali stanchezza o gonfiore addominale, il problema è di natura transitoria od occasionale. Per esempio, quando l'impasto non è cotto bene o gli ingredienti non sono di buona qualità. Quindi, se non esiste l'intolleranza perché non esiste la patologia sui libri di medicina, non possono esistere neanche test in grado di attestare e diagnosticare la tua intolleranza al lievito.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Archeo. Viaggio nelle città del tufo. Paesi di pietra e gole boscose. Lì, dove la Toscana confina con il Lazio e s'avvicina all'Umbria, esiste un lembo di terra dove il tempo sembra essersi fermato. Le case degli uomini sono ricavate nella roccia e le finestre, da lontano, sembrano tanti piccoli occhi che ti osservano. Sono le città del tufo, esempi mirabili di mimetismo architettonico e residui sotto quota di un mondo ancora chiuso e ben difeso. Pitigliano, Sorano, Sovana e la città fantasma di Vitozza sono state costruite con il tufo, sul tufo e nel tufo, regalando un aspetto così omogeneo al paesaggio da rendere quasi impossibile distinguerne i limiti fisici. Ognuna con le sue peculiarità e le sue storie, sono per

Bisogna anche riconoscere che qui la storia si è impegnata molto, lasciando importanti tracce ovunque, dalle monumentali tombe etrusche alle fortezze medievali, dalle ombrose vie cave agli isolati colombari. Un mosaico di straordinarie ricchezze che ha da sempre entusiasmato tutti coloro che le si sono avvicinati. Già il pittore inglese Samuel J. Ainslie ne subì il fascino ed ebbe a dire: «Viste quasi tutte le antichità di simil genere contenute dall'Etruria, posso affermare con verità non essermi altrove occorse cotante varietà di sepolcri scolpiti quanto in Sovana». Siamo nella primavera del 1843, quando l'avventuroso viaggiatore si avvicina a Sovana con l'unica certezza data dalla citazione di un municipium di Suana fatta da Plinio e da Tolomeo. Qui, incuriosito dai racconti degli abitanti su alcuni scherzi della natura, riesce a farsi accompagnare in quei posti e per primo scopre, all'interno della fitta boscaglia, i resti di quelle che intuisce subito essere le facciate di monumentali tombe etrusche. Giorno dopo giorno Ainslie ritornò sul luogo e, sfidando il sole canicolare e i suoi influssi malefici, continuò finché non ebbe portato a compimento i disegni dei monumenti più notevoli e preso le loro misure con la massima attenzione. Racconta l'amico e connazionale George Dennis nel suo Città e Necropoli d'Etruria, 1848. E continua: «Spedì immediatamente una descrizione di questa necropoli all'Istituto Archeologico di Roma, insieme con i disegni, le piante e le sezioni delle tombe più importanti, affinché se ne desse notizia». In realtà egli ha lasciato poco da fare ai futuri visitatori di Sovana, tanto particolareggiate e accurate sono le descrizioni e i disegni, e tanto lo zelo con cui continuò le ricerche a beneficio della scienza archeologica. Le sue preziose illustrazioni, pervase di sempre abili fusioni tra monumenti e paesaggio naturale circostante, aprono di fatto la via alle ricerche archeologiche e fanno assurgere il piccolo centro tufaceo al ruolo di prima donna nel mondo dell'etruscologia. Lo stesso Dennis gli dedica un intero capitolo a Sovana, descrivendone con autorevolezza la variegata topografia e pubblicando, come era suo costume, una carta archeologica della zona. Anche Sorano viene ben considerata dall'inglese. Ma le bellezze romantiche e pittoresche di Sorano non sono minori viste dal basso, in particolare dalla strada che conduce a Castel Ottieri, da cui la vista del paese e dei dirupi incoronati dal castello difficilmente può trovare rivali in Italia. Un paese di pietra, di rovine, di gole boscose. Ed è ancora Dennis che per primo attribuisce a Pitigliano l'origine etrusca. Uno sguardo al di là vi convincerà che si tratta di un sito etrusco che, non essendo mai stato visitato dagli archeologi, non è ancora stato riconosciuto. Il suo convincimento è tale che così continua. Le piatte distese intorno a Pitigliano sono piene di tombe, specialmente verso ovest, dove per miglia la pianura ne è tutta crivellata. Non sono mai stati fatti degli scavi, ma il caso, di tanto in tanto, porta le tombe alla luce. Negli ultimi anni, grazie alla nascita del Parco archeologico Città del Tufo, del Museo archeologico all'aperto Alberto Manzi, dei musei archeologici a Pitigliano, Sorano e Sovana, l'archeologia ha avuto un nuovo e importante impulso. Da allora fervono gli scavi e le mostre, e sempre più sono le attività tese a promuovere e valorizzare la grande bellezza.

0: bellezza diffusa come un candido aroma in questi luoghi incontaminati e ricchi di antiche vestigia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, se le piante non facessero ombra. Non si può toccare, ma i suoi effetti sull'ambiente sono tangibili, non solo d'estate, quando è più utile e apprezzata anche da noi. Di Marco Ferrari. Uno dei pochi che poteva fare a meno dell'ombra è stato Peter Pan, ma c'è voluta la fantasia di James Matthew Barrie per costruire un personaggio privo ogni tanto di questa incorporea presenza. Che i corpi blocchino la luce e quindi creino una zona poco illuminata è infatti una nozione così connaturata che non è facile pensare a cosa potrebbe succedere se questo fenomeno non esistesse sul nostro pianeta. Eppure, immaginarlo potrebbe essere un esercizio interessante, proprio per rendersi conto di quanto sia importante l'ombra per gli ambienti, le specie viventi e noi stessi. Poiché i più grandi produttori di ombra sono gli alberi, la nostra simulazione potrebbe limitarsi a questi, fortunatamente, onnipresenti elementi degli ecosistemi terrestri. Il primo passo è capire come e in quali condizioni la luce potrebbe passare attraverso le foglie, i primi e più importanti schermi presenti sugli alberi. Possiamo pensare che, se l'efficienza della fotosintesi fosse estremamente elevata, sarebbe possibile per gli alberi intercettare solo una parte minima delle radiazioni luminose che arrivano dal sole, sfruttarle al massimo e lasciarle passare tutto il resto. Se i cloroplasti, cioè fossero in grado di portare avanti il processo più importante della biosfera, con pochissimi fotoni, l'intera chioma degli alberi non bloccherebbe più la stragrande maggioranza delle radiazioni luminose. Le foglie sarebbero quindi trasparenti o quasi. E in questo caso la luce arriverebbe fino a terra, illuminando praticamente tutto il terreno sottostante, non producendo ombra. Qualche frammento di oscurità sarebbe provocato dai tronchi, ma gran parte del territorio sarebbe sottoposta ai costanti raggi del sole. Con quali conseguenze? Un ambiente continuamente colpito dai raggi solari potrebbe anche essere, agli occhi di un escursionista umano, un paesaggio piacevole perché assolato. Ma per le piante e gli animali che vivono sotto le chiome degli alberi potrebbe essere una specie di incubo. L'ombra infatti non è solo mancanza o poca presenza di luce, ma ha molte conseguenze. La prima è ovviamente l'abbassamento della temperatura ambientale e di conseguenza una minore evaporazione dal terreno e quindi un suolo più umido. Senza ombra, il sole costante, la mancanza di umidità e un terreno arido portano con sé ovviamente anche una composizione completamente differente dei vegetali, che sono alla base del funzionamento degli ecosistemi. Molte specie che i botanici definiscono sciafile, che cioè vivono in preferenza all'ombra di altre piante, non potrebbero neppure essersi evolute in queste condizioni. Parecchie felci, per esempio, non possono vivere in un ambiente arido. Hanno infatti bisogno, in un momento molto delicato della loro vita come la riproduzione, di un velo d'acqua costante. Ma anche i muschi e le epatiche, gruppi di vegetali dalla struttura molto semplice e che necessitano di costante umidità, avrebbero molte difficoltà a sopravvivere in un ambiente così arido. In generale è probabile che gli ecosistemi sarebbero semplificati e non troppo diversi dagli ambienti privi di alberi, come la savana o addirittura il deserto, e ci sarebbero erbe e cespugli propri di zone più assolate. Il paesaggio dei nostri boschi sarebbe diverso senza la presenza di molti fiori, come le asperule, le acetoselle, mughetti o campanule. Nei boschi ombrosi, infatti, i fiori sbocciano in primavera per sfruttare i momenti in cui la luce radente li colpisce e possono essere visti da lontano dagli insetti. In un bosco senza ombra, invece, le fioriture non avrebbero più necessità di essere così precoci. Con la luce sempre presente che enfatizza i colori dei fiori, potrebbero avvenire tutto l'anno. A proposito dei colori, sarebbero diversi, perché l'ombra, bloccando di preferenza alcune lunghezze d'onda della luce, influisce anche su di essi. Quindi non ci sarebbero solo fiori bianchi, che sono tipici del sottobosco, ma un profluvio di tinte diverse. Dominanti sarebbero di conseguenza le specie eliofile, cioè amanti di un'illuminazione forte e costante. Per esempio, una faggeta che d'estate ha un sottobosco buio e quasi privo di vegetazione sarebbe un ecosistema totalmente diverso. Un sottobosco più secco ha anche altre ripercussioni. È più facilmente infiammabile. Un ambiente privo di ombra diventa di conseguenza più sottoposto a incendi, e con la crisi climatica in atto e in futuro, questa infiammabilità sarebbe ancora maggiore. In generale, comunque, la biodiversità sarebbe inferiore rispetto a un mondo ombroso. Ci sarebbe infatti un'uniformità della vegetazione tra le zone boscose e le altre prive di vegetazione arborea. Ma non è solo l'umidità che varia in un sottobosco costantemente colpito dai raggi. Cambiano anche la temperatura e soprattutto i suoi estremi. Lo stress termico dovuto ai raggi solari del mattino e soprattutto la mancanza di scudo da parte delle foglie la sera causerebbero giornate molto calde e notti molto fredde anche in ambienti temperati. La perdita di umidità nelle giornate assolate e l'abbassamento di temperatura durante la notte sarebbero fenomeni molto rapidi. I raggi UV ad alta intensità, che nel sottobosco protetto dalle foglie non arrivano quasi per niente, avrebbero conseguenze anche pericolose. Gli ultravioletti provocano modifiche nel materiale genetico dei tessuti e delle cellule. E nelle specie non evolute, per essere protetti da esse, potrebbero rivelarsi letali. Effetti molto più difficili da identificare si potrebbero verificare nel sottosuolo. Pochi centimetri sotto la superficie, nei boschi e nelle savane, si estende una rete infinita di sottilissimi filamenti fungini, le ife, che funzionano da veri e propri collettori di alimenti e, secondo alcuni, da connessioni tra tutti i funghi di un ecosistema. È attraverso le ife che i funghi si espandono e si nutrono, degradando i materiali morti presenti nell'ambiente. Quelli che conosciamo come funghi sono solo i corpi fruttiferi che spuntano per la riproduzione. Le ife preferiscono vivere in ambienti umidi e l'aridità originata dal continuo martellare dei raggi solari ne fa un ambiente poco adatto ai funghi e ad altri degradatori come i batteri. In un ambiente senza ombra, quindi, le sostanze organiche, rami, fogli, resti di animali e altro, potrebbero accumularsi in fretta. I funghi non sono solo agenti di degradazione, ma nelle foreste vivono spessissimo in simbiosi con le piante. Scambiano con i singoli alberi materiale nutritivo e acqua, avendo in cambio zuccheri e altre molecole complesse. La mancanza di ombra produrrebbe un grave stress a questi complessi sotterranei piante e funghi che si chiamano micorrize, senza le quali sicuramente i grossi alberi avrebbero numerosi problemi di crescita. Insomma, un ambiente più semplice, meno ricco di specie vegetali e quindi meno rigoglioso, sarebbe anche più povero di animali, compresi quelli che più conosciamo. Per moltissimi di loro, anche quelli più adatti all'ambiente caldo, il fresco e l'ombra sono una vera necessità. E anche le specie delle foreste temperate in alcune stagioni cercano il fresco del bosco. Non essendoci più questo ambiente, probabilmente diminuirebbero anche gli erbivori e i carnivori loro predatori. E quelli che ci sono non potrebbero più approfittare delle ombre per nascondersi. Molti predatori, all'agguato, come la maggior parte dei felini, sarebbero sempre in piena luce, e altrettanto potrebbe accadere agli animali che cercano di sfuggire ai predatori grazie al mimetismo. Difficile sbarcare il lunario in queste condizioni. Un ambiente più povero di specie porta ovviamente con sé una rete alimentare più semplificata, che, come dicono gli ecologi, è anche più fragile. Ovviamente anche gli ambienti urbani sarebbero colpiti dalla mancanza di ombra. Nelle strade e nei grandi viali l'effetto fisico dell'ombra è spettacolare, perché abbassa drasticamente la temperatura delle strade. Secondo l'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, gli alberi e la vegetazione abbassano la temperatura. Le superfici ombreggiate, per esempio, possono essere di 11-25 gradi più fredde rispetto alle temperature massime dei materiali non ombreggiati. Senza l'ombra, le isole di calore presenti in città sarebbero oltremodo amplificate. E andando a scavare nelle attività umane, si capisce come l'importanza della copertura vegetale sia molto maggiore di quanto si possa pensare. Una ricerca condotta a Pechino ha scoperto che, negli ambienti urbani, l'assorbimento di anidride carbonica è molto superiore se una zona è protetta da alberi e popolata anche da cespugli e ovviamente erbe. Ma in una zona assolata è probabile che ci siano meno piante che in una zona ombrosa. Un ultimo effetto della mancanza dell'ombra colpisce un ambito assolutamente inatteso: la qualità della bevanda più utilizzata al mondo, il caffè. Può essere coltivato all'ombra della foresta tropicale oppure nei terreni dopo che la foresta è stata abbattuta. Ebbene, le piante cresciute al sole fanno semi più abbondanti, ma la loro qualità è decisamente inferiore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. La certosa di Pavia, il bianco gioiello che illumina la pianura padana. È un complesso monumentale spettacolare quello dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, a pochi chilometri dalla città lombarda. Voluto da Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, che intendeva farne il mausoleo di famiglia, fu costruito a partire dal 1396. Richiese due secoli di lavori, ma fuse al meglio stili assai diversi tra loro, dal gotico al barocco, di Monica Morandi. La certosa di Pavia, situata sull'omonimo comune a circa 8 chilometri da Pavia, è un complesso monumentale senza eguali. Comprende il santuario della Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, Graziarum Cartusia, Certosa delle Grazie, un monastero di frati cistercensi, il palazzo ducale adibito a museo e due chiostri. edificata sul finire del XIV secolo per volere del duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, intenzionato a farne il mausoleo della sua dinastia, nasce in adempimento a un voto formulato dalla sua seconda moglie Caterina Visconti, che, dopo la perdita della prima figlioletta, desiderava ridiventare madre. Sorge in posizione strategica. Qui, un tempo, un'antica via romana collegava Milano, capitale del Ducato, e Pavia, seconda città per importanza e residenza di Gian Galeazzo. Il 27 agosto 1396 il duca in persona poneva la prima pietra. Aveva affidato il progetto all'architetto Bernardo da Venezia, collaboratore della fabbrica del Duomo di Milano, affiancato da altri tre prestigiosi architetti del Duomo: Marco Solari da Carona, Giacomo da Campione e Giovannino De Grassi. Ecco perché, in scala ridotta, la certosa ricalca le proporzioni della cattedrale milanese. Gian Galeazzo Visconti, stroncato dalla peste il 3 settembre 1402, a 51 anni, non la vedrà compiuta, ma è sepolto al suo interno. Arenatisi dopo la morte di Gian Galeazzo, i lavori si protrassero per circa due secoli. Ripresero sotto Filippo Maria Visconti, secondo figlio di Gian Galeazzo, che nel 1428 li affidò a Giovanni Solari. Proseguirono sotto Francesco Sforza, conquistatore del Ducato di Milano nel 1450, a cura di Guiniforte Solari, e ancora sotto Ludovico il Moro per mano di Giovanni Antonio Amadeo tra il 1481 e il 1499. La chiesa venne consacrata il 3 maggio 1498, ma fu completata solo nel XVII secolo. Dunque la certosa di Pavia compendia diversi stili, dal tardo gotico al rinascimentale fino al barocco. Essi si fondono armoniosamente in un capolavoro che lascia senza fiato i visitatori. La maestosa facciata, realizzata in marmo bianco e policromo, si articola su due livelli, scandita da forme rettangolari che fluiscono orizzontalmente, bilanciando lo slancio verticale del gotico. Nel tempo, alla sua realizzazione e decorazione si avvicendarono Guiniforte Solari, iniziatore dei lavori nel 1473, Giovanni Antonio Amadeo, Benedetto Briosco e Cristoforo Lombardo, autore della parte superiore. Nell'ordine inferiore la facciata presenta due finestroni che corrispondono alle navate e due finte finestre corrispondenti alle cappelle all'interno. Le decorazioni occupano tutti gli spazi e variano dai medaglioni classici a tema mitologico e allegorico del basamento ai bassorilievi e alle statue a sfondo biblico ed evangelico più sopra, il tutto completato da motivi floreali e forme antiche. Il portale, realizzato dall'Amadeo e dal Briosco 1501, è contornato da colonne binate e decorato con bassorilievi che rappresentano soggetti sacri e storie della certosa. Sopra, una galleria di archetti è delimitata da due pinnacoli laterali gotici. Al centro dell'ordine superiore, un grande oculo è sormontato da un timpano e affiancato da bifore cieche. Completa la facciata la galleria superiore di archetti. Chi varca l'ingresso della certosa ha la sensazione di entrare in un angolo di cielo, uno spicchio di meraviglie rubato al paradiso e riprodotto nella pietra, negli affreschi, in ori, lacche e lapislazzoli, recita il sito ufficiale della certosa. www.certosadipavia.it. La chiesa ha pianta a croce latina con tre navate, sette cappelle per lato, abside e transetto. Fonde magistralmente secoli di scultura e pittura lombarde. L'architettura interna è prevalentemente opera di Giovanni Solari e del figlio Guiniforte. Il soffitto si presenta con volte a crociera, con archi a sesto acuto in stile gotico su modello del Duomo di Milano. L'altare maggiore è sormontato da un massiccio ciborio in marmo di Carrara, con una grande cupola impreziosita da inserti policromi di marmo e pietre preziose. Nel presbiterio spicca lo stupendo coro ligneo intagliato rinascimentale, opera di Bernardino De Polli e Pantaleone De Marchi, commissionato da Ludovico il Moro. I 42 dossali degli stalli sono decorati con figure religiose su sfondo naturale o architettonico. Il braccio destro del transetto ospita il monumentale sepolcro di Gian Galeazzo Visconti, opera di Giovanni Cristoforo Romano, Benedetto Briosco e Bernardino da Novate. XIII-XIV secolo, arricchito da bassorilievi e scene della vita del duca. Al sarcofago è sovrapposta una statua del defunto giacente, con ai lati le statue della fama e della vittoria. Il tutto è sovrastato da una Madonna con bambino. Nella parte sinistra del transetto si trova il monumento funebre di Ludovico il Moro e della moglie Beatrice d'Este, realizzato dallo scultore Cristoforo Solari su commissione dello stesso Moro nel 1497. Fra le pitture all'interno della certosa spiccano le pregevoli opere di Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone. Nell'abside destra del transetto, un suo affresco di fine XV secolo raffigura Gian Galeazzo Visconti che presenta alla Madonna il progetto della certosa tra Filippo Maria Visconti, Galeazzo Maria Sforza e Gian Galeazzo Sforza. Nell'abside di sinistra, sempre del Bergognone, si può ammirare l'incoronazione di Maria, collocata tra Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Altri capolavori pittorici dello stesso autore sono la Pala della Crocifissione, 1490, nella quarta cappella di destra, quella di San Siro, 1491, patrono di Pavia, nella quinta e quella di Sant'Ambrogio, 1490, patrono di Milano, nella sesta di sinistra. Nella seconda cappella di sinistra, dell'originario celebre polittico di Pietro Perugino, commissionato da Ludovico il Moro nel 1496, resta solo la rappresentazione del Padre Eterno Benedicente. Nella settima cappella a sinistra, di gusto barocco, si trova la Vergine del Rosario, capolavoro del maestro milanese Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone. Nella sacrestia del lavabo si ammira il lavabo dei monaci, preziosa opera marmorea quattrocentesca di Alberto Maffioli da Carrara. La vasca, ornata da un busto e da due delfini, è strutturata con una cisterna a forma di urna, sopra la quale si apre una lunetta con rilievi istoriati, rappresentanti la lavanda dei piedi di Cristo agli apostoli e altri episodi evangelici. Nella sacrestia vecchia è conservato il trittico degli embriachi, attribuito al fiorentino Baldassarre degli Embriachi, un delicatissimo intaglio di avorio e osso di 254x242 centimetri di inizio 1400. Fu una delle prime opere acquistate per la certosa, alla sagoma di tre archi a sesto acuto che richiamano i portali delle cattedrali gotiche ed è decorato con 62 formelle nei pannelli e 54 statuine sui bordi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Rivoluzione in classe. Come si studiava tra 400 e 500, quando la scuola in Italia cambiò radicalmente? Di Massimiliano Lorenzon. Qualsiasi società umana è conservativa. Questa è una delle regole della storia. Ci sono però dei periodi in cui le cose cambiano, anche in breve tempo, Nel caso della scuola in Italia, il momento di spaccatura radicale è datato tra il XV e il XVI secolo. Il curriculum scolastico era rimasto lo stesso per tutta l'antichità greco-romana, anche se il Medioevo aveva introdotto cambiamenti rilevanti, meno scrittori classici e più medievali. Poi, tra 400 e 500, con l'umanesimo e con la Controriforma cattolica, la scuola cambiò. In Italia, dai tempi di Roma antica fino al Rinascimento, non ci furono mai grandi cambiamenti nel metodo in cui si insegnava a leggere e scrivere. Gli studenti imparavano a leggere partendo dall'alfabeto, quindi le sillabe, poi le parole, infine le frasi. Spiega Paul Grundler, professore emerito di storia dell'Università di Toronto e autore del classico «La scuola nel Rinascimento italiano». Nel 400 e nel 500 il primo sillabario di lettura era chiamato tavola. Era semplicemente un foglio di carta o un supporto, come una tabella di legno, dove le lettere dell'alfabeto erano scritte o incise. Per le prime letture si cominciava con le preghiere, poi si proseguiva con i testi latini di livello elementare. Quanto ai compiti, gli studenti erano costretti a tour de force mnemonici per poi declamare davanti alla classe quello che avevano memorizzato. A questo si aggiungevano tantissimi e noiosissimi esercizi di scrittura. Gli allievi copiavano le regole grammaticali e svolgevano esercizi di grammatica, elaboravano composizioni e traducevano dal latino all'italiano e viceversa. E i voti? Credo che gli insegnanti tenessero appositi registri per documentare i progressi degli studenti. Tuttavia, l'apprezzamento dei risultati degli studenti davanti alla classe era più importante dei voti, racconta Grundler. Quanto alle materie studiate, una vera rivoluzione avvenne nel 1400, con la definizione di un nuovo curriculum stabilito dagli umanisti, chiamato Studia Humanitatis. Le materie principali erano la grammatica, la retorica, la poesia, la storia e la filosofia morale. Basate sullo studio dei classici, sull'imitazione delle azioni degli uomini dell'antica Roma e a un livello molto inferiore sullo studio dei classici dell'antica Grecia, prosegue Grundler. Gli umanisti, solitamente impegnati a livello civico-politico nelle città italiane, proponevano un modello di uomo che avrebbe fatto parte della futura classe dirigente. Un uomo che, oltre a valore politico, incarnasse anche il modello della prosa latina. Tutte queste caratteristiche furono individuate negli scritti di Cicerone, 106-43 avanti Cristo. Gli umanisti lo consideravano il simbolo della difesa della libertà e della giustizia. Il suo latino era perfetto e puro, diversamente da quello medievale, ritenuto sporco, cioè di bassa qualità. Ovviamente questa non era l'unica offerta formativa nell'ambito dell'istruzione dell'epoca. Esistevano scuole dove si usava il volgare, fondate intorno al 1200. Qui si insegnava a leggere e a scrivere, solitamente in un italiano, cioè fiorentino, più o meno puro, e a far di conto. L'insegnamento era finalizzato a formare mercanti, notai, artigiani, tutte professioni importanti nell'Italia del tempo, seppure considerate meno nobili. Nel 400 furono attivi importanti pedagoghi, Pierpaolo Vergerio, 1370-1444, nato in Istria, allora territorio veneto, scrisse uno dei bestseller educativi del Rinascimento, il De Ingenuis Moribus Liberalibus Studis, nel quale insisteva sull'importanza di coltivare buoni caratteri, cioè la moralità, e l'istruzione tra i giovani, celebrando gli Studia Humanitatis. Altri grandi pedagoghi furono Guarino Veronese, 1374-1460, e Vittorino da Feltre, 1373-1446, le cui scuole vitto alloggio apprezzate e frequentatissime fecero epoca in Italia. Gli Studia Humanitatis e le scuole in volgare non avevano promosso però un'alfabetizzazione più generalizzata. Questo fenomeno, che potremmo dire moderno, iniziò intorno al 1530, grazie all'istituzione di scuole gratuite da parte di nuovi ordini religiosi fondati come risposta cattolica alla riforma protestante. L'alfabetizzazione per la Chiesa rappresentava solo un passaggio obbligato per raggiungere uno scopo più elevato, quello di salvare le anime attraverso l'insegnamento religioso. Credevano che se i ragazzi fossero stati istruiti avrebbero avuto meno possibilità di peccare. I primi centri di istruzione religiosi, chiamati scuole della dottrina cristiana, furono fondati dal sacerdote comasco Castellino da Castello, 1480-1566, del quale si tramanda la singolare tecnica di adescamento, detta esca della mela, che adottò per attirare nuovi scolari. Un collega laico di Castellino si aggirava per le strade di Milano distribuendo mele ai ragazzi incrociati lungo il percorso. Questi, attratti dall'inatteso spuntino, seguivano l'uomo fino in chiesa, dove trovavano Castellino che, dietro promessa di nuovi frutti, li cominciava a frequentare le sue lezioni. Il Concilio di Trento e i vescovi promossero queste scuole e fu un boom. Le scuole della dottrina cristiana erano aperte la domenica e nelle festività religiose, per un totale di circa 85 giorni all'anno. Le lezioni duravano di norma poco più di 2 ore. Si tenevano nelle chiese, dove oltre a imparare si pregava e si cantava. La lingua insegnata era l'italiano, o meglio il volgare, in rari casi anche il latino. I maestri erano religiosi o laici e ogni classe non aveva più di 10 alunni. Queste scuole offrivano in dotazione i testi didattici ai bambini troppo poveri e, proprio come oggi, usavano la campanella per segnare la fine di una lezione e l'inizio di un'altra. In queste scuole debuttò una figura simile a quella del nostro commesso. Chiamato all'epoca portinaro, apriva la scuola, la puliva, metteva i banchi in ordine e controllava gli ingressi. Le punizioni corporali in genere erano bandite. I maestri usavano dolcezza e preferivano le parole alle azioni. Erano però ammesse le mortificazioni, come l'imposizione ai cattivi alunni di baciare il pavimento della chiesa. Anche gli ordini religiosi nati nel Cinquecento sull'onda della Controriforma rivolsero i propri sforzi all'istruzione. I Somaschi, i Gesuiti e i Barnabiti partirono insegnando ai poveri gratuitamente, ma in breve finirono per educare la futura classe dirigente, ovvero i nobili e i ricchi borghesi, adottando il curriculum latino degli umanisti. Restarono più coerenti gli scolopi, detti anche piaristi, del sacerdote spagnolo Giuseppe Calasanzio. 1557-1648. Mentre lavorava nelle scuole della dottrina cristiana a Roma, Calasanzio si accorse che tantissimi ragazzi non potevano accedere a un'istruzione di qualità a causa dell'indigenza delle famiglie di provenienza. Allora, nel 1597, aprì, solo per ragazzi poveri, la sua prima scuola pia, totalmente gratuita. Nel giro di poco tempo, le scuole di Calasanzio proliferarono in tutta Italia, dalla Liguria alla Sicilia. Le scuole pie aprivano 6 volte alla settimana, per 2 ore e mezzo di lezione al mattino e altrettante nel pomeriggio. I cicli scolastici erano ben organizzati. Prima si imparava a leggere e scrivere in italiano e a far di conto. A quel punto c'erano 2 opzioni. Il ragazzo poteva lavorare oppure continuare seguendo un curriculum latino. Gli scolopi fornivano tutto: carta, inchiostro, penne, a volte persino cibo. La preoccupazione che gli studenti alla fine della lezione del mattino e del pomeriggio potessero unirsi ai ragazzacci di strada portò alla nascita di una specie di scuola bus umano. I maestri stessi scortavano gli alunni fino alle rispettive case. L'operazione di Calasanzio ebbe successo, garantì un'istruzione di qualità, includendo anche la lingua latina, oltre all'insegnamento religioso, a bambini poverissimi. In un certo senso gli ordini religiosi riuscirono in quello che l'umanesimo, con il suo curriculum alto, non aveva contemplato, ovvero la possibilità teorica per tutti gli italiani maschi di accedere a un'istruzione di base.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: ¡Vamos a la calle!

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
0: Radio senti chi parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

L'occasione per stare un po' insieme ci è offerta da un personaggio che ci ha permesso non molto tempo fa di fare riflessioni interessanti e di trascorrere un po' del nostro tempo a parlare di un'epoca ricca di caratterizzazioni positive, ma anche di aspetti non particolarmente edificanti. Non so se oggi siamo migliori di allora, né questa è la sede per indagare su questo interrogativo, ma è pur sempre stimolante informarci su ciò che avveniva più di un secolo fa in una società molto avanzata, ma in effetti anche molto contraddittoria, come quella inglese. Ci aiuta ancora una volta questo vecchio amico, George Bernard Shaw, di cui conosciamo già un'opera, Candida, e di cui tra poco scopriremo un'altra serie di personaggi che ci aiuteranno, almeno così io spero, a conoscere un po' di più l'essere umano, uomini e donne, i nostri punti forti e soprattutto i nostri punti deboli, a volte molto, molto deboli. I personaggi che animano la nostra storia sono contenuti nella commedia di Shaw dal titolo Pygmalion, o Pygmalione se preferite. Questo nome lo pronunceremo all'inglese o all'italiana a seconda di come ci verrà più naturale, sapendo in partenza di stuzzicare direttamente il nostro grande autore che di linguistica e di fonetica se ne intendeva molto. Bernard Shaw prese il titolo di quest'opera da un'antica leggenda greca sfruttata più volte da altri autori con molteplici varianti. Nella versione più comune, Pigmalione si innamora di una statua che lui stesso ha scolpito. Afrodite, dea dell'amore chiamata Venus dai romani, trasforma la statua in una donna di nome Galatea che diventa la moglie di Pigmalione. Henry Higgins, professore di fonetica, scommette con il colonnello Pickering di riuscire a insegnare in soli 3 mesi a una fioraia ambulante, Eliza Doolittle, che si esprime in un volgare cockney, a parlare come una gran dama, fino a farla scambiare perfino per una duchessa. Ha inizio così una rigorosa opera di educazione. Nella commedia di Shaw, Harry Higgins gioca il ruolo di Pigmalione ed Eliza quello di Galatea. Insegnandole a parlare come fanno le persone istruite, usando strutture grammaticali e suoni vocalici corretti, pronuncia adeguata e un tono di voce variante a seconda delle circostanze, Higgins rende possibile tutto ciò dopo alcuni mesi di stressante e martellante esercizio, con l'obiettivo di introdurla tra i VIP senza che essi sospettino l'infima sua condizione d'origine. Per Higgins questo non è altro che un esperimento professionale. Non prova infatti alcun sentimento per Eliza, ma l'interesse per lei è lo stesso che gli prova per una macchina parlante umana. Quando l'esperimento ha termine, Higgins pensa che lei possa tornare tranquillamente da dove è venuta. Non riesce ad ammettere, invece, che insegnandole a parlare correttamente, l'ha lanciata verso un'altra dimensione sociale e umana, offrendole la possibilità di una vita migliore. Quando si incontrarono la prima volta, la mente della ragazza e le sue emozioni erano ad un livello così basso che Eliza assomigliava più a una statua che a un essere umano. Ma anche se Higgins non conosceva i suoi sentimenti, lui stesso aveva trasformato quella statua in un essere umano. George Bernard Shaw è considerato il maestro del paradosso. Prendendo spunto da situazioni e pulsioni quotidiane di vita familiare, è stato in grado di capovolgerle, fornendo al suo pubblico l'occasione di osservarle da un'angolazione diversa. Proprio questo avviene nella commedia, perché quando Eliza Galatea vive la vita di una vera donna, Higgins Pygmalion dimostra di non amarla, proprio come lo scultore dell'antica leggenda. La ragazza, dopo essersi posta agli interrogativi esistenziali che ogni essere umano si pone: chi sono? Perché sono così? Dove sto andando? Che devo fare della mia vita? Pur rendendosi conto di non appartenere né alla sua vecchia vita disagiata né a quella nuova così ostile e artificiosa, mostra grande determinazione a non essere dipendente dal suo Pigmalione e preferisce abbandonare la sua casa.

Nelle cosiddette debate plays, Shaw non esaurisce le sue storie con un amore che finisce o con il suo trionfo, bensì pone dei problemi su cui gli interpreti della storia si confrontano fino alla chiusura del sipario. Ne abbiamo già parlato per un'altra importante storia, quella di Candida. Qui occorre ribadire che le opere teatrali di Shaw inducono lo spettatore, il suo pubblico, a parlarne anche fuori dal teatro, in famiglia, tra amici, nei clubs, nelle chiese. Secondo Shaw, ogni insegnante che intende iniziare ad insegnare ai propri alunni a leggere, scrivere e parlare si trova nella stessa condizione di Higgins. Dà loro gli strumenti e li accompagna verso una condizione di vita diversa e ad una loro graduale e totale autonomia. Il problema in Pygmalion è perciò il problema universale della diffusione del sapere. Istruire vuol dire dare, o almeno offrire, la possibilità di una vita diversa a coloro che ricevono questa istruzione, e quella nuova vita produce quel malessere verso il sistema di vita reale e crea il desiderio per la creazione di un mondo migliore. Parlare meglio, rispettare la propria lingua, non ucciderla. Dare la possibilità ai propri figli di parlare bene e correttamente la lingua dei loro padri senza involgarirla.

allargando così considerevolmente l'estensione dell'alfabeto. L'esatta rappresentazione dei suoni nella scrittura e nella stampa avrebbe indotto ciascun soggetto capace di leggere e di scrivere di produrre una corretta pronuncia degli stessi suoni.

la radio nazionale, ogni radio nazionale, la BBC, la RAI o qualsiasi altra emittente che copre il territorio del paese in cui si parla la lingua nazionale, ha a lungo incoraggiato i propri ascoltatori ad adottare una dizione standard della lingua. Ma quasi nessun ascoltatore di qualsiasi regione di qualsiasi nazione desidererebbe produrre gli stessi suoni di un annunciatore radiofonico nella propria routine quotidiana di relazione fonetica. Il grande merito di George Bernard Shaw è di aver trasformato un argomento per i più ostico e freddo come la fonetica in qualcosa di interessante, divertente e popolare. Scritto nel 1914, Pigmalione è una delle opere più famose dell'autore. Vogliamo ancora una volta ricordarlo, irlandese di nascita ma inglese di adozione. Commedia di maniera, frivola solo in apparenza, in cui Shaw dà libero sfogo alle questioni centrali della sua polemica alla superficialità dell'alta borghesia. Denigratore indiscusso dei rassicuranti congegni della commedia ben fatta, in voga in quegli anni, egli sostituisce nelle sue commedie i pensieri ai fatti, appassionando il pubblico più ai conflitti dialettici che a quelli tra personaggi. Il testo è infatti ricco di battute spiritose, aforismi, dialoghi brillanti, in cui viene sottolineata l'importanza della lingua come indicatore della diversità di classe. Esperto musicale di tutto rispetto, grande conoscitore di Mozart, di cui è considerato in Inghilterra uno dei maggiori, dal punto di vista del suo ruolo preminente, quello di commediografo, attento e sottile conoscitore della società anglosassone, ebbe la consacrazione suprema internazionale nel 1925 con il conferimento del premio Nobel per la letteratura. Come finisce Pygmalion? Non lo riveleremo, basterà ai nostri ascoltatori sapere che lo stesso autore in un appendice racconta di suo pugno l'ultima parte della sua commedia, questa volta non in forma teatrale ma di racconto. Possiamo solo assicurare a chi ci ha ascoltato fino a questo momento che il finale di ogni commedia di Shaw è a sorpresa. Non vogliamo dire che esso sia contraddittorio o banalmente illogico, vogliamo invece raccomandare al futuro lettore o spettatore dell'opera teatrale di Shaw, di Pygmalion, di Candida e di tutte le altre commedie, che i finali creeranno loro momenti profondi di riflessione. L'ironia, il divertimento, le situazioni paradossali tipiche dell'azione teatrale di Shaw si trasformano ogni volta in problemi, problemi da risolvere. Per alcuni di essi la storia ha già provveduto alla loro risoluzione. Per altri invece l'essere umano risulta ancora insicuro, barcollante, incerto, contraddittorio e sfuggente. Ecco perché non vogliamo rivelarvi i comportamenti finali dei nostri personaggi principali. In conclusione di questa nostra conversazione, vogliamo riferirvi su quanto il grande George Bernard scrisse per coloro i quali avrebbero allestito Pygmalion sul set cinematografico o sul palcoscenico. Ascoltate un po'. La rappresentazione integrale di quest'opera, scrisse Shaw, è tecnicamente possibile solo su un set cinematografico o su palcoscenici forniti di macchine teatrali tecnologicamente avanzate. Per la rappresentazione dell'opera in teatri per così dire normali, le scene contrassegnate da asterischi

devono essere omesse. Nei dialoghi, una E capovolta indica un suono vocalico indefinito, chiamato oscuro o neutro, al quale, sebbene sia uno dei più comuni suoni inglesi, non corrisponde alcuna lettera del nostro dannato alfabeto.

0: Nel prossimo appuntamento con voi, gentili ascoltatori, lasceremo la letteratura anglosassone. Vi racconteremo avventure, fatti e misfatti contenuti in un'opera appartenente alla nostra letteratura. Quale, direte voi? Non mancate all'appuntamento e lo saprete.
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi, o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. Sei puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

La matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'universo. Così disse Galileo Galilei, nato il 15 febbraio 1564 a Pisa e primogenito dei 7 figli di Vincenzo Galilei e di Giulia Mannati. Dopo un tentativo fallito di inserire Galileo tra i 40 studenti toscani che venivano accolti gratuitamente in un convitto dell'Università di Pisa, il giovane fu ospitato senza spese da Muzio Tebaldi, doganiere della città di Pisa, dove Galileo conobbe la giovane cugina Bartolomea Ammannati, che curava la casa del rimasto vedovo Tebaldi, il quale, nonostante la forte differenza d'età, la sposò nel 1578, probabilmente per metter fine alle malignità, imbarazzanti per la famiglia Galilei, che si facevano sul conto della giovane nipote. Successivamente il giovane Galileo fece i suoi primi studi a Firenze, prima col padre, poi con un maestro di dialettica e infine nella scuola del convento di Santa Maria di Vallombrosa, dove vestì l'abito di novizio fino all'età di 14 anni. Il padre Vincenzo, il 5 settembre 1580, iscrisse il figlio all'Università di Pisa con l'intenzione di fargli studiare medicina, per fargli ripercorrere la tradizione del suo glorioso antenato Galileo Bonaiuti e soprattutto per fargli intraprendere una carriera che poteva procurare lucrosi guadagni. Nonostante il suo interesse per i progressi sperimentali di quegli anni, l'attenzione di Galileo fu presto attratta dalla matematica, che cominciò a studiare dall'estate del 1583, sfruttando l'occasione della conoscenza fatta a Firenze di Ostilio Ricci da Fermo, un seguace della scuola matematica di Niccolò Tartaglia. Caratteristica del Ricci era l'impostazione che egli dava all'insegnamento della matematica, non di una scienza astratta, ma di una disciplina che servisse a risolvere i problemi pratici legati alla meccanica e alle tecniche ingegneristiche. Durante la sua permanenza a Pisa, protrattasi fino al 1585, Galileo arrivò alla sua prima personale scoperta, l'isocronismo delle oscillazioni del pendolo, di cui continuerà ad occuparsi per tutta la vita, cercando di perfezionarne la formulazione matematica.

0: Dopo 4 anni, il giovane Galileo rinunciò a proseguire gli studi di medicina e andò a Firenze, dove approfondì i suoi nuovi interessi scientifici, occupandosi di meccanica e di idraulica. Galilei si rivolse allora all'influente amico Guidobaldo del Monte, matematico conosciuto tramite uno scambio epistolare. Guidobaldo fu fondamentale nell'aiutare Galilei a progredire nella carriera universitaria, quando, superando l'inimicizia di Giovanni de' Medici, un figlio naturale di Cosimo de' Medici, lo raccomandò al fratello cardinale Francesco Maria del Monte, che a sua volta parlò con il potente duca di Toscana. Sotto la protezione di Ferdinando I de' Medici, Galileo ebbe nel 1589 un contratto triennale per una cattedra di matematica all'Università di Pisa, dove espose chiaramente il suo programma pedagogico, procurandosi subito una certa ostilità nell'ambiente accademico di formazione aristotelica. Disse Galileo:
1: «Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quel che si dice da quel che si è detto, senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare. Questo metodo me l'hanno insegnato i miei matematici, mentre non è abbastanza osservato da certi filosofi quando insegnano elementi fisici. Per conseguenza, quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano. Basta loro essere ritenuti più dotti perché hanno per le mani maggior numero di testi aristotelici. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda alla esperienza e alla ragione».

Nell'estate del 1591 il padre Vincenzo morì, lasciando a Galileo l'onere di mantenere tutta la famiglia. Per il matrimonio della sorella Virginia, sposatasi quello stesso anno, Galileo dovette provvedere alla dote, contraendo dei debiti, così come avrebbe poi dovuto fare per le nozze della sorella Livia nel 1601, con Taddeo Galletti, e altri denari avrebbe dovuto spendere per soccorrere le necessità della numerosa famiglia del fratello Michelangelo. Guidobaldo del Monte intervenne ad aiutare Galilei nel 1592, raccomandandolo al prestigioso studio di Padova, dove era ancora vacante la cattedra di matematica dopo la morte nel 1588 di Giuseppe Moleti. Il 26 settembre

0: Venezia, solo pochi mesi dopo l'arresto di Giordano Bruno, il 23 maggio 1592, avvenuto nella medesima città. Disse Galilei:
1: «Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono».
0: Non sembra che Galilei si fosse già pubblicamente pronunciato a favore della teoria copernicana, teoria dove il Sole, non la Terra, è al centro dell'universo. Si ritiene che egli, pur intimamente convinto copernicano, pensasse di non disporre ancora di prove sufficientemente forti da ottenere invincibilmente l'assenso delle universalità degli studiosi. Aveva tuttavia espresso privatamente la propria adesione al copernicanesimo già nel 1597. Questi timori però svaniranno proprio grazie al cannocchiale, che Galileo punterà per la prima volta verso il cielo nel 1609. Lo strumento fu costruito per la prima volta nei primi anni del XVII secolo dall'artigiano Hans Lippersey, un ottico tedesco naturalizzato olandese. Galileo decise allora di preparare un tubo di piombo, applicandovi all'estremità due lenti, ambedue con una faccia piena e con l'altra sfericamente concava nella prima lente e convessa nella seconda. Quindi, accostando l'occhio alla lente concava, percepì gli oggetti abbastanza grandi e vicini, in quanto essi apparivano tre volte più prossimi e nove volte maggiori di quello che risultavano guardati con la sola vista naturale.

Il 25 agosto 1609 Galileo presentò l'apparecchio come sua costruzione al governo di Venezia, che, apprezzando l'invenzione, gli raddoppiò lo stipendio e gli offrì un contratto vitalizio di insegnamento. L'invenzione, la riscoperta e la ricostruzione del cannocchiale non è un episodio che possa destare grande ammirazione. La novità sta nel fatto che Galileo è stato il primo a portare dentro la scienza questo strumento, usandolo in maniera perfettamente scientifica e concependolo come un potenziamento dei nostri sensi. La grandezza di Galileo nei riguardi del cannocchiale è stata proprio questa. Egli superò tutta una serie di ostacoli epistemologici, di idee e pregiudizi, utilizzando suddetto strumento per rafforzare le proprie tesi. Grazie al cannocchiale, Galileo propone una nuova visione del mondo celeste. Giunge alla conclusione che alle stelle visibili ad occhio nudo si aggiungono altre innumerevoli stelle mai scorte prima d'ora. L'universo, dunque, diventa più grande. Non c'è differenza di natura fra la Terra e la Luna. Galileo arreca così un duro colpo alla visione aristotelico-tolemaica del mondo, sostenendo che la superficie della Luna non è affatto liscia e levigata, bensì ruvida, rocciosa e costellata di ingenti prominenze. Quindi tra gli astri, almeno la Luna non possiede i caratteri di assoluta perfezione, che ad essa erano attribuiti dalla tradizione. Inoltre la Luna si muove, e allora perché non dovrebbe muoversi anche la Terra, che è simile dal punto di vista della Costituzione? Vengono scoperti i satelliti di Giove, che Galileo denominerà Stelle Medicee, in onore di Cosimo de' Medici. Questa consapevolezza offre al pisano l'insperata visione in cielo di un modello più piccolo dell'universo copernicano. Il 7 maggio 1610 Galileo chiede a Belisario Vinta, primo segretario di Cosimo II, di essere assunto allo studio di Pisa. Il 6 giugno 1610 il governo fiorentino comunicava allo scienziato l'avvenuta assunzione come matematico primario dello studio di Pisa e filosofo del Granduca, senza obbligo di leggere

e di risiedere né nello studio né nella città di Pisa. Galileo firmò il contratto il 10 luglio e in settembre raggiunse Firenze. Però, a quel tempo, non sapeva ancora che l'entusiasmo con il quale egli andava diffondendo e difendendo le proprie scoperte e teorie avrebbe suscitato resistenze e sospetti precisamente in ambito ecclesiastico. Il 19 aprile il cardinale Roberto Berlarmino incaricò i matematici vaticani di approntargli una relazione sulle nuove scoperte fatte e la congregazione del Santo Uffizio, il seguente 17 maggio, precauzionalmente chiese all'Inquisizione di Padova se fosse mai stato aperto, in sede locale, qualche procedimento a carico di Galilei. Evidentemente la curia romana cominciava già a intravedere quali conseguenze avrebbero potuto avere questi singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi indirettamente sui sacri principi della teologia tradizionale. Il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze, il frate domenicano Tommaso Caccini lanciava contro certi matematici moderni e in particolare contro Galileo l'accusa di contraddire le sacre scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane.

Giunto a Roma il 20 marzo 1615, Caccini denunciò Galileo in quanto sostenitore del moto della Terra intorno al Sole. Il cardinale Roberto Bellarmino, già giudice nel processo di Giordano Bruno, tuttavia affermava che sarebbe stato possibile reinterpretare i passi della scrittura che contraddicevano l'eliocentrismo solo in presenza di una vera dimostrazione di esso, e non accettando le argomentazioni di Galileo, aggiungeva che finora non gliene era stata mostrata nessuna, e sosteneva che comunque, in caso di dubbio, si dovessero preferire le sacre scritture. Il 25 febbraio il Papa ordinò al cardinale Bellarmino di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione. E se si fosse rifiutato di obbedire il padre commissario davanti a un notaio e a testimoni, di fargli il precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure, ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane. Forse gli onori e le cortesie ricevute, malgrado tutto, fecero cadere Galileo nell'illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al Papa e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano. Ma nelle 6 udienze concessegli da Urbano VIII, non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso. Nello stesso 1624 Galilei cominciò il suo nuovo lavoro, un dialogo che, confrontando le diverse opinioni degli interlocutori, gli avrebbe consentito di esporre le varie teorie correnti sulla cosmologia, e dunque anche quella copernicana, senza mostrare di impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse. Il maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi aveva scritto il 25 luglio all'inquisitore di Firenze, Clemente Egidi, che per ordine del Papa il libro non doveva più essere diffuso. Il 7 agosto gli chiedeva di rintracciare le copie già vendute e di sequestrarle. Il 5 settembre, secondo l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini, il Papa adirato accusò Galileo di aver raggirato i ministri che avevano autorizzato la pubblicazione dell'opera. Il 23 settembre l'Inquisizione romana sollecitava quella fiorentina perché notificasse a Galileo l'ordine di comparire a Roma entro il mese di ottobre davanti al commissario generale del Sant'Uffizio. Galileo, in parte perché malato, in parte perché sperava che la questione potesse aggiustarsi in qualche modo senza l'apertura del processo, ritardò per 3 mesi la partenza. Di fronte alla minacciosa insistenza del Sant'Uffizio, il 20 gennaio 1633 partì per Roma in lettiga. Il processo cominciò il 12 aprile, con il primo interrogatorio di Galileo, al quale il commissario inquisitore, il domenicano Vincenzo Maculano, contestò di aver ricevuto il 26 febbraio del 1616 un precetto con il quale il cardinale Bellarmino gli avrebbe intimato di abbandonare la teoria copernicana, di non sostenerla in nessun modo e di non insegnarla. Nell'interrogatorio Galileo negò di aver avuto conoscenza del precetto e sostenne di non ricordare che nella dichiarazione di Bellarmino vi fossero dei divieti. Ma, ahimè, incalzato dall'inquisitore, Galileo non solo ammise di non aver detto cosa alcuna, ma anzi, arrivò a sostenere che nel libro le ragioni di Copernico fossero non valide e non concludenti. Concluso il primo interrogatorio, fu trattenuto pur sotto strettissima sorveglianza in 3 stanze del Palazzo dell'Inquisizione, con ampia e libera facoltà di passeggiare. Il 22 giugno, il giorno successivo all'ultimo interrogatorio di Galilei, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, presente e inginocchiato Galileo, fu emessa la sentenza dai cardinali inquisitori.
nella quale si riassumeva la lunga vicenda del contrasto fra Galileo e la dottrina della Chiesa, cominciata dal 1615 con lo scritto delle macchie solari e l'opposizione dei teologi nel 1616 al modello copernicano. Nella sentenza si sosteneva poi che il documento ricevuto nel febbraio del 1616 fu un'effettiva ammonizione a non difendere o insegnare la teoria copernicana. Galilei venne condannato al carcere e alla pena salutare, della recita settimanale dei 7 salmi penitenziali per 3 anni, riservandosi l'inquisizione di moderare, mutare o levare in tutto o in parte le pene e le penitenze. Se la leggenda della frase di Galileo «eppur si muove», pronunciata appena dopo la biura, serve a suggerire la sua intatta convinzione della validità del modello copernicano. La conclusione del processo segnava la sconfitta del suo programma di diffusione della nuova metodologia scientifica, fondata sull'osservazione rigorosa dei fatti e sulla loro verifica sperimentale, contro la vecchia scienza che produce esperienze come fatte rispondenti al suo bisogno, senza averle mai né fatte e né osservate, e contro i pregiudizi del senso comune, che spesso induce a ritenere reale qualunque apparenza. Un programma di rinnovamento scientifico che insegnava a non aver più fiducia nelle autorità, nella tradizione e nel senso comune, e che voleva insegnare a pensare. Con la cecità e l'aggravarsi delle condizioni di salute, Galilei muore l'8 gennaio 1642 ad Arcetri.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca. La produzione poetica. Tra il 1337 e il 1351, Francesco Petrarca crebbe la sua fama di intellettuale e studioso. Scrive in latino il saggio storico De Viris Illustribus, cioè sugli uomini illustri, e il poema epico Africa, incentrato sulle imprese di Scipione che infligge la sconfitta definitiva a Cartagine, concludendo la Seconda Guerra Punica. Negli stessi anni, Francesco Petrarca scrive numerose lettere, in cui affronta questioni letterarie e politiche, che poi raccoglie ordinatamente distinguendole in familiares, cioè rivolte ai familiari, ma riguardanti i temi fondamentali della sua riflessione. Seniles, scritte in età matura, sine nomine, cioè senza destinatario, perché affrontano temi politici anche molto problematici. Di queste lettere si tratta in prevalenza di testi che assumono la forma dell'epistola, ma hanno la finalità di rendere pubbliche le opinioni dell'autore. Nel 1342 Francesco Petrarca elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 compone il Bucolicum Carmen, una raccolta in versi latini sul modello di Virgilio, di ambientazione agricola o pastorale, ma che tratta argomenti vari. Compone anche il De Vita Solitaria, un trattato in prosa sull'importanza dello studio e della riflessione interiore, e il De Ozio Religioso, un elogio della vita religiosa. Nel 1347 Petrarca lascia il lavoro presso il cardinale Colonna e si dedica alla composizione del Secretum, che lo occuperà per molti anni e che segnerà una svolta nella sua vita. Il Secretum è scritto in prosa in forma di dialogo tra Petrarca e Sant'Agostino, alla presenza della verità. La verità appare al poeta in veste di donna per aiutarlo a guardare dentro di sé e chiama Sant'Agostino. Il santo aiuta il poeta a riflettere sulla morte per comprendere i valori fondamentali della vita e a riconoscere i suoi peccati. Poi spiega a Petrarca che l'amore per l'aura e per la gloria terrena, cioè il successo e la fama, sono come due catene che legano alla terra la sua anima e le impediscono di seguire i valori religiosi. Petrarca riconosce la verità di tali riflessioni, ma ammette di essere debole e di non riuscire a seguire unicamente i valori religiosi. Inizia forse nel 1351 la composizione dei Trionfi, in lingua volgare, un poemetto allegorico che rappresenta il trionfo di sei valori fondamentali: amore, pudicizia, morte, fama, tempo ed eternità, a cui lavora nel corso della sua vita. Alla corte dei Visconti di Milano, Petrarca svolge incarichi diplomatici, compone altre opere in latino come il De Remedis Utriusque Fortune, brevi dialoghi scritti con la finalità di aiutare l'individuo a non farsi coinvolgere dall'andamento alterno della fortuna, e arricchisce la raccolta poetica del Canzoniere, che rivede e riordina prima della sua morte.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, boom dei surgelati. Economici e pratici, li devi conservare e cuocere nel modo giusto, se no... di Simona Lovati. Pratici, veloci e convenienti. I surgelati sono sempre più protagonisti sulle tavole italiane. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto Italiano Alimenti Surgelati, nel 2024 è stata acquistata la bellezza di 1 milione di tonnellate di prodotti surgelati, in aumento del 2,3% rispetto al 2023, con un consumo pro capite di 17,5 kg. La tendenza in crescita si conferma anche nel primo semestre del 2025, con un incremento pari all'1,8%. Tra i prodotti più apprezzati, sul primo gradino del podio, salgono le verdure. Si aggiudicano il secondo posto le patate e il terzo i prodotti a base di pesce, al naturale o preparato. Seguono pizza, piatti pronti e prodotti senza glutine. I surgelati sono alimenti portati a una temperatura di almeno meno 18 gradi in tutte le loro parti in tempi molto rapidi, formando microcristalli di ghiaccio che non danneggiano la struttura dell'alimento, spiega il professor Carlo Signorelli, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Vita Salute San Raffaele a Milano. Questo processo blocca l'attività di enzimi e microorganismi, conservando in modo ottimale le proprietà nutrizionali e igieniche del prodotto. Mantengono anche gli antiossidanti. È una tecnologia sicura e controllata per proteggere la salute dei consumatori. Grazie al loro surgelamento rapido, i cibi mantengono le stesse quantità di carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali di quelli freschi. Per questo sono un ottimo prodotto sotto il profilo nutrizionale, adatti anche ai bambini, dice la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista agli istituti clinici Zucchi Monza. Gli ortaggi surgelati mantengono anche i loro antiossidanti, sostanze antinfiammatorie che combattono lo stress ossidativo che causa danni alle cellule del corpo. Questo è possibile perché i vegetali sono raccolti quando stanno maturando per natura, senza bisogno di crescere in serra o seguendo metodi di coltura intensiva. Inoltre, grazie ai surgelati, puoi mangiare cibi fuori stagione, conservando inalterati i loro nutrienti, come zucchine e melanzane che puoi mettere nel piatto in inverno. I congelati fai da te. I congelati, piatti pronti o cibi freschi che decidiamo di mettere nel freezer di casa, subiscono un raffreddamento più lento rispetto all'abbattimento dei surgelati che acquistiamo, con cristalli più grandi e perdita di qualità nutrizionali. In sostanza risulta più sano preferire un surgelato del supermercato che comprare alimenti freschi per poi congelarli in casa. Mantieni la catena del freddo. L'effetto freezer. Per mantenere intatte le qualità e la sicurezza dei surgelati, bisogna salvaguardare la catena del freddo. Ciò significa che durante il ciclo produzione, trasporto, conservazione, vendita, la loro temperatura deve mantenersi sempre sotto i meno 18 gradi, sottolinea lo specialista. Se questo non accade, i microrganismi presenti negli alimenti possono moltiplicarsi, aumentando il rischio per la salute. Istruzioni per l'uso. Una volta scongelato, un alimento non deve mai essere ricongelato. Se non ti occorre tutto il contenuto della confezione, prendi la quantità che ti serve e rimetti il resto subito nel surgelatore. Lo scongelamento va fatto in frigorifero e la cottura dei cibi deve essere completa. Certi microrganismi, come listeria o salmonella, possono sopravvivere al congelamento e riprendere la crescita dopo lo scongelamento. La cottura è l'unico passaggio che aumenta la sicurezza del cibo, precisa Signorelli. Normative ed etichette. In Italia le aziende alimentari devono applicare il sistema di autocontrollo igienico-sanitario, ACP, analisi dei rischi e punti critici di controllo, utile per individuare e gestire i pericoli di contaminazione, garantendo la sicurezza del cibo in tutte le fasi produttive. L'etichetta è uno strumento di trasparenza e sicurezza. Per i surgelati deve indicare la dicitura prodotto surgelato, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, le modalità di conservazione e utilizzo, il numero di lotto e l'azienda produttrice. Questi dati permettono la rintracciabilità, un requisito fondamentale in caso di controlli da parte delle autorità o allerte alimentari. Sopra c'è la brina,

0: Dalla rivista Focus.
1: Dormiamoci su. Non è affatto segno di pigrizia. Una siesta a metà giornata ricarica le energie e stimola nuove idee, purché non sia troppo lunga. 20 minuti bastano. Di Elisa Venco. Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo, sosteneva ironicamente lo scrittore Leo Longanesi. C'è modo e modo però di intendere l'agognato riposo. E mentre un buon sonno notturno è un obiettivo generalmente condiviso, il pisolino pomeridiano gode di una cattiva reputazione, come fosse un'abitudine da scansafatiche. Charles Sizler, studioso del sonno all'Università di Harvard, USA, pensa addirittura che la società attuale ritenga chi dorme poco, e di certo mai al pomeriggio, un vincente. La cultura lavorativa e sociale contemporanea glorifica la mancanza di sonno nello stesso modo in cui un tempo si celebravano coloro che reggevano l'alcol, si sbilancia Xeisler. Eppure, secondo gli ultimi studi, lungi dall'essere il sigillo di chi lavora svogliatamente, la siesta è il contrario, è la condizione per lavorare meglio. Per questo motivo, James Maas, psicologo della Cornell University, USA, ha ridefinito la pennichella power nap o sonnellino potenziante, poiché comporta vantaggi prestazionali. Non a caso si tratta di un istinto primordiale, tant'è vero che 2 volte al giorno, la sera e tra le 13 e le 14, la temperatura corporea si abbassa leggermente, diminuendo la nostra vigilanza per invitarci al sonno. Perché il pisolino sia efficace, ci sono però alcune condizioni da rispettare. Innanzitutto non vale per chi passa le notti in bianco. A meno che venga usato da chi fa turni, il sonnellino è vietato agli insonni notturni, perché aggrava il problema, precisa Luigi De Gennaro, ordinario di psicobiologia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, dove dirige il Laboratorio del Sonno e segretario dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno. Poi, la siesta va avviata preferibilmente entro le 15, appunto per non condizionare il riposo notturno, e deve essere rigorosamente breve. Oltre la soglia dei 20 minuti dall'addormentamento, i benefici vengono superati dagli svantaggi, spiega il docente. Il problema è legato alla cosiddetta inerzia del sonno, una sorta di gap cognitivo che si verifica nei primi minuti dopo un sonno prolungato e che dipende dalla fase del sonno da cui ci siamo destati. A partire dal tempo zero, che è il momento in cui ci addormentiamo e che in genere richiede circa 10-15 minuti, in 20 minuti raggiungiamo solo le prime fasi del sonno, ovvero lo stadio 1 e 2, in cui questa fatica del cervello ad attivarsi è minima. Se invece, prolungando il pisolino, entriamo nelle fasi di sonno profondo, l'inerzia successiva si protrae, la mancanza di lucidità pure. Insomma, sopra i 20 minuti, al risveglio si resta troppo intorpiditi, a meno che non si raggiunga la durata del ciclo completo di sonno, 1 ora e mezza. Anche al di sotto dei 20 minuti, comunque, l'efficacia del pisolino non è garantita. I ricercatori australiani della Flinders University hanno sottoposto alcune persone che avevano dormito solo 5 ore per notte a 3 test cognitivi, misurandone le prestazioni dopo pisolini di diversa durata. I risultati hanno dimostrato che dormire solo 5 minuti non migliora quasi le prestazioni cognitive, memoria, concentrazione, vigilanza, eccetera, mentre farlo per 10 minuti innalza parecchio i risultati. Da subito dopo il risveglio fino a 2,5 ore dopo. Anche dormire per 20 o 30 minuti aumenta le prestazioni, ma serve mezz'ora per notare miglioramenti, anche se l'effetto dura oltre le 2 ore e mezza successive. Ci sono ulteriori motivi per indulgere in una pennichella. Uno studio realizzato dall'Università di Atene su malati di patologie coronariche ha dimostrato che un sonnellino di 30 minuti aiuta a ridurre l'infiammazione che porta all'irrigidimento delle pareti venose, diminuendo quindi il rischio di ipertensione. In più, la siesta mantiene giovane il cervello. Uno studio del 2023 fa addirittura supporre che bastino pochi minuti di sonno

0: meridiano per ringiovanire il cervello fino a 6,5 anni. Dall'analisi dei dati raccolti, il campione era di 378.932 persone. I ricercatori dell'Università di Londra hanno riscontrato un volume cerebrale più ampio in chi faceva la siesta. E il volume cerebrale, che varia con l'età o in associazione alla neurodegenerazione, è un importante indicatore della salute del cervello. Vero è che la correlazione non è casualità, ovvero due fenomeni che crescono insieme, non è detto che siano legati da una relazione di causa-effetto, ma che abbiamo da perdere. Se invece puntiamo a stimolare la creatività o trovare soluzioni originali, il pisolino più indicato è quello micro. Albert Einstein e Thomas Edison raccontavano di praticare mini pause tenendo qualcosa in mano, un cucchiaio il primo, due sfere di metallo il secondo, in modo che il rumore della caduta di quegli oggetti li destasse. Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha testato proprio il potere di questo metodo su 103 soggetti, alle prese con esercizi matematici risolvibili grazie a un trucchetto. Coloro che sono risultati più lenti nell'individuarlo sono stati invitati a riprovare dopo un micropisolino, con il cranio coperto di elettrodi. Hanno fatto una pausa di 20 minuti in posizione reclinata con una bottiglietta d'acqua in mano. Alcuni non sono riusciti per nulla a rilassarsi, mentre altri si sono addormentati per 1 o 2 minuti prima di sentire la bottiglia cadere. Il distacco tra i due gruppi è apparso in modo netto. Chi ha trascorso almeno 15 secondi nella primissima fase del sonno ha triplicato le possibilità di trovare il trucco nascosto. In pratica c'è riuscito oltre l'83% contro il 31% del gruppo che non si era addormentato. L'ipotesi è che in questi primi secondi si spengano le regioni frontali del cervello essenziali per il ragionamento logico, e ciò ci renda liberi di associare le idee in modo non convenzionale. Non è però che ci si desti di colpo, folgorati da un'idea. Nei soggetti esaminati, l'aumento della brillantezza nel risolvere il problema matematico non appariva subito, bensì da 45 minuti a un'ora dopo la microsiesta, senza che nessuno di essi sapesse fare a ritroso il cammino mentale che aveva portato alla soluzione. Un disastro invece sono risultati quei volontari che hanno continuato a dormire malgrado la caduta della bottiglia. Solo il 14% di essi è riuscito a trovare la soluzione. A dispetto della sorveglianza che possiamo esercitare sulla nostra siesta, comunque in realtà ci appisoliamo continuamente senza che ce ne rendiamo conto. Rilevazioni sul cervello dimostrano che occasionalmente alcune aree di esso, non impegnate dalle attività in corso, entrano in una sorta di blackout, cioè di piccoli colpi di sonno, anche se il resto del cervello resta sveglio. In un esperimento riportato dalla rivista Nature Communication, un team di ricercatori francesi ha volutamente assegnato ad alcuni volontari un compito noioso: schiacciare per un'ora su un tasto di un computer quando compariva una nuova cifra sullo schermo, con l'eccezione di quando si trattava del numero 3. Date le premesse, era ovvio che a un certo punto le persone esaminate lavorassero con il pilota automatico, facendo però molti errori. Eppure le cavie si sbagliavano in due modi distinti: o perché premevano troppo velocemente il tasto, o perché dimenticavano di farlo. Si è scoperto che il primo caso si verificava quando, vista la noia della situazione, le onde lente del sonno si affacciavano nella corteccia frontale del cervello, coinvolta nel controllo e nell'inibizione di risposte impulsive. All'inverso, quando il sonno si manifestava nelle aree posteriori del cervello, che ricevono le informazioni dall'ambiente, i volontari provavano momenti di smarrimento e non schiacciavano il pulsante. La noia è quindi una sorta di sonno parziale. Le piccole sieste involontarie tendono comunque a manifestarsi più spesso in caso di debito di sonno, ma esistono in ogni caso. Per Per esempio, è stato dimostrato, grazie a simulatori di guida, che l'area cerebrale che presiede al movimento si appisola quando si resta seduti per ore al volante, il che giustifica i messaggi di prevenzione stradale che raccomandano pause agli autisti. Ma perché avviene questo addormentamento locale? Si tratta di un meccanismo di neuroprotezione, spiega Thomas Andrion, ricercatore all'Istituto del Cervello di Parigi. La nostra mente si comporta un po' come un fusibile che disconnette le zone troppo surriscaldate per evitare danni neuronali in caso di attività intensa. Il sonno localizzato del cervello mette quindi in pausa alcune reti neuronali, ma evita un addormentamento completo per lasciarci reattivi di fronte a un'emergenza. Questa abilità di dormicchiare da svegli sarebbe un'eredità lasciataci dai nostri progenitori, che potevano così riposarsi senza cadere preda di animali feroci. Vogliamo rispettare il ritmo dettato dalla natura? Non abbiamo che da seguirlo a occhi chiusi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, la prima persona a cui volere bene sei tu. Evita di cadere in un'eccessiva e demolitiva autocritica. Non ti fa bene e non ti mette nelle migliori condizioni per interagire con gli altri. Non si tratta di egoismo. Volersi bene è una necessità che nasce dalla natura umana e da come funziona il cervello. Di Monica Morandi. Volerci bene e dedicare del tempo a noi stessi. Spesso il solo proposito ci fa sentire in colpa, come se significasse togliere spazio agli altri o trascurare il nostro dovere. Una convinzione errata. Non si capisce infatti perché dovremmo aver tempo per tutto e per tutti, fuorché per noi stessi. Contiamo forse meno degli altri? Ci spiega il concetto Filippo Ongaro, per anni medico degli astronauti, esperto in longevità e oggi CEO e fondatore del Metodo Ongaro, società specializzata nella formazione dei professionisti della salute. Senza sfociare nell'egoismo o nel narcisismo, si potrebbe dire che contiamo più degli altri, perché se non stiamo bene, avremo meno energia per dedicarci al nostro prossimo. Il mondo è pieno di gente che si dedica agli altri, ma in molti casi non lo fa con gioia, positività ed energia, ma piuttosto con fastidio, rabbia e senso di costrizione. Siamo esseri umani e abbiamo bisogno di coltivare la nostra dimensione senza sentirci in colpa, poiché solo stando bene con noi stessi potremo dedicarci con profitto agli altri. Altre volte non riusciamo a trovare il tempo per noi stessi, continua Ongaro. Entriamo in uno stato mentale che impedisce di avere la forza di farlo. Quando siamo fortemente sovraccarichi, fatichiamo a investire il pochissimo tempo che abbiamo in qualcosa che ci dia dei benefici a lungo termine e cerchiamo piuttosto sgarri che ci diano un sollievo immediato, come la fetta di dolce o il sacchetto di patatine. Siamo umani, ma è importante trovare meccanismi gratificanti sani che ci diano un beneficio a lungo termine. Evitiamo la dipendenza dagli altri. Chi non si vuole bene è molto più dipendente dagli altri. Queste persone hanno infatti bisogno di sentirsi amate e tendono a dipendere dal successo economico e dal giudizio altrui. Chiedono in continuazione affetto e attenzioni, e più chiedono, meno ricevono. Gli altri si tirano indietro, poiché spesso si sentono ingiustamente messi in obbligo. Investiamo moltissimo tempo a informarci sulle vicende del mondo esterno, trascurando la conoscenza di ciò che accade dentro di noi. Eppure, la consapevolezza dei nostri meccanismi interni di percezione è alla base del nostro benessere, spiega Ongaro. Questi meccanismi fanno capo al sistema nervoso, un sistema di percezione che capta segnali dall'esterno e dall'interno del nostro corpo e li decifra in maniera molto primordiale, a livello subconscio, in termini di sicurezza o di pericolo. Nella nostra storia evolutiva siamo passati dal mondo silenzioso della savana al centro delle città moderne, fatto di rumore, caos, clacson e automobilisti concitati. Possiamo dunque capire quanto il sistema nervoso sia costantemente sollecitato da stimoli che difficilmente vengono percepiti come sicuri. Continua il nostro esperto. Tutto questo fa aumentare la risposta allo stress, che nel nostro corpo è programmata per essere sporadica, cronicizzandola e tenendo l'organismo in un costante stato d'allarme e tensione. Questo meccanismo d'allarme cronico si traduce poi in biochimica, toccando tutte le cellule, in quanto porta a un'iperproduzione di ormoni e neuromodulatori che agiscono su tutto il corpo. Fra questi l'adrenalina, che in epoca primordiale ci forniva una risposta fisiologica a un pericolo fisico immediato, per esempio aiutandoci a scappare dalle bestie feroci. Ora, tuttavia, siamo per lo più esposti a costanti pericoli psichici, psicosociali o immaginari. Oppure il cortisolo, con il compito di iperattivare le funzioni corporee dinanzi a uno stress fisico. Ma se lo zucchero pompato nel sangue dal cortisolo non viene utilizzato per scappare o per combattere, poiché il pericolo non è fisico, il suo aumento non farà che comportare un innalzamento della glicemia nel sangue, con una serie di effetti negativi. In una realtà esterna già poco rassicurante, è fondamentale evitare che il nostro cervello generi ulteriori pensieri negativi. Senso di inadeguatezza o di incapacità, autogiudizio troppo severo, eccetera. Che, come spiega Ongaro, una volta generati, è come se diventassero una realtà esterna. Il cervello la riassorbe e continua a percepirla, generando un'ulteriore risposta da stress. Al contrario, per far sì che i nostri pensieri ci infondano sicurezza, autostima e benessere psicofisico, è necessario che coltiviamo un autodialogo che abbia una ricaduta benefica sul nostro corpo e sulle cellule di cui consistiamo. Più precisamente, una voce interiore che a livello neuroendocrino favorisca la produzione di ormoni e neurotrasmettitori del benessere, la cui azione, seppur indiretta, giunga in profondità fino alle cellule. Spiega Filippo Ongaro. Per affrontare la complessità di questo problema di identità, sarà bene iniziare ad alleggerire il circuito dei nostri pensieri, partendo dall'eccessiva tendenza a giudicare il mondo esterno comune a tutti, favorita dalla società delle analisi e dei commenti, che ci porta a diventare succubi dei nostri giudizi e, di riflesso, a giudicare severamente anche noi stessi. Il corpo sente ogni nostro pensiero. Da qui l'importanza di un corretto autodialogo e dell'ascolto delle nostre emozioni e sensazioni fisiche. Infatti, solo una corretta voce interiore può condurci alla giusta percezione di noi stessi. Tuttavia, essendo l'autodialogo mentale piuttosto complesso, il metodo più efficace è metterlo per iscritto. Il punto di partenza è annotarsi le tipiche osservazioni che ci facciamo in negativo, dice Ongaro, tipo «sono proprio un cretino» o «che incapace sono», domandandoci se diremmo mai simili frasi al nostro migliore amico. Di certo no. La maggior parte delle cose che ci diciamo in negativo non le diremmo mai a nessuno, poiché, sapendo che gli altri reagirebbero, non ce lo permettiamo. Eppure le diciamo a noi stessi. La scrittura e il diario possono essere di grande aiuto per svolgere questo esercizio e capire la qualità del nostro autodialogo. Pur riflettendo sui nostri errori, passeremo poi a riformulare gli autogiudizi in maniera meno dura e più obiettiva, continua Ongaro. Spesso si tratta di grandi generalizzazioni ed esagerazioni. Se facciamo un errore e ci diciamo «che cretino sei», piuttosto che «sbagli sempre», in realtà stiamo generalizzando ed esasperando un errore che invece è molto specifico. La scrittura può servire anche per creare una distanza fra gli attacchi che ci provengono dall'esterno, come un violento rimprovero del capufficio, e i nostri pensieri, recuperando spazio e tempo senza perdere lucidità e senza permettere che nel cervello scattino mille pensieri negativi. Mettendo il tutto su carta, si diventa più velocemente obiettivi e a volte si identifica una ragione del rimprovero che non si era vista prima. Un altro esercizio consiste nel riflettere sui rapporti con le persone con cui ci troviamo bene e nel riproporre verso noi stessi i loro atteggiamenti positivi e gratificanti. Il nostro esperto consiglia la stesura e la riformulazione degli autogiudizi negativi in forma di un dizionario dal quale, pian piano, emerga un nuovo modo di parlare a noi stessi. Ovviamente, senza accomodare sempre il pensiero a proprio vantaggio, diventando autogiustificativi o autocelebrativi, ma bilanciandolo rispetto al dialogo secco e duro che dobbiamo correggere. Filippo Ongaro e il suo team di coach certificati offrono alle persone senza problematiche psicologiche un supporto professionale altamente qualificato in questo percorso di conoscenza di sé e miglioramento. Organizzano inoltre eventi e corsi che possono avvicinare alla materia. Per non costringerci a lottare con il nostro corpo, è necessario che smettiamo di privarci del piacere e ci ricompensiamo per ciò che è difficile e duro. Ricompense e gratificazioni sono il motore dei nostri comportamenti, soprattutto se viviamo una vita difficile, conclude il nostro esperto. È importante programmarle prima di cadere vittime delle tentazioni compulsive non sane, come per esempio mangiare troppi dolci, che il cervello innesca d'urgenza quando la pressione sta per esplodere. Se per esempio tutti i sabati sera ci concediamo una cena completamente libera per rilassarci e per mangiare quello che ci piace, è meno facile che cadiamo nell'errore di mangiar male tutte le sere. L'ideale sarà trasformare le nostre gratificazioni in gesti sani per il corpo e rilassanti per la mente, tipo un'attività sportiva, una passeggiata nel bosco o nel parco, lo stare con gli amici o l'acquisto di qualcosa alla quale teniamo tanto. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma non sono perfettamente in sintonia. Mente e corpo funzionano secondo presupposti diversi. L'evoluzione a Homo sapiens, che ci ha portati a essere animali razionali, non ha infatti ridotto le nostre risposte istintive. Mentre la mente ha obiettivi consapevoli ed è influenzata da ragionamento, linguaggio, autoriflessione e consapevolezza, il corpo, con le parti più primordiali del cervello, funziona ancora secondo le leggi della natura e risponde a istinti primordiali, sopravvivenza, fame e riproduzione. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma il loro sincronismo non è perfetto e anzi presenta un grosso margine d'errore. I neuroscienziati stimano che il 95% dei processi cerebrali sia subconscio, ossia fuori dal controllo della nostra razionalità. Ne vediamo tutti i giorni le conseguenze nelle risposte istintive e di rabbia delle persone. La struttura che controlla le risposte istintive è la corteccia prefrontale, che ha però bisogno di un certo tempo per fermare e regolare le reazioni istintive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito scienzenotizie.it. Marte continua a ruotare più velocemente e nessuno sa perché. Le registrazioni all'interno di Marte hanno fornito la misurazione più precisa della rotazione del pianeta rosso e i risultati sono una sorpresa inaspettata. Di Lucia Petrone. Secondo i dati del Lander Insight, ora in pensione, e pubblicati nella rivista Nature, la rotazione di Marte sta accelerando ogni anno di circa 4 miliarcosecondi. È una quantità molto piccola, che accorcia la durata di un giorno su Marte solo di una frazione di millisecondo ogni anno marziano, ma il motivo non è ancora chiaro. Tuttavia, la scoperta potrebbe portarci ad una migliore comprensione di Marte e della sua evoluzione passata. Le attuali ipotesi preliminari spiegano che l'accelerazione potrebbe essere causata dall'accumulo di materiale sulle calotte polari, o da altre dinamiche interne. È davvero fantastico essere in grado di ottenere questa ultima misurazione, e così precisa, afferma il geofisico planetario Bruce Barnett della NASA. Sono stato coinvolto negli sforzi per portare una stazione geofisica come InSight su Marte per molto tempo, e i risultati, come questo, valgono tutti quei decenni di lavoro. InSight si è spento nel dicembre 2022, ma i dati acquisiti durante i suoi 4 anni di attività hanno dato agli scienziati molto su cui riflettere. In soli 4 anni di funzionamento, le osservazioni del rover dell'interno marziano hanno rivoluzionato la nostra comprensione del pianeta. Le sue registrazioni sismiche hanno rivelato non solo la struttura interna di Marte, ma anche la composizione del suo nucleo liquido e l'attività geodinamica in corso. I dati del nuovo studio provengono da comunicazioni radio tra gli strumenti InSight e il Deep Space Network della NASA sulla Terra. I segnali rimbalzavano tra i due, mentre la Terra e Marte si muovevano e ruotavano, consentendo così agli scienziati di cercare sottili variazioni nella frequenza delle onde radio che consentissero loro di misurare con precisione la rotazione di Marte. Sulla base di 900 giorni marziani di comunicazioni InSight con la Terra, il team ha trovato la minuscola accelerazione. È probabile che ciò abbia a che fare con la ridistribuzione della massa di Marte in qualche modo. Qui sulla Terra sta avvenendo il contrario. Le tendenze di lungo periodo mostrano che la rotazione terrestre sta rallentando a causa di un effetto frenante applicato dalla Luna. Gli scienziati dovranno intraprendere un'analisi più approfondita per determinare la causa più probabile dell'accelerazione. I dati hanno anche permesso al team di perfezionare le misurazioni del nucleo marziano, fornendo misurazioni di un'oscillazione chiamata nutazione, causata dal movimento del fluido. L'analisi sismica ha anche suggerito una densità del nucleo da 6,2 a 6,3 grammi per centimetro cubo. I dati sono in ottimo accordo con queste misurazioni, fornendo un raggio del nucleo di 1835 km e una densità del nucleo da 5,9 a 6,3 grammi per centimetro cubo. Ma la rotazione di Marte suggerisce che quella densità non è distribuita uniformemente. Ci sono variazioni di densità nel nucleo che dovranno anche essere sondati in analisi future.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Quel che resta. Da legislatore, Napoleone modernizzò lo Stato, lasciandoci con il suo codice un'importante eredità. Di Federica Ceccherini. La mia vera gloria non è di aver vinto 40 battaglie. Quello che nulla distruggerà, che vivrà per sempre, è il mio codice civile, affermò Napoleone verso la fine dei suoi giorni, come si legge nel Memoriale di Sant'Elena, pubblicato nel 1823 dal biografo Emmanuel de Las Cases. Parole profetiche, se si pensa che il cosiddetto codice napoleonico è alla base di gran parte dell'attuale legislazione europea e che alcune sue norme sono ancora applicate. Per quanto controversa sia la figura di Bonaparte, è innegabile che i principi della sua riforma, quali meritocrazia, uguaglianza di fronte alla legge, Stato e istruzione laici, tolleranza religiosa, amministrazione centralizzata, fisco efficiente e diritto di famiglia, abbiano influenzato profondamente l'Europa dell'Ottocento e del Novecento. All'indomani della vittoria di Marengo, il primo console di Francia cominciò a pensare a una nuova stagione di riforme. Napoleone comprese istintivamente che per funzionare con efficienza nel mondo moderno, la Francia aveva bisogno di un sistema standardizzato di legge e giustizia, pesi e misure uniformi, un mercato interno pienamente funzionante e un sistema di istruzione centralizzato, capace di consentire agli adolescenti dotati di tutti i ceti di accedere alle diverse professioni in base al merito e non alla nascita, scrive Andrew Roberts nel suo libro Napoleone il Grande. Nel 1800 Bonaparte nominò una commissione composta da esperti in materie giuridiche. presieduta dal giurista Jean-Jacques Régis de Camberger, con il compito di riordinare la giungla normativa in cui si trovava il paese. 14.000 nuovi decreti erano stati ratificati solo negli anni della Rivoluzione francese e a questi si aggiungevano 42 codici legali in vigore nelle varie regioni. La parola d'ordine divenne semplificazione. Non bisognerebbe sovraccaricarsi di leggi troppo dettagliate. La legge deve soltanto imporre un principio generale, affermò Napoleone al Consiglio di Stato. Il lavoro della commissione fu lungo e complesso, talvolta le discussioni andavano avanti dall'alba a notte fonda, ma dopo 3 anni l'obiettivo fu raggiunto. La Francia aveva un nuovo codice civile, un testo unico e scritto in maniera comprensibile. I diritti e i doveri del governo e dei suoi cittadini erano codificati in 2.281 articoli che riempivano 493 pagine di una prosa talmente chiara da far dire a Stendhal che ne aveva fatto la sua lettura quotidiana, prosegue Roberts. I punti chiave erano l'uguaglianza di tutti i cittadini francesi davanti alla legge, l'abolizione dei privilegi di nascita e la garanzia per ciascuno della libertà di culto in uno Stato laico. Napoleone partecipò in prima persona a 55 sedute su 107, soprattutto quelle riguardanti il diritto di famiglia, che gli stava particolarmente a cuore, intervenendo su questioni come il divorzio, le adozioni e i diritti degli stranieri. Bisognerebbe essere persone del XIX secolo per comprendere appieno quanto questa volontà di cambiare nel profondo la società francese attraverso le leggi fosse rivoluzionaria. La riforma era assai innovativa per l'epoca, eppure c'era qualcosa che a noi oggi appare terribilmente arretrato. Il codice era sessista e dominato da una forte tendenza al patriarcato. Un marito deve protezione alla moglie e la moglie obbedienza al marito, recitava l'articolo 231. Per Napoleone, infatti, le donne erano solo macchine per fare bambini e quindi concesse loro diritti assai limitati. Ben più numerosi i divieti. Era vietato loro testimoniare i processi, stipulare contratti o intraprendere azioni legali. Qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale femminile avrebbe dovuto essere autorizzata dal capofamiglia. Anche il divorzio era all'insegna della disparità. La moglie poteva chiederlo soltanto allorché il marito avrà tenuta la sua concubina nella casa comune. Come dire, se l'amante non vive sotto il tetto coniugale, per il coniuge non vi è illecito. Mentre l'uomo poteva domandare il divorzio per causa d'adulterio. La separazione poteva essere consensuale, purché i coniugi si mettessero d'accordo e mantenessero il più stretto riserbo sulle motivazioni. I beni di famiglia erano amministrati dal marito in quanto la moglie, alla stregua di un minore, era considerata incapace di agire in autonomia. Tra le riforme, una delle più rilevanti riguardava l'eredità, che alla morte del padre doveva essere divisa in parti uguali tra tutti i figli maschi. Anche il matrimonio civile, legalizzato in epoca rivoluzionaria, entrò di diritto nel codice. Una novità assoluta della riforma fu proprio il fatto che la vita familiare non era più dominio della Chiesa, diventando un affare dello Stato. Il 21 marzo 1804 il codice napoleonico entrò in vigore nel paese, ma la sua applicazione andò ben oltre la Francia. Era prevista in tutti i territori dell'impero, conquistati o assoggettati dalla Spagna all'Italia, dal Regno di Westfalia ai Paesi Bassi. Il suo intento era quello di esportare il nuovo modello legislativo e amministrativo basato sui principi della Rivoluzione francese per porre fine alla tradizione giuridica dell'Ancien Régime, caratterizzata dalla frammentarietà delle regole e nella quale pesava più la consuetudine delle norme scritte. Napoleone voleva prendersi il merito di cambiare, modernizzandolo, il volto del vecchio continente. Inutile dire che era un progetto per cui si spese molto, anche attraverso i parenti che mise alla guida dei nuovi regni nati in Europa. Per Napoleone il codice civile aveva un valore universale. Egli non tollerò indugi nella sua introduzione nei territori, ha scritto lo storico Stuart Wolfe, nel libro Napoleone e la conquista d'Europa. L'operazione non era delle più semplici. Forti erano le resistenze da parte delle classi dirigenti e politiche dei paesi occupati, per le quali il codice era qualcosa di calato dall'alto e non una conquista, come era per i francesi. Per di più, Napoleone non aspirava soltanto a imporre l'uniformità di leggi, ambiva a mutare usi e costumi nei territori di conquista, per esempio introducendo l'uso dei salotti culturali tipici della Francia, prendendo ispirazione, diceva, da ciò che avevano fatto i romani nel loro impero. Bonaparte era convinto che non vi potesse essere una vera modernizzazione dello Stato senza una riforma fiscale, che doveva prevedere innanzitutto il contenimento del debito pubblico e un'equa distribuzione delle tasse. Era quindi necessario raccogliere in maniera sistematica i dati sui cittadini e valutare il patrimonio dello Stato. Nel 1812 in Francia fu istituito il catasto nazionale e la mappatura dei beni fondiari venne utilizzata come base per le imposte. Sulla scia delle idee illuministe, Napoleone promosse poi una riforma dell'istruzione secondaria, che divenne laica. La scuola, indipendentemente dall'appartenenza sociale di ciascuno, doveva essere meritocratica e aperta a tutti. O meglio, a tutti, purché di sesso maschile, visto che le donne ne erano escluse. Con le sue non proprio larghe vedute in termini di parità di genere, Napoleone pensava infatti che l'istruzione femminile fosse non soltanto inutile, dal momento che doveva solo pensare alla casa e ai bambini, ma che addirittura nuocesse loro, rendendole cattive, incostanti, civette e instabili. Nel maggio 1802 furono istituiti 45 licei di Stato, il cui obiettivo era formare soldati, amministratori e tecnici. Le materie erano greco, latino, retorica, logica, etica, matematica, fisica e lingue, mentre l'insegnamento religioso era ridotto al minimo. Tutto era militarizzato. La disciplina era rigida, le uniformi scolastiche, pantaloni e giacche azzurre, oltre a berretti tondi, venivano indossate fino a 14 anni e gli allievi erano raggruppati in compagnie con un sergente e 4 caporali, comandate dallo studente migliore, definito sergente maggiore, scrive Roberts. La riforma diede ben presto i suoi frutti. Solo una decina di anni dopo, nel 1813, le scuole francesi erano le migliori d'Europa. Ma non era finita qui. Se lo Stato regolava la vita del cittadino in tutte le sue fasi, se ne doveva occupare letteralmente dalla culla alla tomba. Con l'editto di Saint-Claude fu imposto lo spostamento dei cimiteri dalla città alla campagna, fuori dalle mura, per migliorare l'igiene cittadina. Le lapidi dovevano essere tutte uguali, senza decorazioni o segni distintivi. L'editto venne promulgato anche in Italia nel 1806, suscitando un acceso dibattito. L'idea che un uomo stimato potesse essere seppellito nello stesso modo di un malfattore scandalizzò intellettuali come Ugo Foscolo, che su questo scrisse dei sepolcri. Le riforme di Napoleone cambiarono davvero il volto dell'Europa e, oltre a lasciarci un'importante eredità, ebbero effetti irreversibili a livello politico e sociale. Da una parte nacquero i concetti identitari di nazione e di patria, mentre dall'altra l'ascesa della media borghesia accentuò il divario tra possidenti e nullatenenti, ponendo l'accento non solo sui privilegi di nascita, ma sulla proprietà. Divario che con il tempo portò al conflitto di classe dell'era industriale, come prefigurò Tocqueville nel 1847. La rivoluzione francese, che ha abolito tutti i privilegi e distrutto tutti i diritti esclusivi, ne ha tuttavia lasciato sussistere uno, quello della proprietà. Non c'è alcun dubbio che ben presto si instaurerà la lotta dei partiti politici fra chi possiede e chi non possiede. Il grande campo di battaglia sarà la proprietà.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, a cura del canale YouTube VIR La forza delle parole, lettura di Ilaria. In questa puntata un estratto da L'avventura del vampiro del Sussex.
3: Buon ascolto.

Holmes aveva letto attentamente un biglietto che gli era stato recapitato con la seconda posta. Poi, con quel risolino secco, il più prossimo equivalente per lui di una risata, me lo lanciò. Per una mescolanza di moderno e medievale, di praticità e di fantasia sfrenata, credo che questo sia davvero il massimo. Lei che ne dice, Watson? Lessi quanto segue. 46 Old Jury, 19 novembre. Oggetto: vampiri. Signore, il nostro cliente, signor Robert Ferguson, della Ferguson & Muirhead Commercianti in Tè di Mincing Lane, ci ha richiesto informazioni in data odierna circa i vampiri. Dal momento che la nostra società si occupa esclusivamente di valutazione di impianti, l'argomento non rientra nel nostro campo e pertanto abbiamo consigliato al signor Ferguson di mettersi in contatto con lei per esporle il suo problema. Non abbiamo dimenticato il suo brillante intervento nel caso Matilda Briggs. Con osservanza, distinti saluti, Morrison, Morrison & Nod, per EJC. Matilda Briggs non era una giovane donna, Watson, disse Holmes in tono di reminiscenza. Era una nave collegata al ratto gigante di Sumatra, una storia per la quale il mondo non è ancora pronto. Ma cosa sappiamo sui vampiri? È un argomento che rientra nel nostro campo? Tutto è meglio di questa calma, mortale, ma sembra davvero che ci troviamo proiettati nel bel mezzo di una favola dei Grimm. Allunga il braccio, Watson, e dia un'occhiata sotto la V. Mi piegai all'indietro per prendere il grosso volume di riferimenti del quale parlava. Holmes se lo appoggiò in bilico sul ginocchio, cominciando a scorrere con occhio attento e nostalgico i resoconti dei vecchi casi, mescolati alle informazioni raccolte lungo tutto il corso della sua vita. «Viaggio della Gloria Scott», lesse. «Brutto affare, quello!» «Ho la vaga impressione che lei ne abbia tratto uno dei suoi racconti, Watson, anche se il risultato non fu tale da spingermi a congratularmi con lei. Victor Lynch, il falsario, Lucertola velenosa o Gila, o un caso interessante, Vittoria la bella del circo, Vanderbilt e lo Yeggman, Vipere, Vigor la meraviglia di Hammersmith. Guarda, guarda, caro vecchio librone, non sbaglia mai. Senta questo, Watson, vampirismo in Ungheria e ancora vampirismi della Transilvania. Voltava pagina dopo pagina con grande interesse, ma dopo un breve attento esame scaraventò per terra il volume con un ringhio di delusione. Ah, robaccia, Watson, robaccia! Cosa abbiamo a che fare noi con cadaveri ambulanti che possono essere costretti nella tomba solo trapassandogli il cuore con un bastone appuntito? È follia pura. Ma senza dubbio, gli dissi, il vampiro non era necessariamente un morto. Poteva anche essere un vivo. Ho letto, per esempio, di vecchi che succhiano il sangue dei bambini per mantenersi giovani. Ha ragione, Watson. È una leggenda citata in uno di questi riferimenti. Ma dobbiamo davvero prestare attenzione a simili cose? Siamo gente con i piedi per terra e così dobbiamo restare. Il mondo è già abbastanza grande per noi. Non c'è bisogno che ci si mettano anche i fantasmi. Temo che non possiamo prendere il signor Robert Ferguson molto sul serio. Forse questo biglietto viene da lui e potrebbe illuminarci un po' su cosa lo preoccupa. Prese dal tavolo una seconda lettera che era rimasta dimenticata mentre era assorbito dalla prima. Cominciò a leggerla con un sorrisetto divertito che, via via, si trasformò in un'espressione di estremo interesse e concentrazione. Finito di leggere, rimase per un po' sovrappensiero con la lettera che gli ciondolava dalle mani. Poi, con un sussulto, si riscosse da questo sogno ad occhi aperti. Chismans, Lamberley. Dov'è Lamberley, Watson? Nel Sussex, a sud di Horsham. Non molto lontano, eh? E Chismans? Conosco quella zona, Holmes. È piena di vecchie case alle quali è stato dato il nome di chi le costruì secoli fa. C'è Oldsleys e Harveys e Carringtons. Le persone sono state dimenticate, ma i loro nomi vivono in quelle case. Precisamente, disse in tono distaccato. Era tipico del suo carattere orgoglioso e riservato di non ringraziare, se non raramente, chiunque gli fornisse un'informazione che comunque catalogava immediatamente e accuratamente nel cervello. Penso che ne sapremo un bel po' di più su Chismans Lamberley prima di aver finito. Come speravo, la lettera viene da Robert Ferguson. A proposito, dice di conoscerla.
Conoscere me? Sarà meglio che la legga. Mi porse la lettera. Portava lo stesso indirizzo della precedente. Caro signor Holmes, i miei avvocati mi hanno consigliato di rivolgermi a lei, ma la faccenda è talmente delicata che è difficile parlarne. Riguarda un amico per conto del quale agisco. Circa 5 anni fa, questo signore sposò una peruviana, figlia di un

in apparenza assolutamente devota. Veniamo ora al punto che le spiegherò meglio a voce quando ci incontreremo. In effetti le ho scritto solo per darle un quadro generale della situazione e per sapere se è disposto a interessarsi del caso. La signora comincia ad assumere strani atteggiamenti, del tutto contrari al suo carattere dolce e gentile. Era la seconda moglie del mio amico, il quale aveva avuto un figlio dalla prima. Questo ragazzo aveva allora 15 anni ed era molto caro e affettuoso, anche se, purtroppo, invalido per un incidente occorsogli durante l'infanzia. Due volte la moglie fu sorpresa nell'atto di aggredire questo povero ragazzo, senza la benché minima provocazione. Una volta lo colpì con un bastone lasciandogli un profondo segno sul braccio. Ma questo era ancora niente rispetto a come si comportava col proprio figlio, un delizioso bambino di quasi un anno. Una volta, circa un mese fa, la nurse aveva lasciato il bambino da solo per pochi minuti. Sentendolo urlare, come di dolore, rientrò di corsa nella stanza e vide la signora china sul bambino nell'atto, sembrava, di mordergli il collo. E in effetti, il piccolo aveva sul collo una piccola ferita da cui era uscito molto sangue. La nurse rimase talmente inorridita che voleva chiamare il padrone, ma la signora la scongiurò di non farlo e anzi le diede 5 sterline come prezzo del suo silenzio. Non venne mai data nessuna spiegazione e per il momento la cosa fu messa a tacere. La nurse però ne era rimasta molto impressionata ed allora cominciò a tenere d'occhio la padrona e a sorvegliare attentamente il bambino, che amava moltissimo. Ma ebbe l'impressione che come lei teneva d'occhio la madre tenesse d'occhio lei, e ogni volta che era costretta a lasciare solo il piccolo, la madre aspettasse l'occasione buona per aggredirlo. Giorno e notte la nurse proteggeva il bambino, e giorno e notte la madre, silenziosa e vigile, sembrava stare in agguato, come un lupo con un agnello. A leggerlo le sembrerà incredibile, ma la prego di prendermi sul serio perché potrebbero essere in gioco la vita di un bambino e la sanità mentale di un uomo. Alla fine arrivò un terribile giorno, quando non fu più possibile tenere il marito all'oscuro. La nurse aveva i nervi a pezzi, non ce la faceva più, e gli raccontò ogni cosa. Gli sembrò, come probabilmente ora sembra a lei, una storia incredibile. Sapeva che sua moglie era una tenerissima madre e, eccezion fatta per l'aggressione al figliastro, una tenerissima madre. Perché mai avrebbe dovuto far del male al suo adorato bambino? Disse alla nurse che stava sognando, che i suoi erano i sospetti di una pazza e che non avrebbe tollerato quelle calunnie su sua moglie. Mentre discutevano, risuonò all'improvviso un grido di dolore. I due corsero insieme alla nursery. Immagini quello che provò il mio amico, signor Holmes, vedendo la moglie rialzarsi dalla sua posizione in ginocchio accanto alla culla e scorgendo del sangue sulla gola del bambino e sul lenzuolo. Con un grido di orrore, girò il volto della moglie verso la luce e le vide un alone di sangue intorno alla bocca. Era stata lei, lei senza alcun dubbio, a succhiare il sangue di quella povera creaturina. Ora la situazione è questa. La donna è confinata nella sua camera. Non ha fornito alcuna spiegazione. Il marito è sull'orlo della pazzia. Lui ed io sappiamo ben poco del vampirismo, oltre al nome. Avevamo sempre creduto che si trattasse di una qualche fantasiosa leggenda straniera. E invece proprio qui, nel cuore del Sussex... Beh, di tutto questo potremo parlare domattina. Acconsentirà a ricevermi? Acconsentirà ad usare le sue straordinarie capacità per aiutare un uomo prostrato e sconvolto? In caso affermativo, abbia la cortesia di telegrafare a Ferguson, Cheesemans, Lamberley e sarò da lei alle 10 di domani mattina. Con i migliori saluti, Robert Ferguson. Post scriptum. Credo che il suo amico Watson abbia fatto parte della squadra di rugby del Blackheath quando io giocavo come tre quarti in quella del Richmond. È l'unica presentazione personale che posso fornirle. Ma certo che me lo ricordo, dissi posando la lettera. Big Bob Ferguson, il miglior tre quarti che il Richmond abbia mai avuto. È sempre stato un bravo ragazzo. È proprio da lui preoccuparsi tanto per un amico. Holmes mi guardò pensieroso, scuotendo la testa. «Non mi rendo mai conto dei suoi limiti, Watson», disse. «Lei è davvero una fonte di possibilità inesplorate. Faccia il bravo, vada a spedire un telegramma. Mi occuperò volentieri del suo caso». «Il suo caso? Non dobbiamo lasciargli credere che questo sia un ospizio per malati di mente. Certo che è il suo caso. Gli mandi quel telegramma e poi lasciamo le cose come stanno fino a domattina.

0: Puntuale alle 10 del mattino seguente, Ferguson entrò nella nostra stanza. Lo ricordavo come un uomo alto, squadrato, dotato di un'agilità e una velocità che lo avevano portato alle spalle di molti attaccanti. Certo, non c'è nulla di più deprimente nella vita che incontrare un atleta conosciuto nel fiore degli anni e oramai ridotto a un rudere. La sua imponente ossatura si era come afflosciata, i capelli biondi erano molto radi, le spalle incurvate. E temo che anche lui, vedendomi, provasse le stesse sensazioni. Salve, Watson, disse, e la sua voce era rimasta profonda e cordiale. Sei un po' diverso dall'uomo che ho gettato oltre le corde sugli spettatori all'Old Deer Park. Immagino che anche io sono un po' cambiato, ma sono questi ultimi giorni che mi hanno fatto invecchiare. Vedo dal suo telegramma, signor Holmes, che è inutile fingere di venire per conto di qualcun altro. È più semplice trattare direttamente. Rispose Holmes. Ha ragione. Ma puoi immaginare come sia difficile quando si parla dell'unica donna che uno si è impegnato a proteggere ed aiutare. Oh, cosa posso fare? Come posso andare alla polizia con una storia del genere? Eppure è necessario proteggere i bambini. Si tratta di pazzia, signor Holmes. Di qualcosa nel sangue? Ha incontrato mai un caso simile? Oh, per amor di Dio, mi dia un consiglio perché non so più dove battere la testa. È molto naturale, signor Ferguson. Ora si accomodi, si tranquillizzi e risponda a qualche mia domanda. Le assicuro che io so ancora benissimo dove batter la testa e sono sicuro che troveremo una soluzione. Per prima cosa, mi dica quale iniziativa ha preso. Sua moglie è ancora in contatto con i bambini? C'è stata una scenata terribile. È una donna molto affettuosa, signor Holmes. Se mai una donna amò un uomo con tutto il cuore e tutta l'anima, questa è lei. Il fatto che io abbia scoperto questo orribile, incredibile segreto, l'ha sconvolta. Non ha voluto nemmeno parlare, non ha risposto ai miei rimproveri, si è limitata a guardarmi con uno sguardo angosciato, disperato. Poi è corsa in camera sua e si è chiusa dentro a chiave. Da allora si è rifiutata di vedermi. Ha una domestica che era con lei da prima che ci sposassimo, si chiama Dolores. Un'amica più che una domestica. È lei che le porta da mangiare. Allora il bambino non è in pericolo immediato. La signora Mason, la nurse, ha giurato di non lasciarlo né notte né giorno. Posso fidarmi ciecamente di lei. Sono più preoccupato per il povero piccolo Jack, poiché, come le ho scritto, lo ha aggredito due volte. Ma non lo ha mai ferito? No, lo ha colpito selvaggiamente. E la cosa più terribile è che è un povero sciancatello inoffensivo. I lineamenti taglienti di Ferguson si ammorbidirono mentre parlava del ragazzo. Si crederebbe che le sue condizioni muoverebbero a compassione chiunque. Una caduta da bambino e una lesione alla spina dorsale, signor Holmes. Mi è rimasto il ragazzo più caro e dolce che ci sia. Holmes stava rileggendo la lettera del giorno prima. Chi altro abita nella casa, signor Ferguson? Due domestici che sono con noi da poco. Uno stalliere, Michael, che dorme in casa. Mia moglie, io, mio figlio Jack, il bambino, Dolores e la signora Mason. Questo è tutto. Mi è parso di capire che lei non conoscesse a fondo sua moglie quando vi siete sposati. La conoscevo solo da poche settimane. Da quanto tempo è con lei questa Dolores? Da qualche anno. Allora Dolores la conosce meglio di lei. Sì, si potrebbe dire così. Holmes prese nota. Immagino, disse, che sarei più utile a Lamberley che qui. È un caso che richiede soprattutto un'indagine personale e diretta. Se la signora rimane nella sua stanza, la nostra presenza non le darà alcun disturbo. Naturalmente alloggeremo alla locanda. Ferguson ebbe un gesto di sollievo. Oh, è ciò che speravo, signor Holmes. C'è un ottimo treno alle 2 da Victoria se lei vuole venire. Certo che verremo. In questo periodo non sono molto occupato. Posso dedicarle tutte le mie energie. Naturalmente Watson verrà con noi. Ma ci sono prima un paio di punti sui quali vorrei essere sicuro prima di partire. Se ho ben capito, questa infelice signora, a quanto pare, ha aggredito entrambi i bambini, il suo e quello della sua prima moglie. Esattamente. Ma si è trattato di aggressioni diverse, no? Ha picchiato suo figlio. Una volta con un bastone e una volta selvaggiamente con le mani. Ha detto per quale motivo? No, tranne che lo odiava. E lo ha ripetuto varie volte. Beh, è una cosa che capita con le matrigne. Diciamo una gelosia postuma. La signora è gelosa di natura? Sì, molto. Gelosa con tutta la veemenza del suo appassionato amore tropicale. Ma il ragazzo? Se non sbaglio, ha 15 anni e probabilmente ha una mente molto sviluppata, vista la costrizione cui è soggetto il corpo. Lui le ha in qualche modo spiegato il motivo di quelle aggressioni? No, ha detto che erano del tutto immotivate. A parte questi episodi, andavano d'accordo per il resto del tempo? No, non c'è mai stato affetto tra loro. Pure lei dice che è un ragazzo affettuoso. Non c'è al mondo figlio più devoto. La mia vita è la sua vita. È totalmente preso da ciò che io dico o faccio. Holmes prese nuovamente nota. Per un po' rimase a pensare in silenzio. Senza dubbio, prima di questo secondo matrimonio, lei e il ragazzo eravate grandi camerati. Eravate molto vicini l'uno all'altro, no? Moltissimo. E il ragazzo, visto il suo temperamento, era sicuramente molto affezionato al ricordo della madre. Affezionatissimo. Mi sembra un ragazzo molto interessante. C'è un'altra cosa circa queste aggressioni. Quelle contro il bambino e quelle contro suo figlio sono avvenute nello stesso periodo? Nel primo caso sì. Fu come se l'avesse presa una frenesia e si fosse scagliata contro entrambi. La seconda volta è stato solo Jack a soffrirne. La signora Mason non aveva nulla da lamentarsi circa il bambino. E questo complica la situazione. Non la seguo, signor Holmes. Può darsi una formula delle ipotesi provvisorie in attesa che il tempo o altri elementi le confermino o le neghino. Brutta abitudine, signor Ferguson, ma è una debolezza umana. Temo che il suo vecchio amico qui presente abbia tracciato un quadro esagerato dei miei metodi scientifici. Comunque per ora mi limito a dire che il suo problema non mi appare insolubile e che ci troverà alla stazione Victoria alle 2. Era una serata cupa e nebbiosa di novembre, quando, dopo aver lasciato i bagagli al Checkers, la locanda di Lamberley, percorremmo in carrozza il terreno argilloso del Sussex, lungo un viale tortuoso, fino a raggiungere l'antica e isolata casa colonica dove abitava Ferguson. Un fabbricato grande ed esteso, con un corpo centrale molto antico, due ali recentissime, alti camini in stile Tudor e un tetto a spioventi acuti, macchiato di licheni, costruito a lastroni. I gradini erano consunti al centro fino ad essere concavi e le antiche tegole che rivestivano il portico portavano il marchio di un uomo con una forma di formaggio, dal nome del costruttore originario. All'interno i soffitti erano solcati da pesanti travi di quercia e il pavimento sconnesso aveva qua e là ceduto. Da tutta quell'enorme casa fatiscente emanava un odore di vecchiaia e decadimento. Ferguson ci condusse in una grandissima sala centrale, dove in un enorme antico caminetto con un paravento di ferro sul retro che recava la data 1670, ardeva e scoppiettava un magnifico fuoco di ceppi. Guardandomi intorno, notai che la stanza era uno strano miscuglio di date e di luoghi. Le pareti, rivestite a metà di legno, potevano benissimo risalire all'antico proprietario terriero del XVII secolo. Nella parte superiore, invece, dove i pannelli di quercia erano sostituiti da stucco giallo, era appesa una bella collezione di utensili ed armi sudamericane, senza dubbio portate dalla signora peruviana, chiusa nella sua stanza al piano superiore. Holmes si alzò, con quella scattante curiosità propria della sua mente inquisitrice, e li esaminò molto attentamente. Tornò a sedersi pensieroso. «Allò!» esclamò. «Allò!» Uno spaniel era sdraiato dentro una cesta nell'angolo. Avanzò lentamente verso il padrone, camminando con difficoltà. Le zampe posteriori si muovevano in modo strano e la coda sfiorava il pavimento. Leccò la mano di Ferguson.
1: «Che c'è, signor Holmes?»
0: «Il cane. Che cos'ha?»
1: «È quello che il veterinario non è riuscito a capire. Una specie di paralisi. Ha pensato a una meningite spinale. Ma sta guarendo. Fra poco starei bene, non è vero, Carlo?»
0: Un fremito, come di assenso, fece tremolare la coda abbassata. Il cane volse il suo sguardo triste dall'uno all'altro di noi. Sapeva che stavamo parlando di lui.
1: «È successo improvvisamente?» «In una sola notte.»
0: «Quanto tempo fa?»
1: «Saranno 4 mesi.»
0: «Molto interessante. Molto suggestivo.»
1: «Cosa ci trova, signor Holmes?»
0: «Una conferma di quanto avevo già pensato.»
1: «Per amore di Dio, che cosa pensa, signor Holmes? Per lei forse è solo un esercizio intellettuale, ma per me è una questione di vita o di morte. Mia moglie, una potenziale assassina, il mio bambino in costante pericolo. Oh, non giochi con me, signor Holmes, è una cosa terribilmente seria.»
0: Il massiccio regbista tremava da capo a piedi. Holmes gli posò una mano sul braccio per tranquillizzarlo. Temo che la soluzione, quale che essa sia, le procurerà un gran dolore, signor Ferguson, disse. Cercherò di risparmiarla al massimo. Per ora non posso dire di più, ma prima di lasciare questa casa spero di avere qualcosa di definito.
1: Dio lo voglia! Se mi scusate, signori, salgo in camera di mia moglie per vedere se c'è stato qualche cambiamento.
0: Rimase assente per qualche minuto, durante i quali Holmes esaminò ancora una volta quegli strani oggetti appesi alla parete. Quando tornò era chiaro dal suo volto che non c'era stato alcun progresso. Portò con sé una ragazza alta, esile, dalla pelle scura.
1: «Il tè è pronto, Dolores», disse Ferguson. «Veda che la signora abbia tutto ciò che desidera».
2: «Lei è molto malata!»
0: esclamò la ragazza lanciando uno sguardo indignato al padrone.
2: «Lei non chiede mangiare! Lei è molto malata! Necessario, dottore! Io spaventata a stare sola con lei senza dottore!»
0: Ferguson mi guardò con una muta domanda negli occhi.
1: «Sarei felicissimo di rendermi utile!» «La signora sarebbe disposta a vedere il dottor Watson!»
2: «Io portare lui! Non chiedere permesso! Lei ha bisogno, dottore!»
1: «Vengo con lei!»
0: Seguì la ragazza, tremante e spaventata, su per le scale lungo un antico corridoio. Alla fine c'era una massiccia porta rinforzata con sbarre di ferro. Guardandola, pensai che se Ferguson avesse cercato di entrare a forza nella stanza della moglie, non ci sarebbe riuscito tanto facilmente. La ragazza trasse di tasca una chiave e i pesanti battenti di quercia cigolarono sui cardini. Entrai e Dolores mi seguì chiudendosi la porta alle spalle. Sul letto era distesa una donna chiaramente in preda a febbre alta. Non era del tutto cosciente, ma al mio ingresso volse verso di me due begli occhi spaventati e ansiosi. Vedendo uno sconosciuto sembrò rilassarsi e con un sospiro si abbandonò sul cuscino. Rivolgendole qualche parola per tranquillizzarla, le presi il polso e la temperatura. Le pulsazioni erano affrettate e la temperatura alta, ma ebbe l'impressione che la sua malattia fosse più mentale e nervosa che fisica.
2: «Sta così un giorno, due giorni! Io ho paura lei muore!»
0: disse la ragazza. La donna volse di me il bel viso arrossato.
2: «Dov'è mio marito?»
0: «Al piano inferiore e vorrebbe vederla».
2: «Non lo voglio vedere! Non lo voglio vedere!»
0: Poi sembrò divagare nel delirio.
2: «Un demonio! Un demonio! Oh, cosa posso fare con questo demonio? Posso aiutarla? No! Nessuno può aiutarmi! È finito! Tutto è distrutto! Qualunque cosa io faccia, tutto è distrutto!»
0: La donna doveva essere in preda a qualche morbosa fantasticheria. Non riuscivo proprio a vedere l'onesto Bob Ferguson nei panni di un demonio.
2: «Signora», le dissi, «suo marito l'ama teneramente. È profondamente addolorato per ciò che sta succedendo».
0: Mi guardò di nuovo con quei suoi splendidi occhi.
2: «Mi ama, sì, ma che forse io non amo lui. Non lo amo al punto da sacrificarmi pur di non spezzargli il cuore. Ecco come lo amo. Eppure ha potuto pensare, ha potuto parlare di me in quel modo.
0: È sconvolto dal dolore, non riesce a comprendere».
2: «No! Non può comprendere, ma dovrebbe avere fiducia!»
0: «Proprio non vuole vederlo?» le chiesi.
2: «No, no! Non riesco a dimenticare quelle sue terribili parole, quel suo sguardo! Non voglio vederlo! Adesso vada! Lei non può far nulla per me! Una cosa gli dica! Voglio il mio bambino! Ho diritto di avere il mio bambino! È l'unico messaggio che posso mandargli!»
0: Si girò con la faccia al muro e non disse più una parola. Tornai da basso, dove Ferguson e Holmes sedevano ancora accanto al fuoco. Ferguson ascoltò cupamente il resoconto della mia visita.
1: «Come posso mandarle il bambino?» esclamò. «Come posso sapere quale strano impulso può prenderla? Come posso dimenticare il momento in cui si è alzata dalla culla con le labbra insanguinate?»
0: Rabbrividì al ricordo.
1: «Il bambino è al sicuro con la signora Mason e là deve rimanere!»
0: Un'elegante cameriera, l'unica cosa moderna di quella casa, aveva portato il tè. Mentre lo stava servendo, la porta si aprì ed entrò un giovane. Un ragazzo singolare, pallido e biondo, con gli occhi azzurro chiaro nei quali brillò un subitaneo lampo di emozione e di gioia quando si posarono sul padre. Gli corsi vicino abbracciandolo con l'abbandono di una fanciulla innamorata.
3: «Oh, papà!» gridò. «Non ti aspettavo così presto! Ti sarei venuto incontro! Oh, sono così felice di vederti!»
0: Ferguson si svincolò dolcemente da quell'abbraccio, un po' imbarazzato.
1: «Vecchio mio,
0: disse carezzandogli teneramente i capelli biondi. «Sono tornato presto perché i miei amici, il signor Holmes e il dottor Watson, hanno acconsentito a seguirmi per passare la serata con noi».
3: «È il signor Holmes l'investigatore?»
0: «Sì».
4: Il ragazzo ci osservò con uno sguardo molto penetrante e, mi parve, piuttosto ostile.
0: «E l'altro suo figliolo, signor Ferguson?» chiese Holmes. «Non potremmo conoscerlo?»
1: «Dì alla signora Mason di portare giù il bambino»,
0: disse Ferguson.
4: Il ragazzo si allontanò con una strana andatura di nocciolata che con l'occhio del medico diagnosticai dovuta a una debolezza della spina dorsale. Tornò subito dopo seguito da una donna alta e magra che portava in braccio un bellissimo bambino, biondo, con gli occhi scuri, uno stupendo incrocio di sangue sassone e latino. Ovviamente Ferguson lo amava molto perché lo prese in braccio coccolandolo teneramente.
1: «Chi potrebbe mai avere il coraggio di fargli del male?»
4: mormorò guardando la piccola cicatrice rossa sulla gola di quell'angioletto. Fu in quell'attimo che per caso mi cadde l'occhio sul viso di Holmes e notai la strana intensità della sua espressione. Sembrava una faccia scolpita nell'avorio antico e lo sguardo che per un momento era passato dal padre al bambino fissava ora qualcosa dall'altro lato della stanza. Seguendo quel suo sguardo pensai che stesse osservando fuori dalla finestra, notando il giardino malinconico e sgocciolante di pioggia. È vero che all'esterno una mezza persiana si era chiusa e in parte ostruiva la vista, ma senza dubbio era proprio la finestra che Holmes stava fissando con tanta concentrata attenzione. Poi sorrise e tornò a guardare il bambino. Sul collo grassoccio spiccava la piccola cicatrice. Senza parlare, Holmes la esaminò con cura. Alla fine prese una delle manine con le fossette che gli si agitavano davanti. «Arrivederci, ometto! Hai iniziato la tua vita in modo strano!» «Nurse, vorrei scambiare due parole con lei in privato!» La trasse da parte e parlò concitatamente per pochi minuti. Sentii solo le ultime parole. «Spero che presto potrà stare tranquilla!» La donna, che sembrava una creatura silenziosa e scorbutica, si ritirò col bambino.
0: «Che tipo è la signora Mason?» chiese Holmes.
1: «Esteriormente niente di speciale, come ha visto, ma ha un cuore d'oro e attaccatissima al bambino!»
0: «A te piace, Jack?»
4: disse Holmes volgendosi improvvisamente al ragazzo, il cui viso espressivo si oscurò mentre scuoteva la testa.
1: «Jack è molto deciso nelle sue simpatie e antipatie», disse Ferguson circondando col braccio le spalle del ragazzo. «Per fortuna io gli sono simpatico!»
4: Il ragazzo mugolò appoggiando la testa sul petto del padre. Con gentilezza Ferguson lo spinse via.
1: «Ora scappa, piccolo Jack!»
4: gli disse e lo osservò con affetto mentre si allontanava.
1: «Sa, signor Holmes...» continuò quando il ragazzo si fu allontanato. «Ho davvero l'impressione di averle fatto fare un viaggio a vuoto. Infatti cosa può fare se non offrirmi la sua comprensione? Dal suo punto di vista il caso deve apparire estremamente delicato e complesso».
0: «Delicato, certamente», rispose Holmes con un sorriso divertito. «Ma molto complesso, non direi. Ha richiesto delle deduzioni mentali, ma una volta che queste deduzioni sono confermate punto per punto da vari incidenti separati, il soggettivo diventa oggettivo e possiamo onestamente dire di aver raggiunto lo scopo. In effetti l'avevo raggiunto già prima di lasciare Baker Street. Tutto il resto non è stato che osservazione e conferme».
4: Ferguson si portò la grossa mano alla fronte.
1: «Per amor del cielo, Holmes!» esclamò con voce roca. «Se lei riesce a vedere la verità in questa faccenda, non mi tenga sulle spine! A che punto mi trovo? Cosa devo fare? Non mi importa di come abbia scoperto la verità, purché l'abbia davvero scoperta!»
0: «Le debbo una spiegazione, e l'avrà. Mi consente però di agire a modo mio? La signora è in condizione di riceverci, Watson?»
4: «Sta male, ma è perfettamente lucida».
0: «Benissimo. È solo in sua presenza che potremo chiarire la situazione. Saliamo da lei».
1: «Non vorrà vedermi!» gridò Ferguson.
0: «Oh sì che lo vorrà», disse Holmes. Scrisse frettolosamente poche righe su un foglio di carta. «Almeno lei è ingresso libero, Watson. Vuole per cortesia consegnare alla signora questo biglietto?» Salì di nuovo e diedi il foglietto a Dolores, che mi aprì cautamente la porta. Un attimo dopo sentì un grido all'interno, un grido in cui sembravano fondersi gioia e stupore. Dolores si riaffacciò.
3: «Li riceverà, ascolterà», disse.
4: Chiamai Ferguson e Holmes che salirono di sopra. Quando entrammo nella stanza, Ferguson fece un passo o due verso sua moglie, che si era alzata a sedere sul letto, ma la donna tese la mano a respingerlo. Ferguson si lasciò cadere in una poltrona e Holmes gli si sedette accanto, dopo aver fatto un inchino alla signora, che lo guardava a occhi spalancati, pieni di stupore.
1: «Penso che potremo fare a meno di Dolores», disse Holmes.
4: «Oh, benissimo, signora, se lei preferisce che rimanga, non ho obiezioni».
1: «Dunque, signor Ferguson, io sono un uomo molto occupato, con molti impegni, e devo necessariamente essere diretto e stringato. L'operazione più rapida è la meno dolorosa. Per prima cosa voglio tranquillizzarla. Sua moglie è una donna molto buona, molto affettuosa e molto calunniata».
4: «Me lo dimostri, signor Holmes, e le sarò per sempre debitore».
1: «Lo farò, ma per farlo dovrò infliggerle un'altra profonda ferita».
4: «Non mi importa, purché lei possa discolpare mia moglie. In confronto a lei tutto il resto della terra non ha alcuna importanza».
1: «Mi consenta allora di illustrare il ragionamento che mi è passato per la mente a Baker Street.
4: L'idea del vampiro mi sembrava assurda. Cose del genere non rientrano nella criminalità inglese.
1: Ma le sue osservazioni erano precise. Lei aveva visto la signora rialzarsi dalla culla del bambino con le labbra insanguinate».
4: «È così!
1: Non le è venuto in mente che si può succhiare una ferita aperta per altri scopi che non quello di tirarne il sangue? Nella storia inglese non c'è forse stata una regina che succhiò una ferita per trarne fuori del veleno?»
4: «Veleno!»
1: «Una famiglia sudamericana. Il mio istinto sentiva la presenza di quelle armi sulla parete prima ancora che i miei occhi le vedessero. Quando notai la piccola faretra vuota accanto al minuscolo arco per uccelli, era proprio quello che mi aspettavo di vedere. Se il bambino fosse stato graffiato con una di quelle frecce intinte nel curare o in qualche altra infernale droga, sarebbe morto se il veleno non fosse stato succhiato fuori. E il cane? Se qualcuno intendeva servirsi di quel veleno, non lo avrebbe prima sperimentato per vedere se non aveva perso la sua virulenza? Non avevo previsto il cane, ma appena l'ho visto l'ho collocato nella mia ricostruzione. Capisce ora? Sua moglie temeva un attacco del genere. Lo vide mentre veniva compiuto e salvò la vita al bambino. Mi evitò di dirle la verità, perché sapeva quanto lei amasse il ragazzo e non voleva spezzarle il cuore.
4: «Jackie!»
1: «L'ho osservato poco fa mentre le coccolava il bambino. Il suo viso si rifletteva chiaramente nel vetro della finestra, sullo sfondo della persiana chiusa, e scorsi una tale gelosia, un tale odio crudele quali raramente ho visto su un viso umano».
4: «Il mio Jackie!»
1: «Deve affrontare la realtà, signor Ferguson, che è ancora più penosa perché si tratta di un amore contorto, un amore maniacale, morboso, per lei e forse per la madre morta, che lo ha spinto ad agire. Si sta consumando l'anima con l'odio per questo splendido bambino, bello e sano, mentre lui è malaticcio».
4: «Mio Dio, è incredibile!»
1: «Ho detto la verità, signora?» La donna singhiozzava col viso nascosto nel cuscino. Ora si volse al marito.
2: «Come potevo dirti una cosa simile, Bob? Sapevo che colpo sarebbe stato per te. Meglio aspettare che fosse qualcun altro a dirtelo. Quando questo signore, che sembra avere poteri magici, ha scritto che sapeva tutto, e sono stata felice.
1: Penso che un anno in un posto di mare sarebbe la mia prescrizione per il signorino Jackie», disse Holmes alzandosi. «C'è ancora una cosa non chiara, signora. Possiamo capire benissimo le sue aggressioni al signorino Jackie, e la pazienza di una madre ha un limite, ma come ha avuto il coraggio di lasciare il bambino in questi ultimi due giorni?»
2: «Avevo informato la signora Mason. Lei sapeva».
1: «È quello che pensavo». Ferguson era in piedi accanto al letto, con le mani tesi e tremanti.
2: «Ho l'impressione, Watson, che questo sia il momento in cui dobbiamo uscire di scena», sussurrò Holmes. «Se lei prende un braccio della troppo fedele Dolores, io prenderò l'altro».
1: «Bene», aggiunse mentre si chiudeva la porta alle spalle. «Credo che possiamo lasciarli a risolvere il resto da soli».
4: Ho solo un'altra annotazione su questo caso. La lettera che Holmes scrisse come risposta a quella con cui si è aperto il mio racconto. Diceva così: «Baker Street, 21 novembre. Oggetto, vampiri. Egregio signore, con riferimento alla sua lettera del 19 ultimo scorso, desidero informarla che ho esaminato la richiesta del vostro cliente, il signor Ferguson, della Ferguson & Murhead Commercianting Ted in Mincing Lane, e che la cosa è stata portata a felice conclusione. ringraziandola per la raccomandazione, con distinti saluti.

0: Avete ascoltato un estratto da Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, lette da Ilaria. Per ascoltare questa ed altre letture, visita il canale YouTube Vir, la forza delle parole.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti chi parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti chi parla. Vi aspetto, buon ascolto.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. Sei puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. La web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Leitzer Zamenhof. 15 dicembre 1859, 14 aprile 1917. L'esperanto e le sue speranze. Ludwig Leitzer Zamenhof aveva 19 anni quando elaborò il suo primo progetto di lingua universale e 28 anni quando pubblicò il suo primo opuscolo intitolato Internacia Lingvo, 1887, sotto lo pseudonimo di Doctoro Esperanto. Fin dalla più tenera età aveva familiarizzato con varie lingue nazionali, ma in circostanze così dolorose che gli facevano sentire la molteplicità delle lingue come un'esperienza traumatica. Il problema linguistico, prima ancora di interessare in lui l'intelligenza e la ragione, ferì profondamente il suo cuore. La città di Bialystok, dove egli nacque il 15 dicembre 1859 e che ora si trova in Polonia, era una parte disputata e oppressa dell'impero russo, nella quale si incontravano e spesso si combattevano diverse etnie e i loro influssi. Era il Granducato di Lituania, che comprendeva parte dell'attuale Lituania, il nord-est della Polonia, la Bielorussia e l'Ucraina. Zamenhof scrive: «Questo luogo della mia nascita e degli anni della mia fanciullezza ha impresso il primo corso a tutte le mie aspirazioni successive. La popolazione di Bialystok è formata da quattro elementi: russi, polacchi, tedeschi, ebrei. Ciascuno di questi gruppi parla una lingua diversa e ha relazioni non amichevoli con gli altri gruppi. In tale città, più che altrove, una natura sensibile percepisce la pesante infelicità della diversità linguistica e si convince ad ogni passo che la diversità di lingue è la sola causa, o almeno la principale, che allontana la famiglia umana e la divide in fazioni nemiche. Sono stato educato all'idealismo. Mi hanno insegnato che tutti gli uomini sono fratelli. E intanto sulla strada e nel cortile, tutto a ogni passo mi ha fatto sentire che non esistono uomini, esistono soltanto russi, polacchi, tedeschi, ebrei, eccetera. Questo ha sempre tormentato il mio animo infantile, anche se molti sorrideranno su questo dolore per il mondo da parte di un bambino. Poiché a me sembrava allora che i grandi fossero onnipotenti, mi ripetevo che quando sarei stato grande, io senz'altro avrei eliminato questo male. Lettera a Borovko, 1895, da Lettere di Zamenhof, volume 1, pagina 343-44. In famiglia Leitzer Zamenhof parlava russo, fuori casa il polacco. Come studente di ginnasio studiava il tedesco e il francese, il latino e il greco. Sotto la guida del padre, competente ebraista, apprese l'ebraico. È probabile che conoscesse anche alcuni elementi del lituano, ma il suo interessamento al problema delle lingue non è dovuto soltanto alle sue innate capacità e al suo bagaglio linguistico. Prima di lasciare il ginnasio nel 1879, anno in cui comparve il Volapük, aveva già completato il suo primo tentativo di lingua universale. Lo lasciò nelle mani del padre quando per i suoi studi di medicina dovette raggiungere Mosca e poi Varsavia. Suo padre, censore della stampa ebraica, si rendeva conto dei pericoli che poteva comportare per uno studente ebreo povero la scoperta presso di lui di manoscritti redatti in una lingua segreta. Perciò egli distrusse quel primo progetto del figlio. A Varsavia, dove il giovane Zamenhof terminò gli studi di medicina, l'antisemitismo era sollecitato in tutti gli strati sociali dal governo zarista. Per protestare contro quella politica, il giovane prese parte attiva nel movimento sionista Hilbat Zion dal 1882 al 1887. Durante questi anni di lotta, di lavoro e di miseria, si rese conto che una comune lingua non basta per far crollare le barriere erette tra i gruppi sociali, e mentre lavorava ad un nuovo progetto di lingua internazionale, cominciò a elaborare un ideale di religione universale. Ciò che differenzia Zamenhof da tutti gli altri autori di interlingue è l'esperienza diretta e dolorosa dei contrasti per prevalenze di natura sociale, di razza e di religione. Egli non era un linguista che fosse privo di contatto con i problemi originati dalla diversità linguistica e da questa espressi. Soffriva profondamente per la divisione dell'umanità in gruppi avversi e perciò la creazione di una lingua internazionale era soltanto l'avviamento ad una generale pacificazione. Era dunque un'attività priva di egoismo, umanitaria, ideale, a vantaggio né di soddisfazione personale né di sciovinismo nazionale come alcuni progetti minimali, ma a favore di tutti i sofferenti e gli oppressi a causa di discriminazione linguistica. Nel 1886 si specializzò in oftalmologia e l'anno successivo cominciò ad esercitare in Varsavia. Quel 1887 fu l'anno in cui sposò Clara Zibernick e pubblicò un opuscolo col titolo di Internacia Lingvo, prima in russo, poi in polacco, francese, tedesco e inglese. Il libretto di 40 pagine comprende un'ampia prefazione, la grammatica con le 16 regole, un vocabolario di circa 900 radici ed esperimenti linguistici di traduzione e anche di composizione originale in prosa e in poesia. Nella prefazione all'opuscolo, Zamenhof rileva quanto tempo, quanto denaro e quanta fatica costi lo studio di una lingua straniera e osserva che una lingua comune non soltanto farebbe risparmiare questi sforzi, ma anche arricchirebbe l'umanità attraverso le più elevate opere culturali di tutte le nazioni. Lo studio di due lingue, quella materna e quella internazionale, permetterebbe di dedicare più tempo all'approfondimento della prima e di sentire il valore delle altre culture su di un livello di piena parità. Una lingua internazionale, oltre a facilitare i rapporti fra scienziati e uomini d'affari, farebbe scomparire

realizzabile grazie alla logica e alla semplicità della sua struttura. Trovare un sistema per stimolare il pubblico a praticarla in modo generalizzato. Quale sistema per garantire al lettore una ricompensa alla sua buona volontà? Zamenhof inserì alla fine del suo libretto 8 pagine formate ciascuna da 4 schede che riportavano in forma di invito il seguente testo. Promessa. Io sottoscritto prometto di imparare la lingua internazionale proposta dal dottor Esperanto. Se sarà dimostrato che 10 milioni di persone abbiano fatto pubblicamente la stessa promessa, nome e indirizzo. In effetti soltanto 1000 di queste schede gli ritornarono compilate ed egli pubblicò questi primi 1000 indirizzi sotto forma di annuario nel 1888, inaugurando così una tradizione che rimane ancora oggi uno dei più efficaci mezzi di lavoro e di propaganda dell'organizzazione esperantista. La lingua internazionale, malgrado la censura, si diffuse e rapidamente diventò popolare sotto lo pseudonimo dell'inventore, anche perché il primo giornale di Esperanto pubblicato a Norimberga il giorno 1 settembre 1889 ebbe come titolo La Esperantisto. Nel 1888 Leiser Zamenhof diede alle stampe il Dua Libro de Lingvo Internacia, il secondo libro della lingua internazionale, Kelter Varsavia, contenente un'ottimistica prefazione. Le numerose promesse che sto ricevendo per la maggior parte firmate senza condizioni, le lettere di incoraggiamento e di consigli, tutto mi dimostra che la mia fede profonda nell'umanità non mi ha ingannato. Il genio buono dell'umanità si è ridestato. Viva l'umanità! Viva la fraternità tra i popoli che vivano in eterno! Da Originale Vercaro. Nel 1889 apparve Al dono alla Dua Libro de Lingvo Internacia, supplemento al secondo libro della Lingvo Internacia. Vi si leggono le sue ultime parole in qualità di autore. Da allora egli considerò la lingua non come sua proprietà, ma come patrimonio di tutti. La sua evoluzione dipenderà da tutti gli amici della Santa Idea. Nell'arco di 12 anni, Leiser Zamenhof spese molto tempo e denaro per la amata causa. Se soltanto una centesima parte fosse offerta da ognuno dei suoi sostenitori, sarebbe raggiunto in breve lo scopo prefisso. Le parole emozionanti mostrano che fin dall'inizio Zamenhof cercò di collegare la lingua con un ideale elevato. Secondo lui la lingua deve servire per destare il genio buono dell'umanità, cioè per stimolare le energie di ognuno, per giungere alla costruzione di un mondo migliore attraverso una intensa dedizione operativa. È evidente perciò che la lingua internazionale deve assumere un ruolo di stimolo della società verso il progresso e che è associata ad un umanesimo quasi mistico che andrà manifestandosi fino alla morte dell'autore e anche oltre. Questo fatto è importante se si considera che, malgrado i tentativi di molti esperantisti, anche durante la vita di Zamenhof, di presentare l'esperanto come lingua indipendente da ogni sfumatura ideologica nella sua stessa denominazione, esperanto significa colui che spera. Sono condensate molte implicazioni ideologiche capaci di entusiasmare una generazione dopo l'altra. Certamente si può anche considerare l'esperanto secondo un punto di vista soltanto linguistico, ma nessuna indagine puramente linguistica può far comprendere la sua unica forza di attrazione, il suo potere stimolante e molti aspetti della sua ricchezza. Impoverito dalla pubblicazione dei suoi opuscoli e da sventure familiari, Zamenhof trasferì il suo ambulatorio oculistico da una città all'altra e nel 1898 si stabilì definitivamente a Varsavia, in un quartiere popolare. In questo periodo di relativa miseria, egli produsse gli scritti più importanti per l'avvenire della lingua.
Nel 1894 apparvero un

0: Universala Vortaro, vocabolario universale, con traduzioni del lessico esperanto in 5 lingue. Ekzerkaro, raccolta di esercizi, e nel 1903 fundamenta Crestomatio, antologia fondamentale comprendente esercizi, articoli, discorsi, aneddoti, poesie e prose originali e tradotti. Nel 1905 seguì il celebre Fundamenta de Esperanto, grammatica con le 16 regole, i già menzionati esercizi e il vocabolario. 18 anni dopo il primo opuscolo, il Fundamento, fissa i canoni della lingua. Quando esso apparve, il movimento esperantista già si estendeva attraverso l'Europa e la lingua fu subito così riconosciuta. 180 esperantisti, prevalentemente britannici e francesi, convenuti a Calais nell'agosto del 1904, accettarono l'invito del gruppo esperantista di Boulogne-sur-Mer, città portuale francese sul canale della Manica, al primo congresso mondiale di Esperanto che ebbe inizio a Boulogne il 5 agosto 1905 con 668 partecipanti provenienti da 20 paesi. Alcuni giorni prima Zamenhof aveva ricevuto la Legione d'Onore dal ministro francese della pubblica istruzione. Il congresso di Boulogne iniziò la tradizione dei congressi mondiali di Esperanto che si susseguirono in Ginevra 1906, Cambridge 1907, Dresda 1908, Barcellona 1909, Washington 1910, Anversa 1911, Cracovia 1912 e Berna 1913. Al congresso del 1914, organizzato in Parigi, aderirono 3.739 persone che, a causa della guerra, non poterono partecipare. La tradizione si è rinnovata nel 1920, ma di nuovo interrotta dal 1940 al 1947 a causa della Seconda Guerra Mondiale, dopodiché proseguita di anno in anno e di paese in paese fino ad oggi. Ludwig Leitzer Zamenhof non visse fino alla fine della guerra. Sfinito dal troppo lavoro e profondamente colpito dalla caduta del suo ideale di pace, morì il 14 aprile 1917, dopo aver tracciato su un foglio di carta i suoi ultimi pensieri. «Ho avuto la sensazione che forse la morte non è una scomparsa, che esistano alcune leggi nella natura, che qualcosa mi guida verso un alto scopo».
1: Il racconto.
2: Alberto Moravia, impattaccato. Era venerdì 17, ma non ci feci caso. Appena vestito, presi le 50.000 lire che dovevo a Ottavio, tutte in biglietti da 5, le cacciai nella tasca dei pantaloni e uscii di casa. Le 50.000 lire erano la parte di Ottavio per un affaruccio di gioielli falsi che avevamo fatto insieme e io ero già in ritardo di una settimana. Aspettando la circolare, mi venne la stizza al pensiero di dover dargli quei soldi che avrebbero invece fatto comodo a me. Lui non aveva arrischiato nulla, si era limitato a fornirmi la merce da quel bravo orafo che era. Io invece avevo fatto tutta la fatica, esponendomi per giunta al pericolo della galera. Fossi stato preso in castagna, non avrei certo fatto il suo nome e sarei andato in prigione, mentre lui sarebbe rimasto nel suo negozietto a lavorare di fino dietro la vetrina, una lente incastrata nell'occhio. Questo pensiero mi avvelenava e salendo in circolare mi venne addirittura l'idea di non dargli niente. Ma voleva dire non potere più ricorrere a lui e alla sua bravura. Voleva dire cercarmi un altro Ottavio, forse peggiore di questo. E poi, per un uomo di coscienza come me, voleva anche dire mancare di parola. Sarebbe stata la prima volta che lo facevo in vita mia. Tuttavia quei denari proprio mi dispiaceva darglieli. Tenevo la mano in tasca e ogni tanto li palpavo e li accarezzavo. Erano sempre 50.000 lire e quando gliele avrei date avrei fatto il mio dovere, ma avrei avuto 50.000 lire di meno. Mentre così mi rodevo, mi sentii urtare il gomito. «Attilio, non mi riconosci?» Era Cesare, un disperato numero uno che avevo conosciuto nel dopoguerra ai tempi della borsa nera delle sigarette. Doveva essere rimasto, come si dice, al carissimo amico, ossia al punto di partenza, più disperato che mai. Aveva un pastrano scolorito e rattoppato, abbottonato fino al mento, ma non tanto che non si scorgesse il collo nudo, senza cravatta né colletto. A testa scoperta, coi capelli arruffati che mi parvero pieni di lanugine e della polvere che si raccatta dormendo nelle baracche. Dico la verità, faceva paura. Risposi imbarazzato, «Cesare, che fai?» Disse, «Scendiamo un momento, devo parlarti». Non so perché mi balenò a queste parole la speranza di trovare il modo di rifarmi di quei denari che dovevo a Ottavio. Gli feci cenno che mi stava bene e mi avviai verso l'uscita. Il tram si fermò e noi scendemmo. Eravamo alla stazione, davanti ai giardinetti, dalla parte di via Volturno. Cesare mi portò in un punto solitario. Qui si fermò e biascicò. «Avresti 1.000?» «1.000 che cosa?» «1.000 lire. Sono 2 giorni che non mangio». Risposi. «Bravo, caschi proprio bene. Stavo appunto pensando alla maniera migliore di spendere 1.000 lire». Lui capì subito e disse, mogio, «Allora, se non puoi proprio prestarmele, almeno aiutami». Gli domandai con precauzione che specie di aiuto desiderasse e lui, «Guarda un po' qui». Abbassai gli occhi e vidi che teneva nella palma della mano una moneta dorata con qualche incrostazione terrosa e una figura di donna nel mezzo. «Aiutami a vendere questa moneta romana, poi faremo a mezzo». Lo guardai, e quindi non potei fare a meno di scoppiare in una gran risata, non sapevo neppure io perché. «Pattaccaro, pattaccaro, sei finito pattaccaro, pattaccaro». Più ripetevo pattaccaro e più ridevo. Lui intanto mi guardava più brutto che mai, la moneta in mano. Disse finalmente, «Si può sapere perché ridi?» Risi ancora un bel po' e poi risposi, «Non se ne parla neppure». «Perché?» «Perché, caro mio, anche i bambini oramai conoscono le patacche. È passato il tempo delle patacche». Mortificato si rimise la moneta in tasca dicendo, «Allora, almeno prestami 200 lire. In quel momento mi ricordai di nuovo di Ottavio e del denaro che dovevo dargli, e mi tornò la speranza di rifarmi. Dopotutto, ogni giorno, si può dire, si leggeva nei giornali di gente che ci cascava nel trucco della patacca. Perché non dovevamo riuscirci proprio noi? Dissi a Cesare, «Guarda, mi fai pena. Voglio aiutarti, ma a un patto. Casomai ti acchiappano. Tu non mi conosci. Sono davvero un signore a cui piacciono le monete romane. Ci ho anche i soldi, guarda». Forse per vanità, cavai di tasca il pacchetto di biglietti e glielo sfogliai sotto il naso. «Ci ho i soldi e tu, in tutti i casi, sei un truffatore e io colui che avrebbe potuto essere truffato, intesi?» Lui disse subito con entusiasmo, «Intesi!» Proseguì ormai sicuro di me, «Vediamo intanto di metterci d'accordo. Che prezzo vogliamo fissare?»
3: 30.000?
2: No, 30.000 sono poche, 60.000 almeno, e di queste 40.000 le prendo io e 20 tu, va bene?» Veramente avevamo detto la metà. Allora non se ne fa nulla. 20.000 va bene. Vediamo adesso come la presentiamo, continuai. Tu sei un manovale, lavori qui nello sterro della stazione nuova. Hai trovato la moneta e l'hai nascosta. Siamo intesi? Intesi. E quanto alla moneta? Io intervengo e dichiaro che è un pezzo di gran valore. Bisogna trovare però il nome di un imperatore romano. Chi diciamo? Nerone. No, Nerone no. Lo vedi come sei ignorante. Nerone a Roma chi non lo conosce? È il primo che viene in mente. Un altro. Cesare, perplesso, si grattò il mento e poi disse: Non conosco che Nerone, gli altri non li conosco. E invece, dissi, sono stati tanti, almeno un centinaio. Vespasiano, per esempio, quello dei Vespasiani, non lo conoscevi? Ah, sì, Vespasiano. Ma Vespasiano non va bene. Potrebbe far ridere. Vediamo piuttosto cosa c'è scritto sulla tua moneta. Dammela un po'. Lui me la diede e io guardai. C'erano delle lettere ma confuse e non si capiva nulla. Dissi con improvvisa ispirazione: Caracalla, quello delle terme, hai capito? Caracalla. Sì, Caracalla. Allora conclusi: noi facciamo così. Ci separiamo, pur restando non tanto lontani l'uno dall'altro. Il tipo lo cerco io. Quando mi senti tossire, vuol dire che è lui, e l'abbordi. Va bene? Non dubitare. Così ci separammo. Cesare prese a passeggiare in su e in giù per i giardinetti, e io mi misi in osservazione sul marciapiede. In quel luogo, come sapevo, capitavano, venendo dalla stazione, tutti i provinciali dei dintorni di Roma, gente rustica e ignorante, ma con il portafogli gonfio di biglietti. Gente che crede di essere furba. E non dico che al paesello, tra le pecore e le cacciotte, non lo sia, ma a Roma la loro furbizia è ingenuità. Ne vidi parecchi, quali coi fagotti e con le valigie, quali soli, quali con le donne, ma per un motivo o per l'altro non andavano mai bene. Intanto, per ingannare l'attesa e darmi un contegno, tolsi dall'astuccio una sigaretta e l'accesi. Non so perché, alla prima boccata il fumo mi andò di traverso e tossii. Subito, quell'imbecille di Cesare filò dritto verso un giovanotto biondo che da qualche momento si aggirava sotto gli alberi e lo toccò al gomito. La scena era stata così rapida che non feci in tempo ad intervenire. Mentre Cesare parlava, esaminai il giovanotto. Era di piccola statura, vestito da campagnolo, con la giacca a vento dal bavero di volpe, i pantaloni di velluto marrone alla zuava, gli stivali di vacchetta gialla infangati. Aveva il viso bianco, schiacciato, aguzzo, baffetti biondi sotto il naso pizzuto, testa rapata. Pareva furbo, ma per fortuna pareva anche rustico. Ascoltava Cesare con curiosità, forse con interesse. Finalmente Cesare mise la mano in tasca e cavò la moneta. Ormai era giunto il mio momento e capii che non potevo più tirarmi indietro. Il giovanotto guardava la moneta rigirandola. Cesare gli parlava. Mi avvicinai e dissi con tono autorevole: «Scusate l'indiscrezione, questa non è forse una moneta romana?» Cesare mi guardò inebetito. Il giovanotto disse a fior di labbra: «Pare». Dissi: «Permettete che la guardi, me ne intendo, sono antiquario, permettete». Il giovanotto mi porse la moneta e io l'esaminai a lungo, fingendo curiosità. Poi mi voltai verso Cesare e gli domandai severo: «Ma tu, come l'hai avuta?» Bisogna dire che Cesare, così stracciato e sporco, era intonato alla sua parte. Piagnucolò: «Che volete che vi dica? Sono un poveretto». «Via», dissi, «non aver paura. Mica sono un questurino in borghese. Con me puoi parlare. Come l'hai avuta?» «Sono manovale», rispose Cesare sempre in tono lamentoso. L'ho trovata mentre lavoravo allo sterro qui della stazione. Forse voi potete dirmi quanto vale. Valere vale di certo. È una moneta dell'imperatore Caracalla. Ecco, bravo, Caracalla, disse Cesare. Qualcuno mi aveva fatto questo nome. Era giunto il momento delicato, decisivo. Brusco domandai. Quanto? Quanto cosa? Quanto vuoi? Datemi 60.000 lire. Era la cifra combinata, ma uno meno stupido di Cesare avrebbe preparato il colpo, magari rispondendo: Fate un po' voi. Dissi tuttavia, sempre brusco, come chi non vuol lasciarsi sfuggire l'occasione: Te ne do 50.000, va bene? Guardavo intanto il giovanotto e credetti di capire che aveva abboccato. Infatti propose: Io te ne do 10 di più, vuoi darmela? In tono dolce, persuasivo, insinuante. Cesare levò gli occhi verso di me e poi disse, con giusta intonazione mortificata: Lo vedete, c'era prima lui. Mi dispiace, devo darla a lui. Il giovanotto si mordeva i baffi biondi, guardandoci. Riprese: Però i soldi qui non ce li ho. Vieni con me e te li do. Dove? In questura. Cesare sbarrò gli occhi, spaventato, tramortito. Capii che dovevo intervenire con la massima decisione e facendomi in mezzo: Un momento, con che diritto? Chi siete? Siete un agente? Non sono un agente, no, rispose quello beffardo. Ma non sono neppure così scemo come voi due credete. Volevate rifilarmi la patacca, eh? Venite con me in questura. Lì ci spiegheremo meglio. Cesare mi guardava disperato. Ebbi un'ispirazione e dissi: Voi vi sbagliate. Può darsi che all'apparenza lui sembri un truffatore, io il compare e voi il merlo. Ma in realtà io non lo conosco. Voi non siete un merlo e io sono veramente un antiquario. E la moneta è buona. Tanto è vero che la compro subito. Mi voltai verso Cesare e gli comandai: Da qua la moneta e para la mano. Lui ubbidì e io una sull'altra gli contai in mano le 50.000 lire di Ottavio. Poi dissi al giovanotto: Questo per regola vostra, imparate a distinguere la gente onesta dai truffatori, imparate a fare le differenze. Ma quello non rispose, ostinato. E chi mi dice che non siete d'accordo? Ora che l'avevo pagata sul serio la patacca, mi sentivo aggressivo, l'odiavo. Dissi, alzando le spalle: D'accordo noi? Si vede che vieni dalla campagna. Di mozzarelle te ne intenderai, ma di gente onesta no. Ma torna al paese, torna. Ah, oh. Fece lui arrogante. Con chi credi di parlare? Non alzar la voce, bullo. Il bullo sei tu e anche beccamorto. Ero inferocito, senza motivo, forse perché ormai sentivo di aver ragione. Lui rispose: Mascalzone! E io mi avventai contro di lui, facendo il gesto di afferrarlo per il bavero di volpe. Intanto però si erano radunati i soliti sfaccendati che ci divisero. Mentre io mi dibattevo e gridavo: Ma va a vendere le cacciotte, cafone, ignorante contadino! Lui, alzando le spalle, si allontanò tra la folla, e io allora mi voltai per cercare Cesare. Mi si gelò il sangue, vedendo che non c'era. La gente, dopo averci divisi, se ne andava per i fatti suoi, e Cesare non si vedeva né sul piazzale della stazione né per i giardinetti, né dalla parte di Piazza dell'Esedra. Era scomparso e con lui le 50.000 lire. Ebbi un gesto di disperazione così violento che qualcuno mi domandò: Si sente male? Basta, tutto tremante per la rabbia, sudato, trafelato, sconvolto, feci di corsa il breve tratto di strada dal piazzale a via Vicenza, dove stava il negozio di Ottavio. Lo trovai al solito dietro la vetrina, grasso, trascurato, la barba lunga che esaminava non so che cosa con la sua lente di orafo. Entrai e, ricomponendomi alla meglio, gli dissi: Guarda, Ottavio, che i soldi non posso darteli. Se vuoi, puoi prendere in cambio questa moneta romana. Lui la prese con calma, senza guardarmi, se l'avvicinò all'occhio, l'esaminò un momento solo e poi cominciò a ridere, come per conto suo. Quindi si alzò e, sempre ridendo e battendomi la mano sulla spalla, disse: Patta caro, patta caro. Sei finito, pattacaro.
1: Avete ascoltato il racconto.
3: Magazine Night.
4: Magazine Night.
3: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Magazine Night.
3: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
5: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista History. Resti carbonizzati e un prezioso specchio di bronzo. Scoperta a Gerusalemme la tomba di una cortigiana di 2300 anni fa. Di Elena Percivaldi. Il ritrovamento è avvenuto in una grotta. La donna, di probabile origine greca, visse tra la fine del IV e l'inizio del III secolo avanti Cristo e forse accompagnava un alto ufficiale dell'esercito o un facoltoso membro del governo. Potrebbe essere di una cortigiana vissuta tra la fine del IV secolo e l'inizio del III secolo avanti Cristo la tomba recentemente scoperta a sud di Gerusalemme, lungo la via Hebron, dagli archeologi dell'Autorità israeliana per le antichità. I resti cremati della giovane donna erano stati deposti in una grotta, insieme ad un raffinatissimo specchio in bronzo pieghevole, simile ai nostri esemplari da borsetta, ma in versione maxi, e conservatosi in perfetto stato. La grotta in cui è avvenuta la scoperta si trova su un pendio roccioso non lontano dal kibbutz di Ramat Rachel, in Israele, un'area quest'ultima già indagata dagli archeologi in diverse campagne di scavi condotte a partire dagli anni 30 del secolo scorso. Le ossa carbonizzate trovate all'interno della grotta, parecchio discosta dall'insediamento dove sorge il kibbutz, frequentato tra l'VIII secolo avanti Cristo e l'XI dopo Cristo, appartengono, come ha dimostrato l'antropologo Yossi Nagar, a una donna. Il rituale della cremazione sarebbe stato importato quando il territorio di Gerusalemme, a seguito della conquista di Alessandro Magno, 332 a.C., entrò nell'orbita ellenistica. Secondo Guy Stiebel, del Dipartimento di Archeologia e Vicino Oriente Antico dell'Università di Tel Aviv, si tratterebbe della prima prova rinvenuta in Israele di cremazione risalente al periodo ellenistico. Accanto alle ossa giacevano numerosi chiodi di ferro piegati e una scatoletta dotata di coperchio pieghevole che a una più attenta analisi si è rivelato essere un bellissimo specchio in bronzo. Ma a chi apparteneva il manufatto? In uno studio congiunto dell'Università di Tel Aviv e dell'Autorità israeliana per le antichità, il team di ricercatori guidato dagli stessi Stiebel e Oz avanza un'intrigante ipotesi. Specchi di bronzo come quello ritrovato a Gerusalemme sono documentati di solito nelle tombe del mondo greco-ellenistico e appaiono decorati con incisioni o rilievi che rappresentano figure femminili idealizzate e o divinità, in particolare Afrodite, la dea dell'amore. Si tratta di costosi oggetti di lusso che potevano entrare in possesso delle donne greche soltanto in due modi: come parte della loro dote prima del matrimonio oppure come dono. A regalarli, in quest'ultimo caso, erano però di solito gli uomini che ne facevano dono alle loro etere, come simbolo del legame di carattere affettivo e sessuale che si stabiliva tra i due amanti. Poiché in Grecia era raro che le donne sposate lasciassero le loro case per unirsi ai mariti nelle campagne militari, l'ipotesi avanzata dal team di studiosi è che lo specchio appartenesse proprio a una cortigiana che accompagnava un alto membro dell'esercito o un funzionario del governo durante le spedizioni di Alessandro Magno, oppure durante le guerre combattute dai diadochi, suoi successori. Le etere nell'antica Grecia erano infatti molto più che semplici prostitute. Alcune di loro divennero consorti dei sovrani greco-ellenistici, nonché di generali di alto rango e intellettuali famosi, e a volte ne influenzavano persino le decisioni politiche. Colte e raffinate, animavano salotti letterari e ispiravano gli artisti, che le sceglievano come modelle e muse per splendide sculture che venivano esposte nei templi. Poiché non pare esistere un insediamento nelle immediate vicinanze della grotta sepolcrale, secondo gli archeologi, la cortigiana potrebbe essere morta improvvisamente e sepolta sul posto non lontano dal ciglio della strada.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Fattore G. Che genitori siete? Sinner afferma: sono così grazie ai miei. Quanto e come? L'educazione di mamma e papà risulta determinante. Di Margherita Zannoni. Auguro a tutti genitori come i miei, perché mi hanno sempre permesso di scegliere. Quando ero più piccolo, ho praticato altri sport e non mi hanno mai messo alcuna pressione. Vorrei che tutti i bambini potessero avere questa libertà. Con queste parole, Jannik Sinner ha commentato tutti i suoi recenti trionfi. Era una promessa dello sci, tanto da essere stato campione nazionale e aver vinto il trofeo Topolino, proprio come Alberto Tomba. Ma a 13 anni ha deciso di dedicarsi solo al tennis. Quanti genitori non avrebbero storto il naso di fronte a un simile cambio di rotta? Non puoi mollare adesso. Non fare l'irresponsabile. Sappiamo noi cosa è meglio. Alcuni si sarebbero spinti a colpevolizzarlo, con tutti gli sforzi per portarti agli allenamenti e alle gare. Al contrario, Sinner afferma di aver ricevuto sostegno incondizionato. Un atteggiamento giusto e in questo caso fruttuoso, ma non imporsi può risultare complicato, per il timore che i figli paghino le conseguenze di scelte autonome, talvolta anche per il proprio narcisismo. Mio figlio deve avere successo. O per bisogno di riscatto personale. Deve arrivare dove io non ho potuto. Di certo, ai genitori spetta un faticoso equilibrio tra sì e no. Decidi tu e decido io. Col rischio di scivolare in eccessi, in un senso o nell'altro. C'è chi volteggia sulla vita dei propri figli, perlustrandone ogni aspetto, pronto a intervenire per evitare loro sfide e frustrazioni. Nei paesi anglosassoni li chiamano genitori elicottero. Alcuni preparano loro lo zaino, anche se sono abbastanza grandi per organizzarsi da soli. Fanno i compiti al loro posto. Si precipitano ovunque si trovino per portare gli oggetti dimenticati. Cercano spesso contatti con gli insegnanti per assicurarsi che tutto fili liscio. Sempre in allerta per risolvere piccole difficoltà, persino ai figli ormai adolescenti. Poi ci sono i cosiddetti spazzaneve, che si spingono oltre. Spianano la strada ai figli, rimuovendo ogni ostacolo dal loro cammino. Per esempio, possono lamentarsi con gli insegnanti.

psicologa all'Università dell'Australia Occidentale. Gli effetti a lungo termine di questi genitori ingombranti non sono positivi. Le ricerche dicono che i bambini abituati a essere sempre soccorsi soffrono più spesso di ansia e, come prevedibile, sono meno autonomi. I danni si vedono anche dopo. Per esempio, i giovani con genitori elicottero possono sentirsi meno soddisfatti della vita e più depressi, come rilevato su studenti universitari dall'Università di Mary Washington, USA. In più, spesso difettano in autoefficacia, la fiducia circa la propria capacità di far fronte agli eventi. È emerso da uno studio dell'Università Statale di Grand Valley, USA, su ragazzi dai 16 ai 28 anni. Un'altra ricerca dell'Università dell'Arizona ha rilevato un'associazione tra genitorialità eccessiva e livelli più alti di narcisismo. Ma non si può dire che essere poco partecipi della vita dei figli sia preferibile. La ricerca mostra che i bambini con genitori coinvolti tendono ad avere buoni risultati a scuola, più elevata autostima e migliori relazioni coi coetanei, dice Anna Asnar, psicologa all'Università di Winchester, che precisa. L'aspetto chiave che i ricercatori puntano a stabilire è quale sia il livello ottimale di coinvolgimento. Certo è che i genitori dovrebbero chiedersi se le loro premure ostacolino la crescita. Come scrive Asnar, la prossima volta che tuo figlio o tua figlia ti chiama da scuola per dirti di aver lasciato a casa il suo abbigliamento per lo sport, pensaci due volte prima di andare a portarlo. Ma quanto essere severi? La risposta viene dalle ricerche sui tre stili genitoriali più ampiamente studiati: autoritario, permissivo e autorevole. Individuati nel 1967 da Diana Baumrindt, psicologa dell'Università della California a Berkeley. In seguito vi è stato aggiunto anche lo stile negligente, il peggiore, figli trascurati, lasciati a se stessi. I genitori autoritari sono freddi e inflessibili. Si aspettano obbedienza senza giustificazioni. Perché lo dico io? I permissivi sono amorevoli e indulgenti, non dicono quasi mai di no, stabiliscono poche regole e faticano a farle rispettare. Dipende da te. Infine, gli autorevoli sono caldi e accoglienti, danno spazio ai sentimenti e ai desideri dei figli, ma fissano regole e limiti precisi. Ti capisco, ma per crescere serve fare anche ciò che non si vuole. Hanno aspettative elevate ma realistiche, incoraggiano il dialogo, il ragionamento e l'indipendenza. La letteratura scientifica abbonda di studi che sanciscono la superiorità dell'autorevolezza nel favorire la salute psicologica. Come scrive l'American Psychological Association, i bambini cresciuti con questo stile tendono a essere amichevoli, energici, allegri, autosufficienti, autocontrollati, curiosi, cooperativi e orientati a buoni risultati. Se imporsi o no dipenderà dall'età del figlio, i piccoli verranno indirizzati in modo più incisivo degli adolescenti, dalla sua personalità e dalle circostanze. Ci saranno momenti in cui sarà opportuno lasciare andare e persino permettere al figlio di fallire, altri in cui sbagliare rappresenterebbe un rischio eccessivo per il giovane, spiega Andrew J. Martin, psicologo all'Università del Nuovo Galles del Sud, Australia. Recentemente ha preso anche piede l'idea di una genitorialità gentile. Esiste fin dagli anni 30, ma negli ultimi anni ha ricevuto più attenzione su social, blog, libri e riviste, dice Annie Pesaia, psicologa del Macalester College, USA. Come sono i genitori gentili? Sono calmi e fermi. Non danno comandi, ma propongono scelte. Vuoi farlo prima o dopo i compiti? Adottano un approccio giocoso e accolgono le emozioni, lasciando che facciano il loro corso. Se il piccolo fa le bizze, diranno cose del tipo: "Vedo che sei arrabbiato. Ci sediamo un attimo.

0: Posso abbracciarti? Non usano ricompense e punizioni perché il figlio non agisca per opportunismo, ma lo inducono a riflettere. In più, se possibile, negoziano i limiti. Fra quanti giri in altalena sarei pronto per andare? Ma fino a che punto è opportuno negoziare? Non tanto da lasciare al figlio la responsabilità di fare scelte che non è in grado di compiere, o attendersi che sappia applicare autonomamente regole che non può avere ancora interiorizzato. Per esempio, non si può pretendere che un bambino di 3 anni scarti senza storie le attrazioni di un parco giochi adatte ai più grandi, solo perché gli si è spiegato che sono pericolose. Essere gentili non equivale a essere in balia dei figli e lasciar loro in balia di se stessi. Che fare allora se il bambino non vuole scendere dall'altalena? Un genitore permissivo lascerebbe correre, rischiando di esaurire la pazienza e di diventare di colpo davvero poco gentile. Adesso basta! Chi ha assimilato lo stile della gentilezza, innanzitutto sarà fiducioso di essere ascoltato, in funzione della sintonia emotiva col figlio. E in caso di capricci, dirà al bambino che lo comprende, che è naturale sia dispiaciuto, ma che è davvero arrivato il momento di andare. Nonostante la sua popolarità, lo stile gentile non è però frutto di studi accademici. I ricercatori non hanno mai seguito famiglie per determinare fino a che punto sia positivo, continua Pesaglia. Del resto, insieme a una collega del Rollins College, la studiosa ha intervistato un campione di genitori con almeno un bambino tra i 2 e i 7 anni, riscontrando che oltre il 40% di quelli che si definivano gentili, circa la metà dei partecipanti, faceva missioni come queste. Cerco di essere gentile, ma è difficile lavorando a tempo pieno, essendo stressati e con poco supporto. Spesso non ho idea di cosa sto facendo. Insomma, erano spesso esausti, incerti, duri con se stessi, commenta Pessaia. Eppure tutti avevano studiato, erano esperti nella letteratura genitoriale, precisa la ricercatrice. Insomma, anche chi si documenta e si impegna nell'adottare una linea può perdere la lucidità necessaria per restare coerente, e così, con buona probabilità, finisce per oscillare senza criterio tra accondiscendenza e severità. In più, non tutti decidono che genitori essere. In genere si finisce per cadere in uno stile in base a come si è cresciuti, alla propria personalità e cultura. Per esempio, chi ha avuto genitori esigenti potrebbe ritrovarsi a esserlo a sua volta, oppure a fare l'opposto affinché i figli non vivano lo stesso trauma. Anche se la maggioranza non sceglie attivamente un approccio e potrebbe utilizzarne varie combinazioni, è importante essere consapevoli di come si sta facendo il genitore, afferma Cher McGillivray, psicologa alla Bondi University, Australia. Il che vuol dire riflettere sulle caratteristiche dei figli e anche su se stessi. Se i tuoi genitori ti hanno spinto al successo accademico, potresti dover modificare la tua definizione di successo se hai un figlio o una figlia con difficoltà di apprendimento o che ha molta propensione allo sport, afferma l'esperta. E occorre anche prendersi cura di sé. Se sei consapevole delle tue esigenze, puoi assicurarti il riposo e il recupero necessari per prendere buone decisioni come genitore, aggiunge. Spinte per dare il massimo, sensi di colpa e timori di inadeguatezza rendono genitori stressati, il che non è un bene, neanche per i figli. Per dar troppo, si finisce per fare peggio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Come è nata la fiaba di Cappuccetto Rosso? Cappuccetto Rosso, Cenerentola, la bella addormentata nel bosco, la bella e la bestia, sono solo alcune delle favole più famose e più raccontate ai bambini nei giorni delle feste natalizie. Non tutti sanno però che le loro origini si perdono nella notte dei tempi. Uno studioso inglese ha provato a tracciarne la storia. di Rossana Rossi. Come sono nate le fiabe? Chi ha scritto le storie che hanno nutrito la nostra immaginazione infantile? Per scoprirlo, il giornalista e scrittore britannico Nicholas Jaber ha viaggiato in tutto il mondo alla scoperta di autori che in questo affascinante campo hanno fatto la storia. Ne è scaturito un libro insolito, I raccontastorie, Bompiani, nel quale si scopre che anche i grandi narratori hanno spesso raccolto, modificato e personalizzato storie già esistenti, raccogliendo trame antiche e leggende passate di bocca in bocca da una generazione all'altra. Alcune delle nostre fiabe più popolari risalgono alla raccolta di racconti intitolata L'Ocunto degli Conti, ovvero Lo trattenimento de Peccerille, scritta da un autore napoletano che utilizzava lo pseudonimo Gian Alesio Abbatutis, ovvero Lo Sconsolato. Il suo vero nome era Giambattista Basile, 1583-1632, ed era invece noto tra i contemporanei per la perpetua allegria dello spirito, per la quale veniva stimato la delizia delle conversazioni. È in quel libro, racconta Jaber, che per la prima volta troviamo fiabe che non sono guidate dalle macchinazioni degli dèi, ma dalle buffonate di orchi e streghe. Fiabe dove capita che ci si punga le dita sugli arcolai e dove le principesse sono rinchiuse in torri. Fiabe dove, invariabilmente, le matrigne sono dipinte come malvagie e le foreste come anfiteatri di eventi magici. Contemporaneo di Shakespeare e Cervantes, dopo aver vagato su e giù per l'Italia, Basile era tornato a Napoli, trascorrendo il tempo a riversare nei suoi racconti la vita in tutta la sua varietà. Risultato, una sarabanda di storie che più strane e sontuose non si può, molte delle quali incentrate su figure femminili. Come Zosa, che si mette in viaggio per sciogliere la maledizione che incombe su di lei, o Rosella, che supera in astuzia i suoi pretendenti grazie ai propri poteri magici, o ancora Filadoro, la figlia dell'orchessa, che, alle prese con un principe lussurioso, taglia corto, dichiarando «Io sono femmina che si sa misurare e non voglio altro che mi serva da misura». È ancora Basile a mettere per primo a disposizione dei lettori europei la storia della giovane donna che, costretta a lavorare per le orribili sorellastre, viene magicamente condotta al ballo e poi perde la scarpetta, ma conquista il principe. Sempre frutto dell'ingegno di Giambattista è l'idea della fanciulla nella torre, i cui capelli diventano una scala per permettere all'innamorato di salire fino a lei. Sua è anche una delle prime versioni conosciute della principessa che giace addormentata nel castello dimenticato. Quelle da lui descritte, spiega Jaber, sono donne che lottano con tutte le risorse a loro disposizione. Malgrado tutti i loro difetti e malgrado i classici stereotipi misogini sparsi nel libro, raramente sono silenziose o inattive. Giambattista, circondato da donne importanti, come la sorella Adriana, traduceva sulla pagina il proprio mondo. Ma stava facendo anche qualcos'altro. Le sue eroine andavano controcorrente rispetto alla successiva tradizione fiabesca di dolci e docili principessine, perché non erano ancora stati fissati dei cliché. Leggendo L'Ocunto dei Conti ci si rende conto che le regole erano ancora in continuo mutamento. Chissà come sarebbero andate diversamente le cose se a dominare la storia della fiaba fossero state le furbe soggiogatrici, urlatrici eroine di Basile e non invece le bambole di carta uscite più tardi dalla penna di autori quali Charles Perrault e i fratelli Grimm. Peccato che la sua raccolta di fiabe sia stata pubblicata postuma perché ottenne un clamoroso successo. Ancora meno riconosciuto durante la sua vita fu un giovane siriano di religione cristiana maronita di nome Anton Yusuf Hanna Dayab, un misterioso personaggio originario di Aleppo, le cui storie contribuirono a portare l'Oriente ai lettori europei. Dopo un avventuroso viaggio attraverso Egitto, Libia, Tunisia, Dayab era approdato a Livorno, poi a Genova e infine, nel 1708, aveva raggiunto Parigi. Qui aveva fatto amicizia con Antoine Galland, un archeologo e orientalista francese famoso per aver tradotto e fatto pubblicare diversi volumi de Le Mille e Una Notte, il fenomeno letterario dell'epoca. Ma furono alcune fiabe narrate da Diab a Galland tra il marzo e il giugno 1709, scrive Jobber, che si sarebbero rivelate le più durature. Racconti delle meraviglie, come Aladino e la lampada magica e Ali Baba e i 40 ladroni, che sarebbero entrati a far parte del decimo volume de Le Mille e Una Notte. Il giovane non aveva idea della portata di ciò che aveva fatto raccontando quelle storie nell'appartamento parigino dell'uomo su cui aveva erroneamente riposto le sue speranze di prosperità. Pur corredando i racconti di note esplicative, Galland aveva infatti deciso di non citare il nome del loro vero autore. Il risultato fu che per quasi tre secoli la paternità di Aladino e di un'altra quindicina di storie fu condannata a un oblio pressoché totale. Tra le centinaia di storie giunte fino a noi dalla Francia del Settecento, due terzi furono scritte da donne aristocratiche. Jobber non è il primo a sottolineare che il racconto più comune che riciclavano era quello della protagonista costretta a vivere con un mostro. Il loro habitat sarà anche stato l'alta società, ma non sempre questa condizione le agevolò. Alcune fuggirono da matrimoni infelici, altre non vollero mai sposarsi. Non sorprende quindi che il racconto che ripresero più di frequente fosse quello dell'eroina costretta a vivere con un mostro. Montone o rinoceronte, uccello azzurro o cinghiale, drago, nano o delfino, lo sposo nefasto appariva in molte vesti. La versione di maggior successo su questo tema, La Bella e la Bestia, si deve a Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. Sposata a 20 anni con un giocatore d'azzardo cronico che la ridusse in miseria, divenne governante amante del recluso drammaturgo Prosper Joliot de Crébillon, soprannominato da Voltaire il Barbaro. La coppia rimase insieme per 20 anni, durante i quali Villeneuve pubblicò 4 romanzi e 2 raccolte di storie. Una narrava di una fanciulla prigioniera di un essere mostruoso a causa di un maleficio che lei prima teme, poi compatisce e alla fine ama. Com'era consuetudine all'epoca, il racconto venne stampato in una versione clandestina con il nome dell'autore indicato da una serie di asterischi. Così, sebbene si scatenasse una frenetica ricerca, Gabrielle Suzanne non venne mai alla luce. Dal momento che La Bella e la Bestia era stato pubblicato senza licenza, sottolinea Jobber, lo si poteva plagiare impunemente. Un'istitutrice francese che lavorava in Inghilterra, Jean-Marie Le Prince de Beaumont, sfruttò questa opportunità per riadattare la trama, debitamente accorciata, nel suo Magasin des Enfants, che vide la luce nel 1756, l'anno dopo la morte di Gabrielle Suzanne. Un po' di taglia e incolla, una morale appiccicata nel finale, ed ecco confezionato il bestseller che conosciamo. Anche i famosi fratelli Grimm, del resto, per le loro fiabe del focolare, attinsero a piene mani non solo dai testi di Basile, ma anche dai racconti di due donne piene di immaginazione a loro vicine. La scrittrice Marie Hassenpflug e Dorchenwald, moglie di William, il più giovane dei fratelli. Le versioni rivedute di alcune delle storie più oggi amate, come Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, permisero loro di affermarsi a livello mondiale come i re delle fiabe.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista fanpage.it 17 aprile 1944, il rastrellamento del Quadraro. I nazisti deportano 1000 persone dal nido di vespe. A cura di Paola Palazzo. All'alba del 17 aprile del 1944, 3000 tedeschi accerchiarono il quartiere del Quadraro e arrestarono circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni, destinandone circa la metà ai campi di concentramento. I nazifascisti volevano punire uno dei quartieri Roccaforte della Resistenza partigiana, che i tedeschi erano arrivati a chiamare Nido di Vespe, per quanto era radicato il sentimento antifascista nella borgata. Se ti volevi nascondere a Roma, ci stavano solo due posti, il Vaticano e il Quadraro. Era il 17 aprile 1944, quando alle porte della capitale circa 2000 persone tra i 15 e i 60 anni furono arrestate dalle truppe naziste con la complicità dei fascisti. Quel giorno è ricordato come il rastrellamento del Quadraro, dal nome dell'omonimo quartiere dove gli occupanti entrarono in massa. Poco dopo l'arresto, 947 persone furono deportate in Germania e destinate ai campi di concentramento. Fu il secondo rastrellamento a Roma, dopo quello del ghetto del 16 ottobre del 1943, ad opera delle truppe tedesche, nel tentativo di smantellare uno dei presidi della Resistenza partigiana. Una ricorrenza ancora molto sentita dal quartiere e dalla città. Nel 2013 un collettivo di giovani artisti ha realizzato un video appello per non dimenticare l'estremo sacrificio degli abitanti del Quadraro durante l'occupazione nazista. Ogni anno l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, organizza delle iniziative in collaborazione con altre associazioni e artisti per ricordare quella terribile testimonianza dell'occupazione nazista in Italia. Mille uomini furono deportati nei campi di concentramento. Sono appena le 4 del mattino del 17 aprile del 1944. 3.000 militari tedeschi, capeggiati dal colonnello Kappler, accerchiano il quartiere del Quadraro. Ogni via d'accesso ed uscita è bloccata. Inizia la cosiddetta Operazione Balena. Gli abitanti del quartiere vengono improvvisamente tirati giù dai letti e le loro case perquisite. Nel corso della mattinata, circa 2.000 uomini tra i 15 e i 60 anni vengono condotti come bestiame al cinema Quadraro per essere schedati. Poi i tedeschi trasferiscono il gruppo agli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. Qui solo i validi, cioè quelli atti al lavoro coatto, vengono selezionati per i campi di concentramento. I non idonei sono scartati e arrestati. Sono poco meno di 1.000 quelli che verranno deportati in Germania e Polonia come operai italiani volontari. La maggior parte di loro non tornerà mai più al Quadraro. Il Quadraro, il nido di vespe che faceva paura ai nazisti. Nelle parole dell'allora generale tedesco a Roma, Friedrich Mollhausen, sono spiegati molto chiaramente i motivi alla base del rastrellamento. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel Quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. I tedeschi chiamavano quel quartiere alle porte della capitale Nido di Vespe, perché sotto di esso vi erano grotte e stretti corridoi che collegavano facilmente i vari quartieri della zona. Erano i nascondigli ideali per i partigiani e depositi invisibili di armi. Lì molti membri della resistenza organizzavano le attività armate di sabotaggio. I tedeschi cercarono in tutti i modi di reprimere i sempre più frequenti atti di ribellione da parte della popolazione. Imposero addirittura il coprifuoco alle ore 16 nei quartieri di Quadraro, Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo. Fu un tentativo inutile. Il 10 aprile del 1944, appena una settimana prima del rastrellamento, un gruppo di partigiani, capeggiati da Giuseppe Albano, soprannominato il Gobbo del Quarticciolo, attaccò e uccise alcuni tedeschi in una trattoria di Cinecittà. Il gesto scatenò l'ira dei militari nazisti, che dietro la guida di Kappler organizzò l'Operazione Balena.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Musica antica tra Calli e Canali, di Vannina Patanè. Nel sestier di San Polo, spingendosi fra calli meno conosciute, si incontra uno dei tanti piccoli, solo nelle dimensioni, tesori di Venezia. Il palazzetto Bruzzane, nascosto fra la scuola grande di San Giovanni Evangelista e Campo San Stin. La sua vocazione attuale, all'insegna della musica, è coerente con la storia dell'edificio, che fu costruito nell'ultimo decennio del Seicento come luogo di svago per la ricca famiglia veneziana degli Zane, proprietaria dell'adiacente Cazzane, oggi diventata la scuola Livio Sanudo. All'epoca, fra le famiglie più eminenti in Laguna, era diffusa la prassi di realizzare accanto alle proprie dimore dei casini, dove dedicarsi ai piaceri della vita. Dal gioco d'azzardo, passione molto diffusa nella Venezia del 6 e del 700, alla musica, ma anche semplicemente alle chiacchiere, in un clima di grande rilassatezza e informalità. Dopo una serie di passaggi di proprietà, fra 8 e 900 sul palazzo erano calati il silenzio e uno strato di polvere, ma con il XXI secolo è tornata a risuonare la musica, grazie al mecenatismo. Il restauro dell'edificio è opera della Fondazione Bru, creata dalla volontà di Nicole Bru, medico e imprenditrice che cercava a Venezia una dimora antica da recuperare in memoria del marito Jean Bru, con il quale aveva condiviso una grande passione per la città lagunare e per la musica. Un obiettivo realizzato nel 2006 con l'acquisto del palazzetto, messo all'asta dal Comune di Venezia. Il suo recupero e la sua trasformazione nella sede del Centre de Musique Romantique Française, dedicato alla scoperta della musica romantica francese, il periodo che va dal 1780 al 1920. Il progetto di restauro, realizzato fra il 2007 e il 2009, è stato predisposto dallo studio dell'architetto veneziano Marco Zordan, che spiega: l'intero progetto è stato un'operazione imprenditoriale curata in ogni dettaglio, dal restauro degli ambienti ai nuovi allestimenti e agli arredi su misura, e realizzata in modo rapido e sempre condiviso con la soprintendenza. L'obiettivo è stato quello, pur nel massimo rispetto degli elementi storico-artistici, di non imbalsamare l'edificio, riuscendo invece a fargli recuperare la sua originaria funzione. Un luogo restituito alla musica e alla fruizione musicale aggiornata ai nostri tempi. Al termine dei lavori di recupero, il centro è entrato in attività e ormai da 15 anni organizza stagioni regolari di concerti. Ospitati nell'elegante salone centrale, l'ex sala da musica della famiglia Zane, dotata di un'ottima acustica. Oltre che in occasione delle esibizioni, nel corso dell'anno il palazzetto può essere scoperto con visite guidate che permettono di ammirare in tutta tranquillità i suoi ambienti in stile rococò, ricchi di fascino e di interessanti testimonianze artistiche. Nella sua storia, infatti, compaiono alcuni grandi nomi delle arti veneziane a cavallo fra 6 e 700. Il progetto dell'edificio è dell'architetto Antonio Gaspari, che fu convinto assertore e propagatore in ambiente veneziano del barocco nella sua versione più tipicamente romana, anche se filtrata e contaminata dalla tradizione lagunare. Alla sua morte, i lavori furono conclusi sotto la direzione dell'architetto Domenico Rossi. Costruito in fondo al giardino della casa e di dimensioni contenute, il palazzetto era composto da un blocco principale quadrato, poco più di 800 metri quadrati in tutto, distribuiti su tre livelli e affacciati da un lato sul canale di San Giacomo d'Allorio e dall'altro sul Verde, e da un'ala lunga e stretta, non sopravvissuta, destinata a ospitare la biblioteca. L'atmosfera intima e raccolta degli ambienti si coniugava con la raffinatezza della loro decorazione. allo scultore bellunese Andrea Brustolon e alla sua bottega, molto attivi nelle chiese e nei palazzi veneziani, si deve l'esuberante balaustra in legno intagliato del ballatoio, che sovrasta e segue per intero il perimetro del salone, l'ambiente principale del casino.

0: Alzando gli occhi, lo sguardo sale al grande soffitto a padiglione, dove spiccano gli affreschi che in tempi recenti sono stati attribuiti a Sebastiano Ricci, artista di fama internazionale e principale promotore dell'orientamento chiarista che portò in Laguna il gusto rococò, dando vita a quello che fu il barocchetto veneziano. La sua pittura è caratterizzata da fisionomie dolci, disegno sciolto, colori chiari e linee fluide, tutti elementi evidenti guardando il soffitto del salone. Al centro sta un grande dipinto che rappresenta Ercole tra la fama e la virtù, mentre nei quattro angoli della volta sono collocati dei medaglioni accoppiati dipinti a griselle che raffigurano alcune divinità dell'Olimpo, simboli dei quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco. A dare un tocco di leggerezza ci sono poi i festosi putti dipinti che popolano quattro grandi cornici a stucco a forma di conchiglia al centro dei lati della volta. Secondo gli storici, l'esecuzione dell'intero ciclo si colloca attorno al 1698, quando Ricci era appena rientrato a Venezia dalle sue peregrinazioni fra Parma, Roma e Milano, e rappresenta la prima testimonianza documentata in patria del suo talento per la pittura a fresco. Sempre a Ricci è stato attribuito anche l'affresco «Il tempo rapisce la verità», sulla volta della scala che collega i diversi livelli dell'edificio, abbellita anche da dipinti a trompe-l'œil dal quadraturista bolognese Ferdinando Fochi. Il restauro ha anche portato alla luce un palinsesto di pitture a fresco in altri ambienti del palazzetto, sottolinea Zordan. Un altro elemento di gran pregio della decorazione interna sono gli stucchi che circondano le pitture e sottolineano gli elementi architettonici dei diversi ambienti. Finemente modellati, sono opera di un artista all'epoca esordiente a Venezia, il giovane ticinese Abbondio Stazio, che si rivelò un virtuoso della tecnica e negli anni successivi fu molto ricercato dall'aristocrazia cittadina, desiderosa di abbellire i propri palazzi. La grazia e la bellezza dominano anche all'esterno del palazzetto, nel piccolo e delizioso giardino, ciò che rimane di quello originario di collegamento col palazzo principale, che nel corso del tempo è stato in parte occupato da costruzioni successive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

L'occasione per stare un po' insieme ci è offerta da un personaggio che ci ha permesso non molto tempo fa di fare riflessioni interessanti e di trascorrere un po' del nostro tempo a parlare di un'epoca ricca di caratterizzazioni positive, ma anche di aspetti non particolarmente edificanti. Non so se oggi siamo migliori di allora, né questa è la sede per indagare su questo interrogativo, ma è pur sempre stimolante informarci su ciò che avveniva più di un secolo fa in una società molto avanzata, ma in effetti anche molto contraddittoria, come quella inglese. Ci aiuta ancora una volta questo vecchio amico, George Bernard Shaw, di cui conosciamo già un'opera, Candida, e di cui tra poco scopriremo un'altra serie di personaggi che ci aiuteranno, almeno così io spero, a conoscere un po' di più l'essere umano, uomini e donne, i nostri punti forti e soprattutto i nostri punti deboli, a volte molto, molto deboli. I personaggi che animano la nostra storia sono contenuti nella commedia di Shaw dal titolo Pygmalion, o Pygmalione se preferite. Questo nome lo pronunceremo all'inglese o all'italiana a seconda di come ci verrà più naturale, sapendo in partenza di stuzzicare direttamente il nostro grande autore che di linguistica e di fonetica se ne intendeva molto. Bernard Shaw prese il titolo di quest'opera da un'antica leggenda greca sfruttata più volte da altri autori con molteplici varianti. Nella versione più comune, Pigmalione si innamora di una statua che lui stesso ha scolpito. Afrodite, dea dell'amore chiamata Venus dai romani, trasforma la statua in una donna di nome Galatea che diventa la moglie di Pigmalione. Henry Higgins, professore di fonetica, scommette con il colonnello Pickering di riuscire a insegnare in soli 3 mesi a una fioraia ambulante, Eliza Doolittle, che si esprime in un volgare cockney, a parlare come una gran dama, fino a farla scambiare perfino per una duchessa. Ha inizio così una rigorosa opera di educazione. Nella commedia di Shaw, Harry Higgins gioca il ruolo di Pigmalione ed Eliza quello di Galatea. Insegnandole a parlare come fanno le persone istruite, usando strutture grammaticali e suoni vocalici corretti, pronuncia adeguata e un tono di voce variante a seconda delle circostanze, Higgins rende possibile tutto ciò dopo alcuni mesi di stressante e martellante esercizio, con l'obiettivo di introdurla tra i VIP senza che essi sospettino l'infima sua condizione d'origine. Per Higgins questo non è altro che un esperimento professionale. Non prova infatti alcun sentimento per Eliza, ma l'interesse per lei è lo stesso che gli prova per una macchina parlante umana. Quando l'esperimento ha termine, Higgins pensa che lei possa tornare tranquillamente da dove è venuta. Non riesce ad ammettere invece che insegnandole a parlare correttamente l'ha lanciata verso un'altra dimensione sociale e umana, offrendole la possibilità di una vita migliore. Quando si incontrarono la prima volta, la mente della ragazza e le sue emozioni erano ad un livello così basso che Eliza assomigliava più a una statua che a un essere umano. Ma anche se Higgins non conosceva i suoi sentimenti, lui stesso aveva trasformato quella statua in un essere umano. George Bernard Shaw è considerato il maestro del paradosso. Prendendo spunto da situazioni e pulsioni quotidiane di vita familiare, è stato in grado di capovolgerle, fornendo al suo pubblico l'occasione di osservarle da un'angolazione diversa. Proprio questo avviene nella commedia, perché quando Eliza Galatea vive la vita di una vera donna, Higgins Pygmalion dimostra di non amarla, proprio come lo scultore dell'antica leggenda. La ragazza, dopo essersi posta agli interrogativi esistenziali che ogni essere umano si pone: chi sono? Perché sono così? Dove sto andando? Che devo fare della mia vita? Pur rendendosi conto di non appartenere né alla sua vecchia vita disagiata né a quella nuova così ostile e artificiosa, mostra grande determinazione a non essere dipendente dal suo Pigmalione e preferisce abbandonare la sua casa.

Nelle cosiddette debate plays, Shaw non esaurisce le sue storie con un amore che finisce o con il suo trionfo, bensì pone dei problemi su cui gli interpreti della storia si confrontano fino alla chiusura del sipario. Ne abbiamo già parlato per un'altra importante storia, quella di Candida. Qui occorre ribadire che le opere teatrali di Shaw inducono lo spettatore, il suo pubblico, a parlarne anche fuori dal teatro, in famiglia, tra amici, nei clubs, nelle chiese. Secondo Shaw, ogni insegnante che intende iniziare ad insegnare ai propri alunni a leggere, scrivere e parlare si trova nella stessa condizione di Higgins. Dà loro gli strumenti e li accompagna verso una condizione di vita diversa e ad una loro graduale e totale autonomia. Il problema in Pygmalion è perciò il problema universale della diffusione del sapere. Istruire vuol dire dare, o almeno offrire, la possibilità di una vita diversa a coloro che ricevono questa istruzione, e quella nuova vita produce quel malessere verso il sistema di vita reale e crea il desiderio per la creazione di un mondo migliore. Parlare meglio, rispettare la propria lingua, non ucciderla. Dare la possibilità ai propri figli di parlare bene e correttamente la lingua dei loro padri senza imbolgarirla.

Shaw era disgustato dal modo rude e scorretto di parlare di molta gente in Inghilterra, forse perché, avendo un orecchio molto sensibile alla musicalità dei suoni e avendo lui stesso, almeno così hanno scritto, un naturale e gradevole timbro vocale, scrisse ufficialmente di tutto ciò, addirittura introducendo interessantissime proposte per una nuova fonetica della lingua inglese. Avanzò infatti l'ipotesi di adeguare ad ogni suono un proprio simbolo grafico, allargando così considerevolmente l'estensione dell'alfabeto. L'esatta rappresentazione dei suoni nella scrittura e nella stampa avrebbe indotto ciascun soggetto capace di leggere e di scrivere di produrre una corretta pronuncia degli stessi suoni.

la radio nazionale, ogni radio nazionale, la BBC, la RAI o qualsiasi altra emittente che copre il territorio del paese in cui si parla la lingua nazionale, ha a lungo incoraggiato i propri ascoltatori ad adottare una dizione standard della lingua. Ma quasi nessun ascoltatore di qualsiasi regione di qualsiasi nazione desidererebbe produrre gli stessi suoni di un annunciatore radiofonico nella propria routine quotidiana di relazione fonetica. Il grande merito di George Bernard Shaw è di aver trasformato un argomento per i più ostico e freddo come la fonetica in qualcosa di interessante, divertente e popolare. Scritto nel 1914, Pigmalione è una delle opere più famose dell'autore. Vogliamo ancora una volta ricordarlo, irlandese di nascita ma inglese di adozione. Commedia di maniera, frivola solo in apparenza, in cui Shaw dà libero sfogo alle questioni centrali della sua polemica alla superficialità dell'alta borghesia. Denigratore indiscusso dei rassicuranti congegni della commedia ben fatta, in voga in quegli anni, egli sostituisce nelle sue commedie i pensieri ai fatti, appassionando il pubblico più ai conflitti dialettici che a quelli tra personaggi. Il testo è infatti ricco di battute spiritose, aforismi, dialoghi brillanti, in cui viene sottolineata l'importanza della lingua come indicatore della diversità di classe. Esperto musicale di tutto rispetto, grande conoscitore di Mozart, di cui è considerato in Inghilterra uno dei maggiori, dal punto di vista del suo ruolo preminente, quello di commediografo, attento e sottile conoscitore della

approccio è a sorpresa. Non vogliamo dire che esso sia contraddittorio o banalmente illogico. Vogliamo invece raccomandare al futuro lettore o spettatore dell'opera teatrale di Shaw, di Pygmalion, di Candida e di tutte le altre commedie, che i finali creeranno loro momenti profondi di riflessione. L'ironia, il divertimento, le situazioni paradossali tipiche dell'azione teatrale di Shaw si trasformano ogni volta in problemi, problemi da risolvere. Per alcuni di essi la storia ha già provveduto alla loro risoluzione. Per altri invece l'essere umano risulta ancora insicuro, barcollante, incerto, contraddittorio e sfuggente. Ecco perché non vogliamo rivelarvi i comportamenti finali dei nostri personaggi principali. In conclusione di questa nostra conversazione, vogliamo riferirvi su quanto il grande George Bernard scrisse per coloro i quali avrebbero allestito Pygmalion sul set cinematografico o sul palcoscenico. Ascoltate un po'. La rappresentazione integrale di quest'opera, scrisse Shaw, è tecnicamente possibile solo su un set cinematografico o su palcoscenici forniti di macchine teatrali tecnologicamente avanzate. Per la rappresentazione dell'opera in teatri per così dire normali, le scene contrassegnate da asterischi devono essere omesse. Nei dialoghi, una E capovolta indica un suono vocalico indefinito, chiamato oscuro o neutro, al quale, sebbene sia uno dei più comuni suoni inglesi, non corrisponde alcuna lettera del nostro dannato alfabeto.

0: Nel prossimo appuntamento con voi, gentili ascoltatori, lasceremo la letteratura anglosassone. Vi racconteremo avventure, fatti e misfatti contenuti in un'opera appartenente alla nostra letteratura. Quale direte voi? Non mancate all'appuntamento e lo saprete.
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Sii te stesso, tutti gli altri sono occupati. Oscar Wilde.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.

La matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'universo. Così disse Galileo Galilei, nato il 15 febbraio 1564 a Pisa e primogenito dei 7 figli di Vincenzo Galilei e di Giulia Mannati. Dopo un tentativo fallito di inserire Galileo tra i 40 studenti toscani che venivano accolti gratuitamente in un convitto dell'Università di Pisa, il giovane fu ospitato senza spese da Muzio Tebaldi, doganiere della città di Pisa, dove Galileo conobbe la giovane cugina Bartolomea Ammannati, che curava la casa del rimasto vedovo Tebaldi, il quale, nonostante la forte differenza d'età, la sposò nel 1578, probabilmente per metter fine alle malignità, imbarazzanti per la famiglia Galilei, che si facevano sul conto della giovane nipote. Successivamente il giovane Galileo fece i suoi primi studi a Firenze, prima col padre, poi con un maestro di dialettica e infine nella scuola del convento di Santa Maria di Vallombrosa, dove vestì l'abito di novizio fino all'età di 14 anni. Il padre Vincenzo, il 5 settembre 1580, iscrisse il figlio all'Università di Pisa con l'intenzione di fargli studiare medicina, per fargli ripercorrere la tradizione del suo glorioso antenato Galileo Bonaiuti e soprattutto per fargli intraprendere una carriera che poteva procurare lucrosi guadagni. Nonostante il suo interesse per i progressi sperimentali di quegli anni, l'attenzione di Galileo fu presto attratta dalla matematica, che cominciò a studiare dall'estate del 1583, sfruttando l'occasione della conoscenza fatta a Firenze di Ostilio Ricci da Fermo, un seguace della scuola matematica di Niccolò Tartaglia. Caratteristica del Ricci era l'impostazione che egli dava all'insegnamento della matematica, non di una scienza astratta, ma di una disciplina che servisse a risolvere i problemi pratici legati alla meccanica e alle tecniche ingegneristiche. Durante la sua permanenza a Pisa, protrattasi fino al 1585, Galileo arrivò alla sua prima personale scoperta, l'isocronismo delle oscillazioni del pendolo, di cui continuerà ad occuparsi per tutta la vita, cercando di perfezionarne la formulazione matematica.

0: Dopo 4 anni, il giovane Galileo rinunciò a proseguire gli studi di medicina e andò a Firenze, dove approfondì i suoi nuovi interessi scientifici, occupandosi di meccanica e di idraulica. Galilei si rivolse allora all'influente amico Guidobaldo del Monte, matematico conosciuto tramite uno scambio epistolare. Guidobaldo fu fondamentale nell'aiutare Galilei a progredire nella carriera universitaria, quando, superando l'inimicizia di Giovanni de' Medici, un figlio naturale di Cosimo de' Medici, lo raccomandò al fratello cardinale Francesco Maria del Monte, che a sua volta parlò con il potente duca di Toscana. Sotto la protezione di Ferdinando I de' Medici, Galileo ebbe nel 1589 un contratto triennale per una cattedra di matematica all'Università di Pisa, dove espose chiaramente il suo programma pedagogico, procurandosi subito una certa ostilità nell'ambiente accademico di formazione aristotelica. Disse Galileo:
1: «Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quel che si dice da quel che si è detto, senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare. Questo metodo me l'hanno insegnato i miei matematici, mentre non è abbastanza osservato da certi filosofi quando insegnano elementi fisici. Per conseguenza, quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano. Basta loro essere ritenuti più dotti perché hanno per le mani maggior numero di testi aristotelici. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda alla esperienza e alla ragione».

0: Nell'estate del 1591 il padre Vincenzo morì, lasciando a Galileo l'onere di mantenere tutta la famiglia. Per il matrimonio della sorella Virginia, sposatasi quello stesso anno, Galileo dovette provvedere alla dote, contraendo dei debiti, così come avrebbe poi dovuto fare per le nozze della sorella Livia nel 1601, con Taddeo Galletti, e altri denari avrebbe dovuto spendere per soccorrere le necessità della numerosa famiglia del fratello Michelangelo. Guidobaldo del Monte intervenne ad aiutare Galilei nel 1592, raccomandandolo al prestigioso studio di Padova, dove era ancora vacante la cattedra di matematica dopo la morte nel 1588 di Giuseppe Moleti. Il 26 settembre 1592 le autorità della Repubblica di Venezia emanarono il decreto di nomina, con un contratto prorogabile di 4 anni e con uno stipendio di 180 fiorini l'anno. Il 7 dicembre Galilei tenne a Padova il discorso introduttivo e dopo pochi giorni cominciò un corso destinato ad avere un grande seguito presso gli studenti. Vi sarebbe restato per 18 anni, che avrebbe definito i 18 anni migliori di tutta la mia età. Successivamente, Galilei arrivò nella Repubblica di Venezia, solo pochi mesi dopo l'arresto di Giordano Bruno, il 23 maggio 1592, avvenuto nella medesima città. Disse Galilei:
1: «Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono».
0: Non sembra che Galilei si fosse già pubblicamente pronunciato a favore della teoria copernicana, teoria dove il Sole, non la Terra, è al centro dell'universo. Si ritiene che egli, pur intimamente convinto copernicano, pensasse di non disporre ancora di prove sufficientemente forti da ottenere invincibilmente l'assenso delle universalità degli studiosi. Aveva tuttavia espresso privatamente la propria adesione al copernicanesimo già nel 1597. Questi timori però svaniranno proprio grazie al cannocchiale, che Galileo punterà per la prima volta verso il cielo nel 1609. Lo strumento fu costruito per la prima volta nei primi anni del XVII secolo dall'artigiano Hans Lippersey, un ottico tedesco naturalizzato olandese. Galileo decise allora di preparare un tubo di piombo, applicandovi all'estremità 2 lenti, ambedue con una faccia piena e con l'altra sfericamente concava nella prima lente e convessa nella seconda. Quindi, accostando l'occhio alla lente concava, percepì gli oggetti abbastanza grandi e vicini, in quanto essi apparivano 3 volte più prossimi e 9 volte maggiori di quello che risultavano guardati con la sola vista naturale.

il 25 agosto 1609, Galileo presentò l'apparecchio come sua costruzione al governo di Venezia, che, apprezzando l'invenzione, gli raddoppiò lo stipendio e gli offrì un contratto vitalizio di insegnamento. L'invenzione, la riscoperta e la ricostruzione del cannocchiale non è un episodio che possa destare grande ammirazione. La novità sta nel fatto che Galileo è stato il primo a portare dentro la scienza questo strumento, usandolo in maniera perfettamente scientifica e concependolo come un potenziamento dei nostri sensi. La grandezza di Galileo nei riguardi del cannocchiale è stata proprio questa. Egli superò tutta una serie di ostacoli epistemologici, di idee e pregiudizi, utilizzando suddetto strumento per rafforzare le proprie tesi. Grazie al cannocchiale, Galileo propone una nuova visione del mondo celeste. Giunge alla conclusione che alle stelle visibili ad occhio nudo si aggiungono altre innumerevoli stelle mai scorte prima d'ora. L'universo, dunque, diventa più grande. Non c'è differenza di natura fra la Terra e la Luna. Galileo arreca così un duro colpo alla visione aristotelico-tolemaica del mondo, sostenendo che la superficie della Luna non è affatto liscia e levigata, bensì ruvida, rocciosa e costellata di ingenti prominenze. Quindi tra gli astri, almeno la Luna non possiede i caratteri di assoluta perfezione, che ad essa erano attribuiti dalla tradizione. Inoltre la Luna si muove, e allora perché non dovrebbe muoversi anche la Terra, che è simile dal punto di vista della Costituzione?

studio di Pisa e filosofo del Granduca, senza obbligo di leggere e di risiedere né nello studio né nella città di Pisa. Galileo firmò il contratto il 10 luglio e in settembre raggiunse Firenze. Però, a quel tempo, non sapeva ancora che l'entusiasmo con il quale egli andava diffondendo e difendendo le proprie scoperte e teorie avrebbe suscitato resistenze e sospetti precisamente in ambito ecclesiastico. Il 19 aprile il cardinale Roberto Berlarmino incaricò i matematici vaticani di approntargli una relazione sulle nuove scoperte fatte e la congregazione del Santo Uffizio, il seguente 17 maggio, precauzionalmente chiese all'Inquisizione di Padova se fosse mai stato aperto, in sede locale, qualche procedimento a carico di Galilei. Evidentemente la curia romana cominciava già a intravedere quali conseguenze avrebbero potuto avere questi singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi indirettamente sui sacri principi della teologia tradizionale. Il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze, il frate domenicano Tommaso Caccini lanciava contro certi matematici moderni e in particolare contro Galileo l'accusa di contraddire le sacre scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane.

Giunto a Roma il 20 marzo 1615, Caccini denunciò Galileo in quanto sostenitore del moto della Terra intorno al Sole. Il cardinale Roberto Bellarmino, già giudice nel processo di Giordano Bruno, tuttavia affermava che sarebbe stato possibile reinterpretare i passi della scrittura che contraddicevano l'eliocentrismo solo in presenza di una vera dimostrazione di esso, e non accettando le argomentazioni di Galileo, aggiungeva che finora non gliene era stata mostrata nessuna, e sosteneva che comunque, in caso di dubbio, si dovessero preferire le sacre scritture. Il 25 febbraio il Papa ordinò al cardinale Bellarmino di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione. E se si fosse rifiutato di obbedire il padre commissario davanti a un notaio e a testimoni, di fargli il precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure, ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane. Forse gli onori e le cortesie ricevute, malgrado tutto, fecero cadere Galileo nell'illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al Papa e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano. Ma nelle 6 udienze concessegli da Urbano VIII non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso. Nello stesso 1624 Galilei cominciò il suo nuovo lavoro, un dialogo che, confrontando le diverse opinioni degli interlocutori, gli avrebbe consentito di esporre le varie teorie correnti sulla cosmologia, e dunque anche quella copernicana, senza mostrare di impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse. Il maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi aveva scritto il 25 luglio all'inquisitore di Firenze, Clemente Egidi, che per ordine del Papa il libro non doveva più essere diffuso. Il 7 agosto gli chiedeva di rintracciare le copie già vendute e di sequestrarle. Il 5 settembre, secondo l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini, il Papa adirato accusò Galileo di aver raggirato i ministri che avevano autorizzato la pubblicazione dell'opera. Il 23 settembre l'Inquisizione romana sollecitava quella fiorentina perché notificasse a Galileo l'ordine di comparire a Roma entro il mese di ottobre.

davanti al commissario generale del Sant'Uffizio. Galileo, in parte perché malato, in parte perché sperava che la questione potesse aggiustarsi in qualche modo senza l'apertura del processo, ritardò per 3 mesi la partenza. Di fronte alla minacciosa insistenza del Sant'Uffizio, il 20 gennaio 1633 partì per Roma in lettiga. Il processo cominciò il 12 aprile, con il primo interrogatorio di Galileo, al quale il commissario inquisitore, il domenicano Vincenzo Maculano, contestò di aver ricevuto il 26 febbraio del 1616 un precetto con il quale il cardinale Bellarmino gli avrebbe intimato di abbandonare la teoria copernicana, di non sostenerla in nessun modo e di non insegnarla. Nell'interrogatorio Galileo negò di aver avuto conoscenza del precetto e sostenne di non ricordare che nella dichiarazione di Bellarmino vi fossero dei divieti. Ma, ahimè, incalzato dall'inquisitore, Galileo non solo ammise di non aver detto cosa alcuna, ma anzi, arrivò a sostenere che nel libro le ragioni di Copernico fossero non valide e non concludenti. Concluso il primo interrogatorio, fu trattenuto pur sotto strettissima sorveglianza, in 3 stanze del Palazzo dell'Inquisizione, con ampia e libera facoltà di passeggiare. Il 22 giugno, il giorno successivo all'ultimo interrogatorio di Galilei, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, presente e inginocchiato Galileo, fu emessa la sentenza dai cardinali inquisitori, nella quale si riassumeva la lunga vicenda del contrasto fra Galileo e la dottrina della Chiesa, cominciata dal 1615 con lo scritto delle macchie solari e l'opposizione dei teologi nel 1616 al modello copernicano. Nella sentenza si sosteneva poi che il documento ricevuto nel febbraio del 1616 fu un'effettiva ammonizione a non difendere o insegnare la teoria copernicana. Galilei venne condannato al carcere e alla pena salutare, della recita settimanale dei 7 salmi penitenziali per 3 anni, riservandosi l'inquisizione di moderare, mutare o levare in tutto o in parte le pene e le penitenze. Se la leggenda della frase di Galileo «Eppur si muove», pronunciata appena dopo la biura, serve a suggerire la sua intatta convinzione della validità del modello copernicano. La conclusione del processo segnava la sconfitta del suo programma di diffusione della nuova metodologia scientifica, fondata sull'osservazione rigorosa dei fatti e sulla loro verifica sperimentale, contro la vecchia scienza che produce esperienze come fatte rispondenti al suo bisogno, senza averle mai né fatte e né osservate, e contro i pregiudizi del senso comune, che spesso induce a ritenere reale qualunque apparenza. Un programma di rinnovamento scientifico che insegnava a non aver più fiducia nelle autorità, nella tradizione e nel senso comune, e che voleva insegnare a pensare. Con la cecità e l'aggravarsi delle condizioni di salute, Galilei muore l'8 gennaio 1642 ad Arcetri.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca. La produzione poetica. Tra il 1337 e il 1351, Francesco Petrarca crebbe la sua fama di intellettuale e studioso. Scrive in latino il saggio storico De Viris Illustribus, cioè sugli uomini illustri, e il poema epico Africa, incentrato sulle imprese di Scipione che infligge la sconfitta definitiva a Cartagine, concludendo la Seconda Guerra Punica. Negli stessi anni, Francesco Petrarca scrive numerose lettere, in cui affronta questioni letterarie e politiche, che poi raccoglie ordinatamente distinguendole in familiares, cioè rivolte ai familiari, ma riguardanti i temi fondamentali della sua riflessione. Seniles, scritte in età matura, sine nomine, cioè senza destinatario, perché affrontano temi politici anche molto problematici. Di queste lettere si tratta in prevalenza di testi che assumono la forma dell'epistola, ma hanno la finalità di rendere pubbliche le opinioni dell'autore. Nel 1342 Francesco Petrarca elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 compone Il Bucolicum Carmen, una raccolta in versi latini sul modello di Virgilio, di ambientazione agricola o pastorale, ma che tratta argomenti vari. Compone anche Il De Vita Solitaria, un trattato in prosa sull'importanza dello studio e della riflessione interiore, e il De Ozio Religioso, un elogio della vita religiosa. Nel 1347 Petrarca lascia il lavoro presso il cardinale Colonna e si dedica alla composizione del Secretum, che lo occuperà per molti anni e che segnerà una svolta nella sua vita. Il Secretum è scritto in prosa, in forma di dialogo, tra Petrarca e Sant'Agostino, alla presenza della verità. La verità appare al poeta in veste di donna per aiutarlo a guardare dentro di sé e chiama Sant'Agostino. Il santo aiuta il poeta a riflettere sulla morte per comprendere i valori fondamentali della vita e a riconoscere i suoi peccati. Poi spiega a Petrarca che l'amore per l'aura e per la gloria terrena, cioè il successo e la fama, sono come due catene che legano alla terra la sua anima e le impediscono di seguire i valori religiosi. Petrarca riconosce la verità di tali riflessioni, ma ammette di essere debole e di non riuscire a seguire unicamente i valori religiosi. Inizia forse nel 1351 la composizione dei Trionfi, in lingua volgare, un poemetto allegorico che rappresenta il trionfo di sei valori fondamentali: amore, pudicizia, morte, fama, tempo ed eternità, a cui lavora nel corso della sua vita. Alla corte dei Visconti di Milano, Petrarca svolge incarichi diplomatici, compone altre opere in latino come il De Remedis Utriusque Fortune, brevi dialoghi scritti con la finalità di aiutare l'individuo a non farsi coinvolgere dall'andamento alterno della fortuna, e arricchisce la raccolta poetica del Canzoniere, che rivede e riordina prima della sua morte.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Dio non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Ogni età è un capolavoro, di Nicoletta Masetto. Gli anziani sono tra le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine e dell'isolamento. Il nostro sguardo su una generazione di genitori e nonni che, nonostante tutto, continua a sperare e a sognare. Una benedizione per le nostre comunità e per i giovani. Più di 2.300.000 in tutto il mondo sono gli anziani, la maggioranza dei quali ultra 75enni, morti a causa del Covid-19. Tra i paesi più colpiti c'è l'Italia, con un numero di decessi tra la popolazione over 75 più alto rispetto alla media europea, 3,1% contro il 2,4%. La pandemia ha cancellato un'intera generazione di testimoni, di custodi della memoria, di saggi, di sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale, di protagonisti della ricostruzione e del boom economico. Sono i nostri genitori, i nostri nonni, i raccontastorie per i nipoti, il nostro passato, ma anche il presente e il tempo che verrà. Gli anziani sono le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine, dell'isolamento. Sono coloro senza i quali le nuove generazioni non hanno radici né identità. Che cosa ne sarebbe di noi senza anziani? È questa una delle domande ricorrenti del post-pandemia, che proprio post non è, visti i numeri. Una questione che, al di là del dolore di ferite non ancora rimarginate, interroga il nostro presente soffermandosi sul valore e sul peso, termine che in ebraico ha la stessa radice di gloria, che gli anziani hanno per le famiglie, la comunità, la società. Una riflessione più generale sul senso del tempo, sulle stagioni dell'esistere, su fragilità e vulnerabilità che rendono comunque ogni vita, in qualsiasi momento del suo scorrere, un capolavoro. Dottore, la prego, non tolga il respiratore a un anziano che ce la può fare. Luisa Cortesi è un'antropologa ambientale, lavora all'Università di Cornell ed è nata a Bergamo. Qualche mese fa, dopo aver visto sfilare i camion militari con le bare dei tanti concittadini, per lo più anziani, stroncati dal Covid-19, ha scritto una lettera al sindaco della sua città. Inizia con l'appello che più di qualche medico si è sentito ripetere nelle terapie intensive degli ospedali, ormai senza più posti letto e con ventilatori polmonari insufficienti. Dal punto di vista medico è certamente più complesso salvare la vita a persone anziane. La mancanza di risorse, principalmente di respiratori, ha gravato i medici dell'atroce responsabilità di dare priorità ai pazienti con più possibilità di sopravvivere, afferma Cortesi, nonostante la piena consapevolezza che queste scelte dolorose fossero tanto necessarie quanto tormentate. Per gli antropologi rimangono validi questi interrogativi: quali sono i valori culturali che intervengono in tali decisioni? Si prenderebbero decisioni simili in società che valorizzano gli anziani come i principali depositari di conoscenza, saggezza, identità culturale e storia? Questi criteri sono uguali per tutti, O ci sono persone che sono in grado di ottenere un trattamento preferenziale facendo leva sul loro potere politico o economico. Tra dolore e senso di colpa ci chiediamo come non perderne almeno il significato. L'antropologa prosegue rilanciando una riflessione sulla ricchezza dei nostri vecchi, sul patrimonio universale che essi rappresentano per qualsiasi società. Un anziano è una nipote che ha bisogno di lui per crescere saggia, scrive. È il nostro vocabolario, il registro del nostro paese, la sorgente del ruscello che corre fino alle nostre piazze e poi ancora fino alle nostre campagne. Un'anziana è un nipote che ha bisogno di lei per crescere forte nello spirito. È la nostra scuola, la minestra che scalda l'animo, la promessa che il tempo non porta solo fragilità, ma anche la sua accettazione. Del presente e del futuro della popolazione anziana parla con chiarezza la vecchiaia, il nostro futuro, la condizione degli anziani dopo la pandemia, il documento della Pontificia Accademia per la Vita, PAV, pubblicato con il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. Parole che puntano agli insegnamenti da trarre dalla tragedia del Covid-19, alle conseguenze per l'oggi e per il prossimo futuro delle nostre società. Riflessioni già avviate con le note del 30 marzo 2020. Pandemia e fraternità universale e umana communitas nell'era della pandemia. Riflessioni inattuali sulla rinascita della vita. 22 luglio 2020. Approfondite in Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo più giusto e sano. Del 28 dicembre scorso. Documento preparato insieme con lo stesso Dicastero. Nei documenti si cerca di proporre la via della Chiesa, maestra di umanità, a un mondo cambiato dalla pandemia, a donne e uomini alla ricerca di un significato e di una speranza per la loro vita. Per Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è urgente ripensare globalmente la prossimità della società verso gli anziani. In questa prospettiva si legge nel documento della PAV. È necessario un serio ripensamento per l'intero sistema assistenziale del vasto popolo di anziani che oggi caratterizza tutte le società. Gli fa eco Monsignor Bruno Marie Duffet, segretario del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, secondo il quale la cultura tecnicista che pone al centro del pensiero e della vita l'efficacia immediata ci porta spesso ad abbandonare gli anziani, a considerarli meno produttivi. Come ripensare allora questa prossimità? In che modo possiamo aiutare i nostri vecchi a vivere il loro tempo nella ricerca degli anni possibili? Ci accompagna nella riflessione il professor Marco Trabucchi, medico psichiatra, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, professore di neuropsicofarmacologia all'Università Tor Vergata di Roma e presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Da anni si occupa di anziani con importanti studi sulla loro condizione clinica e soprattutto grazie al contatto quotidiano con tanti pazienti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Conoscere la Storia. La notte terribile di Taranto. Colpita da due ondate di aerosiluranti inglesi, obsoleti ma agguerriti, la nostra flotta vide in pochi minuti scemare della metà la sua forza. E ancora oggi ci domandiamo come fu possibile tanta superficialità. Di Alessandro Bottero. Fu un attacco violentissimo. In soli 90 minuti, 21 aerosiluranti Swordfish della Royal Navy, biplani dell'epoca della Prima Guerra Mondiale, imbarcati sulla portaerei Illustrious, misero fuori combattimento la metà delle navi da battaglia della nostra flotta. Il bollettino di guerra del Comando Supremo numero 158 del giorno dopo comunicò che nelle prime ore della notte sul 12 novembre aerei nemici hanno attaccato la base navale di Taranto. La difesa contraerea della piazza e delle navi alla fonda ha reagito vigorosamente. Solo un'unità è stata in modo grave colpita. Nessuna vittima. La verità era un'altra. Ci furono 58 morti e 581 feriti. 6 navi da guerra furono danneggiate, 3 corazzate, tra cui la Cavour, tanto gravemente che non riprese più servizio, un incrociatore e 2 cacciatorpediniere. Ma come fu possibile che 21 obsoleti aerei britannici riuscirono a infliggere alla nostra marina una delle più cocenti sconfitte della Seconda Guerra Mondiale? Secondo molti storici, tra cui Giorgio Bonacina, importante studioso dei bombardamenti aerei sulle città italiane, nell'autunno del 1940 i servizi di sicurezza del nostro esercito sapevano che cosa stava succedendo attorno a Taranto. Quel porto era un punto nevralgico dello sforzo bellico italiano e l'11 novembre vi erano

27 cacciatorpediniere e una nave appoggio per idrovolanti. La base era la più attrezzata per le riparazioni e quindi la flotta, prima o poi, doveva passare di là. Purtroppo, però, sotto il profilo della protezione, era un incubo. La cronica carenza di materiali aveva fatto sì che le reti antisiluri non coprissero tutto il perimetro del molo e che i palloni antiaerei distrutti dal maltempo non fossero stati sostituiti per mancanza di idrogeno. Inoltre, la base era priva di radar e per rilevare incursioni il personale di vigilanza aveva a disposizione aerofoni risalenti alla Prima Guerra Mondiale. La Regia Marina era però fermamente convinta che la base fosse sicura, perché i fondali bassi davanti al porto rendevano impossibile alle navi nemiche di avvicinarsi abbastanza per colpire. L'unica possibilità era l'utilizzo di aerosiluranti che avrebbero dovuto volare sul pelo dell'acqua per lanciare in modo efficace i loro siluri. E così avrebbero fatto gli inglesi. L'Italia aveva più volte manifestato l'intenzione di rendere il Mediterraneo un mare italiano, con la Regia Marina che controllava il traffico in una posizione di superiorità. E questo non poteva andare bene a Londra, i cui interessi in Egitto, Malta, Gibilterra e Medio Oriente sarebbero stati messi a rischio. Ecco perché già nel 1936 il contrammiraglio Lumley Leicester aveva elaborato un piano che prevedeva un attacco notturno a sorpresa alla flotta italiana per distruggerne la capacità offensiva. Finché l'Italia si mantenne al di fuori del conflitto, gli inglesi lo tennero nel cassetto, ma dopo la dichiarazione di guerra del nostro paese alla Francia, estate 1940, e successivamente con l'invasione della Grecia, fine ottobre 1940, decisero di intervenire, perfezionando il piano Leicester. Diedero così via all'operazione Judgment. In pratica, tutti sapevano che gli inglesi avevano in mente qualcosa. Il 6 novembre 1940 i servizi segreti italiani avevano segnalato l'uscita della forza navale K dal porto di Alessandria d'Egitto e il suo congiungimento con la forza navale H proveniente da Gibilterra nelle acque territoriali di Malta il 9 novembre. I mezzi di ricognizione italiani avevano seguito il percorso delle due squadre che si dirigevano verso il mare Ionio. Su Taranto, poi, in quei giorni volavano di continuo idrovolanti inglesi che, totalmente indisturbati, scattavano migliaia di foto per tenere sotto controllo le navi ormeggiate. Malgrado questo, nessuno ordinò di spostare le navi, anche se chiunque si sarebbe accorto che la Royal Navy stava preparando un attacco proprio lì. Dall'analisi della morfologia del porto, gli ufficiali di stanza a Taranto erano sicuri che l'unico pericolo potesse venire dall'aria. Non avevano pensato, però, alla possibilità di un attacco proveniente da portaerei. Alle 20:35 dell'11 novembre, arrivati a 315 chilometri dal porto di Taranto, il primo dei 12 Swordfish che costituivano la prima ondata d'attacco si staccò dal ponte della Illustrious, la portaerei che comandava l'operazione. Alle 20:40 l'intera formazione era in volo. Alla guida il tenente Key Williamson. Sul suo aereo si trovava come osservatore il tenente N.J. Scarlett. A Taranto furono dati 3 allarmi aerei a distanza ravvicinata l'uno dall'altro, ma alle 20:47, esattamente 6 minuti prima che gli Swordfish si raccogliessero in posizione di assalto a 1500

0: 500 metri sopra la base, suonò il cessato allarme. Poco più di un quarto d'ora dopo, tra le 21 e le 21:30, un nuovo allarme risuonò per la città. Le postazioni aerofoniche avevano infatti colto il rombo dei motori degli 8 aerei che erano riusciti a raggiungere il porto. Gli altri 4 velivoli decollati si erano persi e sarebbero arrivati dopo, con la seconda ondata. Contemporaneamente, un idrovolante Sunderland continuava a sorvegliare le navi italiane che incredibilmente erano rimaste ferme all'ormeggio. Questo fino alle 22:30, quando gli Swordfish scesero di quota. Ci vollero altri 20 minuti prima che i responsabili delle difese della base di Taranto si rendessero conto di essere sotto attacco. Alle 22:50 le sirene suonarono ancora. A questo punto la contraerea si attivò, sparando alla cieca, senza sapere dove e soprattutto da quale altitudine provenisse la minaccia. Gli Swordfish, infatti, avevano messo in atto la tattica studiata in anni di addestramento, volando radenti alle onde per evitare le difese e avere colpi dritti verso le fiancate delle navi bersaglio. Alle 22:58 i primi 2 Swordfish arrivarono a distanza utile e lanciarono 2 bengala che illuminarono a giorno le sagome delle corazzate. A questo punto iniziò l'attacco vero e proprio. La Cavour fu centrata in pieno da un siluro che provocò uno squarcio di 12 metri. Mentre la contraerea, ormai in preda alla frenesia, sparava a più non posso alla cieca, gli aerei inglesi volavano radenti sul mare e da distanza sempre più ridotta, meno di 1000 metri, potevano centrare le nostre navi quasi a colpo sicuro. La Littorio fu colpita 2 volte, a dritta e a sinistra. Intanto in città, anche se nessun edificio era stato colpito, gli inglesi avevano mirato solo alle navi e il centro abitato non aveva sofferto danni, iniziò a serpeggiare il panico. La grande mole di colpi sparati verso il cielo alla cieca, le raffiche di mitragliatrici, le granate che esplodevano, convinsero molti tra gli abitanti che stava succedendo qualcosa di tremendo, forse addirittura uno sbarco del nemico. Nel frattempo, la prima ondata inglese si ritirava con 3 centri e un solo aereo abbattuto. Mentre arrivava la seconda, impiegando la stessa tattica, bengala che illuminavano lo scenario, e subito dopo gli Swordfish a volo radente sulle onde che si avvicinavano il più possibile per centrare le navi ferme. E il risultato non cambiò. Con la difesa antiaerea totalmente inefficace, la Duilio fu centrata da un siluro e la Littorio fu colpita per la 3ª volta. A questo punto, dopo che gli italiani avevano abbattuto uno Swordfish che aveva puntato una nave appoggio, uccidendo i 2 uomini dell'equipaggio, gli inglesi si ritirarono soddisfatti. Utilizzando biplani dell'epoca della Prima Guerra Mondiale, erano riusciti ad affondare una delle corazzate più grandi e moderne per la sua epoca, la Littorio, e altre 2 corazzate, più vecchie, ma di tutto rispetto, come la Duilio e la Cavour, al prezzo di 2 morti e 2 prigionieri. In pratica, la capacità militare della Regia Marina era stata dimezzata in una sola notte, e non durante una battaglia navale, ma a causa dell'inettitudine del comando della base dove la nostra flotta era ormeggiata. Tecnicamente la Littorio e la Duilio non affondarono, ma solo perché erano dislocate dove il fondale era basso e quindi vi si incagliarono. Stesso destino per la Cavour, che però fu trainata in un punto dove potesse adagiarsi. Quando la notizia della notte di Taranto arrivò alle orecchie dei giapponesi, nostri alleati, questi si interessarono molto alle modalità dell'attacco e vennero a esaminare la situazione e a prendere appunti su come gli inglesi, con pochi aerei, fossero riusciti a infliggere alla nostra flotta danni tanto ingenti. Proprio da quell'episodio ricavarono informazioni preziose per pianificare l'assalto alla base navale USA di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941. Accanto alla serietà giapponese, che studiò a fondo ciò che era successo, troviamo la versione ufficiale diffusa nei nostri bollettini di guerra e sulla stampa italiana, secondo i quali la notte di Taranto si era risolta con una clamorosa vittoria delle forze italiane. Peccato che nel porto tutti potessero constatare come la nostra povera flotta fosse stata travolta dai siluri degli antiquati Swordfish.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Se gli altri non lo fanno, impariamo a dirci bravo da soli. Ottenere il riconoscimento altrui per i propri sforzi è un bisogno umano fondamentale, che accresce l'autostima e spinge alla conquista di nuovi obiettivi. Ma come fare quando questo riconoscimento manca? Semplice. Bisogna sostituirsi al prossimo e gratificarsi anche con un regalo. Di Monica Morandi. Dopo un lungo e faticoso impegno, abbiamo realizzato qualcosa di importante. Non importa che si tratti di un lavoro o di un proposito personale, siamo finalmente giunti al traguardo e sentiamo di essere stati bravi. Il desiderio sarebbe di essere premiati, trasformando quella gratificazione in una molla che ci proietti verso altri obiettivi. Ottenere un riconoscimento dei propri sforzi è un bisogno fondamentale dell'essere umano, spiega Antonio Sacco, psicologo torinese, esperto in psicologia della prestazione umana. Non si parla tanto di gratificazioni in termini materiali, economici o affini, quanto di essere apprezzati dal punto di vista umano. Ma spesso il riconoscimento altrui viene a mancare. In questo caso, o anche se stiamo lavorando a progetti autonomi in cui non è prevista la presenza di terzi, è indispensabile premiarsi da soli, lavorando sui meccanismi di autoricompensa. Noi meglio di tutti. Premessa. È impossibile motivare dall'esterno qualcuno che non sia disposto ad automotivarsi, spiega Sacco. Non per niente, in psicologia, si parla di strategia autopremiale, detta anche motivazione premiante o motivazione interiorizzata. Questi termini pongono l'accento sul forte ruolo motivazionale che l'azione in sé riveste. Infatti, l'obiettivo primario dei meccanismi di autoricompensa è quello di alimentare la motivazione e di sostenere la volontà durante la realizzazione di progetti impegnativi a lungo termine, che comportano inevitabili momenti di stanchezza e scoraggiamento, continua il nostro esperto. Messo a fuoco l'obiettivo finale, ad esempio imparare l'inglese oppure dimagrire fino alla taglia desiderata, la strategia dell'autoricompensa prevede di individuare dei traguardi intermedi, gratificanti, che rinforzino la parte volitiva della persona e che, sull'onda della relativa ricompensa, la incentivino a perseguire il risultato finale. Consapevolezza di sé. L'autoricompensa ha un effetto molto più potente rispetto al riconoscimento altrui, perché è un'azione che compiamo consapevolmente verso noi stessi. È un meccanismo strettamente legato all'autostima, con il quale riconosciamo il nostro valore e quello del lavoro che abbiamo svolto, ritenendoci meritevoli di un premio, spiega lo psicologo. Questo meccanismo autopremiante è a cavallo tra l'autostima e l'autoefficacia, poiché nel momento in cui cerco di raggiungere un obiettivo, qualunque esso sia, faccio necessariamente riferimento anche alle mie risorse. In parole semplici, mi baso su quanto mi sento capace di realizzare qualcosa. Questo fa sì che una volta raggiunto l'obiettivo, la gratificazione risiede innanzitutto nella percezione delle mie capacità. Un circolo virtuoso. L'autostima è l'immagine che abbiamo di noi stessi. Quindi, più lavoriamo per dare valore e sostanza alla nostra immagine, più ci riesce facile individuare dei meccanismi di autopremiazione, dice Sacco, che prosegue. Non si tratta però di un processo lineare di causa-effetto, ma di un rapporto tra le nostre azioni che tecnicamente viene definito circolare, nel senso che crea un circolo virtuoso, positivo. Più cementiamo la nostra autostima, più riusciamo a pensare di concederci dei premi che consistano in qualcosa di importante per noi. Più riusciamo ad autopremiarci, più eleviamo l'immagine che abbiamo di noi stessi, la nostra autostima, appunto. Dopo i lavori pesanti. Il discorso fatto per i progetti di lungo corso vale anche per i lavori pesanti della quotidianità, tipo pulire la cantina, stirare una montagna di biancheria o trascorrere lunghe ore al computer, così come per le situazioni sgradevoli che ci tocca affrontare: una seduta dolorosa dal dentista, un viaggio scomodo, la rinuncia a qualcosa che desideriamo. Insomma, per tutti i casi in cui sentiamo che ci stiamo trattando male e che meriteremo qualcosa di più. Spiega Sacco, affinché il meccanismo autopremiante funzioni, la domanda chiave da porsi è: a cosa mi serve ciò che sto facendo? Quale utilità posso trarne? Nei casi citati, le risposte potrebbero essere: mi serve a realizzare una splendida taverna in cui ricevere gli amici, oppure a liberarmi dal mal di denti. La molla a monte deve essere questa, perché limitandosi a pensare alla fatica, allo sforzo e al dolore, difficilmente riusciremo ad affrontare la situazione. Premiarci da soli, superati i momenti duri, significa invece volerci bene e rifarci della fatica e dello stress. Quale premio? Innanzitutto il premio deve corrispondere al valore di quanto abbiamo realizzato. Per rifarci di una dura giornata di lavoro andrà benissimo berci una birra con gli amici, mentre per un periodo di straordinari in ufficio serve di più, ad esempio un weekend al mare o in montagna. Per gli obiettivi a lungo termine, invece, il premio dovrà essere qualcosa che abbiamo desiderato a lungo, proporzionato al valore di quanto abbiamo realizzato. Il premio deve essere qualcosa che si desidera da una vita o che riveste grande importanza nella situazione del momento, spiega Sacco, e soprattutto che giustifichi gli sforzi compiuti e possa rendere onore alla nostra riuscita. Deve trasmetterci il messaggio che lo meritiamo per il risultato che abbiamo ottenuto e nutrire profondamente la nostra autostima. Non è detto che il riconoscimento debba avere un valore economico, né che debba essere qualcosa che si compra. Piuttosto deve rivestire un significato particolare. Un segreto solo nostro. A volte sarebbe bene che la ricompensa rimanesse privata e segreta. Certe persone fanno fatica a dire a se stesse che cosa desidererebbero davvero, visto che riesce loro difficile pensare di gratificarsi, dice ancora Sacco. Ritengono infatti sconveniente concedersi dei premi o delle gratificazioni. Si tratta di una mentalità derivata da un'educazione che esaspera il senso del dovere o che impone imperativi del tipo: le conquiste nella vita vanno sudate sempre e comunque, non bisogna chiedere mai, e così via. Quindi, affinché la persona possa fare i conti con ciò che desidera davvero, è bene che la ricompensa mantenga una dimensione riservata, dalla birra con gli amici al viaggio dall'altra parte del mondo. Essa deve avere un valore e un significato vero, da definire in anticipo, per poter vivere il desiderio di potersela guadagnare faticando. In questo senso, è importante operare la propria scelta liberi dai sensi di colpa, guardandosi con trasparenza nel profondo per capire cosa si vuole davvero e come si intende raggiungerlo, aggiunge l'esperto. Per nutrire ed avere la nostra energia, il premio deve procurarci una sensazione profonda e duratura. C'è anche l'autosabotaggio. Facciamoci aiutare. Per autopremiarci è necessario che smascheriamo e facciamo saltare gli eventuali sabotaggi interni che minano i nostri intendimenti e che costituiscono il maggior ostacolo alla realizzazione dei nostri piani. Può infatti accadere che qualcuno, seppur determinato a conseguire un certo obiettivo, tenda inconsapevolmente a fare qualcosa che rallenta il percorso verso il risultato. Si parla allora di autosabotaggio. È il caso di chi, benché impegnato a seguire una dieta per dimagrire, continua a mangiare dolci, spiega lo psicologo torinese Antonio Sacco. Se da un lato la persona desidera raggiungere un obiettivo, dall'altro non riesce a farlo perché mette in atto dei comportamenti disfunzionanti rispetto al suo conseguimento. In questo caso serve un aiuto professionale che l'aiuti a fare i conti con il proprio autosabotaggio e a ragionare sui termini dell'autopremiarsi. Spesso infatti l'intenzione inconsapevole che il soggetto ha nel sabotarsi è positiva. Nel caso in oggetto potrebbe essere che mangiare dolci serva a compensare lo stress e a sentirsi più rilassati. Tuttavia, quel comportamento disfunzionale messo in atto, pur sapendo che va in direzione contraria rispetto al dimagrimento che si persegue, fa star male la persona. In psicologia si parla di dissonanza cognitiva, cioè di una discrepanza tra due intendimenti. L'aiuto professionale mira ad aiutare la persona a comprendere concettualmente quale sia l'intenzione positiva che mette nell'autosabotarsi, cioè nel mangiare dolci nonostante stia seguendo una dieta. Si tratta di un intervento importantissimo, perché nel momento in cui il soggetto riesce a capire le intenzioni di quel comportamento disfunzionale, si libera da un peso ed è pronto a darsi dei premi. Ritrova infatti l'autostima, riesce a muoversi nella direzione desiderata e incomincia a raggiungere i primi risultati e a stabilire quali premi concedersi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Luoghi dell'infinito, dell'avvenire. Il silenzio è il destino della poesia. La poesia e i poeti di fronte al silenzio, nella sua dimensione umana e divina, è l'antidoto alla civiltà dell'intrattenimento. Di Davide Rondoni. Il silenzio è l'assente. È uno strano evento, qualcosa che si presenta come apparentemente negativo, come se il silenzio fosse la mancanza di suono, di rumore. Il non c'è, che si svela a volte come essere qualcosa. È una non voce che può parlare. Il silenzio non succede quasi mai nelle nostre giornate sempre arrumorate. Nuovo termine inventato ad hoc per questo articolo. Ma quando la sua vela taglia il mare delle cose, delle parole e dei suoni confusi, quando la sua lama brilla, cambia tutto. Non importa nemmeno che sia silenzio assoluto, come quello che secondo certi esperimenti può portarci a stati alterati della mente. In quegli esperimenti i rumori del nostro corpo, battiti, frusci, borbottii, diventano terremoti insostenibili per i nostri nervi. No, basta anche un silenzio relativo. Un silenzio che, per così dire, conviva con piccoli suoni. Fossero pure lievi frusci esterni, sospiri, aliti di vento o di onde. Lo chiamano silenzio perché sta emergendo qualcosa. Perché il silenzio è il non linguaggio e quindi è il non umano. Ma noi umani facciamo appunto esperienza del silenzio. Non lo creiamo, semmai creiamo le condizioni, diminuendo la presenza del rumore, per cui esso emerga. Non lo creiamo. Non c'è nulla di più stupido dell'espressione scolastica o tribunalizia o da arbitro di tennis. Fate silenzio. Eppure lo possiamo sperimentare. È un linguaggio non creato da noi. Il non umano che tocca l'umano. Ci sono sovrumani silenzi, suggerisce Leopardi nell'Infinito. Si crea una dimensione nuova. Non accade solo dinanzi a certi panorami dove prodigiosamente nulla fa rumore, o in certe notti di sprofondamento, o in certe lontananze sottomarine. Accade anche nel momento impercettibile in cui la madre osserva il figlio addormentarsi, nel momento in cui in casa sembra non succedere niente, o in ufficio quando una luce media investe le stanze. I gesti, le voci, i passi sembrano diventare remoti, assenti. Oppure accade per strada, raramente ma accade, quando la città ha momenti di sospensione, di strano accordo tra silenzi, e si fa largo inspiegabilmente nel caos un momento di contemplazione. Quale non linguaggio dunque ci parla nel silenzio? Cosa è l'assenza che muove mute labbra? Il silenzio può essere sperimentato in tanti modi. Terrore, dolcezza, stupore, concentrazione. È, pur nel suo essere un linguaggio non umano, un'esperienza solamente completamente umana, dunque ambigua. Un silenzio può suggerire cose opposte a due persone. Nel silenzio di un funerale, una prega, l'altra si angoscia. Nel silenzio frusciante di un bosco, qualcuno ascolta voci spirituali, qualcun altro fiuta la selvaggina. O a volte entrambi fanno entrambe le azioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ansa.it. Scienza e tecnica. Segnali da ET potrebbero volerci almeno 300.000 anni. Della redazione. Ricevere segnali da ET richiede molta pazienza. Nelle previsioni più ottimistiche l'uomo dovrebbe sopravvivere almeno 300.000 anni per vederne uno, mentre in quelle più pessimistiche molto di più, circa 50 milioni di anni. È la previsione fatta da uno studio dell'Università Normale di Pechino e pubblicato su The Astrophysical Journal, che ha cercato di stimare i due fattori fondamentali. La probabilità che la vita compaia su pianeti di tipo terrestre, evolvendosi in una civiltà intelligente in grado di comunicare, e in quale momento della vita della stella ospite potrebbe nascere questa civiltà. Per garantire la completezza della simulazione, gli autori dello studio Wenji Song e He Gao hanno considerato diverse combinazioni per le due variabili fondamentali. La situazione più ottimistica, che vede una probabilità di vita intelligente su altri pianeti pari allo 0,1% ed una evoluzione di questa civiltà già durante la prima parte di vita della stella ospite, indica che potrebbero nascere circa 42.777 forme di vita in grado di comunicare con noi. La durata di queste civiltà dovrebbe essere di almeno 3 anni per riuscire a raggiungere una comunicazione a senso unico e di almeno 2.000 anni per una a doppio senso. In questo caso gli esseri umani devono sopravvivere per almeno 300.000 anni per ricevere il messaggio. All'estremo opposto dello spettro di simulazioni c'è quella più pessimistica, con una probabilità dell'evoluzione di forma di vita intelligente dello 0,001% nella fase finale di vita della stella attorno alla quale ruota il pianeta. Con questi dati di partenza, il numero di possibili civiltà extraterrestri si riduce a 111 circa, che dovrebbero sopravvivere per almeno 800.000 anni per la comunicazione a senso unico e 900.000 per quella a doppio senso. Ciò vuol dire che l'esistenza dell'uomo dovrebbe prolungarsi per 50 milioni di anni prima di poter parlare con ET.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Pianeta Blu News. Deserto africano sempre più verde. L'idea che l'aumento della temperatura del pianeta non possa che provocare danni è consolidata, ma forse è arrivato il momento di ripensarne sia pure parzialmente la portata, alla luce di quanto sta accadendo nella fascia di deserto africano che abbraccia Sahel e Sahara sino al Sudan, dove sorprendentemente si sta assistendo ad una crescita delle zone verdi che vengono fuori laddove prima c'era solo sabbia. Insomma, l'aumento delle temperature potrebbe, alla lunga, ma nemmeno tanto, dimostrarsi un'opportunità per quelle popolazioni che oggi, assediate da deserto e siccità, cercano di fuggirne spingendosi sempre più a nord, con il conseguente aumento della pressione demografica sui paesi del bacino del Mediterraneo. Questa tesi è stata sostenuta dalla rivista internazionale BioGeoscience, che la supporta soprattutto grazie all'analisi delle immagini prese dai satelliti e che ritraggono, a partire dalle prime nel 1982, i mutamenti in questa vastissima fascia dell'Africa. I risultati sono abbastanza evidenti, perché sottolineano quanto e come la situazione sia mutata lungo i 3.800 chilometri di deserto che, partendo dal Chad, arrivano alla zona occidentale del Sudan. Per gli esperti, l'aumento delle temperature e quindi dell'umidità hanno avuto come effetto quello delle precipitazioni che, dicono, in prospettiva potrebbe restituire il Sahara alla condizione in cui si trovava 12.000 anni fa, quando era un'immensa rigogliosa savana, habitat perfetto per piante e specie animali. Quello al quale si sta assistendo ora è comunque un primo segnale, qualcosa che deve essere considerato come una possibilità. Ma le fotografie sono lì a certificare che le zone verdi si stanno allargando e che, soprattutto, questo sta rimettendo in moto quel meccanismo che spinge le specie vegetali ed animali a cercare sempre le migliori condizioni. Così accade che semplici arbusti diventino grandi arbusti, così accade che vengano ad essere trovate delle piante fortemente radicate, laddove, sino a qualche anno fa, non ne esistevano, come sta accadendo per le acace. E così, ancora, accade che uccelli, struzzi, gazzelle, anche specie anfibie, tornino in aree dalle quali erano assenti da migliaia di anni. Se i modelli climatici troveranno conferma nei fatti, nei prossimi 70 anni l'aumento delle precipitazioni sarà costante, delineando uno scenario sino a poche decadi fa assolutamente impensabile.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Noi di Walter Veltroni, editore Rizzoli 2010, letto da Alessandra Papaleo. Quattro generazioni della stessa famiglia, quattro ragazzi colti ciascuno in un punto di svolta, l'esperienza della morte e della distruzione, la malattia di una madre perduta e ritrovata, il tradimento degli affetti, la rivelazione dell'amore che coincide con momenti decisivi della recente storia italiana o si proietta in un futuro di inquietudini e di speranze.
3: Buon ascolto.
4: Anche nei tempi più oscuri abbiamo il diritto di attenderci una qualche illuminazione, ed è molto probabile che essa ci giungerà non tanto da teorie o da concetti, quanto dalla luce incerta, vacillante e spesso fioca che alcuni uomini e donne nel corso della loro vita e del loro lavoro avranno acceso in ogni genere di circostanze, diffondendola sull'arco di tempo che fu loro concesso di trascorrere sulla terra. Hannah Arendt, prefazione a Man in the Dark Times, 1968. La nostra terra cominciò col fuoco, si compì con l'acqua e crebbe con la sua infinita varietà di vegetazione. Gli animali evolsero in un'infinita varietà di forme. L'uomo lottò per capire, possedette immaginazione, sopportò la coscienza di sé, sperimentò dentro di sé lo spirito. Possiamo non essere fedeli a una simile ascesa? Florida Scott Maxwell, The Measure of My Days, 1968. Quando vai ad arare, se vuoi fare il solco diritto, punta l'aratro verso la stella. Proverbio arabo. 1943. L'estate. Giovanni avrebbe passato ore a guardarlo. Era incantato dalla magnifica perfezione di quell'oggetto. Una concessione alla meccanica e dunque al progresso in quell'isola senza tempo che è Villa Borghese. L'idrocronometro del Pincio era diventato per lui una meta fissa. Quell'anno la scuola era finita prima del solito a causa della guerra. Al mattino si svegliava presto, quando Cesare e Francesco, i due fratelli gemelli, uscivano rumorosamente per andare a scaricare cassette di frutta ai mercati generali. Si alzava che il padre era già al lavoro e la madre a fare la fila con la tessera in mano per cercare di conquistare un po' di carne o di zucchero. Così lui si ritrovava solo. Gli piaceva quel modo di cominciare la giornata. Si sentiva padrone, a 14 anni, del suo tempo. Si sentiva padrone di quel luogo, anche solo per poche ore. Al loro rientro, tutti gli altri membri della famiglia sarebbero stati più importanti di lui. Allora apriva la finestra e per un po' stava a sentire le voci della piazzetta del quartiere. Ormai le conosceva a memoria. Riconosceva il modo di salutarsi e poteva prevedere le frasi, sempre le stesse, con le quali la gente del rione rendeva omaggio a un nuovo giorno. Qualche volta sorrideva prima che le pronunciassero quelle frasi. In fondo, l'idea che fuori ci fosse quel mondo sempre uguale mitigava la sensazione di solitudine che la casa deserta induceva. Giovanni si preparava una tazza di orzo accompagnata da un piccolo pezzo di pane, che tagliava a fette per farlo durare di più. Da quel tozzo una volta era riuscito a tirar fuori addirittura 22 fettine, il che prolungava la rassicurante possibilità di pensare, mangiandolo, che ce ne fosse ancora. Giovanni aveva fame, come tutti, e quando l'inverno era a scuola aveva freddo, come tutti. Durante le lezioni, lui e i suoi compagni battevano i piedi sul pavimento per riscaldarsi. A quelli del piano di sotto poteva sembrare una disciplinata marcia da sabato fascista. Invece era il solo modo per evitare i geloni. I professori capivano, e in verità battevano i piedi anche loro, perché il freddo, cattivo ma equanime, non conosceva gerarchie. Ma quella mattina, il primo giorno di giugno, faceva caldo, molto caldo. Dalla finestra, mentre si sporgeva con la tazza in una mano e una fetta di pane nell'altra, poteva vedere il suo piccolo mondo, le botteghe, le donne che cucivano sedute sulle sedie portate da casa, i bambini che giocavano a Nizza. Sembrava tutto normale in quell'inizio d'estate del 1943. Ma lui sentiva che non era così, che di lì a poco non sarebbe stato così. Si era abituato a convivere con una minaccia sottile, invisibile, costante. Persino a casa sua, dove a ricordarglielo c'erano quei fogli di carta azzurra incollati all'interno delle finestre per evitare che le luci della sera fossero viste dagli aerei nemici. Ma era solo una minaccia remota, un rischio lontano. Roma era la città del Papa e, come non bastasse, era la città del Colosseo. Dunque, come tutti dicevano, nessuno avrebbe mai bombardato il Vaticano o il Foro Romano. Giovanni uscì di casa e, arrivato in fondo alle scale, rivolse un cenno di saluto al portiere, che proprio in quel momento stava facendo un nuovo buco alla cintura. «Caro Giovanni, siamo arrivati davvero al Foro di Mussolini!» Lui sorrise, prese la sua Bianchi Viaggio, saltò in sella e partì. Era la cosa che più gli piaceva al mondo. Pedalare, con il gusto di guadagnarsi luoghi lontani, faticando. Pedalare con il rumore della bicicletta, ora a ruota libera, che fende l'aria. Andare, il vento in faccia e tra i capelli. Andare, perché ovunque c'è qualcosa da scoprire. Andare, perché Giovanni aveva voglia di capire, di conoscere, conquistare. Era curioso, curioso di quel tempo febbricitante, curioso della sua stessa paura, sospesa nell'aria come i fiocchi di neve che aveva visto cadere per la prima volta in vita sua 3 anni prima. Era la notte della vigilia di Natale. Giovanni aveva scostato per un attimo la grande tenda che calavano al tramonto. «Mamma, nevica!» Erano rimasti così, dietro quella finestra, al buio, a vedere i fiocchi misti a pioggia che scendevano. Il giorno dopo la piazzetta del Rione era completamente silenziosa. Non poteva essere a causa del Natale. La gente del ghetto non aveva ragioni per festeggiare. Ma lui e la sua famiglia erano cattolici e per loro quei 4 centimetri di neve a terra sembravano in quel giorno speciale un segnale speciale. Tutto era bianco, come la tonaca del Papa. La mattina, davanti a quello spettacolo di candido silenzio, si inginocchiarono tutti su ordine del padre e pregarono. Il ragazzo fece l'errore di sempre. Alla fine si segnò con la sinistra. Non gli entrava proprio in mente. L'incanto di quella notte era stato però rapidamente consumato. Le notizie dal fronte, le difficoltà di trovare qualcosa da mangiare, avevano cambiato l'umore anche in famiglia. Quel giorno Giovanni non voleva pensarci. Mentre attaccava la salita del Pincio, ritto sul sellino, doveva immaginare che tutto fosse normale, semplice, aperto, che il suo futuro fosse bianco come quella neve a Natale e non nero come l'oscuramento. Saliva orgoglioso, con i pedali che ogni tanto gli sfuggivano, sbucciandogli la caviglia. Saliva potente perché sapeva dove

precisione che toglieva il fiato. La natura, incontrandosi con l'intelligenza dell'uomo, trasformava l'acqua in tempo. L'idrocronometro univa poeticamente tre movimenti: la cascatella, le lancette e quel signore, proprio quello che sta cominciando a correre e si tiene il cappello pigiato sulla testa, che ha gettato un'occhiata all'orologio ad acqua e ha accelerato il passo. In definitiva è un ruscello d'acqua che provoca la corsa di un uomo, movimento per movimento, in mezzo la geniale fatica del cervello umano. Immerso in questi pensieri, Giovanni completò la sua mattina perfetta. Dal piccolo portapacchi della sua Bianchi slegò un blocco per disegni. Dal taschino della camicia estrasse una matita. Si sedette sulla panchina. Sentiva solo il rumore dell'acqua dell'orologio e le voci dei bambini che giocavano a palla poco lontano. Era il momento di realizzare un altro prodigio, trasformare il movimento di quei bambini in un'immagine e poi portarli a casa e chiuderli in un cassetto. E ancora ritrovarli tra qualche anno, adulti, sulla carta, e rivedere esattamente quell'attimo, il ragazzo più grande, calzettoni giù, che tira in porta con una rovesciata acrobatica. Bambini per sempre. Una irripetibilità. Quel gesto resa eterna. Meravigliosa, come l'acqua che fa correre i signori con il cappello pigiato sulla testa. Ma l'acqua era scorsa tanto da spostare il tempo al punto che Giovanni aveva scelto per andare via. Guardò l'idrocronometro, ripose la matita nel taschino, legò di nuovo con lo spago il blocco dei disegni sul portapacchi della sua Bianchi Viaggio. Fin da quando era piccolo, sua mamma diceva che era curioso come uno scimpanzé, il che lo aveva, conferma, molto incuriosito. Cosa facevano mai gli scimpanzé per essere un leggendario esempio di curiosità? Lo aveva chiesto al maestro delle elementari, che per tutta risposta gli aveva rifilato una bruciante bacchettata sulle dita. Comunque la mamma non sbagliava, e con la gamba destra sospesa in aria nell'atto di scavalcare la canna per raggiungere il pedale, si guardò intorno un'ultima volta. Giovanni usava solo la matita nera, ma era un maestro dei grigi. Quel colore era per lui tutti i colori. Ne poteva fare tante tonalità diverse. Aveva imparato, da solo, ad usare l'inclinazione della matita e la pressione delle dita in modo tale che nessun grigio fosse uguale a un altro. Quando finiva il disegno, lo vedeva in grigio, ma lo leggeva a colori. Sapeva perfettamente che quella tonalità particolare voleva dire giallo e quell'altra rosso. E poi aveva pensato: il grigio è il punto di sintesi tra il giorno, bianco, e la notte, nera. Forse tra il bene e il male, almeno come venivano rappresentati sul libro di catechismo. Giovanni aveva percepito che qualcosa stava cambiando. Lo si avvertiva persino leggendo le barzellette sul Corriere dei Piccoli, quelle che fruttavano agli autori che le inviavano su cartolina un compenso di 30 lire. Quelle barzellette, invece di farlo ridere, gli facevano venire una grande tristezza. Tonino mi segue al rifugio, con la faccina pallida. Lo incoraggio, ma egli, afferrato alla mia gonna, solleva i suoi occhietti lacrimosi e mi dice: Mammina, stringiti a me e non aver paura. Oppure: Teresa, lascia aperta sbadatamente la porticina della gabbia e i due canarini volano via. Pierino se ne accorge e dà l'allarme. Mammina, i canarini sono sfollati. La gente parlava male del fascismo e del duce. Gli rimproveravano la guerra che l'Italia stava perdendo e la fame che strizzava a tutti lo stomaco. Una volta in un bar aveva sentito uno dire sottovoce a un altro: L'hai saputa l'ultima? Sai quali sono i quattro pilastri del regime? Fascismo, aeronautica, marina
Esercito.

esplicito. Fame. Ma nessuno dei due aveva riso. Forse, pensava Giovanni, questo è il tempo del grigio, il tempo in cui il nero non basta più e il bianco non è sufficiente. Anche i capelli di suo padre erano diventati grigi. Ogni volta che tornava a casa, Alfredo chiamava a raccolta i figli e la moglie, Maria, e parlava. Aveva cominciato a farlo da un po' di tempo. Era da 10 anni a servizio, come maggiordomo, di un alto gerarca del fascismo, ministro del Duce, che abitava in una grande casa del quartiere Coppodè, sorto negli anni 20 tra via Po e via Arno. A Giovanni quel nome faceva molto ridere e gli sembrava strano che un rione si chiamasse come l'architetto che lo aveva progettato. E quando il padre gli descriveva il quartiere, a lui sembrava di sognare. Avrebbe voluto avere tutte le matite del mondo, tutti i grigi del mondo, per disegnare ciò che il maggiordomo fortunato vedeva ogni giorno. Per prima cosa gli interni dell'appartamento del gerarca, le maioliche di smalto colorato in cucina, il parquet di legno in soggiorno, i mosaici pompeiani nei bagni, e poi gli oggetti. Il grammofono, la libreria con le ante in vetro e sugli scaffali tante bottiglie di tutti i colori che contenevano liquidi di tutti i colori. Ma Alfredo raccontava soprattutto, con un misto di sorpresa e rapimento, l'atmosfera magica di quel quartiere. A Giovanni, abituato alle stradine e ai vicoli del ghetto e agli arredi umili e spogli, sembrava un mondo irreale, un mondo di fantasia. Sensazione che trovava conforto in un altro racconto che si era fatto ripetere 1000 volte. Nel quartiere Coppedè, che lui da piccolo chiamava Coccodè, esisteva un villino delle fate, una meraviglia misteriosa e incantata che aveva popolato le sue fantasie infantili e che, diceva, ancora stregava i suoi pensieri. Sembra ci fossero dipinti di persone illustri, ritratti di Dante Alighieri, api e putti, stemmi di casati, immagini di navi, aquile, leoni, cavalli, uva e angeli, e poi Romolo e Remo e la lupa. Un'enciclopedia in muratura, e poi, poco distante, un altro edificio che tutti chiamavano il Palazzo del Ragno. Giovanni avrebbe dato ogni cosa per vedere quei luoghi che gli suscitavano un senso di inquietudine. Ci si entrava attraverso un arco, come nell'antica Roma. E proprio lì, nel Palazzo degli Ambasciatori, un edificio imponente costruito un anno prima della marcia su Roma, c'era la residenza del gerarca dove Alfredo si spaccava la schiena ogni giorno, da 10 anni. Giovanni la sera spesso si addormentava pensando a quell'universo sconosciuto e affascinante. Cercava di capire cosa c'entrassero Dante e Romolo con una costruzione moderna, concludendo questi pensieri notturni in due modi: con una considerazione razionale. Forse quell'architetto, inventando un mondo a parte, aveva voluto usare il passato come un catalogo, un repertorio da restituire ai contemporanei. La seconda conclusione era un gesto. Portava istintivamente la mano all'altezza del petto, cercando la sua matita. Il suo ruvido pigiama grezzo aveva un taschino all'altezza del cuore, ma era vuoto. Era ancora lì, sotto l'orologio ad acqua, con la gamba in aria in direzione del pedale, quando si accorse che i bambini avevano smesso di giocare al pallone e si erano seduti. Le gote rosse e i capelli bagnati di sudore. Parlavano tra loro. Uno all'improvviso si alzò e cominciò a urlare. Eccoli! Arrivano! Aveva spalancato le braccia e ora le teneva rigide, muovendole come le ali di un aereo. Un altro, come fossero d'accordo, mise le mani quasi giunte al petto e simulò con la bocca il rumore di una mitragliatrice. Ti prendo, cretino di un americano!
Il primo bambino si fermò e restò immobile. Aveva lo sguardo improvvisamente trasformato. Un misto di paura e durezza si scagliava fuori da quegli occhi innocenti. Guardò il ragazzino mitragliatrice e gli sibilò. Il cretino sei tu. Non prenderemo mai niente. Dobbiamo solo sperare che non vengano. Con il che girò le spalle agli amici e cominciò a correre forte, quasi scappasse da qualcosa. Fu quella, per Giovanni, la conferma del valore di quello che lui chiamava lo sguardo finale. Era un'abitudine che aveva preso un giorno al ghetto. Aveva disegnato, seduto a terra, con le spalle appoggiate al muro di un palazzo, quelle scene di vita quotidiana che tanto gli piacevano. Era soddisfatto di sé. Il disegno assomigliava molto a quello che i suoi occhi vedevano. Era riuscito a rendere bene il movimento della gente che si incrociava salutandosi, le teste reclinate all'indietro, il sorriso un po' sbarazzino delle ragazze con i vestiti a fiori, i bambini che giocavano, una macchina scura che passava, i panni stesi. L'unica nota di fantasia era l'aggiunta di se stesso alla finestra della sua casa, che guardava fuori. In fondo non c'era nulla di disonesto in questo. Sarebbe stato lì, come al solito, se non avesse deciso questa volta di disegnare dal livello della strada. Ma in quella scena c'era qualcosa che lo aveva turbato, che non riusciva a razionalizzare. Come se i suoi occhi avessero rilevato un'anomalia, ma si fossero dimenticati di recapitarla al cervello. Come se, tra tutti quei movimenti normali, ce ne fosse uno diverso. Lo aveva visto, lo sapeva, ma non lo aveva capito. Solo dopo, quando risalì a casa e si mise nella posizione che aveva aggiunto, lui alla finestra che guarda, riuscì a decifrare con chiarezza la sensazione che in quella scena di vita quotidiana ci fosse qualcosa di sfuggente, di sgusciante. In un angolo della piazza un gruppo di ragazzi stava uscendo dal ristorante del Fantino, muovendosi con la stessa circospezione con cui li aveva visti entrare. Con loro c'era una giovane, una sola. Era anche lei in sintonia con il carattere furtivo di quel piccolo corteo. Eppure, ora, Giovanni lo capiva. Indossava, insieme a un abitino colorato in contrasto con il grigio dei suoi amici, un sorriso fiero, quasi altezzoso. Di lei nel quartiere si diceva che fosse una traditrice, una spia. Una ebrea che si era messa con i fascisti. Lui non sapeva se era vero o se invece, come sosteneva il padre, erano malignità di donne meno belle e meno disponibili di lei. Però ora, razionalizzando quella sensazione, aveva forse messo a posto un tassello della piccola storia. La piccola storia di una piccola piazza, in un piccolo rione, in una grande città. In una gigantesca confusione in cui non si capiva più chi avesse ragione e chi torto, o per dirla con Giovanni, chi fosse il bianco e chi il nero. Anche Alfredo era confuso. Per anni fascista sincero e convinto ora a casa si lasciava andare a qualche dubbio e a qualche inquietudine. Li riferiva a voce bassa alla moglie e ai due figli grandi. Mentre Giovanni, curioso, ascoltava dietro una porta. In fondo Alfredo stava seguendo, come una decalcomania, le mutazioni dell'umore e dei sentimenti del gerarca presso cui serviva con infinita devozione e senso del dovere. Lui ascoltava i discorsi mentre portava il tè e i pasticcini. Erano frammenti, il tempo di fare il giro degli ospiti, di offrire un bignè, di porgere un tovagliolo. Ma prima di tornare in cucina aveva percepito almeno uno stato d'animo, un clima. E man mano che passavano i giorni della guerra, l'orizzonte nel palazzo degli ambasciatori si faceva sempre più scuro. Il gerarca, prima impeccabile nella magnifica divisa che Alfredo si garantiva fosse costantemente ben stirata e inamidata, ora
appariva il suo maggiordomo, non di rado, in abiti borghesi, dimessi, qualche volta persino in vestaglia. La situazione, raccontava Alfredo in casa, aveva cominciato a cambiare da quando era apparso chiaro che stavano perdendo la guerra. I rovesci in Africa, la disfatta di El Alamein e la caduta di Tripoli a gennaio avevano reso coriandoli quei sogni di impero che avevano entusiasmato l'Italia. Poi, alla fine dello stesso mese, a Stalingrado, i nazisti erano stati sanguinosamente respinti. Gli italiani si erano battuti con coraggio, in condizioni spaventose, come lo stesso gerarca disse una sera a un dirigente del fascio. Ma i tedeschi ci avevano tradito 2 volte, mostrando una debolezza militare che avevano occultato agli italiani e maltrattando nella spaventosa fuga nella neve i soldati italiani che cercavano rifugio nei loro camion e presso di loro. Dunque la guerra sarebbe stata devastante. Aldo riferiva di quante mogli e madri di soldati dispersi in Russia o caduti si recassero piangenti al domicilio del gerarca. Speravano in un aiuto per ritrovare il loro figlio o marito, oppure chiedevano lavoro per una sorella o un cognato rimasti vivi, perché la famiglia doveva pure campare. Una volta lui stesso era dovuto andare a Piazza Mincio, nel cuore del quartiere, perché una donna minacciava di uccidersi se non avessero ritrovato il figlio. Era in mezzo alla piazza, nell'emiciclo della Fontana delle Rane. Aveva gli occhi spenti. Si voleva uccidere per tristezza più che per rabbia. Stringeva nelle mani le lettere di suo figlio dalla Russia e ne mostrava una foto sgualcita. Lui, bambino, scattata il giorno della prima comunione. Alfredo aveva convinto quella buona donna a consegnargli il coltello e a farsi accompagnare a casa dai militi che erano accorsi. La lama rifletteva violentemente i raggi del sole. Alfredo la pensò immersa nella carne e nel sangue di quella donna dagli occhi sconfitti e si fece invadere dal suo dolore. E poi la fame, le file, la borsa nera. Di questo, solo di questo si parlava a casa del gerarca, che una volta aveva chiamato il suo maggiordomo, nel quale riponeva una fiducia cieca, e gli aveva fatto delle domande sullo stato d'animo della gente. Dimmi, con sincerità, cosa pensa ora il popolino della guerra e del duce? Alfredo era molto imbarazzato. Lui in piedi, la giacca bianca con i bottoni dorati, impeccabile come sempre, il gerarca disfatto sulla sedia del suo studio, tutto legno e libri, la barba lunga. Ma il loro aspetto non corrispondeva al loro posto nella scala sociale e Alfredo non sapeva cosa rispondere. Si fidava anche lui di quell'uomo al quale era lealmente affezionato, eppure tutti dicevano in giro di stare attenti. Ogni parola, ogni sguardo, ogni critica potevano essere in quei giorni gli ultimi. Il maggiordomo si muoveva perciò con circospezione. Non voleva mentire, non voleva dire tutta la verità. Aveva bisogno di un grigio. Vedete, eccellenza, il popolino giudica sulla base delle cose concrete, guarda come mangia, se mangia. Nei mercati non si trova nulla. Ancora più della guerra, è la fame che fa arrabbiare la gente. Dimmi, com'è il pasto di una famiglia come la tua? A proposito, tu continui a portare a casa un po' delle nostre cose? Certo, eccellenza, e non finirò mai di ringraziarvi per la vostra bontà. Sapete, siamo 5 in famiglia, ma posso dire com'è un pranzo a casa di mio cognato, purtroppo con 150 grammi di pane al giorno. E un etto di carne a settimana non si sfama una persona. Allora si prende il ricettario autarchico e si comincia a inventare. La marmellata senza frutta, la minestra di bucce di mele o di piselli, il caffè fatto con la cicoria, purè di scorza macinata di cocomero,
E poi, eccellenza, anche i gatti. Anche i gatti, Alfredo. Il maggiordomo abbassò la testa. Anche il gerarca abbassò la testa. Alfredo la rialzò per primo e scrutò quei capelli grigi e quegli occhi scavati tra le rughe. Gli guardò le mani e gli sembrò, per un attimo, che tremassero.

0: Avete ascoltato un estratto da Noi di Walter Veltroni, editore Rizzoli 2010, letto da Alessandra Papaleo.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Brutto disse: «Ritorna a letto, Lucio. Non è ancora giorno. Di un po', ragazzo, non sono domani le Idi di marzo?» «Non saprei, padrone. Guarda sul calendario e vieni a dirmelo.» L'autore latino Svetonio ci tramanda che alle Idi di marzo del 44 a.C. il senatore Cimbro Tillio, che si era assunto l'incarico di dare il segnale ai congiurati, si fece più vicino a Cesare, che parlava in assemblea, come per chiedergli un favore. Cesare però si rifiutò di ascoltarlo e con un gesto gli fece capire di rimandare la cosa a un altro momento. Allora Tiglio gli afferrò la toga alle spalle e mentre Cesare gridava, uno di due casca lo ferì, colpendolo poco sotto la gola. Cesare, afferrato il braccio di casca, lo colpì con lo stilo, poi tentò di buttarsi in avanti, ma fu fermato da un altro colpo. Quando si accorse che lo aggredivano da tutte le parti con i pugnali nelle mani, si avvolse la toga attorno al capo e con la sinistra ne fece scivolare l'orlo fino alle ginocchia per morire più decorosamente, con anche la parte inferiore del corpo coperta. Così fu trafitto da 23 pugnalate, con un solo gemito, emesso sussurrando dopo il primo colpo. Secondo alcuni avrebbe gridato a Marco Bruto, che si precipitava contro di lui: «Quoque tu, Brute, fili mi, anche tu, Bruto, figlio mio!» Rimase lì per un po' di tempo, privo di vita, mentre tutti fuggivano, finché, caricato su una lettiga, con il braccio che pendeva fuori, fu portato a casa da 3 schiavi. Questa tragedia fu portata sui palchi dei teatri di Londra nel 1600, da un autore della cui esistenza non abbiamo certezza. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di William Shakespeare. Sempre se dietro la penna dell'Otello, del Macbeth, del Sogno di una notte di mezz'estate, si nasconde davvero Sir William. Il caso Shakespeare è aperto. Attorno alla figura del nostro autore aleggia infatti un mistero, alimentato da numerosi dubbi. Come può un figlio di un commerciante di pelli analfabeta, vissuto tra Stratford-upon-Avon e Londra, conoscere così bene città italiane mai viste, nelle quali ambienta le sue tragedie? Pensiamo a Verona, ambientazione del dramma Romeo e Giulietta, o alla Venezia del mercante Antonio. Com'è possibile che la tradizione non ci abbia tramandato in modo diretto i manoscritti delle sue commedie con la firma dell'autore? Da qui il dubbio filologico: Shakespeare è realmente esistito? E se si fosse trattato di un prestanome? Le teorie in ballo sono molteplici. Oggi diamo credito a quella che dietro la penna di Shakespeare vede un'anima italiana, quella di Michelangelo Florio, o forse del figlio Giovanni Florio. Due italiani alla corte di Elisabetta I del XVII secolo, fuggiti dall'Italia perché ricercati dall'Inquisizione. A dar credito a questa teoria, che dietro Shakespeare ci sia un italiano, anche il fatto che Michelangelo e Giovanni avrebbero avuto madre e quindi nonna siciliana all'origine, una donna dal cognome Crolla Lanza, che in effetti potrebbe essere stato trasformato in un nom de plume, Shakespeare, in traduzione scuoti lancia. Vito Costantini, professore brindisino, autore di Shakespeare, Messaggi in codice, parla del caso Shakespeare come della più grande riuscita frode che sia stata realizzata in un mondo paziente. Peraltro nel 1591 vengono pubblicati i Second Fruits, un'opera di Giovanni Florio, con un'appendice di 6.000 proverbi italiani, privi di corrispondenza con proverbi inglesi, e molti di questi riscontrati nelle opere di Shakespeare. I filologi lavorano dunque ancora oggi su congetture che diano identità al nostro autore. E gli inglesi sono preoccupati dal non dover più rivendicare il grande autore dell'essere o non essere. Questo è il dilemma.

Tutti noi conosciamo William Shakespeare, il drammaturgo più famoso di tutti i tempi, autore di 37 opere teatrali e motivo per cui siamo qui oggi. Ma se io vi dicessi che Shakespeare non ha mai scritto una sola parola?

0: Perché non posso cambiare il mondo con le parole?
1: Nessuna delle tue poesie o opere teatrali porterà mai il tuo nome.
0: Promettimi di mantenere il nostro segreto.

0: E questo era il trailer di Anonymous, il film uscito nel 2011 per la regia di Roland Emmerich. A parte il dubbio filologico, a questo punto a noi cosa resta? Resta la lettura dei drammi intensi e pieni di pathos che ci sono giunti dall'Inghilterra del 1600. Quando l'autore scrive il Julius Caesar, offre ai lettori un monito per la vita, un vademecum per non arrendersi, per affrontare le maree, infrangendosi contro di esse, per poter arrivare ad arenarsi sulla migliore delle spiagge della vita. Siamo propensi ai fallimenti perché in realtà ne abbiamo bisogno per farci uomini grandi. Così l'autore esalta la sottile linea bianca tra il coraggio di ricominciare e la vigliaccheria di chi si ferma, o peggio si impantana nell'indifferenza delle cose, che ci sembrano sicure, ma questa è solo la convinzione nella quale decidiamo di marcire quando dovremmo marciare. Nella tragedia leggiamo: c'è nelle cose umane una marea che, colta al flusso, mena alla fortuna. Perduta, l'intero viaggio della nostra vita si arena su fondali di miserie. Ora noi navighiamo in un mare aperto. Dobbiamo dunque prendere la corrente finché è a favore, oppure fallire l'impresa avanti a noi. È forse del 1602 la tragedia Amleto. Noi leggiamo ancora oggi Shakespeare per testi come questo, perché sono testi in grado di smuovere l'inconscio con cui tutti i giorni l'uomo fa ancora i conti. Amleto racconta la storia del principe di Danimarca a cui in sogno lo spettro del padre rivela tutta la verità sulla loro famiglia, storia di assassini e di usurpazioni. Parte così la vita di un figlio che si vendica, che fa i conti con la rabbia, con l'amore, ma soprattutto col dubbio. Basta poi la morte a mettere a tacere il male che culliamo in vita? Chi può dirlo? Essere o non essere è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, o prendere l'armi contro questi guai e opporvisi e distruggerli, chi vorrebbe sudare e bestemmiare, spossato sotto il peso della vita? Se non fosse l'angoscia del paese dopo la morte, da cui mai nessuno è tornato, a confonderci il volere ed a farci indurire ai mali d'oggi, piuttosto che volare a mali ignoti? La coscienza così fa tutti vili, così il colore della decisione al riflesso del dubbio si corrompe e le imprese più alte e che più contano si disviano. Perdono anche il nome dell'azione. Amleto è l'eroe del dubbio perché il dubbio è un atto di coraggio. Determina la differenza fra il vivere pienamente la vita che ci è data, anche facendoci tante domande, o accettare supinamente quelli che il testo shakespeariano definisce i malanni e le frustate dei tempi. Shakespeare, nel suo dramma portato a teatro, invita al coraggio del vivere. Nel Re Lear leggiamo che quando veniamo al mondo piangiamo perché ci si ritrova all'improvviso su questo palcoscenico di pazzi. La matrice di questa osservazione è lucreziana. Passa attraverso i testi di Shakespeare e 200 anni dopo sarà ripresa da Leopardi nell'ultimo canto di Saffo, a partire dal verso 40. In che peccai, bambina, allorché ignara di misfatto è la vita, onde poi scemo di giovanezza e disfiorato al fuso dell'indomita parca si volvesse il ferrigno mio stame. Incaute voci spande il tuo labbro. I destinati eventi muove arcano consiglio, arcano è tutto, fuorché il nostro dolore. Negletta prole, nascemmo al pianto. Ma questo, dice Shakespeare tra le righe, è il posto che ci è dato abitare. A volte si ha la pretesa di accorgersi quando il giorno sta per finire, altre volte ci si sente più scuri del mare più profondo, che però è il mare che ci tiene a galla. È esattamente il concetto contenuto nel testo di un brano di Nick Drake, dal titolo Place to Be, il posto dov'è essere o non essere. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
2: La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

la musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

0: Il corpo umano è una macchina fragile destinata velocemente ad usurarsi. La potenza della fantasia e dei sogni, invece, possono essere una via per creare qualcosa di immortale. E perciò è un diritto sottoporli a qualsiasi tipo di compromesso.
1: Qualsiasi tipo di compromesso.
0: Su questo principio aveva costruito la sua vita quella donna dalle idee rivoluzionarie, che avrebbe prima sconvolto e poi conquistato Parigi. Il suo istinto le aveva sempre suggerito di rifiutare tutti i principi opprimenti che la società in cui era cresciuta imponeva alle donne. Non avrebbe mai potuto accettare di interpretare quel ruolo di figura femminile la cui massima ambizione sembrava dover essere l'ombra del proprio uomo. Da quel suo urlo di ribellione, un giorno sarebbero emerse tutte le sue opere, a dimostrazione che il coraggio di chi non accetta le regole del sistema è la più utile energia per far evolvere l'umanità. Si chiamava Gabrielle Bonheur e avrebbe conquistato il mondo con il nome di Coco Chanel.
1: Coco Chanel.
0: Il suo nome ha segnato la storia della moda, ma certamente Coco Chanel è stata molto più di una leggendaria creatrice di abiti. Il viaggio che affronteremo nella Parigi di fine Ottocento dimostrerà quanto quella giovane ragazza anticonformista volesse costruire la propria vita dando inizio ad una vera e propria protesta contro chi avrebbe desiderato cucirle addosso un ruolo di madre o di moglie. Si può dire che con largo anticipo Coco Chanel fu una personalità simbolo che fece guadagnare il riscatto della donna nella società occidentale. Non era facile la vita per la giovane Gabrielle. Crescendo, infatti, non ci mise molto a capire che quel mondo che aveva intorno, in alcuni casi,